0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il portiere di notte di Luca Ricci.

0: L'uomo lasciò la moglie a letto e ridiscese le scale, camminando su una passatoia logora. Nella hall trovò un inserviente diverso da quello che poche ore prima aveva effettuato il check-in. «Non riesco a dormire», bisbigliò l'uomo, come a giustificare quella sua apparizione al banco della reception. L'inserviente si aprì in un sorriso. «Sa quanti ne ho visti passeggiare avanti e indietro in 30 anni di portierato notturno? Lavora qui da 30 anni? Sono già passati 30 anni, sì, più o meno». L'uomo poggiò gli avambracci sul bancone e solo quando fu così vicino poté osservare meglio l'inserviente. Basso di statura, capelli radi, bianchi pettinati all'indietro, mani nodose da artrite e un paio d'occhi azzurrognoli che fulminavano. «Questo posto è tetro», disse l'inserviente. «Come?» «Non pare anche a lei», insisté. «Certo, dalle foto su internet non sembra così». «Le foto mentono sempre». Si misero a ridere brevemente tra loro. L'inserviente uscì dal banco e andò a passare una mano sul muro. «Non ho mai sopportato questa carta da parati a fiorellini. La trovo così démodé. E poi è asfissiante». L'uomo non disse nulla, guardandosi intorno un po' intimorito. «Veniamo al motivo della sua insonnia», disse l'inserviente di colpo. «Si tratta di sua moglie, non è così?» L'uomo gli diede uno sguardo stupito e contrariato al tempo stesso. «Su via, non c'è niente di male ad ammetterlo. Gliel'ho detto che è 30 anni che lavoro qui dentro. Un portiere di notte diventa una specie di psicologo, sa? Dovrebbero darci una laurea honoris causa». «Come fa a sapere che sono sposato?» «In un albergo certe cose si sanno. E poi ha la fede al dito». L'uomo non disse niente, pur restando magnetizzato con gli avambracci sul bancone. L'inserviente intanto era tornato alla sua postazione davanti al PC. «Vediamo un po' com'è sua moglie», disse, andando a recuperare da un faldone le fotocopie dei documenti dei check-in di giornata. «Che numero di camera avete?» «La 101, al primo piano. Ma cosa sta facendo?» L'inserviente avvicinò agli occhi un foglio e sembrò osservarlo accuratamente. «Niente male, è ancora una bella donna. È più giovane di lei?» L'uomo impulsivamente si allontanò dal banco, ma non volendosene andare sul serio, finì per accomodarsi sulla poltrona di cuoio piazzata davanti alla reception. «È 5 anni più giovane di me», ammise infine dopo qualche secondo di silenzio imbarazzato. «Sa perché lei non prende sonno?» gli fece l'inserviente. «Perché negli ultimi tempi la sua vita si è enormemente semplificata». «Semplificata, sì. Potrebbe sembrare un paradosso, ma la mancanza di preoccupazioni è di gran lunga il male peggiore che possa toccare in sorte a un individuo». «Non capisco», disse l'uomo. «Il bene soffoca, prende alla gola, proprio come questa carta da parati a fiorellini». «Perché mai? L'amore è una cosa bellissima». «Non faccia confusione. Lei non ama sua moglie. Non più, almeno. Lei le vuole bene». «E cosa cambia?» «Sta scherzando, vero? Si ricordi dei primi tempi, quando amava, amava davvero. Poi pensi agli ultimi anni. Ma suppongo ci pensi spesso. È per questo che non dorme». L'uomo si alzò dalla poltrona spazientito. «La smetta, per piacere». «La smetto subito, certo. È sceso lei per fare 4 chiacchiere. I due si guardarono a lungo senza dire più niente. L'uomo quasi incagnesco, l'inserviente con l'orgoglio di chi si sente nel giusto. Voler bene non è un peccato. No, voler bene è l'opposto di un peccato. Voler bene è nobile e luminoso. E allora? L'inserviente se ne uscì con una risatina stridula. Sovrapporre l'amore e il bene è un errore molto comune. Che cosa vuole dire? Quello che ho detto. Nell'amore ci può essere del bene, forse c'è senz'altro del bene, ma non basta. Che altro c'è? C'è tutta la gamma dei sentimenti più triviali. C'è la gelosia, c'è il possesso. Ah sì? Sì, signore, c'è l'ossessione. E l'affetto? L'affetto è ciò che rimane di un amore finito. I due si guardarono ancora fronteggiandosi, ormai sfiniti. Poi l'inserviente ebbe un guizzo di luce nelle pupille azzurrognole. Vorrebbe riamare sua moglie almeno per un'ora? Che cosa sta dicendo? Lo vorrebbe, vero? Darebbe qualsiasi cosa pur di tornare a provare quel sentimento violento e ignobile, quel febbrone da cavallo. Lei sta delirando. L'inserviente afferrò la cornetta del telefono e la allungò verso l'uomo. La chiami e la faccia venire giù. Cosa? Ha capito benissimo. La faccia venire giù. Usi una scusa qualsiasi. Tardi, starà dormendo. La chiami, intimò ancora l'inserviente, ora con un tono quasi imperativo. Le compongo io il numero della stanza sulla tastiera. L'uomo si avvicinò di nuovo al banco, accostò il ricevitore all'orecchio e sentì un paio di squilli e poi la voce della moglie. Si scusò per il disturbo e le disse che c'era un problema con la loro registrazione, se poteva scendere un attimo con il suo documento. «Ha detto che scende», annunciò l'uomo, restituendo la cornetta all'inserviente. «Bene, adesso lei se ne vada». «Come ha detto, scusi?» «Si allontani, si metta dietro quell'angolo dove ci sono le piante di ficus e naturalmente sbirci». L'uomo avrebbe voluto obiettare, ma invece con sua sorpresa obbedì sgattaiolando dietro l'angolo. Dopo qualche minuto la moglie scese per le scale camminando sulla passatoia logora. Indossava una vestaglia di lana nera con inserti di pizzo sul collo e sulle maniche che esaltavano i suoi capelli biondi, ora tinti, ma che dovevano essere stati bellissimi al naturale. L'uomo faceva capolino di tanto in tanto da dietro l'angolo, non vedendo e non capendo tutto alla perfezione. Ed è per questo che funzionava, che era perfetto. Sua moglie si intratteneva con l'inserviente, gli passava il documento, scoppiava a ridere, si ravviava i capelli con una mano, si teneva il lembo della vestaglia chiuso sul seno. L'uomo a poco sentì riaffiorare dall'ammasso gelatinoso dell'affetto una tremenda puntura di spillo. La situazione lo costernava e lo eccitava, lo lasciava allibito e deliziato. Ebbe una vertigine, forse a causa dell'amore, oppure perché quell'albergo era tetro. La carta da pareti a fiorellini gli mozzava il respiro. Poi, all'improvviso, l'eco di uno schiaffo rimbombò nel corridoio fino a lui. Sua moglie s'era infuriata e non la smetteva di inveire contro l'inserviente. «Ma come si permette? E perché mio marito non torna dalla toilette?» L'uomo uscì dall'angolo e corse alla reception. «Cos'è successo?» «È successo che questo maiale mi ha toccato una tetta!» sbottò la moglie fuori di sé. L'inserviente, che non appariva a disagio come la situazione avrebbe richiesto, si limitò a fare un cenno di diniego con la testa. «L'ho solo sfiorata, signora. Ci stavamo divertendo, mi pare. E poi suo marito era d'accordo». La moglie subito guardò l'uomo, il quale restò imbambolato, completamente preso in contropiede e sopraffatto da quella situazione. «Hai sentito cosa dice questo squilibrato?» cominciò a dirgli. «Domattina voglio parlare con il direttore di questo manicomio. Li voglio denunciare tutti!» In un modo o nell'altro, l'uomo riuscì a farla calmare e a tornare in camera. «Me ne voglio andare», disse la moglie. «Ma così non potrai fare il tuo esposto», cercò di blandirla l'uomo. «Mettiamoci a letto, cerchiamo di dormirci sopra». Per fortuna era già tardi e non dovettero aspettare molto perché l'alba filtrasse dai tendaggi. Si prepararono senza scambiarsi una parola. La moglie voleva soltanto tornare alla reception il più velocemente possibile. Al banco c'era una nuova inserviente che li accolse con un sorriso. «Com'è andato il soggiorno?» chiese cordiale, preparando la ricevuta. «Non benissimo», fece la moglie. «Vorrei segnalare il comportamento indecoroso del portiere di notte».
1: «Portiere di notte, signora?»
0: sorrise la nuova inserviente. «Sa, con la crisi la proprietà ha dovuto tagliare il personale. I miei colleghi ve l'avranno senz'altro detto. Qui, da mezzanotte alle 6 del mattino, per entrare bisogna usare il telecomando. Noi non abbiamo il portiere di notte».

0: Il racconto.
1: Il lungo viaggio di Leonardo Sciascia. Era una notte che pareva fatta apposta, un'oscurità cagliata che a muoversi quasi se ne sentiva il peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che è il mondo, il suono del mare, un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. Stavano con le loro valigie di cartone e i loro fagotti su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline, tra gela e licata. Vi erano arrivati all'imbrunire ed erano partiti all'alba dai loro paesi. Paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell'arida plaga del feudo. Qualcuno di loro era la prima volta che vedeva il mare e sgomentava il pensiero di dover

Fatevi il conto da voi. Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo. Mettiamo che c'è il mare grosso, mettiamo che la guardia costiera stia a vigilare. Un giorno più, un giorno meno, non vi fa niente. L'importante è sbarcare in America. L'importante era davvero sbarcare in America. Come e quando non aveva importanza. Se ai loro parenti arrivavano le lettere con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle buste, sarebbero arrivati anche loro. Chi ha la lingua passa il mare, giustamente, diceva il proverbio. E avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro, e sarebbero approdati agli stori e alle farme dell'America, all'affetto dei loro fratelli, zii, nipoti, cugini, alle calde, ricche, abbondanti case, alle automobili grandi come case. 250.000 lire, metà alla partenza, metà all'arrivo. Le tenevano a modo di scapolari tra la pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere per racimolarle: la casa terragna, il mulo, l'asino, le provviste dell'annata, il canterano, le coltri. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai con la segreta intenzione di fregarli, una volta almeno, dopo anni che ne subivano angaria. E ne avevano soddisfazione al pensiero della faccia che avrebbero fatta nell'apprendere la notizia. Vieni a cercarmi in America, sanguisuga. Magari ti ridò i tuoi soldi, ma senza interesse se ti riesci a trovarmi. Il sogno dell'America traboccava di dollari. Non più il denaro custodito nel logoro portafogli o nascosto tra la camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei pantaloni, tirato fuori a manciate, come avevano visto fare ai loro parenti che erano partiti morti di fame, magri e cotti al sole. E dopo 20 o 30 anni tornavano, ma per una breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva un bel contrasto, coi capelli candidi. Erano già le 11. Uno di loro accese la lampadina tascabile, il segnale che potevano venire a prenderli per portarli sul piroscafo. Quando la spense, l'oscurità sembrò più spessa e paurosa. Ma qualche minuto dopo, dal respiro ossessivo del mare, affiorò un più umano, domestico suono d'acqua, quasi che riempissero e vuotassero con ritmo dei secchi. Poi venne un brusio, un parlottare sommesso. Si trovarono davanti il signor Melfa, che con questo nome conoscevano l'impresario della loro avventura, prima ancora di aver capito che la barca aveva toccato terra. Ci siamo tutti? Domandò il signor Melfa. Accese la lampadina, fece la conta. Ne mancano due. Forse ci hanno ripensato, forse arriveranno più tardi. Peggio per loro in ogni caso. E che ci mettiamo ad aspettarli col rischio che corriamo? Tutti dissero che non era il caso di aspettarli. Se qualcuno di voi non ha il contante pronto, ammonì il signor Melfa, è meglio che si metta la strada tra le gambe e se ne torni a casa, che se pensa di farmi a bordo la sorpresa sbaglia di grosso. Io vi riporto a terra come vero Dio, tutti quanti siete. E che per uno debbano pagare tutti non è cosa giusta. E dunque chi ne avrà la colpa la pagherà per mano mia e per mano dei miei compagni. Una pestata che se ne ricorderà mentre campa, se gli va bene. Tutti assicurarono e giurarono che il contante c'era, fino all'ultimo soldo. In barca, disse il signor Melfa, e di colpo ciascuno dei partenti diventò un'informe massa, un confuso grappolo di bagagli. Cristo, e che vi siete portata la casa appresso? Cominciò a sgranare bestemmie e finì quando tutto il carico, uomini e bagagli, si ammucchiò nella barca, col rischio che un uomo o un fagotto ne traboccasse fuori. E la differenza tra un uomo e un fagotto era per il signor Melfa nel fatto che l'uomo si portava appresso le 250.000 lire, addosso, cucite nella giacca o tra la camicia e la pelle. Li conosceva lui, li conosceva bene, questi contadini zaurri, questi villani.

0: Il viaggio durò meno del previsto, 11 notti, quella della partenza compresa. E contavano le notti invece che i giorni, poiché le notti erano atroce promiscuità, soffocanti. Si sentivano immersi nell'odore di pesce, di nafta e di vomito come in un liquido nero bitume. Ne grondavano all'alba, stremati quando salivano ad abbeverarsi di luce e di vento. Ma come l'idea del mare era per loro il piano verdeggiante di messe quando il vento lo sommuove, il mare vero li atterriva. E le viscere gli si strizzavano, gli occhi dolorosamente verminavano di luce appena indugiavano a guardare. Ma all'undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta e credettero dapprima che fitte costellazioni fossero scese al mare come greggi. Ed erano invece paesi, paesi della ricca America, che come gioielli brillavano nella notte. E la notte stessa era un incanto, serena e dolce, una mezzaluna che trascorreva tra una trasparente fauna di nuvole, una brezza che dislagava i polmoni. Ecco l'America, disse il signor Melfa. Non c'è pericolo che sia un altro posto? Domandò uno. Poiché per tutto il viaggio aveva pensato che nel mare non ci sono né strade né trazzere ed era da Dio fare la via giusta senza sgarrare, conducendo una nave tra cielo e acqua. Il signor Melfa lo guardò con compassione, domandò a tutti: E lo avete mai visto dalle vostre parti un orizzonte come questo? E non lo sentite che l'aria è diversa? Non lo vedete come splendono questi paesi? Tutti convennero, con compassione e risentimento, guardando quel loro compagno che aveva osato una così stupida domanda. Liquidiamo il conto, disse il signor Melfa. Si frugarono sotto la camicia, tirarono fuori i soldi. Preparate le vostre cose, disse il signor Melfa dopo aver incassato. Gli ci vollero pochi minuti. Avendo quasi consumato le provviste di viaggio che per patto avevano dovuto portarsi, non restava loro che un po' di biancheria e i regali per i parenti in America, qualche forma di pecorino, qualche bottiglia di vino vecchio, qualche ricamo da mettere in centro alla tavola o alle spalliere dei sofà. Scesero nella barca leggeri leggeri, ridendo e canticchiando, e uno si mise a cantare a gola aperta appena la barca si mosse. E dunque non avete capito niente, si arrabbiò il signor Melfa. E dunque mi volete far passare il guaio? Appena vi avrò lasciati a terra, potete correre al primo sbirro che incontrate e farvi rimpatriare con la prima corsa. Io me ne fotto, ognuno è libero di ammazzarsi come vuole. E poi sono stato ai patti. Qui c'è l'America. Il dovere mio di buttarvici l'ho assolto. Ma datemi il tempo di tornare a bordo, Cristo di Dio. Gli diedero più del tempo di tornare a bordo, che rimasero seduti sulla fresca sabbia, indecisi, senza saper che fare, benedicendo e maledicendo la notte, la cui protezione, mentre stavano fermi sulla spiaggia, si direbbe mutata in terribile agguato se avessero osato allontanarsene. Il signor Melfa aveva raccomandato: sparpagliatevi. Ma nessuno se la sentiva di dividersi dagli altri. E Trenton, chissà quant'era lontana, chissà quanto ci voleva per arrivarci. Sentirono, lontano e irreale, un canto. Sembra un carrettiere nostro, pensarono. E che il mondo è ovunque lo stesso, ovunque l'uomo spreme in canto la stessa malinconia, la stessa pena. Ma erano in America. Le città che baluginavano dietro all'orizzonte di sabbie e di alberi erano città dell'America. Due di loro decisero di andare in avanscoperta. Camminarono in direzione della luce che il paese più vicino riverberava nel cielo. Trovarono quasi subito la strada, asfaltata, ben tenuta. Qui è diverso che da noi, ma per la verità se l'aspettavano più ampia, più dritta. Se ne tennero fuori ad evitare gli incontri. La seguivano camminando tra gli alberi. Passò un'automobile. Pare un 600. poi un'altra che pareva un 1100 e un'altra ancora. Le nostre macchine loro le tengono per capriccio, le comprano ai ragazzi come da noi le biciclette. Poi passarono assordanti due motociclette, una dietro l'altra. Era la polizia. Non c'era da sbagliare. Meno male che si erano tenuti fuori dalla strada. Ed ecco che finalmente c'erano le frecce. Guardarono avanti e indietro, entrarono nella strada, si avvicinarono a leggere. Santa Croce Camerina, Scoglitti. Santa Croce Camerina? Non mi è nuovo questo nome. Pare anche a me. Nemmeno Scoglitti mi è nuovo. Forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava. Forse mio zio, prima di trasferirsi a Filadelfia, che io ricordo stava in un'altra città prima di passare a Filadelfia. Anche mio fratello stava in un altro posto prima di andarsene a Brooklyn. Ma come si chiamasse proprio non lo ricordo. E poi noi leggiamo Santa Croce Camerina, leggiamo Scoglitti, ma come leggono loro non lo sappiamo. L'americano non si legge come è scritto. Già, il bello dell'italiano è questo, che tu come è scritto lo leggi. Ma non è che possiamo passare qui la nottata, bisogna farsi coraggio. Io la prima macchina che passa la fermo. Domanderò solo Trenton? Qui la gente è più educata. Anche a non capire quello che dice gli scapperà un gesto, un segnale. E almeno capiremo da che parte è questa maledetta Trenton. Dalla curva, a 20 metri, sbucò una 500. L'automobilista si rivide guizzare davanti, le mani alzate a fermarlo. Frenò bestemmiando. Non pensò a una rapina, che la zona era tra le più calme. Credette che volessero un passaggio, aprì lo sportello. «Trenton?» domandò uno dei due. «Che?» fece l'automobilista. «Trenton!» «Che Trenton della Madonna!» imprecò l'uomo dell'automobile. «Parla italiano!» si dissero i due guardandosi per consultarsi. Se non era il caso di rivelare a un compatriota la loro condizione. L'automobilista chiuse lo sportello e rimise in moto. L'automobile balzò in avanti. E solo allora gridò ai due che rimanevano sulla strada come statue: «Ubriaconi, cornuti, ubriaconi e figli di...» Il resto si perse nella corsa. Il silenzio dilagò. «Mi sto ricordando», disse dopo un momento quello cui il nome Santa Croce non suonava nuovo. «A Santa Croce Camerina, un'annata che dalle nostre parti andò male, mio padre ci venne per la mietitura». Si buttarono come schiantati sull'orlo della cunetta, che non c'era fretta di portare agli altri la notizia che erano sbarcati in Sicilia.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista La Freccia. Case di riso. Trasformare gli scarti della lavorazione di questo cereale in materiali naturali per l'edilizia. Così la startup biellese Rice House ha creato un esempio perfetto di economia circolare. Di Michela Passarin. Una casa nella risaia in mezzo a un campo bruciato, un paesaggio tipico del territorio tra Biella e Pavia a settembre e ottobre, quando, una volta raccolto il riso, tutto quello che non si può mangiare viene dato alle fiamme. Nasce da qui l'idea di Rice House, startup innovativa fondata da Tiziana Monterisi, architetta specializzata in edilizia naturale, e Alessio Colombo, geologo, che hanno pensato di riciclare i residui della lavorazione del riso, trasformandoli in materiali edili e biodegradabili. Abbiamo capito che quello che restava sul campo per noi poteva diventare una grande opportunità, una grande materia prima. Così abbiamo iniziato a fare esperimenti, finché, convinti della bontà del progetto, nel 2016 abbiamo pensato di creare l'azienda, spiega Monterisi. Un esempio perfetto di economia circolare, grazie alla quale i fondatori hanno vinto il Compasso d'Oro, il più prestigioso premio dedicato al design italiano. Rice House ha infatti innovato la filiera dei sottoprodotti del riso, creando un'opportunità per realizzare nuovi materiali destinati a un'architettura sostenibile. La startup fa da raccordo tra il mondo dell'edilizia e quello dell'agricoltura, creando un'opportunità di rigenerazione che risolve il problema dell'impatto ambientale delle costruzioni e quello dello spreco di risorse agricole. Rice House ha un forte legame con il territorio, quindi. Collaborate con altre aziende della zona? Certamente, è uno dei punti focali del nostro progetto. Siamo una startup innovativa, ma anche una società benefit. Abbiamo la mission del profitto, ma vogliamo raggiungerlo in maniera etica, minimizzando l'emissione di anidride carbonica e rispettando l'ambiente e la società. Per questo abbiamo cercato di creare una filiera sul territorio che parte dall'agricoltore e dagli stabilimenti che trattano il riso con processi industriali, per arrivare al mondo della trasformazione delle materie prime fino ai cantieri. Tutto avviene nel raggio di 300 chilometri. Raccogliamo lo scarto della lavorazione del riso tra Biella e Pavia e realizziamo i nostri prodotti tra il Piemonte e il Veneto. Il 2022 è stato per voi un anno ricco di riconoscimenti. Sì, davvero pieno di soddisfazioni. Abbiamo vinto il Compasso d'Oro. Per la prima volta la giuria ha scelto di premiare un materiale e non un oggetto. E questo per noi è stato molto significativo, perché focalizzarsi sulla materia anziché sul prodotto finito può veramente cambiare il mondo del design e dell'architettura. A ottobre poi abbiamo ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'ENI Award 2022. E non ultimo ho ottenuto poche settimane fa il premio Human for Human da Blaine & Company, società di consulenza strategica. Un riconoscimento che riassume i nostri tre pilastri di innovazione, sostenibilità e gender parity, che io sostengo fermamente all'interno dell'azienda. Tanti premi, ma anche tanti risultati. Sì, abbiamo realizzato già una cinquantina di edifici tra l'Italia e la Svizzera, e più di 100 cantieri hanno utilizzato i nostri materiali biodegradabili e con un impatto ambientale pari a zero. Un progetto in particolare al quale siete legati? A novembre abbiamo inaugurato un cantiere a Milano, in periferia, per un lavoro significativo di rigenerazione urbana su 4 torri di proprietà dell'azienda lombarda per l'edilizia residenziale. Le oltre 200 unità abitative del complesso, grazie agli incentivi statali, saranno completamente riqualificate dal punto di vista energetico per abbattere i consumi. È un progetto a cui tengo molto, perché è partecipato dal basso. Abbiamo lavorato per anni con gli inquilini prima di arrivare in cantiere. Oltre al cappotto termico in lolla di riso, parentesi, riso grezzo dopo la trebbiatura, saranno realizzati tetti a giardino per ricreare la biodiversità. In pratica, questo edificio, nella sola fase di cantiere, andrà a sottrarre circa 250 tonnellate di anidride carbonica. Il vostro obiettivo per il futuro? Cambiare il mondo delle costruzioni. Vorremmo che diventasse un settore veramente rigenerativo e non solo energivoro ed estrattivo. Non so se ci riusciremo, ma continuiamo a provarci con piccoli progetti. Un mattone di riso alla volta.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Di che pigrizia sei? Non è un disturbo né un disordine della personalità. Consideriamo perciò l'indolenza una mancanza di volontà e ne diamo un giudizio negativo. In realtà si tratta di un meccanismo di difesa psicologica inventato dall'evoluzione. Di Raffaella Procenzano. Sarà l'argomento. Sarà anche che in questi mesi di lavoro da casa, a causa della pandemia, inevitabilmente ho preso l'abitudine di frequentare il divano più del solito. Ma a consegnare questo articolo ho impiegato un bel po'. Insomma, forse mi sono lasciata suggestionare, soprattutto dagli esperti che sostengono che in realtà la pigrizia non esiste e che anzi prendersi il proprio tempo sia un'abitudine salutare. Spinta evolutiva. Da un certo punto di vista hanno ragione loro. Non esistono manuali di psicologia che contemplino la voce pigrizia. Non si tratta di un disturbo, insomma, e a quanto pare nemmeno di un ben preciso tratto della personalità, come il narcisismo o all'opposto la generosità. Quindi, cos'è la pigrizia? Si tratta di rimandare nel fare qualcosa? O di fare le cose troppo lentamente? O di non farle affatto? In generale, la pigrizia è definita come la riluttanza a svolgere un'attività o a fare uno sforzo, nonostante si abbia la capacità di agire o di sforzarsi, che è come dire ci sono i mezzi, ma non la volontà. In altri termini, un individuo è pigro se la sua motivazione a risparmiarsi lo sforzo vince sulla spinta opposta a fare la cosa giusta o prevista. Una reazione assolutamente normale, secondo i biologi. Gran parte degli animali, in fondo, trascorre la maggior parte del tempo a non fare nulla in particolare. E anche noi ci siamo evoluti per spendere meno energie possibili e concentrarsi sulle ricompense immediate. Di conseguenza, qualsiasi comportamento che non è immediatamente gratificante è percepito dal nostro cervello come inutile. Per questo è così difficile metterlo in pratica. I nostri meccanismi psicologici per la gratificazione istantanea sono molto più antichi e quindi molto più forti di quelli che mettiamo in atto quando è utile ritardare la gratificazione. Studiare per non essere bocciati a fine anno, andare in palestra per apparire in forma la prossima estate, eccetera. Alzi la mano quindi chi non si è mai fatto tentare da un po' di riposo, anche quando in realtà avrebbe avuto tanto lavoro o studio da sbrigare. Secondo un'indagine DOXA del 2018, l'aspirazione più importante dell'85% degli italiani è evitare lo stress. E nel mondo, dice un sondaggio WIN International del 2020, le persone sane che non fanno nessun tipo di esercizio fisico sono circa un terzo. La pigrizia, dunque, è innanzitutto un problema di volontà. Alcuni scienziati hanno trovato la causa nel cervello, nel neurotrasmettitore dopamina, che influenza la motivazione ad agire. Chi esita o manca di volontà avrebbe uno squilibrio nei valori di dopamina in alcuni circuiti cerebrali. Un gruppo di ricercatori della Vanderbilt University, Stati Uniti, ha infatti scoperto che la quantità di questa sostanza chimica in tre regioni del cervello determina se una persona è intraprendente o procrastinatrice. La dopamina fa cose diverse in diverse aree del cervello. Quindi, mentre alti livelli in queste regioni sono associati a un'elevata etica del lavoro, un picco nell'insula anteriore indica esattamente l'opposto. Una persona più propensa a prendersela comoda, perfino se ciò significa guadagni minori. I ricercatori hanno scansionato il cervello di 25 giovani adulti volontari e li hanno sottoposti a un test per vedere quanto fossero disposti a lavorare per una ricompensa in denaro. Hanno così scoperto che le persone più laboriose avevano un'alta quantità di dopamina in due aree del cervello, striato sinistro e corteccia prefrontale ventromediale, note per svolgere un ruolo importante nella ricompensa e nella motivazione, ma bassi livelli di dopamina nell'insula anteriore, una regione legata alla percezione del rischio. Gli scienziati hanno concluso quindi che mentre alcune persone si concentrano maggiormente sulla grande ricompensa che potrebbero ottenere e minimizzano le possibili perdite di energia e tempo, altre sono più caute nel correre un rischio e spendere energia extra per una ricompensa improbabile, ma più grande, e finiscono per apparire più pigre. A volte quindi si tratta solo di errate valutazioni e perfino di inganni cognitivi. Per esempio, cominciamo tardi un lavoro perché più un futuro è lontano, più immaginiamo di avere tempo libero. Tra l'altro, come ha osservato la psicologa israeliana Shiri Nussbaum, in questo campo non impariamo mai dagli errori. Continuiamo a essere ottimisti sul tempo a disposizione. Le ricerche dimostrano che se si offre a un gruppo di persone la scelta su quale compito svolgere per primo tra uno noioso ma semplice e uno complesso ma interessante, le persone decidono di rimandare il compito più complicato, senza porsi il problema del tempo necessario a svolgerlo. Per pigrizia? No. Ipotizzano di avere sufficiente tempo. Molti credono davvero che, magari tra un mese, avranno più tempo per andare in palestra o per svolgere un lavoro, eccetera, e rimandano. Non è un caso se molte aziende offrono coupon molto scontati per fare cose anche piacevolissime, come andare a cena. Sanno già che una percentuale di persone non troverà il tempo per farlo. E non certo per pigrizia, visto che non si tratta di impegni stressanti, sostiene Suzanne Hsu, scienziata del Cornell University, USA. Hsu ha anche dimostrato, in uno studio condotto a Chicago, che la gran parte delle persone che si trasferivano altrove per lavoro nei giorni precedenti alla partenza cercavano di fare qualche visita del centro città, perché non l'avevano mai visto. Finché vivevano lì, pensavano di avere molto tempo per farlo. In effetti, sottostimare l'impegno necessario al completamento di un lavoro è un fenomeno ben noto agli scienziati che studiano la percezione del tempo. Quando pensiamo a che cosa accadrà nelle prossime settimane, abbiamo pochi particolari che ci aiutano a stimarne la durata, soprattutto se ci riguarda personalmente. Se invece riguarda qualcun altro, è molto più facile. Una ricerca condotta ormai 20 anni fa ha dimostrato che gli studenti di solito sono più bravi a stimare in quale mese riusciranno a laurearsi i compagni che conoscono bene, rispetto a quando prenderanno loro stessi la laurea. La scarsa motivazione non è dunque l'unico fattore responsabile dei comportamenti da pigri.

non trovano abbastanza motivazione interna. Insomma, l'uomo, come tutti gli altri animali, per agire ha bisogno che l'azione porti a una gratificazione. E molti compiti, a rischio pigrizia, non offrono una ricompensa, perlomeno non una gratificazione immediata. Studiare latino, come mettere a posto qualche pratica in ufficio, può essere davvero noioso. Il nodo di tutto è il fatto che senza autostima non si può sviluppare l'autodisciplina, che è ciò che ci aiuta ad arrivare a un obiettivo. Non si ottiene perciò il successo, che fa a sua volta aumentare l'autostima. Si crea cioè un circolo vizioso, in cui non resta che essere pigri, fa notare lo psichiatra britannico Neil Burton, che studia in particolare l'atarassia, ovvero l'indifferenza a tutto. C'è poi un altro fattore da tenere presente, la paura del fallimento, che è il timore di non avere abbastanza forza emotiva per superare una sconfitta. È tipica delle persone perfezioniste e sono quelle che tendono di più a procrastinare e quindi ad apparire pigre. Non tanto perché pensano di non essere capaci di svolgere quel compito, ma perché sanno che esiste la possibilità del fallimento e basta questo a bloccarle. Non è che ho fallito, si dicono, è che non ci ho mai provato, evidenzia Burton. E se fosse produttiva? Forse, però, dovremmo pensarla in modo completamente diverso. Come Robert Heinlein, ingegnere aeronautico, ufficiale di marina e autore di fantascienza, che diceva: «Il progresso non è fatto dai mattinieri. È fatto da uomini pigri che cercano di trovare modi più semplici per fare qualcosa». La pigrizia, insomma, può essere considerata l'altra faccia della medaglia della produttività. Qualche volta, più che un segno di inefficienza, è il risultato di un lavoro intelligente che libera tempo per il meritato ozio. La pensava così anche Frank Gilbreth, un ingegnere statunitense che ha innovato alcuni processi industriali, che affermava: «Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo semplice per farlo». Tra l'altro, autorevoli economisti come Ludwig von Mises hanno fatto notare che in fondo si lavora per poter essere pigri, e perfino molte persone che si danno da fare tutta la vita sperano di poter conquistare così un posto in paradiso, un luogo che, non a caso, la cultura popolare descrive come stare seduti su una nuvoletta, a non far nulla, perfettamente beati. Del resto, molte ricerche mostrano i benefici dei sonnellini diurni e delle pause regolari, dall'abbassamento della pressione sanguigna allo svuotamento della mente. La pigrizia potrebbe quindi essere il meccanismo con cui il nostro corpo ci dice: risparmia energia, che ne hai bisogno. In realtà siamo condizionati da un sistema di credenze che io chiamo la bugia della pigrizia. Questo sistema dice che il duro lavoro è moralmente superiore al relax e che le persone improduttive hanno un valore intrinseco inferiore rispetto alle persone produttive, afferma lo psicologo sociale Devon Price, docente alla Loyola University di Chicago e autore del saggio Laziness Does Not Exist. Se vogliamo qualcuno che non sta facendo abbastanza in base al nostro standard, lo vogliamo come pigro. Dovremmo invece smetterla di chiederci continuamente: devo fare qualcosa? Sarebbe molto più salutare cominciare a domandarci: ho bisogno di una pausa? In una discussione il cervello risparmia le forze. Il cervello è pigro. Usa moltissime scorciatoie per risparmiare energia. Una di queste è particolarmente curiosa. Lars Hall, ricercatore dell'Università di Uppsala, Svezia, nel 2016 ha dimostrato, insieme ad alcuni colleghi francesi, il funzionamento di un meccanismo di pensiero chiamato pigrizia selettiva. Si tratta
della tendenza a non essere troppo ricchi.

0: rigorosi quando si valutano le argomentazioni che si usano per convincere qualcuno, mentre lo si è quando si ascoltano le motivazioni degli altri. In un esperimento, i ricercatori hanno fatto dibattere un gruppo di persone su temi controversi e poi, in un secondo momento, hanno presentato a ogni persona le argomentazioni che essi stessi avevano usato durante la discussione, formulate in modo un po' diverso. Molti partecipanti, la metà, le hanno respinte senza accorgersi che si trattava di ciò che avevano invece sostenuto in precedenza. Il che significa che il cervello si impegna davvero a un'analisi lucida di fatti pro e contro solo quando deve smontare un avversario, altrimenti risparmia le forze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it. Dalla canna da zucchero, un'arma contro l'antibiotico resistenza. Una nuova ricerca dimostra l'efficacia di una tossina vegetale, l'albicidina. I risultati aprono così la strada a una nuova potenziale arma contro i superbatteri. Marta Musso. Si chiama albicidina ed è uno dei più potenti candidati antibiotici che sia stato scoperto negli ultimi decenni, tanto forte da superare l'antibiotico resistenza. Ad affermarlo è un team di ricerca internazionale, coordinato dal John Innes Center nel Regno Unito, che in un nuovo lavoro è riuscito a studiare approfonditamente il meccanismo d'azione di questa tossina vegetale, che potrebbe portare allo sviluppo di una nuova classe di antibiotici urgentemente necessari per far fronte alla minaccia dell'antibiotico resistenza. Lo studio è stato pubblicato su Nature Catalysis. L'albicidina, ricordiamo, viene prodotta dal patogeno batterico Xanthomonas albineans, responsabile delle ustioni fogliari nella canna da zucchero, ed è già nota per essere altamente efficace nell'uccidere i superbatteri, come Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Tuttavia, sebbene abbia già dimostrato il suo potenziale antibiotico e la bassa tossicità negli esperimenti preclinici, lo sviluppo farmaceutico dell'albicidina è stato finora ostacolato perché la comunità scientifica non riusciva a capire con esattezza come la molecola interagisse con il suo bersaglio, il DNA girasi, o semplicemente girasi, un enzima responsabile di un processo noto come superavvolgimento del DNA, vitale per il corretto funzionamento delle cellule. Per svolgere correttamente il suo lavoro, infatti, l'enzima deve momentaneamente tagliare la doppia elica e riunire il più rapidamente possibile le due estremità di DNA. Ma, stando ai nuovi risultati, l'albicidina impedisce che questo accada, provocando la rottura del DNA e la conseguente morte batterica. Per capirlo, i ricercatori si sono serviti dell'innovativa tecnica della microscopia crioelettronica, ottenendo un'istantanea dell'albicidina legata alla girasi. Dalle successive analisi hanno appurato che l'albicidina agisce un po' come una chiave inglese gettata tra due ingranaggi. La tossina, infatti, forma una sorta di L che le consente di interagire sia con la girasi che con il DNA. In questo modo, quindi, non permette alla girasi di svolgere il proprio compito. Il meccanismo d'azione dell'albicidina è, come sottolineano i ricercatori, sufficientemente diverso da quello degli antibiotici esistenti ed è quindi molto probabile che questa molecola e i suoi derivati siano altamente efficaci contro molti dei superbatteri esistenti oggi. Sembra che per la natura dell'interazione l'albicidina si rivolga a una parte essenziale dell'enzima ed è difficile per i batteri sviluppare una resistenza a questo, ha commentato Dmitry Gilarov tra gli autori dello studio. Ora che ne sappiamo di più, possiamo cercare di sfruttare ulteriormente questa molecola e apportare ulteriori modifiche per migliorarne l'efficacia e le proprietà farmacologiche. E i ricercatori sono già al lavoro, hanno sintetizzato infatti diverse versioni dell'albicidina, con proprietà ancora migliori, che si sono dimostrate, nei test di laboratorio, efficaci contro alcune delle più pericolose infezioni batteriche ospedaliere, tra cui Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella typhimurium. Crediamo che questo sia uno dei nuovi candidati antibiotici più entusiasmanti da molti anni, conclude l'esperto. Ha un'efficacia estremamente elevata in piccole concentrazioni ed è molto potente contro i batteri patogeni, anche quelli resistenti agli antibiotici ampiamente utilizzati, come i fluorochinoloni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. La storia dell'aborto, dall'antichità fino alla legge 194, di Antonio Pagluso. Il fatto che fino al 1978, poco più di 40 anni fa, l'altro ieri storicamente parlando, l'aborto fosse considerato né più né meno un reato, può farci intendere quanto l'argomento sia ancora oggi di stretta attualità e quanto possa essere oggetto di discussione parimenti ai decenni e secoli scorsi. D'altronde l'articolo 545 e successivi del Codice Penale, precedenti alla famosa legge 194 del 78, parlavano chiaro. Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Chiunque cagiona l'aborto di una donna col consenso di lei è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Ma facciamo un passo indietro, perché la storia dell'aborto ha radici molto antiche. Le interruzioni di gravidanza venivano praticate, di fatto, già nei secoli precedenti la venuta di Cristo, facendo ricorso a varie erbe medicinali, utensili appuntiti e alla pratica della pressione addominale, come si può immaginare, con alterne fortune. La testimonianza artistica più antica di un aborto risale a 12 secoli prima di Cristo ed è un bassorilievo in Cambogia che rappresenta l'aborto addominale praticato da un demone, mentre la più remota testimonianza scritta è riconducibile all'antico Egitto attorno al 1550 a.C. e precisamente alle pagine del papiro Ebers. L'antichissimo papiro conservato oggi nelle sale della biblioteca dell'Università di Lipsia contiene un intero capitolo dedicato all'aborto e numerose altre pagine che spaziano dalla cura dei tumori a quella delle ustioni, alla ginecologia e ai metodi contraccettivi. È sorprendente sapere che tra gli antichi greci e romani l'aborto fosse una pratica comune a tutti e pienamente accettata, ma a un patto: che fosse il marito della gravida a darne il consenso. In questo contesto, gli aborti venivano praticati attraverso l'assunzione di specifici farmaci, composti e a massacranti massaggi ed esercizi che portavano inevitabilmente alla morte del feto. Con la fine dell'età classica e il collasso dell'impero romano d'Occidente, il tema dell'aborto ristagnò e compì man mano dei passi indietro, che portarono a un infruttuoso silenzio durato fino a parte dell'età moderna. In questo periodo, e precisamente sul finire del Cinquecento, al culmine del Rinascimento, la Chiesa prese per la prima volta una posizione in merito attraverso Papa Sisto V, che avallò il carattere omicida della pratica dell'aborto, proibendone il ricorso a tutti i cristiani, una posizione che resterà immutata per i secoli a venire. Per lunghi periodi, di fatto, la tematica relativa all'aborto rimase in una fase di stallo inerte e bisogna approdare al Novecento perché si assista finalmente a un rinvigorimento del dibattito con le prime legalizzazioni avvenute tra gli anni 20 e 30 in Unione Sovietica, primissima a regolamentarlo subito dopo la rivoluzione d'ottobre, in Islanda, Svezia e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Ungheria, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Inghilterra e Jugoslavia. L'Unione Sovietica legalizzò l'aborto nel 1920. In Italia ci si arrivò un po' in ritardo, perciò torniamo alla storia dell'aborto nel nostro paese, regolamentato, come detto, nel 1978 con l'approvazione della legge numero 194. Fino a quel momento l'aborto era sempre stato attuato in maniera clandestina, provocando sovente la morte delle donne che vi si sottoponevano. A cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 del Novecento, la questione sull'interruzione volontaria di gravidanza, esplosa dapprima in America e in Francia, cominciò a prendere piede in Italia, grazie allo spazio dato dai giornali alle continue morti dovute agli illegali aborti che venivano praticati in ogni angolo del paese. Una strage fino ad allora nascosta sotto il tappeto del buon costume. È in quegli anni che si iniziò quindi a parlare di depenalizzare la pena o perlomeno a dare una regolamentazione all'aborto, come avevano già provveduto a fare altre nazioni. Un dibattito acceso che coinvolse società civili e partiti politici e che, alla fine, tirò nella disputa anche la Chiesa cattolica, che fino a quel tempo aveva fatto, come si suol dire, orecchie da mercante. Così fu Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista e Enrico Antonio Maria Montini, a pubblicare la famosa enciclica Umane Vite, 25 luglio 1968, in cui ribadì la datata posizione di condanna della Chiesa contro gli anticoncezionali e l'aborto perché il matrimonio rimanesse aperto alla trasmissione della vita. Nell'enciclica si sottolineò che era assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto diretto anche se procurato per ragioni terapeutiche. La Chiesa però non poteva più far finta di non conoscere il dramma delle morti che insanguinava il paese e perciò il pontefice riportò nell'enciclica una frase che suscitò moltissime polemiche. In rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Evitare temporaneamente una nuova nascita. Parole fortissime per un papa. Con le parallele proteste giovanili si aprì strada anche alle contestazioni in piazza in difesa dell'aborto e nel 1971 fu presentata al Senato da parte del Partito Socialista Italiano la prima proposta di legge volta alla regolamentazione dell'aborto in Italia. Aborto che con tutte le difficoltà e i rischi del caso continuava a essere praticato e ad avere ogni giorno sempre più medici tra le fila delle compagnie abortiste. fila che annoveravano esponenti del Partito Repubblicano e dei radicali e che attirarono sempre più ampie fasce di popolazione, tanto che nel 1974, a seguito di un sondaggio lanciato da un famoso settimanale italiano, il popolo italiano fece sentire come mai prima la sua voce, schierandosi in maggioranza a favore di un rapido intervento del Parlamento in materia di aborto. Ormai il solco era segnato e, nonostante la Chiesa confermasse con rinnovata forza la sua posizione antiabortista, nel 1975 l'ipotesi di un referendum abrogativo delle norme penali che condannavano la pratica dell'aborto e la realizzazione di una legge specifica erano decisamente inevitabili. Spinto da una consapevolezza nazionale e da alcuni disegni di legge, si affacciò un principio nuovo, quello che distingueva il feto in persona già tale e in persona che ancora deve diventare. L'iter legislativo partì con continui attacchi tra cattolici, democristiani, radicali, socialisti e comunisti, ma tutti, chi più chi meno, si mossero per una legge compromesso che non impedisse l'aborto, ipotesi ormai impossibile, ma che ne regolasse però l'accesso, secondo le casistiche, non rendendolo totalmente libero come desiderato dai movimenti femministi. La prima proposta di legge sull'interruzione di gravidanza pervenne alla Camera dei Deputati all'inizio del 1977, ma fu successivamente accantonata per l'opposizione della Democrazia Cristiana. Questo portò alla presentazione di una nuova proposta di legge, limata in alcuni aspetti che l'anno successivo, mentre il paese era sconvolto dal rapimento e dalla seguente uccisione di Aldo Moro, presidente della DC, riuscì a passare sia alla Camera sia al Senato. La legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, era ufficialmente nata e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1978. Secondo la normativa, la donna, garantendo l'anonimato delle sue generalità, poteva ricorrere all'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza e tra il quarto e il quinto mese di gestazione, se per ragioni di natura terapeutica, ovvero per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Le polemiche non si placarono però con l'intervento del legislatore e l'entrata in vigore della legge 194, sia da una parte della barricata che dall'altra, tanto che si dovette ricorrere a un referendum con doppia proposta, la prima radicale, la seconda del Movimento Cattolico per la Vita, sostenuto dalla Santa Sede, per abrogare parte della legge sull'aborto. Il referendum si svolse il 17 maggio 1981 con tre altri quesiti, oltre ai due relativi all'aborto: quelli sull'abrogazione della legge del fermo di polizia, del porto d'armi e dell'ergastolo. Le votazioni dei referendum abrogativi ricevettero in tutti e cinque i casi una maggioranza schiacciante del no, per cui tutte le normative dettate dalla legge 194-1978 sono rimaste intatte.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito Ambiente Bio. Come evitare la condensa nei vetri e di conseguenza la tanto dannosa muffa? La condensa si forma facilmente sulle finestre, soprattutto in inverno. se non si risolve rapidamente il problema, si corre il rischio di sviluppo di muffe pericolose. Di Gino Favola. Il riscaldamento è più costoso che mai. Questo è il motivo per cui molte famiglie tendono a riscaldare il meno possibile e, d'altra parte, ad arieggiare il meno possibile, in modo da non dover riaccendere il riscaldamento subito dopo la reazione. Per quanto comprensibili siano questi pensieri, purtroppo hanno poco senso. Se si ventila troppo poco o in modo errato, si rischia la formazione di condensa sui vetri delle finestre. Questa condensa, nota anche come acqua di sudore, può danneggiare le guarnizioni delle finestre e portare alla formazione di muffe, pericolose per la salute. Le spore della muffa possono causare reazioni allergiche con sintomi spesso poco chiari, come naso che cola, mal di testa, tosse o disturbi del sonno. Ma da dove viene la condensa sui vetri? Dopo la doccia, durante la cottura e in generale in inverno. In molti appartamenti si forma regolarmente della condensa sulle finestre. Questo è del tutto normale e non c'è nulla di cui preoccuparsi. Le piccole gocce d'acqua sulla finestra si formano quando l'umidità nella stanza è alta e c'è un gradiente di temperatura. Se l'aria calda colpisce un vetro della finestra che è freddo a causa delle basse temperature esterne, l'umidità si condensa e si deposita all'interno della finestra sotto forma di condensa. Che cosa fare con la condensa sulla finestra? Se l'acqua cade solo occasionalmente sui vetri, è sufficiente una rapida passata con un panno per evitare la formazione di muffa. Se le finestre sono regolarmente bagnate, è bene cercare le cause. I vetri bagnati di solito sono un segno che l'umidità nella stanza è troppo alta. In rari casi l'umidità può penetrare anche dall'esterno, attraverso le finestre male isolate e che perdono. Una corretta ventilazione, perciò, è il modo migliore per evitare fastidiose condense sui vetri. La ventilazione è buona, la ventilazione incrociata ancora più efficace. Aereare 3 o 4 volte al giorno per circa 10-15 minuti. Affinché avvenga un completo ricambio d'aria, le finestre sui lati opposti della stanza devono essere aperte. L'apertura prolungata delle finestre è controproducente e consente un rapido raffreddamento degli ambienti e delle pareti. Quali sono dunque i momenti migliori per aereare? Dopo la doccia e la cottura dovremmo assicurarci che l'umidità possa fuoriuscire. Aereare regolarmente anche le stanze inutilizzate.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Siamo a un nuovo appuntamento con i grandi del teatro, ben ritrovati perciò all'ascolto, cari amici. Oggi parleremo di Harold Pinter, drammaturgo e sceneggiatore cinematografico, attore in alcune delle sue stesse opere teatrali e premio Nobel 2005 per la letteratura. Nasce a Londra il 10 ottobre 1930 nel sobborgo di Hackney, figlio di un sarto ebreo. Studia alla Hackney Downs Grammar School e poi per breve tempo alla Royal Academy of Dramatic Art. Molto giovane, pubblica alcune poesie e inizia a recitare in teatro col nome d'arte di David Baron. Inizia la sua carriera come attore caratterista in modo un po' stentato, tuttavia si affermerà come il maggior rappresentante inglese della sua generazione.

Il suo esordio arriva con l'atto unico The Room del 1957. Pinter studia e scrive per il genere della commedia. Il suo primo lavoro in tre atti è il compleanno The Birthday Party, 1958. Il lavoro viene dato in TV nel 1960 e Pinter comincia a farsi notare. Poi seguiranno Il Guardiano, The Caretaker, 1960. Si occupa poi di programmi radiofonici e televisivi, La Collezione, The Collection, 1961, L'Amante, The Lover, 1963. Tra il 1957 e il 1963, Pinter esplora soprattutto il problema della comunicazione, la sottomissione al potere, l'isolamento, l'insicurezza. Sono le opere associate al teatro dell'assurdo e che alcuni definiscono commedie di minaccia. Harold Pinter è stato anche sceneggiatore di opere di altri scrittori. Il suo teatro segue le linee fondative di Kafka e Beckett, con il quale ha avuto l'opportunità di stringere un'amicizia. Pinter usa il linguaggio corrente caricandolo di ambiguità, pause, silenzi di grande effetto teatrale. Il tema di fondo è la nevrosi dell'uomo contemporaneo, l'inadeguatezza di qualsiasi comunicazione. Pinter ha sempre negato l'esistenza di una conoscenza onnisciente dell'opera d'arte, al di là di ciò che appare effettivamente nel testo. Con le commedie della memoria, Memory Plays, 1968-1971, il teatro di Pinter subisce un'evoluzione. La presa di posizione di Pinter a livello sociale è sempre stata volta a colpire i poteri dominanti. Nel 1992 i versi di American Football, con l'esclamazione sguaiata e atroce del soldato americano vincitore nella guerra contro l'Iraq, sono stati rifiutati dall'Observer, il quotidiano ultraconservatore. Nel 2005 Harold Pinter riceve il premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione: a colui che nelle sue commedie discopre il precipizio sotto le chiacchiere quotidiane e costringe a entrare nelle stanze chiuse dell'oppressione. Non lasciare che ti dicano quello che devi fare. Reazione disperata e tardiva, recitata dal passivo e silenzioso Petey a conclusione della tragica farsa sull'incomunicabilità umana. Quale possibile interpretazione di Il compleanno, prima commedia lunga scritta nel 1958 dall'allora non ancora trentenne drammaturgo inglese, una battuta centrale e autorevole su cui l'autore dichiara di aver basato tutta la sua vita. Considerato appunto uno dei maggiori esponenti di quel teatro dell'assurdo in cui le pause e i silenzi si caricano della stessa consistenza espressiva delle parole, Pinter è l'inventore di un modo di fare teatro di forte impatto emozionale, in cui le parole una volta pronunciate si disperdono in percorsi che vanno oltre la forte valenza politica delle loro trame, mettendosi alla disperata e frustrante ricerca del senso e del valore della vita. Anticonformista per antonomasia, Harold Pinter si ritiene un sincero oppositore dei luoghi comuni della lingua parlata, che riesce ad adattare sapientemente in dialoghi essenziali ed evasivi per esplorarne le possibili ambiguità comunicative. I personaggi si plasmano grazie all'intervento insostituibile dell'autore, assumendo forme contrastanti, in eterno conflitto esistenziale, in cui a prevalere sono sadici meccanismi di violenza e potere, scanditi da un incessante ritmo drammatico, paragonabile ad una bomba ad orologeria. Ma vediamo la trama di questo compleanno. In una pensioncina al mare, Stanley Weber, musicista e pianista fallito, è unico ospite. La pensione è gestita dagli anziani coniugi Meg e Petey Bowles e il piccolo albergo sembra per lui essere come un nascondiglio. Non lavora da tempo e non esce mai di casa, neanche quando ad invitarlo è la giovane e sensuale Lulu. Improvvisamente si presentano due inquietanti figure, Goldberg e McCann, angeli vendicatori inviati da una misteriosa organizzazione, i quali, dopo aver imposto a costui una grottesca festa di compleanno e averlo ridotto forse con torture notturne ad uno stato di passiva impotenza, se lo portano via. Il tutto si svolge preciso e minaccioso come un incubo popolato da personaggi di accattivante concretezza, qui resi come meglio non si potrebbe. La festa di compleanno sarà agghiacciante e crudele e culminerà nel pazzo gioco della mosca cieca. Volendo tentare un approccio coi personaggi di Pinter, ci accorgiamo subito che il tentativo è particolarmente difficile, poiché i personaggi del suo teatro non hanno una storia, non hanno un'identità,
sembrano agire solo nel presente e se a volte fanno riferimento ad un passato, questo ha versioni sempre ambigue e plurivalenti. L'osservazione fenomenologica ci avverte che i personaggi sono incapaci di avere un legame tra loro, come se la vera comunicazione fosse terrorizzante. È lo stesso Pinter che lo dichiara. Entrare nella vita di un altro è cosa troppo paurosa. Dischiudere agli altri la povertà che esiste dentro di noi è una prospettiva troppo spaventosa. Il teatro di Pinter diventa quindi per lo spettatore un faticoso problema di decifrazione di messaggi. Questi o sono temuti o sono ambigui, sfuggenti, densi di significati contraddittori o immediatamente smontabili e perciò falsi. Sarebbe un po' troppo semplicistico voler spiegare la complessità del teatro di Pinter con un solo aggettivo, in cui neanche lo stesso autore si è mai riconosciuto. Se in Harold Pinter si riconosce una caratteristica, è senz'altro quella di aver sempre rifiutato qualsiasi tipo di definizione. Le commedie di Pinter hanno sempre guardato avanti rispetto al loro tempo e il suo teatro è attuale perché nella sua originalità ha mantenuto una sua coerenza. Sin dalle prime commedie, le cosiddette Comedies of Manners, le opere associate al teatro dell'assurdo sono già presenti e in esse le caratteristiche che ritroveremo in tutto il suo teatro. La vicenda è spesso poco chiara né si va verso uno sbocco che concluda davvero. I personaggi violano con disinvoltura alcune delle leggi non scritte del teatro, ad esempio contraddicendo quello che avevano detto su se stessi e che il pubblico, abituato per convenzione, aveva preso per buono. Il dialogo, sempre teso e scattante, costruito su ritmi molto precisi in cui i silenzi hanno lo stesso valore delle battute, crea tensioni di grande teatralità. Non a caso, infatti, Pinter è stato spesso definito un maestro del linguaggio per la sua straordinaria capacità di modellare l'inglese parlato sulle insicurezze e le fobie dei suoi personaggi, rendendoli portavoce delle paure e delle ossessioni del XX secolo. Vi sono degli espedienti di cui Pinter fa uso per caratterizzare i suoi personaggi e il loro linguaggio, che sono ormai diventati vere e proprie convenzioni del teatro moderno, come il ricorso alla ripetizione, il procedere per associazioni di idee. La grande attualità delle sue opere risiede nel rivelare la difficoltà di comunicare attraverso le parole ed esprimerla. La grande attualità delle sue opere risiede nel rivelare la difficoltà di comunicare attraverso le parole ed esprime la nausea per come quotidianamente esse vengono svuotate di senso. Altrettanto magistrali sono l'uso che egli fa del silenzio e delle pause e nei suoi plays la capacità di dire più con ciò che viene taciuto che con ciò che viene detto. Non bisogna cadere nell'inganno che i personaggi non parlano perché non hanno nulla da dire, cosa che non è mai vera in Pinter. Al contrario, essi si esprimono attraverso il diverso uso delle pause, dei puntini e del silenzio, perché il non detto spesso può essere molto più terrificante di ciò che è detto. Se spesso pause e silenzi servono a comunicare, altrettanto spesso sono le parole che servono a non comunicare. Non sempre, infatti, queste sono capaci di stabilire una comunicazione. Al contrario, ci si serve delle parole per nascondere ciò che si può ma non si vuole comunicare, per proteggere chi le usa dal rischio di svelare se stesso, i propri sentimenti e le proprie insicurezze. Dunque, nonostante che Harold Pinter non abbia ricevuto i favori della critica che meritava nel momento in cui le sue pièce apparvero sulla scena, è riuscito tuttavia a divenire via via uno dei drammaturghi più famosi e apprezzati del nostro tempo, complesso e irrequieto. Dovette faticare infatti non poco per imporsi alla critica, che l'accusava di essere incomprensibile, a tratti eccentrico, senza peraltro aver nulla da dire. Lo accusavano, tra l'altro, di essere apolitico e quindi privo di una posizione precisa all'interno del panorama del teatro e più in generale della cultura inglese. In realtà Pinter aveva coltivato una spiccata passione politica fin da ragazzo, a cominciare da quando era stato costretto a subire due processi per aver rifiutato il servizio militare, scegliendo la condizione dell'obiettore di coscienza e prendendo una decisa posizione contro la guerra in Vietnam. Si sarebbe poi schierato contro il colpo di Stato in Cile e l'apartheid in Sudafrica. Ancora visitò la Turchia, dove ebbe rilevanti contatti con il popolo curdo, e si occupò di questioni politiche in diversi paesi dell'America Latina.
Il suo impegno per la difesa dei diritti dell'uomo si concretizzò pure attraverso la fondazione di un gruppo denominato 20 giugno, di ispirazione decisamente anti-thatcheriana, a cui partecipavano intellettuali quali Salman Rushdie e Ian McEwan. Il suo engagement etico-politico, dunque, fu sempre notevole e temi insieme forti, spinosi e complessi, quali

0: guerra o la violenza saranno più che mai presenti nei suoi drammi. Tuttavia, la violenza trattata da Painter non è quella palese e visibile, bensì, piuttosto, quella sotterranea e latente che apre un universo drammatico nel quale i personaggi si trovano invischiati e soffocati senza vie di scampo. Sotto la metafora di uno stesso meccanismo, la violenza viene rappresentata come una sorta di entità spietata che minaccia e oltraggia i personaggi che ne sono vittime. È tutto per oggi per quanto riguarda il teatro in pillole. Vi aspetto tutti la prossima puntata, di cui non vi svelo i contenuti, ma già sono impaziente di ritrovarvi all'ascolto per un'altra conversazione, insieme. Mentre vi parlo di un grande personaggio del teatro nazionale o internazionale, come è capitato proprio oggi, mi sembra di scorgervi uno a uno mentre siete impegnati nell'ascolto e in chissà quant'altro. Dunque vi aspetto la prossima settimana, sperando di estrarre dal cilindro magico del teatro qualcosa che vi renda la giornata almeno più piacevole e varia. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore. L'invidia. Alexandre Dumas, padre.

Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22.

0: su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: dalla vetta non si va in nessun posto, si può solo scendere. Mauro Corona.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.

Ci sono uomini che vorrebbero poter parlare per denunciare la propria condanna ad un'esistenza fatta di ingiustizie sociali, ma nessuno li ascolta. Si trovano quindi costretti dalle circostanze a dover urlare per chiedere quei diritti negati. E giorno dopo giorno la loro dignità di esseri umani sembra consumarsi sempre di più. Questa è una storia lontana nel tempo, ma che a ben osservarla può sembrare quanto mai vicina alla nostra società, in cui ancora spesso alcune persone lavorando perdono la vita. Questa è una storia di colori di un mondo ormai dissoltosi, una vicenda che appartiene ad una dimensione lontanissima da quella attuale, caratterizzata da una velocità eccezionale sia nella comunicazione che negli spostamenti. Nonostante però le grandi differenze tecnologiche e culturali rispetto all'anno 1893, ascoltando questa vicenda avvincente e drammatica, è affascinante accorgersi che le grandi passioni e la voglia di libertà potevano essere vissute da un uomo dell'Ottocento proprio come da un giovane dall'animo ribelle che oggi naviga in internet. Questa è la cronaca di una misteriosa corsa di un treno che andava a carbone. La storia di una locomotiva imbizzarrita che iniziò a galoppare come un enorme puro sangue, con due fiamme nello sguardo. In quel pomeriggio di luglio del 1893, nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna, un allarme iniziò a terrorizzare tutti gli addetti ai lavori. Sembrava un diabolico scherzo, ma purtroppo si trattava di una circostanza imprevista che probabilmente avrebbe potuto causare una catastrofe. Il treno merci 1343 era partito in fuga da Poggio Renatico e diretto verso Bologna, come uno squalo famelico che correva verso le sue ignare vittime. Qualcuno, forse un folle, aveva preso il comando della locomotiva e, alimentandola con sempre più carbone, sembrava intenzionato a realizzare un attentato. Ma chi era quell'uomo? Quale oscura fantasia lo aveva ispirato? Da una stazione all'altra, la locomotiva impazzita catapultò in uno stato di panico tutti coloro che si trovavano accanto ai binari, che segnavano il passo di quel treno del terrore. Il comunicato venne telegrafato molto velocemente, ma nessuno sembrava in grado di trovare una soluzione per fermare quella locomotiva fumante che fischiava minacciosa, aumentando la paura di chi la osservava passare a distanza. Era necessario identificare al più presto quell'uomo che aveva preso quella sciagurata decisione. Ma per fare ciò c'era una sola estrema soluzione, difficilmente applicabile: provare a fermare quel treno facendolo deragliare. Possono essere molte le dinamiche che fanno perdere la ragione ad un uomo, tanto da fargli desiderare di mettere fine alla propria esistenza e magari provocare anche una strage. In quel pomeriggio di luglio 1893, in tanti provarono a capire cosa fosse venuto in mente al conducente pirata di quella locomotiva che marciava verso l'annientamento. Ormai tutti apparivano rassegnati ad un tragico epilogo. Non restava che attendere che quella locomotiva provocasse una delle più atroci tragedie ferroviarie di tutti i tempi. Non sarebbe infatti trascorso molto tempo e si sarebbe verificato un catastrofico impatto con un altro treno. Ore 17:10, stazione ferroviaria di Bologna. Tutti i presenti avevano la consapevolezza che sarebbero stati testimoni di un impatto violentissimo. L'uomo, in preda alla follia che guidava, continuava a mettere carbone invece di frenare. Passò tagliando il vento come un fulmine. Ad ogni metro che compiva la locomotiva sputando fumo ardente, la tensione saliva nella stazione ferroviaria di Bologna. Il grido della locomotiva e il passo martellante della ferraglia
era l'annuncio del treno del diavolo che si avvicinava e che a breve probabilmente sarebbe esploso come un ordigno. Era troppo tardi per applicare qualsiasi estrema soluzione d'emergenza. La locomotiva entrò nella stazione ferroviaria come il toro che si dirige a testa bassa verso la muleta del toreador. Pochi secondi prima dell'urto, l'uomo al comando del treno merci prese un'ulteriore iniziativa folle. Decise di sporgere la testa verso la vettura con la quale ci sarebbe stato l'impatto. Poi si udì solo un grande frastuono. Ci furono fuoco e urla. La tragedia si era compiuta. In quell'estate del 1893, la stazione ferroviaria di Bologna si tramutò improvvisamente nel tragico palcoscenico di un incubo. L'interrogativo immediato e cinico che nacque nello sguardo terrorizzato di tutti i presenti fu: per quale ragione quell'uomo aveva provato a suicidarsi, mettendo a rischio l'incolumità di molte altre persone? La collisione fu molto violenta. Qualsiasi testimone sarebbe stato pronto ad affermare che il folle alla guida di quella locomotiva era certamente morto sul colpo. Quando però il suo corpo venne portato lontano dalle lamiere ardenti, con grande sorpresa i soccorritori constatarono che quell'uomo, pur essendo parecchio malconcio, era incredibilmente ancora in vita. L'individuo, infatti, fu catapultato fuori dal treno, in modo tale da non restare schiacciato tra i rottami. Il caso ebbe un'immediata risonanza nazionale e destinato ad essere protagonista delle cronache per molto tempo. All'uomo venne amputata una gamba e sul suo volto ci sarebbero stati per tutto il resto della sua vita i segni di quel folle gesto.

Si chiamava Pietro Rigosi e faceva il fuochista, quindi era un impiegato delle ferrovie. Si impossessò di quella locomotiva in seguito all'allontanamento di un macchinista. L'Italia intera voleva comprendere le ragioni che avevano ispirato Pietro Rigosi. Voleva suicidarsi? Oppure il suo era un atto rivoluzionario estremo? Pietro Rigosi, in quell'Italia di fine Ottocento, si tramutò in un personaggio molto noto. Tutti i giornali parlavano quotidianamente di lui ed erano alla ricerca di una risposta plausibile riguardo a quanto aveva commesso. La sua degenza non fu molto lunga. Dopo circa 2 mesi tornò a casa e i cronisti continuavano a fargli domande. Si era trattato di un gesto impulsivo o premeditato? Pietro Rigosi sembrava un uomo di poche parole, ma dai suoi occhi d'intanto in tanto emergeva il significato rivoluzionario del gesto che aveva compiuto. Grazie all'insistenza dei cronisti, fu possibile iniziare lentamente ad intravedere anche un valore simbolico dietro la locomotiva del terrore. Rigosi disse una frase ad un giornalista. Dichiarò che non gli importava di morire ed aggiungeva che per lui era meglio smettere di vivere piuttosto che continuare ad essere legato. Da quell'affermazione trasparirono alcuni retroscena fino a quel momento ignorati. Le indagini cominciarono a prendere sempre più corpo. Nella sconsiderata iniziativa di quell'uomo, in molti cominciarono a intravedere una forma di ribellione di grande fascino. L'enigma, però, era ancora aperto. Le indagini intorno al caso della locomotiva impazzita si fecero sempre più intriganti. Risultò lampante l'incredibile anormalità della vita che conduceva quell'uomo. Nel passato di Pietro Rigosi non c'erano mai stati gravi problemi con la giustizia, soltanto molte incomprensioni con i suoi superiori sul lavoro. Nel 1893, chi lavorava come lui nel servizio ferroviario doveva rispettare una disciplina spartana. In caso di mancato rispetto delle leggi, quasi sempre chi spalava il carbone veniva punito anche con sanzioni economiche. Bastava avere un piccolo alterco con il proprio capo per ritrovarsi con dei soldi in meno in busta paga. Oggi un lavoratore trattato come Pietro Rigosi determinerebbe una rivolta dei sindacati, ma a fine Ottocento in Italia era consuetudine calpestare chi non aveva diritto di parola.

La metamorfosi pubblica che stava investendo Pietro Rigosi era inarrestabile. L'uomo, protagonista di quell'atto di disobbedienza, si stava tramutando in un eroe. Per tutti era già diventato l'emblema più incisivo della rivolta contro l'arroganza e la spietata indifferenza di chi sedeva nelle stanze dei bottoni, di chi deteneva il potere, ignorando la sofferenza degli operai, che lavoravano in condizioni che offendevano la loro dignità di esseri umani. Pietro, con il suo gesto estremo, volle dire all'opinione pubblica italiana che esistevano dei lavoratori che avrebbero preferito morire piuttosto che vivere privati dei loro più elementari diritti. Pietro diventò il simbolo della rivolta di chi sparava il carbone per far correre i treni, mentre la bella e profumata borghesia prendeva il tè in prima classe. Il suo atto, sia pur condannabile, venne interpretato come una denuncia nei confronti di chi sapeva che soltanto il 10% dei macchinisti arrivava alla pensione, mentre tutti gli altri morivano a causa di gravissimi problemi alle vie respiratorie. La missione di Pietro Rigosi cominciò ad assumere il sapore della rivolta sociale. In molti iniziarono a considerarlo un uomo di coraggio che, pur di rifiutare l'umiliazione in cambio di un pugno di quattrini, sarebbe stato pronto a morire. La favola amara di Pietro Rigosi, da fatto di sconvolgente cronaca che si impose nei quotidiani per l'intero anno 1893, si tramutò in un atto sociale che iniziò a coinvolgere tutta l'Italia. Quel fuochista bolognese non era più considerato un matto impadronitosi di una locomotiva. Per l'intera classe operaia era un rivoluzionario che era stato pronto a diventare un martire per denunciare i diritti negati ai lavoratori. La sua storia commosse tutto il paese e negli occhi di molti iniziò a riferire l'idea che la vita di ogni essere umano deve essere rispettata. Quello di Pietro fu un grido disperato contro l'abuso di potere, un pianto per ricordare a tutti che la dignità di un uomo non ha prezzo. Pietro Rigosi, in seguito a quella sua corsa pirata a bordo della locomotiva, venne liquidato dalla Società delle Ferrovie con un sussidio. Quanto aveva commesso lo faceva apparire come un lavoratore inaffidabile, ma ormai Pietro era un mito. Il fatto che un uomo semplice si stava tramutando in leggenda era una circostanza molto preoccupante per i poteri di fine Ottocento, che mai avrebbero accettato di doversi confrontare con i macchinisti che lavoravano all'interno di una locomotiva, tra il carbone e le fiamme. Il XX secolo, però, era destinato a mutare completamente la società italiana. Il secondo dopoguerra avrebbe generato un boom economico capace di innescare molte lotte sociali che, nonostante alcuni fallimenti, sarebbero riuscite comunque a dare ai lavoratori maggiori diritti rispetto a quelli che aveva a disposizione Pietro, che era stato sì un folle, ma soprattutto un eroe. Quella di Pietro Rigosi ancora oggi resta nell'immaginario comune la metafora di un'epoca lontana, di una rivoluzione solitaria causata dall'indifferenza dei potenti. Per molti, quell'iniziativa di impossessarsi di un treno ancora oggi è il simbolo di un ordigno lanciato contro un mondo dominato dall'ingiustizia e dalle disuguaglianze. Pietro, sia pure con un atto estremo, dimostrò di rifiutare un sistema che lo relegava alla condizione di oppresso. Dopo più di un secolo, sono molti i giovani che inconsapevolmente cantano le gesta di quell'uomo che ormai da anni è il protagonista della più affascinante ballata popolare germogliata dalla creatività del cantautore Francesco Guccini. La locomotiva.

0: Il racconto.
1: Vocazione di Riccardo Bacchelli. La novità dei furti frequenti in paese e in giro per la campagna aveva indotto Marco Tabaccaio, il più spaventato di tutti i paesani, a portare giù in bottega un materasso, tanto con sua moglie erano sposati già da 15 anni. L'unica guardia del paese si addormentava sui marciapiedi, con la schiena al muro o ai paracarri, a seconda del verso che aveva preso nell'ultimo stramazzone. A darle poi una mancia perché stesse attenta e tenesse d'occhio il serrame della tabaccheria, oltre la paga rubata, si beveva la mancia proibita e quando fosse venuta a dormire davanti all'uscio di Marco, i ladri avrebbero avuto il vantaggio di saper dove fosse e di averla sott'occhio. Con tutto questo spesseggiando quella maledetta voce dei furti, Marco, che aveva qualcosa da perdere, si scannò nella sua avarizia e allungò mance e litri alla guardia. Non l'avrebbero più svegliata nemmeno le cannonate. Chiusa bottega, bestemmiando l'ordine costituito, Marco a sera fece un po' di conteggio e senza fare esame di coscienza ripose nel portafoglio le 300

il sonno della legge, ma Marco aveva quello del proprietario e si svegliò. Non occorsero minacce per farlo allibire muto. I ladri infilarono l'uscita e richiusero. Marco cercò nel dietro dei pantaloni se c'era rimasto il portafoglio, brancicò nel buio del negozio, batté la testa nel banco, uscì com'era e nel chiaro di luna vide i ladri in fondo alla contrada. Non vide il guardiano della legge e v'inciampò cadendo. Tosto si levò e, risparmiando per la corsa il fiato degli urli, bestemmiando entro di sé, galoppò dietro ai tre ladri. Era una chiara, profonda notte d'agosto. In fondo alla contrada, uscendo alla campagna, la strada saliva sull'argine del canale lento, colmo, lucente, che in certi punti quasi radeva il livello dell'argine e in altri era più incassato. I ladri, poiché non c'era altra strada spedita, se la battevano in piena luce sull'argine alto sui campi dormienti e pingui della pianura. Se avessero avuto tempo e voglia di gettare la coda dell'occhio sul canale, avrebbero visto accompagnarli nella loro corsa, danzando, le stelle specchiate sul pel dell'acqua, tanto era lucida la corrente e trasparente il cielo. Qualche cane si destava per le case dei contadini, lamentoso o feroce, al passare delle ombre veloci. Non che facessero rumore loro tre, ma Marco, visto che non li arrivava, aveva cominciato a gettar qualche urlo affannato e languido. «Sveglierà tutta la campagna», disse Angelo, detto nella malavita lima sorda. «Questo grebano, lasciatelo venire che penso io». Gli altri due non chiesero spiegazioni. Come vuol la disciplina della leggera, dove tutto si fa per ispirazione come alla caccia, e un per tutti e tutti per uno. Marco non s'accorse che erano scemate a due le ombre sull'argine, s'accorse che rallentavano e menò più di voglia le gambe bramoso. Poco più innanzi c'era una conca dove la strada divertiva dall'acqua. Sull'argine, a picco sul canale, quivi più a fondo e più mosso, restava un sentieruolo. Di sotto dal serrame l'acqua scrosciava sinistramente. «Prendete per il sentiero», aveva detto Lima Sorda al bivio, buttandosi fra lo sterpeto che poteva coprirlo. Marco arrivava a bolso e vendicativo infilando il sentiero, quando un piede magistrale di Lima Sorda usciva dalla macchia e gli dava lo sgambetto. Il tabaccaio buttò le mani avanti e il ladro gli dette la spinta e lo traboccò nel canale. Tre visi si affacciarono sul ciglio. Uno chiese: «Sapete nuotare?» «Per l'amor di Dio!» fu la risposta del tabaccaio, che pareva, naspando, uno che avesse sulle braccia una matassa tremendamente ingarbugliata. «Per l'amor di Dio!» Il conte Ugolino, come si chiamava nel gergo il più anziano dei tre, famoso ladro campestre, non s'era mai aggravato d'un omicidio e non intendeva di cominciare alla sua età. Prese una forcola delle lavandaie che venivano di giorno a sciorinar sull'argine e l'offrì a Marco, che fra una bevuta e l'altra metteva a galla un viso più smorto della luna. «Lo salvi?» chiese svogliatamente Lima Sorda, che era crudele. Il tabaccaio, dietro la pertica, veniva su come una foca. Lo azzuccarono alla riva e lo issarono. Lima Sorda gli disse di mettersi i bocconi e di vomitare l'acqua. Aiutandolo a rigirarsi, gli venne sentito sotto le dita il portafoglio. «Guarda», disse, «dove si è messo i quattrini questo malizioso!» Marco non ebbe altra forza che di gemere, mentre i ladri riscontravano con piacere che nello spesso e ravvolto volume del grosso taccuino i denari non s'erano neppure bagnati. «Non dite male dei ladri», fece il conte Ugolino, «ora che vi abbiamo salvato la vita». Augusto, che aveva taciuto fino allora e che non aveva soprannome, disse: «Ecco perché il cassetto era vuoto. Avete avuto una buona idea a correrci dietro con il morto». In quel momento scoppiava lontano in paese un rumore di spari. La legge s'era svegliata. «E perché ci siete corso dietro?» chiese il conte Ugolino, «se v'eran rimasti i soldi». «Per prendervi», disse Marco fra gli spasimi dell'acqua, della rabbia e dell'avarizia. «Tutti i galantuomini borghesi», fece Augusto, «credono che i ladri non abbiano miglior pensiero che di farsi prendere». «Da te, poi», aggiunse con un calcio sprezzante Lima Sorda, intascando il denaro e buttando in terra il portafoglio.

0: Grazie al tuo Dio che c'erano questi fogli d'argento nel tuo taccuino, se no ti vorrei ributtare nell'acqua e tenerti sotto a sassate nella testa. Prenderci noi, asino! Venivano spari e urli dalla parte del paese e i tre se la batterono per la campagna dentro i fossi e nell'ombra dei filari di viti sugli olmi. Sparirono per il tabaccaio, senza rumore e senza ritorno coi denari. Marco giurava poi che avrebbe preferito essere lasciato affogare piuttosto che subire quell'irrisione, ma questo lo diceva lontano dall'acqua. Così qui termina la parte di Marco, tabaccaio giustiziere. All'alba il conte Ugolino, Augusto, ladro spostato, Lima Sorda, giovane borsaiolo e scassinatore di molto avvenire, entravano in una giuncaia fresca e folta in riva a un'altra acqua, assai lontana dal paese di Marco. Avevano bisogno di riposo prima di rientrare in città e poi sapevano che le ore migliori per chi non vuol farsi scorgere né farsi chiedere dove si va sono quelle della notte chiusa e dell'aperto mezzodì. Si addormentarono con le prime luci e verso le 10 si svegliò per primo lo smilzo Lima Sorda. Tu dormi a occhi aperti come le lepri, gli disse il conte Ugolino. Iersera, disse stirandosi Augusto, tu non ti saresti scomodato a salvar dall'acqua quel povero cristiano. Di che se non avesse avuto le 300 grane, ribatté Lima Sorda che era ostinato nelle idee, ce lo avrei ributtato e tenuto sotto a sassate. Così detto, accese una sigaretta di Marco. Neppure sfregando lo zolfanello si faceva sentire Lima Sorda. Abbiamo fatto una discreta giornata, concluse inghiottendo il fumo. Migliore delle mie solite dietro le galline o l'insalata e la frutta, disse il conte Ugolino, sempre coi fucile dei contadini alle spalle e i denti dei cani ai polpacci.
1: Discreta giornata,
0: Sbadigliò Augusto, ma 100 lire per ciascuno, con l'acconto sul debito per far tacere lo strozzino manutengolo, col regaluccio che bisogna pur fare all'amica, con una cravatta nuova da comprare, non durano un giorno. E domani siamo a da capo. Quanti bisogni? Disse ridendo il conte Ugolino. Io mi domando, disse Lima Sorda, che era in vena di loquacità, perché ti sei messo in questa professione? Perché? Fece Augusto. Perché? Ma tacque, che due carabinieri in bassa tenuta passavano in bicicletta per la via provinciale, poco distante. Perché riprese, dovete sapere che mio padre era un uomo da poco, onesto, buono forse, ma stupido. Mia madre era intelligente ma cattiva e nella rabbia erano tutte e due bestiali. Si picchiavano sì fra di loro due, ma più spesso ne andavo di mezzo io. Non amavo mio padre, ma vederlo tradito in casa mi faceva disprezzar lui e mi avvelenava contro mia madre. Mi misero a fare il garzone di una barberia. Il principale scorticatore si chiamava Bertocchi. Te ne ricordi ancora? Fece il conte Ugolino. Sentite perché, disse Augusto. Non conobbi mai scimmia vecchia più vanesia e maligna di costui. Le botte che prendevo a casa erano il divertimento in bottega. Se poteva mostrare agli avventori i miei lividi, ci godeva. Non vi dico quel che non si peritavano di dire quelle bocche sguaiate su mio padre e mia madre. L'estate il Bertocchi dormiva a finestra aperta e voleva essere levato presto per prendere al passaggio i contadini che venivano al mercato. Aveva bottega presso il mercato e se non prendeva quelli, avventori non ne vedeva più, perché il suo rasoio era temuto dai cittadini come il fuoco. Chiave di casa non si fidava. Una sveglia gli pareva troppa spesa. Viveva solo come un cane. Toccava al garzone levarsi avanti l'alba e venire nel cortilaccio a cui rispondeva la sua finestra per svegliarlo con la voce. Ma se chiamavo piano, Bertocchi non si svegliava. Dormiva come un porco e se chiamavo forte, si svegliava il casamento. Proteste, urli. Ci stava la gente bestiale e tutto quel che poteva servire soltanto a rompere la testa volava in cortile sul povero ragazzo. Allora Bertocchi ci si godeva. Molti garzoni s'erano licenziati per questo obbligo della sveglia, ma i miei genitori dissero che a farmi levare presto mi rendeva meno disutile e che a castigarmi si faceva un merito distinto. In conclusione, bisognava cercarsi nel cortile il luogo più riparato possibile e chiamare Bertocchi, Bertocchi in nota di flauto e di clarino per mezz'ora e più, languendo di noia, di sonno, di rabbia e di umiliazione. Altrimenti il grugno impomatato non picchiava lui, ma mi pizzicava a sangue, adagio e con sapienza. Una volta per un calcio di mio padre andai zoppo per 6 giorni. Furono festivi per il Bertocchi, ma furono gli ultimi. Appena rimesso gli rubai l'orologio, lo vendetti, comprai una latta di petrolio e, come avevo visto fare in una cinematografia dai comunardi di Parigi, la versai sulle imposte della bottega e le detti fuoco. Non mi rividero mai più né lui né i miei. Seppi peraltro che hanno fatto mala fine. Così fu che entrai nella gran compagnia della leggera. Quanto ci hai messo? Disse laconico Lima sorda. In fondo, ammise Augusto, non è la mia vocazione. Bisogna aver rispetto di tutte le opinioni, sentenziò il conte Ugolino, non del tutto a proposito, ma facendosi capire abbastanza. Io posso raccontare come fu che una volta, potendo, non rubai e mi mantenni onesto. Una volta fece Lima sorda, non è poco. Fatto sta, disse il conte Ugolino, che trovai 5 o 6 comari alla spesa. Chiacchieravano fitto che non li avrebbe distratte nemmeno l'asino che vola. L'arte mia non è il borseggio, ma l'occhio pronto e dettagliante. Vidi un borsellino ben gonfio che spuntava da una cesta. La mano sarebbe corsa, ma da un forno che era lì presso dove stavano sfornando uscì una zappata di odore di pan caldo. Io non potei mai sentire quell'odore senza rivedermi con 5 fratelli attorno alla nostra madre, povera donna campagnola, che per sfamarci è morta di fatica e si è guadagnato il paradiso. Sfornava il mercoledì e il sabato e, ridendo e arrabbiandosi, ci teneva lontani a scapaccioni, ma poi ci dava sempre un panetto che noi facevamo svaporare e mangiavamo caldo caldo. Notate che quella mattina avevo una fame da piangere e che mai mi si offrì un colpo più facile. Mi parve di avere gli occhi di mia madre sulle mie mani. Le misi in tasca, respirai ancora di quell'odore e me ne andai. Fu certo la buon'anima che volle di lassù che io avessi almeno un buon pensiero in vita mia. Qui il vecchio ladro si fece il segno della croce. Quanto a me, disse Lima sorda levandosi, non potrei dirvi come ho cominciato, perché nella pelle di un ladro ci nacqui e certo ci morirò. Io ho la vocazione. Buoni toscani, aveva detto quel tabaccaio, disse il conte Ugolino. Anche le sigarette, disse Augusto, polendosi gli abiti e aggiustandosi il colletto. Per essere in campagna, annuì Lima sorda, sbirciando la strada all'uscire dalla macchia. Rientrarono in città a continuare il loro perduto mestiere di poveri ladri.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura religiosa nel 200. San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181, San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto, affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito BioEcoGeo. Siccità, WWF. Con crisi climatica indispensabile intervenire sugli errori del passato. A cura della redazione. Siccità. Una parola vecchia che a pronunciarla asciuga già la bocca. Una parola che evoca paure che pensavamo di aver domato. Ma non è così. La gravissima crisi climatica in atto ha tolto il velo ad una situazione insostenibile, che è indispensabile affrontare con decisione. L'Italia è un paese che ha fatto dell'acqua un triste esempio della propria incapacità di gestire con intelligenza un bene cruciale per la nostra stessa sopravvivenza e per il nostro benessere. Nonostante gli allarmi continui del mondo scientifico, non abbiamo imparato a rispettare i sistemi naturali che la conservano, la trattengono e la rendono disponibile per l'uso umano. L'abbiamo commerciata, rubata, inquinata, sprecata. Ed ora siamo costretti a inseguire un'emergenza che si avvita su se stessa. Proviamo a percorrere i dati essenziali dell'acqua in Italia e i principali errori del nostro paese, che il WWF definisce veri e propri peccati capitali. Il nostro paese potenzialmente è tra i più ricchi d'acqua. Mediamente le precipitazioni ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi ogni anno. La disponibilità effettiva di risorse idriche è, secondo alcune stime, di 58 miliardi di metri cubi. Purtroppo questa disponibilità si sta progressivamente riducendo e si assiste a un generale decremento del volume annuale di acqua che defluisce a mare. Ci sono usi dell'acqua assolutamente prioritari. Dobbiamo garantire l'acqua da bere, per l'uso civile, per la produzione di cibo, per mantenere il funzionamento ecologico degli ecosistemi. Ecco quindi che diventa cruciale, per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, rivedere la distribuzione dell'acqua per i vari utilizzi, a fronte della sua minor disponibilità. Bisogna anche evitare alcuni usi che non ci possiamo permettere. La risorsa idrica viene dispersa in una rete di distribuzione colabrodo. Ogni 100 litri immessi nella rete di distribuzione, ben 42 vanno persi e non arrivano ai rubinetti delle case. Gli italiani inoltre consumano, ma forse sarebbe meglio dire sprecano, più acqua di tutti gli europei. I corsi d'acqua in Italia, vere e proprie arterie di un sistema che raccoglie e rende disponibile l'acqua su tutto il territorio, sono stati canalizzati e cementificati, dragati e sbarrati. Sono state ridotte le aree naturali di esondazione, distrutte le fasce ripare costituite da boschi e zone umide, che creano quella vitale spugna che favorisce la ritenzione delle acque e la ricarica delle falde durante le piene. Come se non bastasse, abbiamo bonificato e cancellato il 66% delle zone umide. Purtroppo, il frazionamento della gestione dell'acqua tra numerosi enti è alla base della mancanza di un'adeguata pianificazione della risorsa idrica. La direttiva quadro acque individua nelle autorità di bacino distrettuali gli enti che dovrebbero garantire una visione unitaria e gli indirizzi per una gestione sostenibile dell'acqua. Da anni questi enti sono marginalizzati e le regioni controllano direttamente la gestione del rischio idrogeologico, gran parte delle concessioni d'uso e le politiche agricole, senza coordinarsi tra di loro e perdendo una indispensabile visione a livello di bacino idrografico. La disponibilità complessiva dell'acqua dipende anche dal modo con cui questa viene utilizzata e rilasciata poi nell'ambiente. In alcune aree d'Europa il solo inquinamento causato da pesticidi e fertilizzanti rimane una delle cause principali della scarsa qualità delle acque, che diventano quindi non più disponibili. Anche in questo caso la situazione in Italia non è delle migliori. La drammatica situazione di siccità ha determinato un abbassamento del livello d'acqua del Po. La riduzione drastica delle portate, unita a un progressivo abbassamento dell'alveo del fiume, contribuisce alla risalita del cuneo salino. Le acque salate rischiano così di compromettere l'irrigazione di colture già stressate dalla siccità. Cosa fare per affrontare la crisi? Ispirarci a quello che la natura ha sempre fatto. Sfruttare il funzionamento degli ecosistemi per trattenere l'acqua, renderla disponibile e ricaricare le falde. Rinaturalizzare e ripristinare il funzionamento ecologico dei fiumi, aumentando la capacità di assorbimento delle fasce ripariali. Rigenerare le zone umide, veri bacini naturali di raccolta d'acqua, che a differenza dei bacini artificiali, non interrompono il ciclo dell'acqua aumentando lo stress idrico. Proteggere il suolo, le foreste naturali e tutte le zone umide rimaste, che hanno il compito cruciale di ricaricare le falde freatiche, combattendo in tutti i modi l'impermeabilizzazione e il consumo dei suoli, che in Italia avanzano al ritmo di 16 ettari al giorno. Ridare centralità alle autorità di bacino, perché ci sia una regia unica che programmi gli usi dell'acqua in base alla reale situazione della risorsa e alle priorità, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Rivedere le concessioni idriche, dando priorità agli usi idropotabili, all'agricoltura e all'ambiente, evitando utilizzi ormai impropri o obsoleti. Combattere lo spreco e incentivare in tutti i modi il risparmio. Prima avviamo questa strada, meno ne soffriranno le nostre vite e la nostra economia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Airone, sindrome di Stoccolma. Quel sentimento malato che la vittima prova per il suo oppressore. Di Monica Marandi. Stando alla logica, chi è vittima di un sequestro dovrebbe provare rabbia e avversione verso chi lo tiene prigioniero. Per quanti soffrono della sindrome di Stoccolma, accade il contrario. Nonostante la violenza subita, il sequestrato si affeziona al suo sequestratore e sviluppa nei suoi confronti empatia, comprensione, attaccamento e persino amore. La sindrome di Stoccolma non rientra nei disturbi psicologici catalogati nel DSM-V, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, e viene categorizzata come legame traumatico. Non vi sono grandi studi al riguardo, ma secondo la banca dati dell'FBI riguarderebbe l'8% degli ostaggi, con maggiore predisposizione per le donne. È una forma di dipendenza estrema che nasce nelle vittime di vari tipi di violenza, fisica, psicologica, emotiva e soprattutto in caso di rapimento o sequestro, al punto che la vittima non riconosce più il suo carnefice come tale, spiega Paolo Grampa, psicoterapeuta di Milano. Si verifica una sorta di inversione. Il rapitore, verso il quale si dovrebbero provare emozioni negative, diventa oggetto di emozioni positive, ispirando affetto, cura e preoccupazione per la sua sorte. La mattina del 23 agosto 1973, il rapinatore Jan Erik Olsen fece irruzione nella Sveriges Credit Banken di Stoccolma e prese in ostaggio 4 impiegati. Come condizione per il loro rilascio, chiese che gli venisse inviato Clark Olofsson, criminale suo amico prigioniero nel carcere di Norrköping. Il sequestro durò 5 giorni, durante i quali si cercò di negoziare il rilascio dei prigionieri. Ben presto, tra ostaggi e carcerieri, nacquero un rapporto di reciproco affetto e l'intento di proteggersi vicendevolmente, al punto che i sequestrati finirono per schierarsi a favore dei sequestratori contro la polizia. Anche dopo la cattura dei rapinatori, la liberazione degli ostaggi, questi ultimi fecero più volte visita ai loro carcerieri in prigione. Lo psichiatra e criminologo svedese Nils Bejerot battezzò questa reazione emotiva Sindrome di Stoccolma. A innescare la sindrome di Stoccolma è la gratitudine dei rapiti verso il carceriere per i gesti di violenza che potrebbe compiere nei loro riguardi, ma che di fatto non compie. La vittima si convince dell'umanità del sequestratore perché non la uccide, anche se potrebbe farlo, e sviluppa fiducia verso di lui, spiega Grampa. È la cosiddetta fase di umanizzazione. I meccanismi psicologici che generano poi la sindrome di Stoccolma sono la negazione e l'idealizzazione, spiega lo psicologo. Sono meccanismi di difesa automatici che si sviluppano a livello inconscio come reazione al trauma di essere vittime in balia di un criminale. Negazione significa non voler ammettere a se stessi di essere una vittima, con il rischio di diventare addirittura complice dei malviventi. È come quando non si vuol credere che una persona sia morta, spiega Grampa. In virtù del trauma subito, scatta un meccanismo difensivo di negazione della realtà. Anche l'idealizzazione dell'altro è una forma di difesa per poter sopravvivere. A prescindere dal grado di violenza del sequestratore, nella vittima si instaura una distorsione cognitiva che in qualche modo giustifica sempre il malvivente, continua lo psicologo. Poniamo che questi uccida un ostaggio allora. Chi è vittima della sindrome di Stoccolma lo salverà comunque, dicendo che non aveva alternative e che, per esempio, la colpa è delle autorità che non gli hanno fornito l'elicottero per fuggire che aveva richiesto. In pratica, nel delinquente si trova sempre un aspetto buono. È una forma di autoinganno. Le vittime non stanno recitando. Ci credono davvero. Queste distorsioni cognitive generano negli ostaggi una serie di comportamenti a favore dei sequestratori, come appunto la giustificazione del loro operato, il rifiuto di collaborare con le forze dell'ordine e persino di fuggire se ne hanno la possibilità, spiega il nostro esperto. Si cercano le ragioni più assurde per giustificare i rapitori e si tenta di salvaguardarli in quanto, ormai, sono persone a cui si vuole bene. Da qui la preoccupazione per la loro sorte, che innesca il rifiuto di collaborare con la polizia nel timore che venga fatto loro del male o che finiscano in galera. Persino la fuga verrebbe vista come un tradimento, poiché romperebbe la relazione con il rapitore. Inoltre, più passa il tempo senza che le forze dell'ordine riescano a risolvere la situazione e più l'ostaggio tende a rinnegarle, a sviluppare verso di loro sentimenti negativi e a identificarsi con il sequestratore. Se il sequestro si protrae e i sequestrati e i sequestratori si trovano a convivere a lungo isolati dal mondo esterno, soprattutto in uno spazio angusto come il caveau di una banca, lo scompartimento di un treno o la fusoliera di un aereo, il processo di reciproca umanizzazione e immedesimazione si approfondisce al punto che l'ostaggio può creare un parallelo fra la sua prigionia, a opera dei sequestratori, e l'assedio a questi ultimi da parte delle forze dell'ordine, schierate all'esterno. L'ostaggio equipara le due situazioni e finisce per vedere i suoi carcerieri come persone che condividono la sua sorte, vittime delle forze dell'ordine, spiega Grampa. In una sorta di vicinanza data dal fatto che entrambi condividono lo stesso vissuto emotivo di essere in trappola, isolati dal mondo esterno. Sulle cause della sindrome di Stoccolma vi sono pochi studi. Qualcuno ipotizza che il legame carceriere-vittima deriverebbe dalla totale dipendenza di quest'ultima dal sequestratore per tutti i bisogni primari: mangiare, bere, andare in bagno, con la sopravvivenza come unica priorità. La vittima inizia a dipendere dal suo carceriere come se fosse un bambino, dice ancora Paolo Grampa, regredendo a uno stadio infantile di dipendenza totale. Salverebbe dunque il suo aggressore perché le serve per stare al mondo, assumendo l'atteggiamento assecondante e affettuoso di chi ha bisogno di lui. Altre scuole di pensiero puntano sull'identificazione con il rapitore come meccanismo di difesa per superare il trauma dell'essere in balia di un aggressore. Il nostro esperto sottolinea anche l'aspetto di negazione, ossia la distorsione cognitiva dell'immagine del sequestratore che viene visto come buono, anziché come cattivo. L'umanizzazione e il legame d'affetto possono manifestarsi anche nel sequestratore, che subisce a sua volta un'identificazione con la vittima e inizia a nutrire affetto per lei. A quel punto, farle del male diventa sempre più difficile. Man mano che la relazione fra carcerieri e vittime si consolida, si creano due fazioni: noi, qui dentro, nel luogo del sequestro, e loro, polizia, carabinieri, eccetera, là fuori, cosicché anche il carceriere comincia a pensare che si è divenuti una squadra unica, conclude il nostro esperto. Sembra inoltre che l'affetto provato dai carcerieri verso i rapiti sia inconsapevolmente legato a una sorta di gratitudine per la collaborazione ricevuta, se non addirittura al bisogno inconscio di essere amati.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Attacco al tumore. Come funziona il nuovo farmaco per il tumore della mammella? Composto da un anticorpo e da un chemioterapico, risulta efficace anche contro forme difficili. Di Margherita Fronte. All'inizio di giugno 2022, al congresso dell'American Society of Clinical Oncology, ASCO, è stato presentato uno studio su un farmaco dal nome complicato Trastuzumab deruxtecan, destinato a cambiare la terapia del tumore della mammella, soprattutto per i casi più difficili. I risultati, pubblicati in contemporanea sull'autorevole New England Journal of Medicine, sono stati accolti con una standing ovation, un evento non comune in un campo in cui i medici sono abituati alla prudenza. Esistono diversi tipi di tumori della mammella che i medici classificano in base a certe caratteristiche molecolari. Accanto alla chemioterapia tradizionale, infatti, i farmaci di più recente introduzione sono precisi ed efficaci per alcune forme, ma inutili per altre. I tre tipi di tumori della mammella sono tumori HER2 positivi. Costituiscono circa il 20% di tutti i tumori della mammella e si distinguono per la presenza di un numero elevato di recettori HER2, una proteina che favorisce la proliferazione delle cellule. Questo recettore rappresenta un bersaglio per alcuni farmaci anti-HER2 già in commercio.

0: né i recettori per gli ormoni né il recettore HIR2 e costituiscono circa il 20% di tutti i tumori. In genere sono più aggressivi e sono trattati con la chemioterapia eventualmente associata all'immunoterapia. Circa il 50% dei tumori luminali e il 35-40% dei tumori triplo negativi possono presentare una piccola quantità di recettori HIR2 e vengono definiti HIR2 low. I farmaci anti-HIR2 oggi in commercio non sono utili contro queste forme. Ma lo studio appena presentato al congresso dell'ASCO ha invece dimostrato che trastuzumab deruxtecan riesce a colpirli con grande efficacia. Lo studio ha coinvolto circa 500 pazienti con tumore della mammella di tipo HER2 low, in fase metastatica e già trattati in precedenza con le migliori terapie disponibili. Una parte di loro ha ricevuto il nuovo farmaco, mentre le altre hanno proseguito con la chemioterapia prescritta dal medico. Nelle pazienti trattate con trastuzumab deruxtecan, il rischio di progressione della malattia si è ridotto del 50% rispetto alla chemioterapia e la sopravvivenza è aumentata di circa 6 mesi. Inoltre, in più della metà dei casi si è vista una riduzione significativa delle metastasi, osservata invece solo nel 16% delle donne trattate con la chemioterapia standard. La maggior parte delle pazienti coinvolte nello studio aveva un tumore positivo per i recettori ormonali, ma una piccola quota aveva invece una forma di tipo triplo negativo. I benefici si sono osservati anche in questo gruppo, ma il risultato deve essere confermato con ulteriori ricerche. Lo studio ha anche chiarito che gli effetti collaterali del farmaco non sono trascurabili e richiedono un attento monitoraggio. Apriamo una finestra. Che cos'è questo medicinale? Trastuzumab deruxtecan è un farmaco a due componenti: un anticorpo che riconosce la proteina HER2, che favorisce la proliferazione delle cellule, al quale è legato un farmaco chemioterapico che distrugge le cellule tumorali. In media, ciascun anticorpo porta con sé 8 molecole di chemioterapico. L'anticorpo viene iniettato, raggiunge il tumore, si lega alla proteina HIR2 presente sulla superficie cellulare e penetra all'interno. Qui il chemioterapico si distacca dall'anticorpo e distrugge la cellula. Una parte del farmaco è infine rilasciata all'esterno ed è in grado di eliminare anche le cellule tumorali circostanti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Napoleone, tic e manie imperiali. Ambizione, superbia e manie di grandezza erano i tratti caratteristici del condottiero francese, che sognava di trasformare l'Europa in una colonia di Parigi. Di Roberto Roveda. Scorbutico, introverso, taciturno e piccolo di statura, sono queste alcune delle caratteristiche, neanche tutte giuste. Era alto 1,68. Non così poco per l'epoca, che ci sono state tramandate su Napoleone, ma un uomo così, come fece a soggiogare la Francia e a farsi

0: seguire in battaglia per anni da migliaia di uomini? Ciò che spiccava di più in Napoleone, ci racconta lo scrittore Luigi Garlando, autore del libro per ragazzi Mister Napoleone, era il carisma, la forza di un leader che era mosso da un'ambizione sconfinata e da un'assoluta certezza di essere un predestinato. I suoi sogni di gloria diventarono così i sogni anche di chi gli stava accanto. I grandi successi militari gli regalarono inoltre una patente di invincibilità e di superiorità, di cui il condottiero, del resto, non aveva mai dubitato. Tutta la mia ascesa si è svolta sotto il segno della guerra. Uomini come me tengono in poco conto le vite di un milione di altri uomini, amava ripetere, rivelando con queste parole tutta la superbia del personaggio. Una superbia che a volte diventava arroganza, tracotanza, ci spiega Garlando, e lo portava a sottovalutare le situazioni e a commettere errori. Errori talvolta giganteschi. Qualche esempio. È divenuta leggendaria la risposta data nel 1805 all'ingegnere statunitense Robert Fulton quando gli presentò i progetti per il primo battello a vapore. Come, signore? Voi fareste navigare una nave contro vento e contro corrente accendendo un falò sotto coperta? Vi prego di scusarmi. Non ho tempo di ascoltare simili sciocchezze. Due anni dopo, però, la nave di Fulton prendeva il largo e cambiava per sempre il mondo della navigazione. Con la stessa tracotanza intraprese la fatale campagna di Russia, che segnò drammaticamente il suo destino. Più del Papa e della Vergine. Insomma, se l'ambizione di Napoleone era enorme, il suo ego era smisurato e non tollerava che qualcuno o qualcosa lo mettesse in ombra. Così, nel 1806, costrinse Francesco II d'Asburgo a mettere fine al Sacro Romano Impero, che esisteva dai tempi di Carlo Magno, perché non doveva esserci corona imperiale più blasonata di quella che aveva cinto lui stesso nel 1804. Una corona imperiale che Napoleone si era posto sul capo da solo, dicendo tra l'altro «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca», rifiutando che l'incoronazione avvenisse per mano del Papa o di un vescovo, come era sempre accaduto fino a quel momento. Anzi, il pontefice, Pio VII, fu costretto a presenziare alla cerimonia, ma nelle vesti di semplice spettatore. Questa mania di grandezza raggiungeva a volte picchi di parossismo. Per esempio, Bonaparte non poteva accettare che mancasse un santo con il suo nome e di non poter celebrare il proprio onomastico. Fece allora fare delle ricerche e venne scovato un oscuro martire del IV secolo chiamato Neopolus. Divenne San Napoleone e la sua ricorrenza fu fissata nel 1806 per il 15 agosto, giorno di nascita del piccolo caporale. Inutili furono le proteste del Papa, dato che in quella data viene celebrata l'importante ricorrenza religiosa dell'Assunzione di Maria. San Napoleone rimase al suo posto fino alla caduta del Bonaparte. Naturalmente, questa assoluta fiducia nei propri mezzi e questa sfrontata superbia portarono anche a risultati eccezionali. Il suo genio militare e il suo coraggio seducevano i suoi soldati e intimorivano gli avversari, mentre la sua intraprendenza alimentava progetti di grande portata, conferma ancora Garlando. Determinazione, carisma, genio militare erano questi i segni di Bonaparte, insieme alla smania di potere. Napoleone è stato un innovatore in molti campi: nella strategia militare, nelle armi da guerra, nell'amministrazione pubblica, nell'urbanistica, nel sistema scolastico, che ha reso statale e non più solo privato a disposizione dei più ricchi. Anche fuori dal campo di battaglia, il condottiero Corso era assolutamente certo di poter lasciare un segno indelebile, tanto da scrivere, dopo aver approvato il suo codice civile, la grande raccolta di leggi dello Stato francese. «Ho creato un codice che eternerà il mio nome fin nei secoli più lontani. E qui non sbagliò di molto, perché le leggi napoleoniche influenzarono profondamente il diritto di molte nazioni d'Europa, Italia compresa. La frase, però, ci fa capire quanto per Napoleone fosse importante rendere eterni il proprio nome e le proprie imprese. Dopo la vittoria di Austerlitz del 1805, fece realizzare a Parigi l'Arco di Trionfo, a imitazione degli imperatori romani. E già durante la campagna d'Italia, la prima delle imprese militari, fece pubblicare e distribuire opuscoli che raccontavano i suoi successi, per crescere in popolarità. Inoltre, fu sempre molto attento a curare la propria immagine, affidandola ai migliori pittori dell'epoca, tra cui spiccò Jacques-Louis David, l'artista che ebbe il compito di trasmettere ai contemporanei e ai posteri la figura di un uomo perennemente trionfante. David, del resto, si dedicò all'impresa con fervore ed era solito ripetere: «Napoleone è un uomo al quale si sarebbero innalzati altari nell'antichità. Sì, amici miei, Bonaparte è il mio eroe». Se qualcuno non la pensava in questo modo, poteva incorrere nelle ire del piccolo caporale, come conferma Garlando. Nel 1800 chiuse in un colpo solo una cinquantina di redazioni di giornali a Parigi e tenne sotto stretto controllo tutti gli altri fogli. Bisognava scrivere solo ciò che era gradito all'imperatore, che ripeteva: «Temo di più tre giornali che mille baionette». Inoltre, mise sotto censura anche le opere teatrali. Impossibile quindi dubitare delle scelte di Napoleone, e impensabile parlare, almeno apertamente, delle sue umane debolezze, che pure aveva. Sembra che provasse un timore irrazionale per i gatti, ma probabilmente era superstizione nei confronti dei gatti neri, considerati portatori di sventura. A chi osava domandargli se credeva nella sfortuna, rispondeva: «Io non sono un superstizioso, solamente non sfido ciò che non conosco». Se i felini lo mettevano in difficoltà, anche con le donne, tanto sicuro di sé non doveva essere, almeno agli inizi della carriera militare. Per pavoneggiarsi con una nobildonna, allestì una finta battaglia tra i suoi soldati, che però costò la vita a ben 12 reclute. Non è dato sapere se la donzella apprezzò il sacrificio offerto per le sue grazie, però in seguito il condottiero raccontò che gli pesavano sulla coscienza più quei 12 caduti delle migliaia di morti della campagna di Russia. Anche nel caso di Giuseppina di Beauharnais fu lei a sedurlo, coprendolo di lusinghe per le sue imprese. Bonaparte sopportò non solo qualche tradimento, ma anche la presenza nel talamo nuziale dell'amatissimo Carlino della moglie, un cane che Napoleone detestava, anche perché sembrava gli avesse lasciato l'impronta dei denti su una coscia durante un amplesso con Giuseppina. Ma all'imperatore non mancarono le distrazioni femminili, a mano che la sua carriera progrediva. Ebbe infatti moltissime amanti, che però dovevano mantenere totale riservatezza per non ledere la sua immagine di uomo tutto dedito alla cura dello Stato e della famiglia. Gli incontri avvenivano in luoghi appartati e discreti, e i pettegoli dell'epoca non ci hanno tramandato se anche dalle amanti il piccolo caporale pretendesse che non si lavassero prima dei rapporti sessuali, come ingiungeva la moglie. Napoleone, infatti, amava gli odori forti nell'intimità, ma non era l'unica mania. Quando era di buon umore, dava pizzicotti sul naso, guance e lobi delle orecchie delle persone che incontrava, un vezzo che non tutti apprezzavano, ma che ci fa sembrare il superbo Napoleone un po' più umano.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it: come usare i parcheggi per produrre energia solare. In Francia il Senato ha approvato una proposta che prevede l'installazione di pannelli solari nei grandi parcheggi che assicurerebbe più energia rinnovabile nelle aree urbane. I parchi fotovoltaici non piacciono a tutti. Negli Stati Uniti, per esempio, solo lo scorso anno sono stati respinti almeno 75 progetti per la costruzione di centrali a energia solare rispetto ai 19 casi del 2021. Tra gennaio 2021 e luglio 2022, Inghilterra, Galles e Scozia non hanno concesso l'autorizzazione per la costruzione di 23 nuove centrali contro i 4 tra il 2017 e il 2020. Spesso le persone non vogliono che i parchi solari vengano costruiti vicino alla propria casa e l'opposizione ai nuovi progetti rischia di impantanare la decarbonizzazione. La Francia, però, sembra avere trovato una soluzione: trasformare i parcheggi in parchi fotovoltaici. Il Senato francese ha approvato un articolo di legge che prevede che nel 50% dei parcheggi con più di 80 auto, sia quelli nuovi che le strutture già esistenti, vengano installate delle tettoie dotate di pannelli solari. Se la legge entrerà in vigore entro la fine dell'anno, i parcheggi con più di 400 posti avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi alla norma. Per quelli più piccoli, da 80 a 400 posti, la scadenza è invece il 2028. Motivazioni pratiche ed estetiche. Dal momento che sono una presenza diffusa sui territori e occupano aree vaste, i parcheggi si prestano bene a essere utilizzati anche come centrali fotovoltaiche. Questi, però, sono solo alcuni dei potenziali vantaggi. L'iniziativa francese ha senso anche dal punto di vista estetico e logistico. I grandi parcheggi generalmente si trovano in prossimità di aree urbane energivore ed è difficile deturpare una distesa d'asfalto. Secondo Joshua Pierce, professore di ingegneria elettrica e informatica presso la University of Western Ontario, quella della Francia è una soluzione semplice per fornire elettricità pulita senza sprecare spazio. I pannelli solari hanno bisogno di molto spazio per generare un quantitativo significativo di elettricità, quindi la strategia più diffusa finora è stata quella di distribuire un alto numero di pannelli fotovoltaici in regioni scarsamente popolate e non sviluppate. I terreni sono più economici. Nelle vicinanze ci sono meno abitanti che possono opporsi e i pannelli sono più facili da gestire. Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato dal fatto che i parchi solari in aree rurali escludono altri usi del suolo, come l'agricoltura, e possono avere un impatto deleterio sugli ecosistemi locali. La costruzione della Ratina Solar Project, un parco fotovoltaico da oltre 9 km quadrati vicino a Boron, in California, comporterà, per esempio, la distruzione di oltre 4.000 alberi. La trasmissione dell'elettricità generata nelle zone rurali verso le aree urbane richiede inoltre infrastrutture costose, brutte e inefficienti. Anche nelle reti sottoposte a manutenzione regolare, la trasmissione di elettricità su lunghe distanze comporta una perdita di energia che aumenta con l'aumento delle temperature. Con il cambiamento climatico si rischia di sprecare elettricità, afferma Pierce. Per questo l'installazione di impianti fotovoltaici più vicini ai centri urbani è una prospettiva allettante, a patto di non incontrare resistenze. Una strategia promettente è quella di cercare spazi all'interno delle aree urbane. Dai tetti ai terreni liberi, dai siti industriali agli aeroporti, tutte le città sono dotate di spazi che in teoria potrebbero ospitare pannelli solari. Uno studio del 2015 ha concluso che all'interno delle città e delle altre aree sviluppate della California c'è la capacità di costruire impianti solari sufficienti ad alimentare lo Stato da 3 a 5 volte. La Germania ha invece introdotto agevolazioni fiscali per chi utilizza il fotovoltaico sui tetti. Per affrontare la crisi climatica dobbiamo installare tutta l'energia solare possibile e una parte di questa deve essere multifunzionale, non deve cioè limitarsi a utilizzare il terreno per produrre energia, spiega Alex Nathanson, fondatore di Solar Power for Artists, uno studio di progettazione e una piattaforma educativa dedicata all'energia solare. Ma è difficile pensare a un'area urbana migliore da utilizzare dei parcheggi. Oltre a essere sgradevoli alla vista, di solito queste strutture offrono spazi ampi e hanno quindi grandi potenzialità per la generazione di energia. Un potenziale da valorizzare. Secondo uno studio del 2021, di cui Pierce è coautore, negli Stati Uniti l'installazione di pannelli solari sui parcheggi dei 3.751 supermercati della catena Walmart potrebbe generare la stessa quantità di elettricità di una decina di centrali elettriche a carbone. In Francia il governo ritiene che le tettoie solari potrebbero generare fino a 11 gigawatt di energia rinnovabile, ovvero l'equivalente di 10 reattori nucleari. Si tratta di circa l'8% dell'intera produzione elettrica del paese. L'installazione delle tettoie solari nei parcheggi potrebbe essere utile anche per gli automobilisti. Garantirebbero l'ombra nei periodi più caldi e soleggiati, riducendo potenzialmente la necessità di utilizzare l'aria condizionata quando si sale in auto, mentre in inverno offrirebbero riparo da pioggia e neve. Inoltre, se i veicoli parcheggiati sotto la tettoia fossero elettrici, l'energia generata potrebbe anche alimentare direttamente le vetture. Attualmente, la maggior parte dei pendolari ricarica i propri veicoli elettrici a casa, fuori dall'orario di lavoro. Avere la libertà di ricaricare un'auto mentre si fa la spesa o si lavora potrebbe consentire di evitare i picchi di prezzo. Agganciare i veicoli elettrici parcheggiati a tettoie fotovoltaiche potrebbe persino contribuire a stabilizzare la rete elettrica. Dal momento che le reti tradizionali non accumulano energia, l'elettricità immessa nel sistema deve corrispondere a quella consumata. Una quantità eccessiva di energia sulla rete è un problema. Con l'energia solare, soprattutto durante le ore con più luce, questo può significare interrompere la produzione. Ma se ci fosse il modo di immagazzinare l'energia in eccesso all'interno delle batterie dei veicoli elettrici, si potrebbe sfruttare al massimo il potenziale dell'energia solare nei momenti di picco di produzione. Durante il giorno possono immagazzinare l'energia, dice Nathanson a proposito dei veicoli elettrici parcheggiati, e durante i picchi di consumo, verso sera, possono restituire l'energia alla rete. L'utilizzo di così tante batterie indipendenti in collegamento con la rete richiederebbe una discreta quantità di automazione. Sarebbero poi necessarie anche strutture per la ricarica bidirezionale, che al momento non sono molto diffuse. Chi paga l'installazione? Tuttavia non tutti i parcheggi possono essere trasformati in centrali fotovoltaiche. In alcuni casi potrebbe esserci troppa ombra, magari per colpa di edifici alti nelle vicinanze. Nei paesi del nord del mondo, dove il sole si trova più in basso sull'orizzonte, le ombre sarebbero un problema maggiore, soprattutto in inverno. In altri parcheggi, poi, i pannelli potrebbero riflettere la luce del sole sugli edifici della zona, o peggio sulle strade, avverte Dylan Ryan, docente di ingegneria meccanica ed energetica all'Università Napier di Edimburgo. La questione più spinosa, tuttavia, è rappresentata dal costo. Installare un pannello solare sopra un parcheggio costa diverse volte di più che installarne uno a terra o su un tetto, perché è necessario costruire anche la struttura di sostegno. Uno degli interrogativi che rimangono sulla proposta della Francia è come i gestori dei parcheggi pagheranno queste installazioni. Senza sovvenzioni, dice Pierce, è difficile prevedere che molti operatori installino tettoie solari non obbligatorie. Naturalmente, i gestori dei parcheggi potrebbero recuperare l'investimento iniziale, facendo pagare i clienti che vogliono ricaricare i veicoli elettrici, utilizzare l'energia per altre attività o venderla alla rete. Questo ovviamente non significa che i parchi fotovoltaici debbano essere costruiti esclusivamente nelle aree urbane. Generare una quota maggiore di energia solare vicino ai luoghi in cui si trovano le persone offre però un chiaro vantaggio, che si aggiunge all'evidente necessità di trovare un modo per superare l'opposizione delle persone che non vogliono che vengano costruiti impianti vicino alle zone in cui vivono. Installare pannelli solari all'interno dei parcheggi è modo di aggirare il problema e per questo motivo la proposta francese rappresenta un passo enorme e deciso nella giusta direzione.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli. Editore, Newton Compton Editori, 2021. Letto da Elsa Sabadin. Audrey Thomas, una trentenne newyorkese autrice di romanzi erotici, è cinica riguardo all'amore e preferisce relazioni senza impegno. La sua vita cambia quando sua madre, che pensava condividesse con lei una visione femminista, annuncia di voler sposarsi. Inoltre, Audrey incontra Matt, l'uomo più sbagliato che potesse incontrare, che mette in discussione tutte le sue certezze. Tra il conflitto con la madre e l'attrazione per Matt, Audrey si ritrova a riflettere sulla vera natura della trasgressione e sull'amore, in una storia irriverente e divertente. Buon ascolto.
3: I primi appuntamenti, si sa, sono una palla micidiale. O almeno lo sono i miei da un bel po' di tempo a questa parte. Sono arrivata quasi a convincermi che qualcuno mi abbia lanciato addosso una devastante maledizione che mi impedisce di incontrare uomini dignitosi. Notare bene, non ho detto straordinari o eccezionali, volutamente, ma solo dignitosi, il che equivale più o meno ad accontentarsi di non avere a che fare con un serial killer. Sulla carta dovrebbe essere facile. Nella vita reale? Per niente. Tra l'altro, confesso di aver passato buona parte della mia vita a essere difficile, così tanto che a un certo punto ho dovuto decidere di darci un taglio e di accontentarmi. Verbo discretamente insulso, me ne rendo conto. Ma non posso farci niente. Quello che sto vivendo non passerà di certo alla storia come l'epoca in cui l'umanità abbia dato il meglio di sé in quanto a potenziali partner. Nemmeno per sbaglio. Il convento passa modelli alquanto miseri. Tuttavia, pur nella mia attuale posizione di donna non particolarmente esigente, pare che non ci sia speranza di scovare uomini appena sopra la barra della decenza. Esemplari maschili noiosi, egocentrici, con zero senso dell'umorismo e totali megalomani? Avanti il prossimo! Uomini stimolanti, intelligenti, capaci di ridere di sé e di farti ridere? Estinti del tutto. Davvero, cosa diavolo ne è stato degli uomini meritevoli? Si sono sposati tutti al primo giro di boa? Una persona meno determinata si sarebbe già rassegnata e avrebbe optato per la pace dei sensi. Ma a me non è consentito per diversi motivi. Primo fra tutti il mio lavoro. È difficile rinunciare all'idea del sesso con un uomo degno di nota se di professione si scrive di erotismo. E poi non sono il tipo. Io e il sacrificio non andiamo granché d'accordo per semplici questioni caratteriali. Motivo per cui, per quanto le statistiche non siano dalla mia parte, vado avanti a suon di primi appuntamenti, in attesa che l'ultimo uomo decente, quello sfuggito all'estinzione di massa, si decida finalmente a incrociare il suo percorso con il mio. Cosa faccio mentre attendo questo messia? Beh, per iniziare, ci bevo su. Vuoi un'altra birra, Audrey? Mi chiede lo sfigato numero 37, che, se non altro, si è accorto del mio bicchiere vuoto. Incredibile, ma vero, un numero sorprendentemente alto di uomini non ha nemmeno il buon senso di attutire le mie sofferenze con dell'alcol decente. Ho detto 37. Ebbene sì, sto prendendo nota. Nell'arduo mondo dei primi appuntamenti newyorkesi, 37 è un numero basso o alto? Confesso di non saperlo. Tra l'altro, mi è difficile fare paragoni con le mie amiche, perché pare che all'improvviso si siano tutte decise a vivere un'idilliaca vita di coppia. Orrore! Trovo che ci sia davvero tanto erotismo sprecato nella monogamia, ma contente loro. Sì, grazie, mi sforzo di sorridergli riconoscente, nonostante abbia sventolato il mio bicchiere vuoto di fronte al suo grosso naso per 20 minuti buoni. Non pensavo ci arrivasse. Dico davvero, ormai avevo perso le speranze. Faccio in un attimo, si congeda. Finalmente. Lo osservo allontanarsi. Non solo non ha una grande personalità, ma nemmeno un culo interessante. E io trovo che oggigiorno un uomo debba possedere entrambi. Per esempio, il fondo schiena di quello che si sta facendo servire accanto allo sfigato numero 37. Sì, quello è un sedere come Dio comanda. Indossa dei banalissimi jeans che però enfatizzano due rotondità praticamente perfette. Sospiro sonoramente. Perché non mi capitano mai uomini simili? John, Jim o Jack, in qualsiasi modo si chiami il mio appuntamento di questa sera, torna al tavolo fin troppo in fretta e mi costringe a rivolgere la mia attenzione sul suo volto piuttosto che sul fondo schiena che tanto aveva catturato il mio interesse. È un peccato che io conosca ancora le buone maniere e non riesca a ignorarlo. Quindi, dicevamo, tu scrivi, ripete meravigliato per la terza volta, quello che, tempo un minuto scarso, ho subito etichettato come per nulla scopabile. Sì, scrivo! La mia voce è di un'ottava più alta del solito, segno che la sopportazione sta per raggiungere i livelli di guardia. E riesci a viverci, davvero? La derisione implicita nel discorso non mi sfugge di certo. Non credo nemmeno che lo scopo fosse che io la ignorassi, a dire il vero. Oh, più che bene, gli rispondo senza la minima esitazione. Anzi, è altamente probabile che faccia più soldi di lui, ma è brutto da rinfacciare a un primo appuntamento come ho scoperto mio malgrado, anche se l'uomo in questione è un idiota. Incredibile. Ho sempre pensato che gli scrittori fossero una categoria ai limiti della sopravvivenza. Hai intenzione di andare avanti ancora per molto con questa storia? Beh, pensavi male. E cosa scrivi? Chiede sporgendosi curioso. E qui arriva un altro momento non richiesto di sincerità. Riguardo a questo particolare tema, non sono sempre schietta. Gli uomini tendono infatti a reagire in due modi di fronte alla scoperta della mia professione. O sono dei repressi e quindi si spaventano, oppure mi scambiano per una specie di escort e si sentono autorizzati ad allungare le mani, salvo guardarmi in cagnesco quando li sistemo per le feste. Corso di autodifesa avanzato, unito a una non comune predisposizione naturale a ginocchiate indimenticabili. Ecco perché quando mi ritrovo di fronte a un semi sconosciuto che mi rivolge questa specifica domanda, di solito tendo a mentire in attesa di capire meglio con chi ho a che fare. Ma John, Jim o Jack mi sta facendo irritare con il suo atteggiamento vagamente supponente e si merita subito la verità, per quanto dubiti riesca a reggerla. Non mi pare che abbia le spalle sufficientemente grosse, in tutti i sensi, altro difetto da aggiungere alla lista. Scrivo romanzi erotici, gli rispondo, e sorrido angelica. Come da copione, all'ebete va di traverso un sorso del vino rosso che stava bevendo. Chi mai berrebbe vino simile in un pub sportivo, tra l'altro? e inizia a tossire violentemente. Che sia chiaro, se dovessi iniziare a soffocare, ho tutta l'intenzione di lasciarlo perire. Ognuno è artefice del proprio destino, per quel che mi riguarda.
1: Oddio, davvero?
3: Mi chiede il rosso in volto. Non so se sia colpa della tosse o se invece sia l'imbarazzo la causa del suo viso da pomodoro. Sì, non ho problemi a confermargli, in estrema sintesi. Nel frattempo non resisto dal lanciare ancora un'occhiata al bancone. Il proprietario del sedere delle meraviglie si è spostato nell'angolo in fondo al locale e ora sta giocando a freccette con dei ragazzi. È alto, moro, e sebbene lo stia affermando solo dopo averlo visto di lato, pare uno schianto. Esattamente, perché sono qui seduta a perdere tempo? Mi rendo conto che, essendo una trentenne single, dovrebbe capitarmi di continuo di incontrare sconosciuti che possano solleticare la mia curiosità. Eppure non accade quasi mai. Nonostante l'apparenza, sono diffidente per natura. Motivo per cui è probabile andasse ancora di moda la lambada e i cellulari servissero solo per telefonare l'ultima volta che ho sentito l'impulso di abbordare qualcuno in un bar. Peccato che non posso farlo ora, perché mi trovo bloccata al tavolo con uno che si è presentato in giacca e cravatta per portarmi in un pub. La giacca è a quadri, tra parentesi. Davvero, perché il mondo è così crudele con me? Beh, balbetta il numero 37 non sapendo cosa dire. Per sua fortuna, io ho le idee molto più chiare. Direi che per questa sera abbiamo finito. Ti dispiace se vado un secondo in bagno? Va da sé che la mia è una domanda retorica. Non aspetto nemmeno che mi risponda che sono già in piedi. Mi sono accorta che l'angolo delle freccette è proprio adiacente al bagno delle signore e non riesco a resistere alla tentazione di dare un'occhiata da vicino al misterioso uomo fondoschiena. Sì, lo sto squadrando. E no, non mi sento affatto in colpa. Il politicamente corretto ha preso così tanto il sopravvento che temo l'umanità finirà presto per estinguersi dalla noia. Noia super corretta, sia chiaro, ma sempre noia. Ho solo intenzione di guardare. In fin dei conti sono una scrittrice. Fantasticare su uomini sexy mi aiuta a scrivere libri sexy. E le mie lettrici questo vogliono. Lenti degli occhiali che praticamente si appannano dal calore emanato dalle pagine. Se sia davvero possibile? Beh, sì, se uno possiede un modello piuttosto antiquato di e-book reader che tende ad andare in cortocircuito. Una volta quegli oggetti non erano così pratici come quelli odierni. La combustione spontanea è decisamente meno probabile di questi tempi, ma io metto comunque tutto l'impegno possibile per far divertire chi mi legge. Mi prendo il mio tempo per arrivare all'ingresso del bagno e ancor più tempo per appoggiarmi allo stipite, fingendo che sia occupato. Magari lo è, chi può dirlo? L'uomo fondoschiena si è appena sollevato da uno sgabello e ha iniziato a tirare. Con le freccette fa schifo, ma lui è davvero una visione. Quando manca del tutto il cerchio facendo rimbalzare una freccetta sulla parete, mi scappa inavvertitamente una risata. Lo so, sono un caso perso, ride mentre si incammina a raccogliere la sua arma. Vista la mira che ha, rischia sul serio di rivelarsi pericoloso. Il segreto è tutto nel polso, mi permetto di intervenire. Ho detto che non gli avrei parlato? Beh, mentivo, mi pare ovvio. Lui raccoglie la freccetta e solleva lo sguardo, curioso di scoprire con chi ha a che fare. In genere gli uomini rimangono positivamente colpiti dal mio aspetto e del palese apprezzamento si materializza sempre nei loro occhi. Ma questo particolare esemplare maschile o è terribilmente bravo a dissimulare le sue reazioni oppure è gay. Ti prego, astrusa divinità in cui non credo nemmeno, fa che non sia gay. A mia discolpa posso dire solo di aver rotto gli occhiali. In teoria ci vedo, in pratica meno del solito. Niente scuse, Matt, lo riprende un suo amico. Tu usi gli occhiali solo per leggere. Assaporo il nome nella mia testa. Matt, un nome che gli dona. Se da lontano era uno splendore, da vicino è sfacciatamente attraente, specie se si considera che indossa dei vecchi jeans con un'ampia felpa. Altezza giusta, corporatura giusta, bellissimi capelli castani, né troppo corti né troppo lunghi, grandi occhi nocciola. Non dovrebbe essere sexy, eppure lo è. Ha uno sguardo intelligente, positivo, curioso. Da dove è uscito, di preciso? Beh, Matt, che tu ci veda o meno, devi comunque tenere la mano ferma nel momento del lancio. Così, ti faccio vedere. Senza lasciargli molta scelta, gli sottraggo le freccette e passo alla dimostrazione pratica, riuscendo nell'impresa di colpire il centro più centro che ci sia. Cosa posso dire? Lavoro bene sotto stress. Però, mormora colpito prima di tornare a sorridere, ora mi sento ancora di più una schiappa. Sfida, sfida, ride un altro ragazzo della sua compagnia. La signorina avrà sicuramente di meglio da fare che sfidare un caso perso come me. Cerca di togliermi d'impaccio con lo stesso irresistibile sorriso di poco prima. Un gesto che trovo incredibilmente galante tutto ad un tratto. No, non ho di meglio da fare, sono velocissima a replicare, in barba alla solita legge della giungla metropolitana che impone di fingere per non svelare troppo presto il proprio interesse. Ho voglia di vivere pericolosamente. Nel frattempo, dall'altra parte del pub, il numero 37 mi sta guardando con un'espressione interrogativa. Una donna molto più adatta a lui gli si è avvicinata e sta evidentemente domandando se può sedersi. Sì, da queste parti gli esemplari maschili

Direzione, vai uscire con dei contabili. Non abbiamo nulla in comune. A proposito, io sono Audrey. Torno a concentrarmi sulla persona che mi interessa davvero, porgendogli la mano. Matthew si presenta mentre afferra il mio palmo. Ha una bellissima mano, con una stretta decisa ma rassicurante al tempo stesso. Questo dettaglio da solo basterebbe per elevarlo oltre lo standard maschile che ho frequentato di recente. Se ci aggiungiamo anche quei suoi begli occhi, il jackpot è quasi completo. Anzi, Matt, preferisco, specifica con un sorriso. Beh, Matt, cosa ci giochiamo? Gli domando senza perdere tempo. Spero davvero che si riveli all'altezza perché ho ben 37 pessimi appuntamenti da cancellare dalla mente. Mi osserva divertito. Ti prego, niente di esagerato. Come hai ben visto, le mie possibilità di vittoria sono pari a zero. Mai darsi per vinti. E comunque un drink basta e avanza. A basso mantenimento? Mi stuzzica. Scuoto la testa. Mi dispiace, ad altissimo mantenimento, ma nelle giuste occasioni so accontentarmi. Ah, questo sarebbe davvero un miraggio, una donna che si accontenta. Ride. Bello e spiritoso. Roba da correre in chiesa e accendere un cero. Ah, già. Se solo fossi il tipo. Per tutta la partita è una continua battaglia tra la mia voglia di perdere e la mia regola numero uno, quella che mi impedisce di fingermi scema o incapace per non nuocere all'ego di un uomo. Non ho mai fatto eccezioni prima d'ora, ma è curioso che sia quasi tentata di farlo questa sera. Per fortuna so resistere a certi impeti illogici. Così finisco per stracciare Matthew, che a onor del vero non mi pare prendersela troppo. Deve essere un tipo piuttosto rilassato nella vita di tutti i giorni. Ride e scuote la testa mentre consegna le freccette ai prossimi giocatori. Credo di aver sul serio bisogno di qualche lezione. Sapevo di essere un caso pietoso, ma non così tanto. Mio padre è un patito, io ho iniziato da bambina. Beh, allora si spiega tutto. Credo proprio che il mio non abbia mai tenuto una freccetta in vita sua, mi confessa. Un'infanzia terribile, provo a punzecchiarlo. Ci sto andando con i piedi di piombo perché mi è stato spesso ripetuto che so essere in qualche modo eccessiva con la mia lingua biforcuta e il sarcasmo spinto a livelli esagerati. Terribile, ripete sorridendo e imitando il mio tono. Sì, sa stare allo scherzo, grazie al cielo. A proposito, ti devo un drink. Mi fa segno di seguirlo al bancone. Non me lo faccio ripetere due volte. Non sembra però del tutto a suo agio in questo ambiente. La solita gentaglia esagitata riesce a passargli davanti diverse volte. Strano. Pensavo che chi vivesse in una grande città e frequentasse la scena degli appuntamenti fosse in qualche modo vaccinato. Sono costretta a richiamare il barista con gli occhi in modo discreto. I vantaggi del frequentare sempre gli stessi posti, immagino. Cosa prendi? Mi chiede Matt. Una corona con limone, grazie. Poi mi siedo sullo sgabello indicandogli quello accanto. Lo spazio non abbonda e Matt pare esserne cosciente, tanto che si prende un bel po' di tempo per decidere se azzardare o meno l'occupazione del posto accanto al mio. Alla fine decide di sedersi. L'esito non pareva così scontato. Guarda che non mordo, lo prendo un po' in giro. Lui afferra la birra che ha ordinato e mi osserva da vicino. No, tu mordi. Afferma con sorprendente certezza. Mi porto la bottiglia alla bocca e mando giù un sorso. Ok,
Ipotizziamo per un

attimo che tu abbia ragione. Sarebbe un problema? Gli chiedo avvicinandomi. Sto palesemente flirtando. Non solo. Mi sto impegnando ben più del solito, perché qualcosa di non meglio identificato mi sta suggerendo che potrebbe valerne la pena. E cosa fa una donna che è uscita con ben 37 uomini, di cui nemmeno si ricorda i nomi, quando finalmente prova del sincero interesse verso una persona? Si avvicina affinché in lui in questione possa notare la scollatura. Più che degna di questo nome, se mi è permesso di dirlo. L'attimo dopo avviene però qualcosa di inaspettato. I suoi occhi si incollano visibilmente interessati al mio seno, ma il suo corpo inizia ad allontanarsi. Ah, questo non l'avevo davvero previsto. A quanto pare Matt avrà bisogno di essere trattato con i guanti. Lo osservo deglutire a disagio. Sì, detto con la massima sincerità, sarebbe un problema. Il suo tono è stranamente serio mentre lo dice. Poso la mia birra e sbatto le palpebre. Gay? Domando diretta. Sia chiaro, non ci sarebbe nulla di male, ma diciamo che preferisco scoprirlo prima che dopo. Per fortuna non pare offeso dalla mia estrema schiettezza e anzi mi sorride. No, non sono gay. La sua risposta è un buon inizio, ma di certo non mi chiarisce tutto. Allora fidanzato, sposato o qualcosa di simile? Nemmeno, confessa quasi imbarazzato. Sento che sta per arrivare un ma, lo anticipo. Tu sei molto attraente e io sono molto onorato, se ne esce poi senza smentirmi in alcun modo. Lo osservo sbigottita. Cielo, ha sul serio pronunciato la parola onorato. Ora, detto con estrema franchezza, io e la scena degli appuntamenti metropolitani ci conosciamo già da un po', e di solito le opzioni che si presentano sono: tu gli piaci, ma a te non piace. A te piace, ma non gli piaci. Vi piacete o non piacete entrambi e la coincidenza è una grande fortuna. Sono uscita con molti uomini. Ho fatto sesso con molti uomini. Ho scritto libri sull'erotismo e sul corteggiamento. Insomma, conosco la materia. Lo so come si compiono questi rituali, vecchi o nuovi che siano. Conosco gli uomini, punto. E io a Matt sono piaciuta, a pelle, al primo sguardo. Chiamiamola pure come vogliamo, ma durante quella partita a freccette è nata un'intesa. E io non so che razza di donne sia abituato a frequentare lui, ma per quel che mi riguarda, certi affiatamenti sono più rari di un'araba fenice o, visto il mio campo, di un vero orgasmo multiplo. «Mi stai scaricando?» desumo osservandolo arrossire imbarazzato. Nel suo sguardo c'è parecchio tumulto. Non so bene se sia in difficoltà perché è attratto da me e non vorrebbe, o se invece è una persona carina e non sa bene come mandarmi al diavolo. Vedi, è difficile da spiegare, ma io non sono esattamente il tipo di persona che... La sua frase viene tranciata da un mio gesto inaspettato. Non pensavo che l'avrei fatto, ma, a quanto pare, questa è serata da missioni suicide. O magari vittorie insperate, chi può dirlo? In ogni caso, tra il buio del locale e la nostra vicinanza, ho appoggiato la mano sui suoi pantaloni. Non una zona qualsiasi, sia chiaro. Sulla sua erezione, sotto quei jeans ruvidi. O si è fatto di Viagra prima, o invece io gli piaccio. Eppure parecchio,

0: Avete ascoltato un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il portiere di notte di Luca Ricci.

0: L'uomo lasciò la moglie a letto e ridiscese le scale, camminando su una passatoia logora. Nella hall trovò un inserviente diverso da quello che poche ore prima aveva effettuato il check-in. «Non riesco a dormire», bisbigliò l'uomo, come a giustificare quella sua apparizione al banco della reception. L'inserviente si aprì in un sorriso. «Sa quanti ne ho visti passeggiare avanti e indietro in 30 anni di portierato notturno? Lavora qui da 30 anni?» «Sono già passati 30 anni, sì, più o meno». L'uomo poggiò gli avambracci sul bancone e solo quando fu così vicino poté osservare meglio l'inserviente. Basso di statura, capelli radi, bianchi pettinati all'indietro, mani nodose da artrite e un paio d'occhi azzurrognoli che fulminavano. «Questo posto è tetro», disse l'inserviente. «Come? Non pare anche a lei?» insisté. «Certo, dalle foto su internet non sembra così». «Le foto mentono sempre». Si misero a ridere brevemente tra loro. L'inserviente uscì dal banco e andò a passare una mano sul muro. «Non ho mai sopportato questa carta da parati a fiorellini. La trovo così démodée. E poi è asfissiante». L'uomo non disse nulla, guardandosi intorno un po' intimorito. «Veniamo al motivo della sua insonnia», disse l'inserviente di colpo. «Si tratta di sua moglie, non è così?» L'uomo gli diede uno sguardo stupito e contrariato al tempo stesso. «Su via, non c'è niente di male ad ammetterlo. Gliel'ho detto che è 30 anni che lavoro qui dentro. Un portiere di notte diventa una specie di psicologo, sa? Dovrebbero darci una laurea honoris causa». «Come fa a sapere che sono sposato?» «In un albergo certe cose si sanno. E poi ha la fede al dito». L'uomo non disse niente, pur restando magnetizzato con gli avambracci sul bancone. L'inserviente intanto era tornato alla sua postazione davanti al PC. «Vediamo un po' com'è sua moglie», disse, andando a recuperare da un faldone le fotocopie dei documenti dei check-in di giornata. «Che numero di camera avete?» «La 101, al primo piano. Ma cosa sta facendo?» L'inserviente avvicinò agli occhi un foglio e sembrò osservarlo accuratamente. «Niente male, è ancora una bella donna. È più giovane di lei?» L'uomo impulsivamente si allontanò dal banco, ma non volendosene andare sul serio, finì per accomodarsi sulla poltrona di cuoio piazzata davanti alla reception. «È 5 anni più giovane di me», ammise infine dopo qualche secondo di silenzio imbarazzato. «Sa perché lei non prende sonno?» gli fece l'inserviente. «Perché negli ultimi tempi la sua vita si è enormemente semplificata». «Semplificata, sì. Potrebbe sembrare un paradosso, ma la mancanza di preoccupazioni è di gran lunga il male peggiore che possa toccare in sorte a un individuo». «Non capisco», disse l'uomo. «Il bene soffoca, prende alla gola, proprio come questa carta da parati a fiorellini». «Perché mai? L'amore è una cosa bellissima». «Non faccia confusione. Lei non ama sua moglie. Non più, almeno. Lei le vuole bene». «E cosa cambia?» «Sta scherzando, vero? Si ricordi dei primi tempi, quando amava, amava davvero. Poi pensi agli ultimi anni. Ma suppongo ci pensi spesso. È per questo che non dorme». L'uomo si alzò dalla poltrona spazientito. «La smetta, per piacere!» «La smetto subito, certo. È sceso lei per fare 4 chiacchiere. I due si guardarono a lungo senza dire più niente. L'uomo quasi incagnesco, l'inserviente con l'orgoglio di chi si sente nel giusto. Voler bene non è un peccato. No, voler bene è l'opposto di un peccato. Voler bene è nobile e luminoso. E allora? L'inserviente se ne uscì con una risatina stridula. Sovrapporre l'amore e il bene è un errore molto comune. Che cosa vuole dire? Quello che ho detto. Nell'amore ci può essere del bene, forse c'è senz'altro del bene, ma non basta. Che altro c'è? C'è tutta la gamma dei sentimenti più triviali. C'è la gelosia, c'è il possesso. Ah sì? Sì, signore, c'è l'ossessione. E l'affetto? L'affetto è ciò che rimane di un amore finito. I due si guardarono ancora fronteggiandosi, ormai sfiniti. Poi l'inserviente ebbe un guizzo di luce nelle pupille azzurrognole. Vorrebbe riamare sua moglie almeno per un'ora? Che cosa sta dicendo? Lo vorrebbe, vero? Darebbe qualsiasi cosa pur di tornare a provare quel sentimento violento e ignobile, quel febbrone da cavallo. Lei sta delirando. L'inserviente afferrò la cornetta del telefono e la allungò verso l'uomo. La chiami e la faccia venire giù. Cosa? Ha capito benissimo. La faccia venire giù. Usi una scusa qualsiasi. Tardi, starà dormendo. La chiami, intimò ancora l'inserviente, ora con un tono quasi imperativo. Le compongo io il numero della stanza sulla tastiera. L'uomo si avvicinò di nuovo al banco, accostò il ricevitore all'orecchio e sentì un paio di squilli e poi la voce della moglie. Si scusò per il disturbo e le disse che c'era un problema con la loro registrazione, se poteva scendere un attimo con il suo documento. «Ha detto che scende», annunciò l'uomo, restituendo la cornetta all'inserviente. «Bene, adesso lei se ne vada». «Come ha detto, scusi?» «Si allontani, si metta dietro quell'angolo dove ci sono le piante di ficus e naturalmente sbirci». L'uomo avrebbe voluto obiettare, ma invece con sua sorpresa obbedì sgattaiolando dietro l'angolo. Dopo qualche minuto, la moglie scese per le scale camminando sulla passatoia logora. Indossava una vestaglia di lana nera con inserti di pizzo sul collo e sulle maniche che esaltavano i suoi capelli biondi, ora tinti, ma che dovevano essere stati bellissimi al naturale. L'uomo faceva capolino di tanto in tanto da dietro l'angolo, non vedendo e non capendo tutto alla perfezione. Ed è per questo che funzionava, che era perfetto. Sua moglie si intratteneva con l'inserviente, gli passava il documento, scoppiava a ridere, si ravviava i capelli con una mano, si teneva il lembo della vestaglia chiuso sul seno. L'uomo a poco sentì riaffiorare dall'ammasso gelatinoso dell'affetto una tremenda puntura di spillo. La situazione lo costernava e lo eccitava, lo lasciava allibito e deliziato. Ebbe una vertigine, forse a causa dell'amore, oppure perché quell'albergo era tetro. La carta da pareti a fiorellini gli mozzava il respiro. Poi, all'improvviso, l'eco di uno schiaffo rimbombò nel corridoio fino a lui. Sua moglie s'era infuriata e non la smetteva di inveire contro l'inserviente. «Ma come si permette? E perché mio marito non torna dalla toilette?» L'uomo uscì dall'angolo e corse alla reception. «Cos'è successo?» «È successo che questo maiale mi ha toccato una tetta!» sbottò la moglie fuori di sé. L'inserviente, che non appariva a disagio come la situazione avrebbe richiesto, si limitò a fare un cenno di diniego con la testa. «L'ho solo sfiorata, signora. Ci stavamo divertendo, mi pare. E poi suo marito era d'accordo». La moglie subito guardò l'uomo, il quale restò imbambolato, completamente preso in contropiede e sopraffatto da quella situazione. «Hai sentito cosa dice questo squilibrato?» cominciò a dirgli. «Domattina voglio parlare con il direttore di questo manicomio. Li voglio denunciare tutti!» In un modo o nell'altro, l'uomo riuscì a farla calmare e a tornare in camera. «Me ne voglio andare», disse la moglie. «Ma così non potrai fare il tuo esposto», cercò di blandirla l'uomo. «Mettiamoci a letto, cerchiamo di dormirci sopra». Per fortuna era già tardi e non dovettero aspettare molto perché l'alba filtrasse dai tendaggi. Si prepararono senza scambiarsi una parola. La moglie voleva soltanto tornare alla reception il più velocemente possibile. Al banco c'era una nuova inserviente che li accolse con un sorriso. «Com'è andato il soggiorno?» chiese cordiale, preparando la ricevuta. «Non benissimo», fece la moglie. «Vorrei segnalare il comportamento indecoroso del portiere di notte».
1: «Portiere di notte, signora?»
0: sorrise la nuova inserviente. «Sa, con la crisi la proprietà ha dovuto tagliare il personale. I miei colleghi ve l'avranno senz'altro detto. Qui, da mezzanotte alle 6 del mattino, per entrare bisogna usare il telecomando. Noi non abbiamo il portiere di notte».

0: Il racconto.
1: Il lungo viaggio di Leonardo Sciascia. Era una notte che pareva fatta apposta, un'oscurità cagliata che a muoversi quasi se ne sentiva il peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che è il mondo, il suono del mare, un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. Stavano con le loro valigie di cartone e i loro fagotti su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline, tra gela e licata. Vi erano arrivati all'imbrunire ed erano partiti all'alba dai loro paesi. Paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell'arida plaga del feudo. Qualcuno di loro era la prima volta che vedeva il mare e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia della Sicilia, di notte, ad un'altra deserta spiaggia dell'America, pure di notte. Perché i patti erano questi. «Io di notte vi imbarco», aveva detto l'uomo, una specie di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto nel volto, «e di notte vi sbarco, sulle spiagge del New Jersey, vi sbarco, a due passi da Nuova York, e chi ha parenti in America può scrivergli che aspettino alla stazione di Trenton 12 giorni dopo l'imbarco. Fatevi il conto da voi. Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo. Mettiamo che c'è il mare grosso, mettiamo che la guardia costiera stia a vigilare. Un giorno più, un giorno meno, non vi fa niente. L'importante è sbarcare in America». L'importante era davvero sbarcare in America. Come e quando non aveva importanza. Se ai loro parenti arrivavano le lettere con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle buste, sarebbero arrivati anche loro. «Chi ha la lingua passa il mare», giustamente, diceva il proverbio. E avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro, e sarebbero approdati agli stori e alle farme dell'America, all'affetto dei loro fratelli, zii, nipoti, cugini, alle calde, ricche, abbondanti case, alle automobili, grandi come case. 250.000 lire, metà alla partenza, metà all'arrivo. Le tenevano a modo di scapolari tra la pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere per racimolarle. La casa terragna, il mulo, l'asino, le provviste dell'annata, il canterano, le coltri. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai con la segreta intenzione di fregarli, una volta almeno, dopo anni che ne subivano angaria. E ne avevano soddisfazione al pensiero della faccia che avrebbero fatta nell'apprendere la notizia. «Vieni a cercarmi in America, sanguisuga. Magari ti ridò i tuoi soldi, ma senza interesse se ti riesci a trovarmi». Il sogno dell'America traboccava di dollari. Non più il denaro custodito nel logoro portafogli o nascosto tra la camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei pantaloni, tirato fuori a manciate, come avevano visto fare ai loro parenti che erano partiti morti di fame, magri e cotti al sole, e dopo 20 o 30 anni tornavano, ma per una breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva un bel contrasto, coi capelli candidi. Erano già le 11. Uno di loro accese la lampadina tascabile, il segnale che potevano venire a prenderli per portarli sul piroscafo. Quando la spense, l'oscurità sembrò più spessa e paurosa. Ma qualche minuto dopo, dal respiro ossessivo del mare, affiorò un più umano, domestico suono d'acqua, quasi che riempissero e vuotassero con ritmo dei secchi. Poi venne un brusio, un parlottare sommesso. Si trovarono davanti il signor Melfa, che con questo nome conoscevano l'impresario della loro avventura, prima ancora di aver capito che la barca aveva toccato terra. «Ci siamo tutti?» domandò il signor Melfa. Accese la lampadina, fece la conta. Ne mancano due. Forse ci hanno ripensato, forse arriveranno più tardi. Peggio per loro in ogni caso. E che ci mettiamo ad aspettarli col rischio che corriamo? Tutti dissero che non era il caso di aspettarli. Se qualcuno di voi non ha il contante pronto, ammonì il signor Melfa, è meglio che si metta la strada tra le gambe e se ne torni a casa. Che, se pensa di farmi a bordo la sorpresa, sbaglia di grosso. Io vi riporto a terra come vero Dio, tutti quanti siete. E che per uno debbano pagare tutti non è cosa giusta. E dunque, chi ne avrà la colpa la pagherà per mano mia e per mano dei miei compagni. Una pestata che se ne ricorderà mentre campa, se gli va bene. Tutti assicurarono e giurarono che il contante c'era, fino all'ultimo soldo. In barca, disse il signor Melfa. E di colpo ciascuno dei partenti diventò un'informe massa, un confuso grappolo di bagagli. Cristo, e che vi siete portata la casa appresso? Cominciò a sgranare bestemmie e finì quando tutto il carico, uomini e bagagli, si ammucchiò nella barca, col rischio che un uomo

di nafta e di vomito come in un liquido nero bitume. Ne grondavano all'alba, stremati quando salivano ad abbeverarsi di luce e di vento. Ma come l'idea del mare era per loro il piano verdeggiante di messe quando il vento lo sommuove, il mare vero li atterriva. E le viscere gli si strizzavano, gli occhi dolorosamente verminavano di luce appena indugiavano a guardare. Ma all'undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta. E credettero dapprima che fitte costellazioni fossero scese al mare come greggi. Ed erano invece paesi, paesi della ricca America, che come gioielli brillavano nella notte. E la notte stessa era un incanto, serena e dolce, una mezzaluna che trascorreva tra una trasparente fauna di nuvole, una brezza che dislagava i polmoni. Ecco l'America, disse il signor Melfa. Non c'è pericolo che sia un altro posto? Domandò uno, poiché per tutto il viaggio aveva pensato che nel mare non ci sono né strade né trazzere ed era da Dio fare la via giusta senza sgarrare, conducendo una nave tra cielo e acqua. Il signor Melfa lo guardò con compassione, domandò a tutti: E lo avete mai visto dalle vostre parti un orizzonte come questo? E non lo sentite che l'aria è diversa? Non lo vedete come splendono questi paesi? Tutti convennero, con compassione e risentimento, guardando quel loro compagno che aveva osato una così stupida domanda. Liquidiamo il conto, disse il signor Melfa. Si frugarono sotto la camicia, tirarono fuori i soldi. Preparate le vostre cose, disse il signor Melfa dopo aver incassato. Gli ci vollero pochi minuti. Avendo quasi consumato le provviste di viaggio che per patto avevano dovuto portarsi, non restava loro che un po' di biancheria e i regali per i parenti in America, qualche forma di pecorino, qualche bottiglia di vino vecchio, qualche ricamo da mettere in centro alla tavola o alle spalliere dei sofà. Scesero nella barca leggeri leggeri, ridendo e canticchiando. E uno si mise a cantare a gola aperta appena la barca si mosse. E dunque non avete capito niente, si arrabbiò il signor Melfa. E dunque mi volete far passare il guaio? Appena vi avrò lasciati a terra, potete correre al primo sbirro che incontrate e farvi rimpatriare con la prima corsa. Io me ne fotto, ognuno è libero di ammazzarsi come vuole. E poi sono stato ai patti. Qui c'è l'America. Il dovere mio di buttarvici l'ho assolto, ma datemi il tempo di tornare a bordo, Cristo di Dio. Gli diedero più del tempo di tornare a bordo, che rimasero seduti sulla fresca sabbia, indecisi, senza saper che fare, benedicendo e maledicendo la notte, la cui protezione, mentre stavano fermi sulla spiaggia, si direbbe mutata in terribile agguato se avessero osato allontanarsene. Il signor Melfa aveva raccomandato: sparpagliatevi, ma nessuno se la sentiva di dividersi dagli altri. E Trenton, chissà quant'era lontana, chissà quanto ci voleva per arrivarci. Sentirono, lontano e irreale, un canto. Sembra un carrettiere nostro, pensarono, e che il mondo è ovunque lo stesso. Ovunque l'uomo spreme in canto la stessa malinconia, la stessa pena. Ma erano in America. Le città che baluginavano dietro all'orizzonte di sabbia e di alberi erano città dell'America. Due di loro decisero di andare in avanscoperta. Camminarono in direzione della luce che il paese più vicino riverberava nel cielo. Trovarono quasi subito la strada, asfaltata, ben tenuta. Qui è diverso che da noi, ma per la verità se l'aspettavano più ampia, più dritta. Se ne tennero fuori ad evitare gli incontri, la seguivano camminando tra gli alberi. Passò un'automobile, pare un 600, e poi un'altra che pareva un 1100, e un'altra ancora. Le nostre macchine loro le tengono per capriccio, le comprano ai ragazzi come da noi le biciclette. Poi passarono, assordanti, due motociclette, una dietro l'altra. Ecco

0: Era la polizia. Non c'era da sbagliare. Meno male che si erano tenuti fuori dalla strada. Ed ecco che finalmente c'erano le frecce. Guardarono avanti e indietro, entrarono nella strada, si avvicinarono a leggere. Santa Croce Camerina, Scoglitti. Santa Croce Camerina? Non mi è nuovo questo nome. Pare anche a me. Nemmeno Scoglitti mi è nuovo. Forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava. Forse mio zio, prima di trasferirsi a Filadelfia, che io ricordo stava in un'altra città prima di passare a Filadelfia. Anche mio fratello stava in un altro posto prima di andarsene a Brooklyn. Ma come si chiamasse proprio non lo ricordo. E poi noi leggiamo Santa Croce Camerina, leggiamo Scoglitti, ma come leggono loro non lo sappiamo. L'americano non si legge come è scritto. Già. Il bello dell'italiano è questo, che tu, come è scritto, lo leggi. Ma non è che possiamo passare qui la nottata, bisogna farsi coraggio. Io la prima macchina che passa la fermo. Domanderò solo Trenton? Qui la gente è più educata. Anche a non capire quello che dice, gli scapperà un gesto, un segnale. E almeno capiremo da che parte è questa maledetta Trenton. Dalla curva, a 20 metri, sbucò una 500. L'automobilista si rivide guizzare davanti, le mani alzate a fermarlo. Frenò bestemmiando. Non pensò a una rapina, che la zona era tra le più calme. Credette che volessero un passaggio, aprì lo sportello. Trenton? Domandò uno dei due. Che? Fece l'automobilista. Trenton! Che Trenton della Madonna? Imprecò l'uomo dell'automobile. Parla italiano! Si dissero i due guardandosi per consultarsi. Se non era il caso di rivelare a un compatriota la loro condizione. L'automobilista chiuse lo sportello e rimise in moto. L'automobile balzò in avanti. E solo allora gridò ai due che rimanevano sulla strada come statue: Ubriaconi, cornuti, ubriaconi e figli di. Il resto si perse nella corsa. Il silenzio dilagò. Mi sto ricordando, disse dopo un momento quello cui il nome Santa Croce non suonava nuovo. A Santa Croce Camerina, un'annata che dalle nostre parti andò male, mio padre ci venne per la mietitura. Si buttarono come schiantati sull'orlo della cunetta, che non c'era fretta di portare agli altri la notizia che erano sbarcati in Sicilia.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Per sempre sì. È solo quando troviamo il coraggio di andare incontro alla vita che le cose belle accadono. Di Vania Crippa. Capita a tutti di sentirsi intrappolati in un periodo, no, come se stessimo camminando in una valle immersa nella nebbia, ma da ogni valle si può uscire un passo alla volta, proprio come quando si scala una montagna, dice Solo Eleonora, influencer e creatrice di Solo Glow Up, il podcast di crescita personale più ascoltato dalla generazione Z. A 25 anni appena, Solo Eleonora ha già tanta esperienza alle spalle. Una laurea breve in International Business e una specialistica in Mindfulness e Leadership in Olanda. Una vita spesa in 5 paesi e più di 500.000 di follower tra YouTube e Instagram, dove ama proporsi come una sorella maggiore. Dopo il successo del suo primo libro, Manifesta la versione migliore di te, uscito 3 anni fa, Solo Eleonora torna ora con Yes, entra nel tuo periodo sì, 30 giorni per arrivare in vetta. Salire fino alla cima non significa avere una vita perfetta, ma entrare nel tuo periodo sì, imparare a dire sì ai momenti no, a ciò che ti spaventa, ai cambiamenti che rimandi da troppo tempo. Qui ci suggerisce 5 tappe più 4 sì per riuscirci. 1. Guarda la valle. Prima di iniziare a scalare, occorre guardare la valle, capire perché, nonostante tutto, ci sentiamo legati a questo luogo, perché a volte restare nel dolore sembra più facile che cambiare, ma allo stesso tempo dobbiamo anche riconoscere perché una parte di noi desidera uscire. L'esercizio. Disegna su un foglio 2 colonne. In quella, se resto nella valle, scrivi tutto quello che succederebbe se continuassi a vivere come ora. Può essere qualcosa di quotidiano, mi sveglierò ancora stanca, o di più grande, perderò opportunità importanti. Nella colonna Se me ne vado, scrivi cosa succederebbe se iniziassi a uscire dalla valle. Piccoli cambiamenti, mi sentirò più leggera, o grandi possibilità, imparerò a conoscermi meglio. Leggile ad alta voce, nota come ti fa sentire la prima e poi la seconda. 2. Trova orizzonti di luce. La valle non è sempre buia. A volte basta un piccolo gesto per squarciare la foschia e intravedere un orizzonte diverso. Un sorriso, una parola gentile, un atto inaspettato ci ricordano che anche se la strada sembra dura, esistono momenti di leggerezza e bellezza. Come ricordava Desmond Tutu, attivista sudafricano e premio Nobel per la pace che dedicò la vita a combattere l'apartheid, basta una candela per rompere il buio. Questi orizzonti di luce sono segnali sul cammino, piccoli fari che spingono a dire «Ok, posso fare un passo in più». L'esercizio. Ripensa agli ultimi 3 mesi della tua vita. Chiediti 1. Qual è stato un gesto, piccolo o grande, che qualcuno ha fatto per te o ti ha fatto sentire meno solo? 2. C'è stato un momento in cui ti sei sorpreso a sorridere o a respirare più leggero? Quale? 3. Se dovessi dare un nome a quella sensazione di luce, quale sarebbe? 3. Senti il tuo ritmo. Il poeta e mistico persiano Rumi scrive che quando ci lasciamo guidare dal nostro ritmo interiore, anche l'universo danza insieme a noi. Il poeta Paul Valéry sostiene che il più grande dei piaceri che l'uomo può sperimentare è quello di seguire il proprio passo, senza conformarsi a quello degli altri. Sono promemorie potenti. Non serve correre per stare al passo, serve imparare a rispettare il proprio ritmo. Smettiamo così di vivere con ansia. L'esercizio. Prenditi un momento per riflettere su queste domande, poi scrivi le risposte. 1. Qual è il momento della giornata in cui ti senti più carico di energia? 2. Quando invece ti senti più scarico? 3. Quale piccola azione potresti inserire ogni giorno in uno di questi momenti per sostenerti meglio? Metti questa risposta come sveglia del telefono per i prossimi 7 giorni. 4. Accendi la curiosità. La curiosità è uno dei motori più potenti della crescita. È un'energia viva che attira mente e corpo, stimolando la dopamina, il neurotrasmettitore della motivazione e del piacere. Ogni volta che ci chiediamo, e se provassi in un modo diverso, o che cosa posso scoprire qui, stiamo accendendo la nostra torcia interiore. Immaginiamo di essere sulla montagna, circondata dalla nebbia. La curiosità è quella piccola luce. Non serve vedere la vetta, basta illuminare il metro davanti a noi. La nostra mente inizia a riconoscere opportunità e soluzioni che prima sembravano invisibili. L'esercizio. Individua 3 situazioni recenti in cui ti sei sentito bloccato. Domandati: 1. Che cosa mi incuriosisce che non avevo ancora visto? 2. Che cosa posso imparare da questo momento? 3. Come posso trasformare l'ostacolo in un'opportunità di crescita? Rileggi ogni tanto le risposte, diventeranno il tuo serbatoio di curiosità. 5. Coltiva la gratitudine. Più siamo grati, più troviamo motivi per esserlo. È un cerchio virtuoso che non smette mai di girare, eppure molti di noi hanno paura della gratitudine. Temono che dire grazie per ciò che hanno significhi sfidare la sorte. Ma funziona al contrario. La scienza lo conferma. Gli psicologi Robert Emmons e Michael McCullough, tra i maggiori studiosi di psicologia positiva, hanno dimostrato che la pratica della gratitudine migliora l'umore, riduce lo stress e amplia la percezione di ciò che possediamo. Più siamo grati, più il cervello si orienta verso ciò che funziona, generando una spirale positiva. La gratitudine ci insegna a riconoscere che anche nei giorni difficili c'è qualcosa che continua a sostenerci e non c'è nulla che dobbiamo fare per meritarcela. L'esercizio. Annota 3 cose che dai per scontate e che invece sono doni immensi. Scrivile e accanto a ciascuna ripeti la parola grazie 5 volte. La gratitudine si radica riconoscendo, tornando, insistendo. La vita non ci chiede requisiti, ci chiede solo occhi aperti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Perché in alcuni paesi del mondo le auto circolano a sinistra? Le ragioni storiche di una convenzione che non unisce tutti i paesi del mondo. Quando nel Medioevo Papa Bonifacio VIII ribadì che tutte le strade portano a Roma, invitò i pellegrini a tenersi sul lato sinistro della strada, rafforzando un'abitudine già diffusa tra i viandanti e i cavalieri, allo scopo di utilizzare più agevolmente la spada in caso di attacchi improvvisi. I ritrovamenti archeologici dimostrano infatti che nell'antichità le grandi civiltà, egizi, antichi greci, romani, usavano tenere la sinistra. Questa consuetudine si è mantenuta anche in Europa fino alla fine del Settecento. Il motivo era evidente. La maggioranza delle persone era destrimano e tenendo la sinistra era più facile sguainare le spade per difendersi, salire a cavallo o camminarci accanto. Durante la Rivoluzione francese, Robespierre ordinò ai cittadini di circolare a destra, in segno di sfida alla Chiesa cattolica. Alcuni anni dopo, Napoleone, che tra l'altro pare fosse mancino, esportò tale usanza nei paesi occupati dalle sue armate, secondo alcuni anche in opposizione dell'abitudine vigente nel Regno Unito. Inglesi. L'Inghilterra, infatti, rimase sempre estranea al cambiamento e i territori dell'impero ereditarono le stesse norme. La prima norma scritta conosciuta che impose il traffico a sinistra nel Regno Unito fu emanata nel 1756 e riguardava il London Bridge. Nel 1835 la regola si diffuse anche nelle colonie dell'impero britannico. Nel resto d'Europa, alcuni paesi, per esempio quelli scandinavi, conservavano la guida a sinistra, mentre gli altri già viaggiavano a destra. Nel 1859 anche i giapponesi, allora grandi ammiratori dei costumi britannici, decisero di adeguarsi alla guida a sinistra. Oggi solo in un quarto circa degli stati del mondo si guida a sinistra. In Europa solo in Inghilterra, Irlanda e Malta. L'Italia, Mussolini e Hitler. Nel 1901, nell'allora Regno d'Italia, una legge consentiva ad ogni provincia di decidere la direzione di marcia dei veicoli. Era una gran confusione. Nel 1922 i fascisti marciarono su Roma e percorsero le vie del centro tenendola a sinistra. Poi Mussolini decise di fare ordine e impose di tenere la destra in tutto il paese. Nel frattempo in Europa si era diffuso l'uso della destra. Il cambio da sinistra a destra fu quasi completo tra la fine degli anni 30 e gli anni 40, grazie all'invasione della Germania di Adolf Hitler, che uniformò alla destra le nazioni dell'ex impero austro-ungarico. Le ultime nazioni europee a cambiare lato furono la Svezia nel 1967 e l'Islanda l'anno successivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, è tutto nelle nostre mani. Ci permettono di toccare e afferrare, ma anche di comunicare le nostre emozioni, la fede religiosa, persino ciò che non esprimiamo a parole. Non per niente si dice che i nostri antichi antenati svilupparono il linguaggio a partire dai gesti delle mani. Ecco perché è importante averne cura fin da giovani. Di Andrea Porta. Non lavarsi le mani dei problemi. Mai restare con le mani in mano. Diamo una mano agli altri. Fare man bassa. Essere in buone mani. I modi di dire ci raccontano molte cose. Ad esempio, quanto una parte del corpo ha un ruolo centrale nella nostra vita da un punto di vista simbolico e pratico. Strumenti di lavoro, ma anche di comunicazione. Le mani sono tutto per un essere umano. Basta osservare i legami che intrattengono con il cervello. Ben un terzo dell'area sensitiva e di quella motoria della corteccia cerebrale sono deputate a controllare esclusivamente le mani, spiega Giorgio Paiardi, direttore dell'unità di chirurgia e riabilitazione della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi di Milano. E così non stupisce che le mani siano un simbolo ricorrente nella storia delle culture umane, già dalla preistoria. La Cueva de las Manos, caverna delle mani, è un sito archeologico argentino tutelato dall'UNESCO e risalente a 9-13.000 anni fa, celebre per le impronte rupestri di mani appartenute alla tribù dei Tehuelche. Ma la mano ha anche a che fare con la fede. Le mani si giungono per parlare con Dio e in alcune culture sono simboli religiosi. Un esempio è la mano di Fatima, amuleto diffuso nel mondo ebraico e in quello arabo con funzione apotropaica. Serviva cioè a scacciare il maligno, un po' come i più contemporanei gesti scaramantici, quale quello delle corna. Tale simbologia soprannaturale è evidente anche nell'arte. Basta pensare alla creazione di Adamo, opera di Michelangelo per la Cappella Sistina, che vede al centro della composizione proprio l'incontro tra le mani di Adamo e di Dio, simbolo di contatto fra il terreno e il divino. L'importanza antropologica delle mani è legata al loro essere una parte del corpo prettamente umana. Sono infatti anche le loro peculiarità anatomiche a caratterizzare l'Homo sapiens. In particolare, è la capacità unica tra i primati di opporre il pollice alle altre dita, il cosiddetto pollice opponibile, ad averci permesso di impugnare gli oggetti e di tradurre il pensiero in azione. Abbiamo così iniziato a fabbricare utensili, il che ha dato un impulso indiretto allo sviluppo dell'intelligenza. Del resto, Sergio Almecha e colleghi della George Washington University, USA, dimostrarono in uno studio pubblicato nel 2015 da Nature Communications che l'evoluzione della mano, dai primati a oggi, ha visto in particolare un allungamento del pollice in proporzione alla lunghezza totale della mano. C'è ancora dell'altro. Secondo alcune teorie, nelle mani va ricercata persino l'origine del linguaggio. Il primo ad avanzare questa ipotesi fu Michael Corballis, psicologo e neuroscienziato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Auckland, Nuova Zelanda. Nel suo saggio Dalla mano alla bocca, le origini del linguaggio, Cortina, spiegava che il linguaggio umano non si sarebbe evoluto, come si è sempre ritenuto, dai richiami vocali dei nostri antenati, ma invece dai loro gesti. Gli ominidi, cioè, avrebbero già posseduto un protolinguaggio gestuale sul quale si sarebbero innestati suoni e grugniti usati per accompagnarlo. Poi la gamma dei gesti orali venne ampliata. Al crescere di questa tendenza andò declinando il bisogno di gesti manuali. Così, poco per volta, i movimenti delle mani lasciarono spazio a una lingua orale vera e propria. Gestualità e comunicazione. Tuttavia, questa transizione non si è mai completata del tutto, tanto che ancora oggi le mani sono assolute protagoniste della nostra comunicazione. Provate a parlare con qualcuno tenendole immobili. Vi renderete conto che sarà difficile restare fermi, e quando accadrà, il vostro eloquio sarà più lento e difficile. Secondo uno studio pubblicato su Behavioral Brain Research da Maurizio Gentilucci dell'Università di Parma, nel cervello abbiamo un circuito che associa i gesti alle articolazioni della bocca e della gola. Così le parole stimolano i gesti che usiamo per chiarire il nostro pensiero, ma anche il contrario. Emozioni tra le mani. Con due mani così funzionali, esprimiamo anche le emozioni, ad esempio quando coccoliamo o accarezziamo qualcuno. Non a caso, il contatto fisico è presente già dai primi istanti di vita. La comunicazione tra mamma e figlio si basa anche sul tocco della mano e influisce su quelli che in psicologia si definiscono stili di attaccamento, cioè le modalità di relazionarci con gli altri da adulti. Le mani, infatti, esprimono e intensificano le emozioni. Una prova viene da un esperimento condotto all'Università della Virginia, dove scienziati hanno analizzato le reazioni di alcune donne in una situazione di stress, con piccole scosse elettriche, in tre condizioni: stringendo la mano del marito, stringendo quella di uno sconosciuto e senza contatto. Stringere la mano di qualcuno diminuisce l'attività delle aree del cervello che si attivano nelle situazioni di minaccia, ha spiegato James Cohen, uno dei coordinatori della ricerca. Questa riduzione era molto maggiore quando le donne tenevano la mano del marito. Mani malfunzionanti. Le mani sono così importanti che traumi o patologie che le colpiscono hanno un peso psichico importante. Sono il nostro biglietto da visita, un po' come il viso, prosegue Paiardi, ma con una differenza. Quest'ultimo lo vedono prevalentemente gli altri, mentre le mani le abbiamo sempre sotto gli occhi anche noi. Ecco perché l'amputazione di una o più dita è sempre uno shock profondo. Altera la nostra immagine corporea. Non a caso, nei centri di chirurgia della mano, come quello diretto da Paiardi, è spesso presente anche la figura dello psicologo, il quale, assieme al chirurgo e al fisioterapista, lavora anche per aiutare il paziente a riacquisire nuovi schemi corporei, adatti a riattivare un uso efficace dell'arto danneggiato. L'impatto psichico di una mano malfunzionante è particolarmente evidente negli anziani. Una malattia degenerativa come l'artrosi può infatti portare a importanti deficit del loro utilizzo. Se non adeguatamente trattati, questi soggetti possono perdere la capacità di svolgere le azioni di tutti i giorni e ciò può persino condurre a un calo delle prestazioni cognitive. Nella terza età, una mano che funziona fa la differenza tra l'autonomia e la necessità del supporto di un badante, dice il chirurgo. Per questo è importante usare bene le mani sin da giovani. Dalle statistiche INAIL emerge come i traumatismi a carico della mano siano i più diffusi, prosegue Pagliardi. In fondo, anche quando cadiamo tendiamo a proteggerci mettendo avanti le mani, che rischiamo così di ferire. La buona notizia è che gli incidenti professionali che le coinvolgono sono

0: Infine, come per ogni altra parte del corpo, non ignoriamo i sintomi. Dolori, senso di affaticamento alle dita e formicolii non vanno presi sotto gamba. A volte sono indice di patologie facilmente curabili che tuttavia, se ignorate, possono provocare danni seri. Quando il disturbo non passa, è bene rivolgersi a centri specializzati nella chirurgia della mano, conclude Paiardi, specie quando si manifesta indipendentemente dall'attività svolta. In questi casi, solo gli specialisti della mano possono aiutarci. Perché abbiamo cinque dita? Se il pollice è il dito fondamentale per svolgere i movimenti di presa, meno sappiamo delle altre. Uno studio pubblicato su Nature nel 2016 illustrava come gli interruttori biologici responsabili della formazione delle dita nei vertebrati siano due specifici geni chiamati OXA13 e OXT13. Non è chiara la ragione evolutiva che ci ha portati ad avere, oltre al pollice, altre quattro dita con funzioni simili tra loro. In fondo, pazienti che hanno subito l'amputazione di una di queste conducono una vita normale. Un'ipotesi è che siano in sovrannumero rispetto alle nostre esigenze, proprio per permetterci una funzionalità adeguata anche in caso di traumi, che causano la perdita di un dito. La mano conta 27 ossa e 34 muscoli. La mano umana, miracolo di complessità, comprende 27 ossa suddivise in carpali, che rappresentano la connessione tra polso e mano, metacarpali, le ossa lunghe presenti nel palmo, e falangi, all'interno delle dita. Sono invece 34 i muscoli di ogni mano, la cui funzione è quella di permetterci di esercitare forza e di eseguire movimenti precisi. Tutte queste strutture, spiega il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi, ci consentono una gamma pressoché infinita di movimenti grazie a sistemi di leveraggio azionati dai tendini e dai muscoli intrinseci della mano ed estrinseci dell'avambraccio. Tali azioni sono apprese già in tenera età. Le mani sono già perfettamente conformate al secondo mese di gestazione e nei primi 18 mesi di vita il bambino impara a usarle. I piccoli iniziano ad afferrare gli oggetti con una presa palmo-pettorale, li stringono cioè tra palmo aperto e petto, per poi imparare ad aprire e stringere la mano e a usare il pollice opponibile. Quali sono le malattie delle mani più diffuse? Le patologie più diffuse colpiscono il pollice. Sono quelle che condizionano di più la vita del paziente, dice il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi. Un esempio è la rizoartrosi, caratterizzata da un'usura dell'articolazione alla base del pollice. Oggi, nell'80% dei casi, è curabile solo con la riabilitazione. L'artrosi della mano è invece una condizione tipica della terza età. Tutti gli anziani ne soffrono. È un deterioramento delle articolazioni di tutto il corpo e quindi anche di quelle della mano. Diventa un problema solo quando causa disabilità e dolore importanti. In questo caso, il trattamento fa uso di antidolorifici, antinfiammatori e fisioterapia. Caso diverso è quello delle artriti, che possono colpire anche o solamente le mani, come l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica. Oggi, grazie ai nuovi farmaci immunomodulanti, si riesce a prevenire le deformazioni che caratterizzavano un tempo queste patologie. Ciò ha portato a una notevole riduzione nel numero di pazienti che necessitano di andare in sala operatoria. La chirurgia stessa si è evoluta, conclude Paiardi, sempre più spesso è mini-invasiva. La maggior parte delle patologie, come la sindrome del canale carpale, sono trattate per via endoscopica e la ripresa della funzionalità avviene il giorno stesso dell'intervento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Vanilla Magazine. Eva Moses Core, la bambina che perdonò i nazisti. Maggio 1944. Ad Auschwitz arriva un treno carico di ebrei direttamente dall'Ungheria. I prigionieri

0: vengono fatti scendere e viene fatta una prima selezione tra chi può lavorare e chi finisce subito nelle camere a gas. Le SS girano tra i prigionieri urlando «Zwillinge! Gemelli!». Una SS si avvicina a una donna che tiene strette a sé le figlie più piccole, mentre cerca con lo sguardo il marito e le due figlie più grandi, scomparsi tra la folla. Il militare chiede alla donna se le figlie siano gemelle. La donna, titubante, chiede se sia per una buona causa. Il militare, senza esitare, risponde sì e la madre annuisce. Le bambine sono gemelle. La guardia allora urla «Zwillinge!» a pieni polmoni. Una seconda SS arriva velocemente a dividere la madre dalle figlie tra lacrime e urla. Avviene così l'addio straziante di persone che non si vedranno mai più. Le bambine si chiamano Eva e Miriam Moses, gemelle omozigote nate in Transilvania, regione della Romania, in una famiglia ebrea ortodossa. Con l'avanzata delle truppe tedesche, la famiglia fu costretta a trasferirsi in un ghetto in Ungheria per essere poi deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove tutti i suoi membri trovarono la morte. Tutti, tranne Eva e Miriam, le gemelle, alla mercé degli esperimenti del dottor Mengele e della sua equipe. Dopo la dolorosa separazione dalla madre, le sorelline vennero portate nella baracca destinata alle Versuchstieren, ovvero animali da laboratorio di Mengele, dove trovarono altre decine di coppie di gemelli in un'età compresa tra 2 e 16 anni. Tutti i gemelli erano sottoposti ad esperimenti terribili. Eva e Miriam non furono trattate diversamente. Lunedì, mercoledì e venerdì, assieme ad altre coppie di gemelli, venivano denudate e lasciate in una stanza gelida fino a 8 ore per volta, per poi vedersi misurate e confrontate diverse parti del corpo, anziché essere riscaldate e rivestite. Martedì, giovedì e sabato erano condotte in una stanza dove i medici delle SS legavano loro le braccia con i lacci emostatici e da sinistra prelevavano il sangue, mentre da destra iniettavano sostanze di cui non conosciamo l'origine. Un giorno, dopo 5 iniezioni, Eva venne colpita da una febbre fortissima, mentre gli arti si gonfiavano a dismisura, tanto da non poter nemmeno stare in piedi ed era martoriata da dolori lancinanti. In preda agli spasmi, Eva sentì il dottor Mengele dire: «Peccato, è così giovane, ma tra 2 settimane dovrà morire». Venne portata in una baracca adibita ad ospedale lontana dagli altri, dove c'era solo una bacinella d'acqua e non le veniva portato cibo. Eva non ebbe mai ricordi chiari di quelle 2 settimane, se non il pensiero ricorrente «devo sopravvivere», anche per il ricordo recentissimo di aver trovato il cadavere di una bambina di 10 anni nelle latrine. Dopo 2 settimane la febbre cominciò a scendere ed Eva venne portata in laboratorio, dove ebbe bisogno di 3 settimane per riprendersi, ovviamente senza cure delle SS che continuavano a studiarla. Quando finalmente tornò alla baracca, trovò la sorella Miriam seduta sulla branda, molto malata e con lo sguardo perso nel vuoto. Quando le chiese cosa fosse successo, Miriam rispose: «Non posso parlarne, non ne parlerò». Nel gennaio del 1945, quando gli alleati avanzavano in Europa, le SS sgomberarono Auschwitz distruggendo le camere a gas e i forni crematori, facendo sparire i documenti relativi ai prigionieri. Per quella che venne chiamata la marcia della morte verso Dachau, si scelsero i prigionieri in condizioni di salute migliori, lasciando dietro malati e bambini troppo piccoli. Il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e tra i bambini superstiti c'erano anche le gemelline Eva e Miriam. Le bambine riconobbero tra i sopravvissuti un'amica della madre che le riportò in Romania, dove andarono ad abitare con una zia. Nonostante non parlassero mai di Auschwitz tra di loro, la vita era comunque difficile per via del passato e del regime appoggiato dai comunisti, così a 15 anni si trasferirono in Israele, dove entrambe si arruolarono nell'esercito. Qui Eva conobbe Michael Kor, che sposò, mentre lei continuava la sua carriera nell'esercito. Nel 1965 Eva e Michael si trasferirono negli Stati Uniti, dove ebbero due figli, Alexander e Raina. Nonostante il trasferimento in un altro continente, Eva continuò a non parlare della sua esperienza ad Auschwitz e a sentirsi estraniata. Una volta rimproverò una maestra elementare di sprecare il cibo perché faceva pitturare ai suoi alunni le uova per Pasqua. Divenne per questo bersaglio degli scherzi del vicinato e qualcuno dipinse la svastica fuori da casa sua. Nel 1978, con la messa in onda della miniserie Olocausto, Eva trovò il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto sulla propria pelle e che le causò non pochi problemi di salute per tutta la vita. Fondò l'associazione Candle, Children of Auschwitz, Nazi Deadly Lab, Experiment Survivors. Letteralmente, i bambini di Auschwitz sopravvissuti ai mortali esperimenti di laboratorio dei nazisti, con l'intento di trovare tutte le vittime sopravvissute al dottor Mengele. Nel 1984 ritornò per la prima volta ad Auschwitz insieme alla sorella Miriam, che viveva ancora in Israele insieme al marito. Miriam rimase incinta, ma qualcosa andò storto durante la gravidanza e dovette abortire. Sviluppò un'infezione ai reni che nessun antibiotico riusciva a scalfire. Da una visita medica si scoprì che i reni di Miriam erano quelli di una bambina di 10 anni. Ciò significava che a causa degli esperimenti di Mengele i suoi reni non erano più cresciuti. Si scoprì così cosa successe a Miriam mentre Eva aveva la febbre. Mengele la mise in isolamento dagli altri, in attesa che Eva morisse, così da fare l'iniezione letale a Miriam per poi aprire i corpi e comparare le autopsie. Quando Eva inaspettatamente sopravvisse, Mengele tenne ancora Miriam in isolamento e le fece molte iniezioni che la resero cagionevole di salute per tutta la vita. Il medico israeliano che curava Miriam chiese a Eva di trovare i documenti di Auschwitz su di loro per sapere cosa ebbero iniettato. Eva scrisse alle maggiori testate giornalistiche e alle televisioni statunitensi, ma non ricevette risposta. Quello che Mengele iniettò nelle sue cavie è ancora oggi un mistero. Eva consigliò alla sorella di non avere figli, ma Miriam partorì ugualmente. Un evento che le fu fatale. L'infezione che aveva ai reni si aggravò fino a generare un tumore. Aveva due opzioni davanti: la dialisi a vita o il trapianto di reni. Eva non ebbe dubbi. Avevo una sorella e due reni. Fu una scelta facile, come dichiarò per il resto della sua vita. Il trapianto avvenne con successo, ma non migliorò le condizioni di Miriam, che morì nel 1993 per le conseguenze del cancro ai reni. Eva, nonostante le pessime condizioni di salute e poi la morte di Miriam, non si perse d'animo e quando si scoprirono i resti di Mengele in Sud America nel 1986, non esitò a scagliarsi contro le autorità statunitensi che sapevano dove si trovasse Mengele, ma lo avevano lasciato vivere in pace, definendoli maledetti assassini. Partecipò poi a un documentario in cui parlò degli esperimenti del dottor Mengele e in quell'occasione ebbe la possibilità di incontrare il dottor Hans Münch, l'uomo buono di Auschwitz, e insieme raccontarono Auschwitz alle proprie famiglie. Eva chiese al dottor Münch di firmare una dichiarazione di quanto avessero fatto le SS nel campo di concentramento, in modo da avere una prova tangibile da mostrare a chi avesse il coraggio di negare la Shoah. Eva da questo incontro capì di avere ancora tanta rabbia nei confronti dei nazisti e ne trasse così un'occasione di discernimento. Scrisse delle lettere, una per ciascun responsabile, in cui li perdonò e portò avanti la sua idea di perdono anche quando accompagnava le scolaresche ad Auschwitz nella sua visita annuale. Strinse la mano a Oskar Gröning, il ragioniere di Auschwitz, durante il processo a suo carico nel 2015. E adottò Rainer Höss, nipote di quel Rudolf Höss che era stato il primo comandante di Auschwitz. Li aveva perdonati, aveva avuto il suo odio per oltre 50 anni, ora non voleva che occupassero più un posto così importante nel suo cuore. Eva nel 2019 aveva 85 anni e come ogni anno si era recata in visita ad Auschwitz con il suo museo. Giunse in Polonia, ma da lì non sarebbe più ripartita. Morì il 4 luglio del 2019 in quell'Europa in cui era stata quasi uccisa 75 anni prima e nella quale era resuscitata per vivere e insegnare al mondo il valore del perdono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista fanpage.it, 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1000 persone dal nido di Vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3.000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2.000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare Nido di Vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo due posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944, quando alle porte della capitale circa 2.000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche, nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. 1.000 uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3.000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2.000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale «nido di vespe», perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'operazione Balena.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra Calli e Canali, di Vannina Patanè. Nel sestier di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini, dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere. Ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia. Il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Francaise, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: l'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza. L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione. Un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino e di interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su 3 livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo d'Allorio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

0: Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fuochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pitture a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati, sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Siamo a un nuovo appuntamento con i grandi del teatro, ben ritrovati perciò all'ascolto, cari amici. Oggi parleremo di Harold Pinter, drammaturgo e sceneggiatore cinematografico, attore in alcune delle sue stesse opere teatrali e premio Nobel 2005 per la letteratura. Nasce a Londra il 10 ottobre 1930 nel sobborgo di Hackney, figlio di un sarto ebreo. Studia alla Hackney Downs Grammar School e poi per breve tempo alla Royal Academy of Dramatic Art. Molto giovane, pubblica alcune poesie e inizia a recitare in teatro col nome d'arte di David Baron. Inizia la sua carriera come attore caratterista in modo un po' stentato, tuttavia si affermerà come il maggior rappresentante inglese della sua generazione.

0: Il suo esordio arriva con l'atto unico The Room del 1957. Pinter studia e scrive per il genere della commedia. Il suo primo lavoro in tre atti è il compleanno The Birthday Party, 1958. Il lavoro viene dato in TV nel 1960 e Pinter comincia a farsi notare. Poi seguiranno Il Guardiano, The Caretaker, 1960. Si occupa poi di programmi radiofonici e televisivi, La Collezione, The Collection, 1961, L'Amante, The Lover, 1963. Tra il 1957 e il 1963, Pinter esplora soprattutto il problema della comunicazione, la sottomissione al potere, l'isolamento, l'insicurezza. Sono le opere associate al teatro dell'assurdo e che alcuni definiscono commedie di minaccia. Harold Pinter è stato anche sceneggiatore di opere di altri scrittori. Il suo teatro segue le linee fondative di Kafka e Beckett, con il quale ha avuto l'opportunità di stringere un'amicizia. Pinter usa il linguaggio corrente caricandolo di ambiguità, pause, silenzi di grande effetto teatrale. Il tema di fondo è la nevrosi dell'uomo contemporaneo, l'inadeguatezza di qualsiasi comunicazione. Pinter ha sempre negato l'esistenza di una conoscenza onnisciente dell'opera d'arte, al di là di ciò che appare effettivamente nel testo. Con le commedie della memoria, Memory Plays, 1968-1971, il teatro di Pinter subisce un'evoluzione. La presa di posizione di Pinter a livello sociale è sempre stata volta a colpire i poteri dominanti. Nel 1992 i versi di American Football, con l'esclamazione sguaiata e atroce del soldato americano vincitore nella guerra contro l'Iraq, sono stati rifiutati dall'Observer, il quotidiano ultraconservatore. Nel 2005 Harold Pinter riceve il premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione: a colui che nelle sue commedie discopre il precipizio sotto le chiacchiere quotidiane e costringe a entrare nelle stanze chiuse dell'oppressione. Non lasciare che ti dicano quello che devi fare. Reazione disperata e tardiva recitata dal passivo e silenzioso Petey a conclusione della tragica farsa sull'incomunicabilità umana. Quale possibile interpretazione de Il compleanno, prima commedia lunga scritta nel 1958 dall'allora non ancora trentenne drammaturgo inglese. Una battuta centrale e autorevole su cui l'autore dichiara di aver basato tutta la sua vita. Considerato appunto uno dei maggiori esponenti di quel teatro dell'assurdo in cui le pause e i silenzi si caricano della stessa consistenza espressiva delle parole, Pinter è l'inventore di un modo di fare teatro di forte impatto emozionale, in cui le parole una volta pronunciate si disperdono in percorsi che vanno oltre la forte valenza politica delle loro trame, mettendosi alla disperata e frustrante ricerca del senso e del valore della vita. Anticonformista per antonomasia, Harold Pinter si ritiene un sincero oppositore dei luoghi comuni della lingua parlata, che riesce ad adattare sapientemente in dialoghi essenziali ed evasivi per esplorarne le possibili ambiguità comunicative. I personaggi si plasmano grazie all'intervento insostituibile dell'autore, assumendo forme contrastanti, in eterno conflitto esistenziale, in cui a prevalere sono sadici meccanismi di violenza e potere, scanditi da un incessante ritmo drammatico, paragonabile ad una bomba ad orologeria. Ma vediamo la trama di questo compleanno. In una pensioncina al mare, Stanley Weber, musicista e pianista fallito, è unico ospite. In una pensioncina al mare, Stanley Weber, musicista e pianista fallito, è unico ospite. La pensione è gestita dagli anziani coniugi Meg e Petey Bowles e il piccolo albergo sembra per lui essere come un nascondiglio. Non lavora da tempo e non esce mai di casa, neanche quando ad invitarlo è la giovane e sensuale Lulu. Improvvisamente si presentano due inquietanti figure, Goldberg e McCann, angeli vendicatori inviati da una misteriosa organizzazione, i quali, dopo aver imposto a costui una grottesca festa di compleanno e averlo ridotto forse con torture notturne ad uno stato di passiva impotenza, se lo portano via. Il tutto si svolge preciso e minaccioso come un incubo popolato da personaggi di accattivante concretezza, qui resi come meglio non si potrebbe. La festa di compleanno sarà agghiacciante e crudele e culminerà nel pazzo gioco della mosca cieca. Volendo tentare un approccio coi personaggi di Pinter, ci accorgiamo subito che il tentativo è particolarmente difficile poiché i personaggi del suo teatro non hanno una storia, non hanno un'identità, sembrano agire solo nel presente e se a volte fanno riferimento ad un passato, questo a versioni sempre ambigue e plurivalenti. L'osservazione fenomenologica ci avverte che i personaggi sono incapaci di avere un legame tra loro, come se la vera comunicazione fosse terrorizzante. È lo stesso Pinter che lo dichiara. Entrare nella vita di un altro è cosa troppo paurosa. Dischiudere agli altri la povertà che esiste dentro di noi è una prospettiva troppo spaventosa. Il teatro di Pinter diventa quindi per lo spettatore un faticoso problema di decifrazione di messaggi. Questi o sono temuti o sono ambigui, sfuggenti, densi di significati contraddittori o immediatamente smontabili e perciò falsi. Sarebbe un po' troppo semplicistico voler spiegare la complessità del teatro di Pinter con un solo aggettivo, in cui neanche lo stesso autore si è mai riconosciuto. Se in Harold Pinter si riconosce una caratteristica, è senz'altro quella di aver sempre rifiutato qualsiasi tipo di definizione. Le commedie di Pinter hanno sempre guardato avanti rispetto al loro tempo e il suo teatro è attuale perché nella sua originalità ha mantenuto una sua coerenza. Sin dalle prime commedie, le cosiddette Comedies of Menace, le opere associate al teatro dell'assurdo sono già presenti e in esse le caratteristiche che ritroveremo in tutto il suo teatro. La vicenda è spesso poco chiara né si va verso uno sbocco che concluda davvero. I personaggi violano con disinvoltura alcune delle leggi non scritte del teatro, ad esempio contraddicendo quello che avevano detto su se stessi e che il pubblico, abituato per convenzione, aveva preso per buono. Il dialogo, sempre teso e scattante, costruito su ritmi molto precisi in cui i silenzi hanno lo stesso valore delle battute, crea tensioni di grande teatralità. Non a caso, infatti, Pinter è stato spesso definito un maestro del linguaggio per la sua straordinaria capacità di modellare l'inglese parlato sulle insicurezze e le fobie dei suoi personaggi, rendendoli portavoce delle paure e delle ossessioni del XX secolo. Vi sono degli espedienti di cui Pinter fa uso per caratterizzare i suoi personaggi e il loro linguaggio, che sono ormai diventati vere e proprie convenzioni del teatro moderno, come il ricorso alla ripetizione, il procedere per associazioni di idee. La grande attualità delle sue opere risiede nel rivelare la difficoltà di comunicare attraverso le parole ed esprime la nausea per come quotidianamente esse vengono svuotate di senso. Altrettanto magistrali sono l'uso che egli fa del silenzio e delle pause e nei suoi plays la capacità di dire più con ciò che viene taciuto che con ciò che viene detto. Non bisogna cadere nell'inganno che i personaggi non parlano perché non hanno nulla da dire, cosa che non è mai vera in Pinter. Al contrario, essi si esprimono attraverso il diverso uso delle pause, dei puntini e del silenzio, perché il non detto spesso può essere molto più terrificante di ciò che è detto. Se spesso pause e silenzi servono a comunicare, altrettanto spesso sono le parole che servono a non comunicare. Non sempre, infatti, queste sono capaci di stabilire una comunicazione. Al contrario, ci si serve delle parole per nascondere ciò che si può ma non si vuole comunicare, per proteggere chi le usa dal rischio di svelare se stesso, i propri sentimenti e le proprie insicurezze. Dunque, nonostante che Harold Pinter non abbia ricevuto i favori della critica che meritava nel momento in cui le sue pièce apparvero sulla scena, è riuscito tuttavia a divenire via via uno dei drammaturghi più famosi e apprezzati del nostro tempo, complesso e irrequieto. Dovette faticare infatti non poco per imporsi alla critica, che l'accusava di essere incomprensibile, a tratti eccentrico, senza peraltro aver nulla da dire. Lo accusavano, tra l'altro, di essere apolitico e quindi privo di una posizione precisa all'interno del panorama del teatro e più in generale della cultura inglese. In realtà Pinter aveva coltivato una spiccata passione politica fin da ragazzo, a cominciare da quando era stato costretto a subire due processi per aver rifiutato il servizio militare, scegliendo la condizione dell'obiettore di coscienza e prendendo una decisa posizione contro la guerra in Vietnam. Si sarebbe poi schierato contro il colpo di Stato in Cile e l'apartheid in Sudafrica. Ancora visitò la Turchia, dove ebbe rilevanti contatti con il popolo curdo e si occupò di questioni politiche in diversi paesi dell'America Latina. Il suo impegno per la difesa dei diritti dell'uomo si concretizzò pure attraverso la fondazione di un gruppo denominato 20 Giugno, di ispirazione decisamente anti-thatcheriana, a cui partecipavano intellettuali quali Salman Rushdie e Ian McEwan. Il suo engagement etico-politico, dunque, fu sempre notevole e temi insieme forti, spinosi e complessi, quali la guerra o la violenza, saranno più che mai presenti nei suoi drammi. Tuttavia, la violenza trattata da Painter non è quella palese e visibile, bensì, piuttosto, quella sotterranea e latente che apre un universo drammatico nel quale i personaggi si trovano invischiati e soffocati senza vie di scampo. Sotto la metafora di uno stesso meccanismo, la violenza viene rappresentata come una sorta di entità spietata che minaccia e oltraggia i personaggi che ne sono vittime. È tutto per oggi per quanto riguarda il teatro in pillole. Vi aspetto tutti la prossima puntata, di cui non vi svelo i contenuti, ma già sono impaziente di ritrovarvi all'ascolto per un'altra conversazione, insieme. Mentre vi parlo di un grande personaggio del teatro nazionale o internazionale, come è capitato proprio oggi, mi sembra di scorgervi uno a uno mentre siete impegnati nell'ascolto e in chissà quant'altro. Dunque vi aspetto la prossima settimana, sperando di estrarre dal cilindro magico del teatro qualcosa che vi renda la giornata almeno più piacevole e varia. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Nulla è più complicato della sincerità. Luigi Pirandello.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

0: Ci sono uomini che vorrebbero poter parlare per denunciare la propria condanna ad un'esistenza fatta di ingiustizie sociali, ma nessuno li ascolta. Si trovano quindi costretti dalle circostanze a dover urlare per chiedere quei diritti negati. E giorno dopo giorno la loro dignità di esseri umani sembra consumarsi sempre di più. Questa è una storia lontana nel tempo, ma che a ben osservarla può sembrare quanto mai vicina alla nostra società, in cui ancora spesso alcune persone lavorando perdono la vita. Questa è una storia di colori di un mondo ormai dissoltosi, una vicenda che appartiene ad una dimensione lontanissima da quella attuale, caratterizzata da una velocità eccezionale sia nella comunicazione che negli spostamenti. Nonostante però le grandi differenze tecnologiche e culturali rispetto all'anno 1893, ascoltando questa vicenda avvincente e drammatica, è affascinante accorgersi che le grandi passioni e la voglia di libertà potevano essere vissute da un uomo dell'Ottocento proprio come da un giovane dall'animo ribelle che oggi naviga in internet. Questa è la cronaca di una misteriosa corsa di un treno che andava a carbone. La storia di una locomotiva imbizzarrita che iniziò a galoppare come un enorme puro sangue, con due fiamme nello sguardo. In quel pomeriggio di luglio del 1893, nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna, un allarme iniziò a terrorizzare tutti gli addetti ai lavori. Sembrava un diabolico scherzo, ma purtroppo si trattava di una circostanza imprevista che probabilmente avrebbe potuto causare una catastrofe. Il treno merci 1343 era partito in fuga da Poggio Renatico e diretto verso Bologna, come uno squalo famelico che correva verso le sue ignare vittime. Qualcuno, forse un folle, aveva preso il comando della locomotiva e, alimentandola con sempre più carbone, sembrava intenzionato a realizzare un attentato. Ma chi era quell'uomo? Quale oscura fantasia lo aveva ispirato? Da una stazione all'altra, la locomotiva impazzita catapultò in uno stato di panico tutti coloro che si trovavano accanto ai binari, che segnavano il passo di quel treno del terrore. Il comunicato venne telegrafato molto velocemente, ma nessuno sembrava in grado di trovare una soluzione per fermare quella locomotiva fumante che fischiava minacciosa, aumentando la paura di chi la osservava passare a distanza. Era necessario identificare al più presto quell'uomo che aveva preso quella sciagurata decisione, ma per fare ciò c'era una sola estrema soluzione, difficilmente applicabile: provare a fermare quel treno facendolo deragliare. Possono essere molte le dinamiche che fanno perdere la ragione ad un uomo, tanto da fargli desiderare di mettere fine alla propria esistenza e magari provocare anche una strage. In quel pomeriggio di luglio 1893, in tanti provarono a capire cosa fosse venuto in mente al conducente pirata di quella locomotiva che marciava verso l'annientamento. Ormai tutti apparivano rassegnati ad un tragico epilogo. Non restava che attendere che quella locomotiva provocasse una delle più atroci tragedie ferroviarie di tutti i tempi. Non sarebbe infatti trascorso molto tempo e si sarebbe verificato un catastrofico impatto con un altro treno. Ore 17:10, stazione ferroviaria di Bologna. Tutti i presenti avevano la consapevolezza che sarebbero stati testimoni di un impatto violentissimo. L'uomo, in preda alla follia che guidava, continuava a mettere carbone invece di frenare. Passò tagliando il vento come un fulmine. Ad ogni metro che compiva la locomotiva sputando fumo ardente, la tensione saliva nella stazione ferroviaria di Bologna. Il grido della locomotiva e il passo martellante della ferraglia era l'annuncio del treno del diavolo che si avvicinava e che a breve probabilmente sarebbe esploso come un ordigno. Era troppo tardi per applicare qualsiasi estrema soluzione d'emergenza. La locomotiva entrò nella stazione ferroviaria come il toro che si dirige a testa bassa verso la muleta del toreador. Pochi secondi prima dell'urto, l'uomo al comando del treno merci prese un'ulteriore iniziativa folle. Decise di sporgere la testa verso la vettura con la quale ci sarebbe stato l'impatto. Poi si udì solo un grande frastuono. Ci furono fuoco e urla. La tragedia si era compiuta.
1: Si era compiuta. Si era compiuta.
0: In quell'estate del 1893, la stazione ferroviaria di Bologna si tramutò improvvisamente nel tragico palcoscenico di un incubo. L'interrogativo immediato e cinico che nacque nello sguardo terrorizzato di tutti i presenti fu: per quale ragione quell'uomo aveva provato a suicidarsi, mettendo a rischio l'incolumità di molte altre persone? La collisione fu molto violenta. Qualsiasi testimone sarebbe stato pronto ad affermare che il folle alla guida di quella locomotiva era certamente morto sul colpo. Quando però il suo corpo venne portato lontano dalle lamiere ardenti, con grande sorpresa i soccorritori constatarono che quell'uomo, pur essendo parecchio malconcio, era incredibilmente ancora in vita. L'individuo, infatti, fu catapultato fuori dal treno, in modo tale da non restare schiacciato tra i rottami. Il caso ebbe un'immediata risonanza nazionale e destinato ad essere protagonista delle cronache per molto tempo. All'uomo venne amputata una gamba e sul suo volto ci sarebbero stati per tutto il resto della sua vita i segni di quel folle gesto.

si chiamava Pietro Rigosi e faceva il fuochista. Quindi era un impiegato delle ferrovie. Si impossessò di quella locomotiva in seguito all'allontanamento di un macchinista. L'Italia intera voleva comprendere le ragioni che avevano ispirato Pietro Rigosi. Voleva suicidarsi? Oppure il suo era un atto rivoluzionario estremo? Pietro Rigosi, in quell'Italia di fine Ottocento, si tramutò in un personaggio molto noto. Tutti i giornali parlavano quotidianamente di lui ed erano alla ricerca di una risposta plausibile riguardo a quanto aveva commesso. La sua degenza non fu molto lunga. Dopo circa 2 mesi tornò a casa e i cronisti continuavano a fargli domande. Si era trattato di un gesto impulsivo o premeditato? Pietro Rigosi sembrava un uomo di poche parole, ma dai suoi occhi d'intanto in tanto emergeva il significato rivoluzionario del gesto che aveva compiuto. Grazie all'insistenza dei cronisti, fu possibile iniziare lentamente ad intravedere anche un valore simbolico dietro la locomotiva del terrore. Rigosi disse una frase ad un giornalista. Dichiarò che non gli importava di morire ed aggiungeva che per lui era meglio smettere di vivere piuttosto che continuare ad essere legato. Da quell'affermazione trasparirono alcuni retroscena fino a quel momento ignorati. Le indagini cominciarono a prendere sempre più corpo. Nella sconsiderata iniziativa di quell'uomo, in molti cominciarono a intravedere una forma di ribellione di grande fascino. L'enigma, però, era ancora aperto. Le indagini intorno al caso della locomotiva impazzita si fecero sempre più intriganti. Risultò lampante l'incredibile anormalità della vita che conduceva quell'uomo. Nel passato di Pietro Rigosi non c'erano mai stati gravi problemi con la giustizia, soltanto molte incomprensioni con i suoi superiori sul lavoro. Nel 1893, chi lavorava come lui nel servizio ferroviario doveva rispettare una disciplina spartana. In caso di mancato rispetto delle leggi, quasi sempre chi spalava il carbone veniva punito anche con sanzioni economiche. Bastava avere un piccolo alterco con il proprio capo per ritrovarsi con dei soldi in meno in busta paga. Oggi un lavoratore trattato come Pietro Rigosi determinerebbe una rivolta dei sindacati, ma a fine Ottocento in Italia era consuetudine calpestare chi non aveva diritto di parola.

La metamorfosi pubblica che stava investendo Pietro Rigosi era inarrestabile. L'uomo, protagonista di quell'atto di disobbedienza, si stava tramutando in un eroe. Per tutti era già diventato l'emblema più incisivo della rivolta contro l'arroganza e la spietata indifferenza di chi sedeva nelle stanze dei bottoni, di chi deteneva il potere, ignorando la sofferenza degli operai che lavoravano in condizioni che offendevano la loro dignità di esseri umani. Pietro, con il suo gesto estremo, volle dire all'opinione pubblica italiana che esistevano dei lavoratori che avrebbero preferito morire piuttosto che vivere privati dei loro più elementari diritti. Pietro diventò il simbolo della rivolta di chi sparava il carbone per far correre i treni, mentre la bella e profumata borghesia prendeva il tè in prima classe. Il suo atto, sia pur condannabile, venne interpretato come una denuncia nei confronti di chi sapeva che soltanto il 10% dei macchinisti arrivava alla pensione, mentre tutti gli altri morivano a causa di gravissimi problemi alle vie respiratorie. La missione di Pietro Rigosi cominciò ad assumere il sapore della rivolta sociale. In molti iniziarono a considerarlo un uomo di coraggio che, pur di rifiutare l'umiliazione in cambio di un pugno di quattrini, sarebbe stato pronto a morire. La favola amara di Pietro Rigosi, da fatto di sconvolgente cronaca che si impose nei quotidiani per l'intero anno 1893, si tramutò in un atto sociale che iniziò a coinvolgere tutta l'Italia. Quel fuochista bolognese non era più considerato un matto impadronitosi di una locomotiva. Per l'intera classe operaia era un rivoluzionario che era stato pronto a diventare un martire per denunciare i diritti negati ai lavoratori. La sua storia commosse tutto il paese e negli occhi di molti iniziò a riferire l'idea che la vita di ogni essere umano deve essere rispettata. Quello di Pietro fu un grido disperato contro l'abuso di potere, un pianto per ricordare a tutti che la dignità di un uomo non ha prezzo. Pietro Rigosi, in seguito a quella sua corsa pirata a bordo della locomotiva, venne liquidato dalla Società delle Ferrovie con un sussidio. Quanto aveva commesso lo faceva apparire come un lavoratore inaffidabile, ma ormai Pietro era un mito. Il fatto che un uomo semplice si stava tramutando in leggenda era una circostanza molto preoccupante per i poteri di fine Ottocento, che mai avrebbero accettato di doversi confrontare con i macchinisti che lavoravano all'interno di una locomotiva, tra il carbone e le fiamme. Il XX secolo, però, era destinato a mutare completamente la società italiana. Il secondo dopoguerra avrebbe generato un boom economico capace di innescare molte lotte sociali, che nonostante alcuni fallimenti, sarebbero riuscite comunque a dare ai lavoratori maggiori diritti rispetto a quelli che aveva a disposizione Pietro, che era stato sì un folle, ma soprattutto un eroe. Quella di Pietro Rigosi ancora oggi resta nell'immaginario comune la metafora di un'epoca lontana, di una rivoluzione solitaria causata dall'indifferenza dei potenti. Per molti, quell'iniziativa di impossessarsi di un treno ancora oggi è il simbolo di un ordigno lanciato contro un mondo dominato dall'ingiustizia e dalle disuguaglianze. Pietro, sia pure con un atto estremo, dimostrò di rifiutare un sistema che lo relegava alla condizione di oppresso. Dopo più di un secolo, sono molti i giovani che inconsapevolmente cantano le gesta di quell'uomo che ormai da anni è il protagonista della più affascinante ballata popolare germogliata dalla creatività del cantautore Francesco Guccini. La locomotiva.

Il racconto. Vocazione di Riccardo Bacchelli. La novità dei furti frequenti in paese e in giro per la campagna aveva indotto Marco Tabaccaio, il più spaventato di tutti i paesani, a portare giù in bottega un materasso, tanto con sua moglie erano sposati già da 15 anni. L'unica guardia del paese si addormentava sui marciapiedi, con la schiena al muro o ai paracarri, a seconda del verso che aveva preso nell'ultimo stramazzone. A darle poi una mancia perché stesse attenta e tenesse d'occhio il serrame della tabaccheria, oltre la paga rubata, si beveva la mancia proibita e quando fosse venuta a dormire davanti all'uscio di Marco, i ladri avrebbero avuto il vantaggio di saper dove fosse e di averla sott'occhio. Con tutto questo spesseggiando quella maledetta voce dei furti, Marco, che aveva qualcosa da perdere, si scannò nella sua avarizia e allungò mance e litri alla guardia. Non l'avrebbero più svegliata nemmeno le cannonate. Chiusa bottega, bestemmiando l'ordine costituito, Marco a sera fece un po' di conteggio e senza fare esame di coscienza ripose nel portafoglio le 300 lire d'incasso. Il portafoglio lo abbottonò nella tasca di dietro dei pantaloni, dove, secondo lui, i ladri non ce l'hanno ancora mai pensato, e si sdraiò in maniche di camicia sul materasso, sospirando al pensier della moglie per amor del letto comodo. «Finirà questa vita», disse più volte rigirandosi, e finalmente si addormentò. Tre ladri sfacciati e forestieri, scavalcata l'ubriachezza della guardia, avevano scassato il serrame ed erano entrati a far man bassa. Visto Marco che dormiva, s'erano spinti in audacia fino a forzare il cassetto e, trovatolo vuoto, si rifornivano le tasche di Macedonia e di Toscani. Forse si fidavano che avesse il sonno della legge, ma Marco aveva quello del proprietario e si svegliò. Non occorsero minacce per farlo allibire muto. I ladri infilarono l'uscita e richiusero. Marco cercò nel dietro dei pantaloni se c'era rimasto il portafoglio, brancicò nel buio del negozio, batté la testa nel banco, uscì com'era e nel chiaro di luna vide i ladri in fondo alla contrada. Non vide il guardiano della legge e v'inciampò cadendo. Tosto si levò e, risparmiando per la corsa il fiato degli urli, bestemmiando entro di sé, galoppò dietro ai tre ladri. Era una chiara, profonda notte d'agosto. In fondo alla contrada, uscendo alla campagna, la strada saliva sull'argine del canale lento, colmo, lucente, che in certi punti quasi radeva il livello dell'argine e in altri era più incassato. I ladri, poiché non c'era altra strada spedita, se la battevano in piena luce sull'argine alto sui campi dormienti e pingui della pianura. Se avessero avuto tempo e voglia di gettare la coda dell'occhio sul canale, avrebbero visto accompagnarli nella loro corsa, danzando, le stelle specchiate sul pel dell'acqua, tanto era lucida la corrente e trasparente il cielo. Qualche cane si destava per le case dei contadini, lamentoso o feroce, al passare delle ombre veloci. Non che facessero rumore loro tre, ma Marco, visto che non li arrivava, aveva cominciato a gettar qualche urlo affannato e languido. «Sveglierà tutta la campagna», disse Angelo, detto nella malavita Lima sorda. «Questo grebano! Lasciatelo venire che penso io!» Gli altri due non chiesero spiegazioni. Come vuol la disciplina della leggera, dove tutto si fa per ispirazione come alla caccia e un per tutti e tutti per uno. Marco non s'accorse che erano scemate a due le ombre sull'argine. S'accorse che rallentavano e menò più di voglia le gambe bramoso. Poco più innanzi c'era una conca dove la strada divertiva dall'acqua. Sull'argine, a picco sul canale, quivi più a fondo e più mosso, restava un sentieruolo. Di sotto dal serrame l'acqua scrosciava sinistramente. «Prendete per il sentiero», aveva detto Lima sorda al bivio buttandosi fra lo sterpeto che poteva coprirlo.

0: ad un omicidio e non intendeva di cominciare alla sua età. Prese una forcola delle lavandaie che venivano di giorno a sciorinar sull'argine e l'offrì a Marco, che fra una bevuta e l'altra metteva a galla un viso più smorto della luna. Lo salvi? Chiese svogliatamente Lima Sorda, che era crudele. Il tabaccaio, dietro la pertica, veniva su come una foca. Lo azzuccarono alla riva e lo issarono. Lima Sorda gli disse di mettersi i bocconi e di vomitare l'acqua. Aiutandolo a rigirarsi, gli venne sentito sotto le dita il portafoglio. Guarda, disse, dove s'è messo i quattrini questo malizioso. Marco non ebbe altra forza che di gemere, mentre i ladri riscontravano con piacere che nello spesso e ravvolto volume del grosso taccuino i denari non s'erano neppure bagnati. Non dite male dei ladri, fece il conte Ugolino, ora che vi abbiamo salvato la vita. Augusto, che aveva taciuto fino allora e che non aveva soprannome, disse: Ecco perché il cassetto era vuoto. Avete avuto una buona idea a correrci dietro con il morto. In quel momento scoppiava lontano in paese un rumore di spari. La legge s'era svegliata. E perché ci siete corso dietro? Chiese il conte Ugolino, se v'eran rimasti i soldi. Per prendervi, disse Marco fra gli spasimi dell'acqua, della rabbia e dell'avarizia. Tutti i galantuomini borghesi, fece Augusto, credono che i ladri non abbiano miglior pensiero che di farsi prendere. Da te poi, aggiunse con un calcio sprezzante Lima Sorda, intascando il denaro e buttando in terra il portafoglio. Ringrazia il tuo Dio che c'erano questi fogli d'argento nel tuo taccuino, se no ti vorrei ributtare nell'acqua e tenerti sotto a sassate nella testa. Prenderci noi, asino! Venivano spari e urli dalla parte del paese. E i tre se la batterono per la campagna dentro i fossi e nell'ombra dei filari di viti sugli olmi. Sparirono per il tabaccaio, senza rumore e senza ritorno coi denari. Marco giurava poi che avrebbe preferito essere lasciato affogare piuttosto che subire quell'irrisione, ma questo lo diceva lontano dall'acqua. Così qui termina la parte di Marco, tabaccaio giustiziere. All'alba il conte Ugolino, Augusto, ladro spostato, Lima Sorda, giovane borsaiolo e scassinatore di molto avvenire, entravano in una giuncaia fresca e folta in riva a un'altra acqua, assai lontana dal paese di Marco. Avevano bisogno di riposo prima di rientrare in città e poi sapevano che le ore migliori, per chi non vuol farsi scorgere né farsi chiedere dove si va, sono quelle della notte chiusa e dell'aperto mezzodì. Si addormentarono con le prime luci e verso le 10 si svegliò per primo lo smilzo Lima Sorda. Tu dormi a occhi aperti come le lepri, gli disse il conte Ugolino. Iersera, disse stirandosi Augusto, tu non ti saresti scomodato a salvar dall'acqua quel povero cristiano. Di che se non avesse avuto le 300 grane, ribatté Lima Sorda che era ostinato nelle idee, ce lo avrei ributtato e tenuto sotto a sassate. Così detto, accese una sigaretta di Marco. Neppure sfregando lo zolfanello si faceva sentire Lima Sorda. Abbiamo fatto una discreta giornata, concluse inghiottendo il fumo. Migliore delle mie solite dietro le galline o l'insalata e la frutta, disse il conte Ugolino, sempre coi fucile dei contadini alle spalle e i denti dei cani ai polpacci.
1: Discreta giornata,
0: Sbadigliò Augusto. Ma 100 lire per ciascuno, con l'acconto sul debito per far tacere lo strozzino manutengolo, col regaluccio che bisogna pur fare all'amica, con una cravatta nuova da comprare, non durano un giorno e domani siamo a da capo. Quanti bisogni? Disse ridendo il conte Ugolino. Io mi domando, disse Lima Sorda, che era in vena di loquacità, perché ti sei messo in questa professione? Perché? Fece Augusto. Perché? Ma tacque, che due carabinieri in bassa tenuta passavano in bicicletta per la via provinciale, poco distante. Perché riprese, dovete sapere che mio padre era un uomo da poco, onesto, buono forse, ma stupido. Mia madre era intelligente ma cattiva e nella rabbia erano tutte e due bestiali. Si picchiavano sì fra di loro due, ma più spesso ne andavo di mezzo io. Non amm-

0: Amavo mio padre, ma vederlo tradito in casa mi faceva disprezzar lui e mi avvelenava contro mia madre. Mi misero a fare il garzone di una barberia. Il principale scorticatore si chiamava Bertocchi. Te ne ricordi ancora? Fece il conte Ugolino. Sentite perché, disse Augusto. Non conobbi mai scimmia vecchia più vanesia e maligna di costui. Le botte che prendevo a casa erano il divertimento in bottega. Se poteva mostrare agli avventori i miei lividi, ci godeva. Non vi dico quel che non si peritavano di dire quelle bocche sguaiate su mio padre e mia madre. L'estate il Bertocchi dormiva a finestra aperta e voleva essere levato presto per prendere al passaggio i contadini che venivano al mercato. Aveva bottega presso il mercato e se non prendeva quelli, avventori non ne vedeva più, perché il suo rasoio era temuto dai cittadini come il fuoco. Chiave di casa non si fidava. Una sveglia gli pareva troppa spesa. Viveva solo come un cane. Toccava al garzone levarsi avanti l'alba e venire nel cortilaccio a cui rispondeva la sua finestra per svegliarlo con la voce. Ma se chiamavo piano, Bertocchi non si svegliava. Dormiva come un porco e se chiamavo forte, si svegliava il casamento. Proteste, urli. Ci stava la gente bestiale e tutto quel che poteva servire soltanto a rompere la testa volava in cortile sul povero ragazzo. Allora Bertocchi ci si godeva. Molti garzoni s'erano licenziati per questo obbligo della sveglia, ma i miei genitori dissero che a farmi levare presto mi rendeva meno disutile e che a castigarmi si faceva un merito distinto. In conclusione, bisognava cercarsi nel cortile il luogo più riparato possibile e chiamare Bertocchi, Bertocchi, in nota di flauto e di clarino per mezz'ora e più, languendo di noia, di sonno, di rabbia e di umiliazione. Altrimenti il grugno impomatato non picchiava lui, ma mi pizzicava a sangue, adagio e con sapienza. Una volta per un calcio di mio padre andai zoppo per 6 giorni. Furono festivi per il Bertocchi, ma furono gli ultimi. Appena rimesso, gli rubai l'orologio, lo vendetti, comprai una latta di petrolio e, come avevo visto fare in una cinematografia dai comunardi di Parigi, la versai sulle imposte della bottega e le detti fuoco. Non mi rividero mai più né lui né i miei. Seppi peraltro che hanno fatto mala fine. Così fu che entrai nella gran compagnia della leggera. Quanto ci hai messo? Disse laconico Lima sorda. In fondo, ammise Augusto, non è la mia vocazione. Bisogna aver rispetto di tutte le opinioni, sentenziò il conte Ugolino, non del tutto a proposito, ma facendosi capire abbastanza. Io posso raccontare come fu che una volta, potendo, non rubai e mi mantenni onesto. Una volta fece Lima sorda, non è poco. Fatto sta, disse il conte Ugolino, che trovai 5 o 6 comari alla spesa. Chiacchieravano fitto che non li avrebbe distratte nemmeno l'asino che vola. L'arte mia non è il borseggio, ma l'occhio pronto e dettagliante. Vidi un borsellino ben gonfio che spuntava da una cesta. La mano sarebbe corsa, ma da un forno che era lì presso dove stavano sfornando uscì una zappata di odore di pan caldo. Io non potei mai sentire quell'odore senza rivedermi con 5 fratelli attorno alla nostra madre, povera donna campagnola, che per sfamarci è morta di fatica e si è guadagnato il paradiso. Sfornava il mercoledì e il sabato e, ridendo e arrabbiandosi, ci teneva lontani a scapaccioni, ma poi ci dava sempre un panetto che noi facevamo svaporare e mangiavamo caldo caldo. Notate che quella mattina avevo una fame da piangere e che mai mi si offrì un colpo più facile. Mi parve di avere gli occhi di mia madre sulle mie mani. Li misi in tasca, respirai ancora di quell'odore e me ne andai. Fu certo la buon'anima che volle di lassù ch'io avessi almeno un buon pensiero in vita mia. Qui il vecchio ladro si fece il segno della croce. Quanto a me, disse Lima sorda levandosi, non potrei dirvi come ho cominciato, perché nella pelle di un ladro ci nacqui e certo ci morirò. Io ho la vocazione. Buoni toscani, aveva detto quel tabaccaio, disse il conte Ugolino. Anche le sigarette, disse Augusto, pulendosi gli abiti e aggiustandosi il colletto. Per essere in campagna, annuì Lima Sorda, sbirciando la strada all'uscire dalla macchia. Rientrarono in città a continuare il loro perduto mestiere di poveri ladri.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura religiosa nel 200. San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181, San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto, affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta a chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Donna Moderna. Mai più prostitute di Stato. La senatrice Lina Merlin è ricordata per la legge del 1958 che abolì le case chiuse. Di Sara Peggion. Ah, questo paese di viriloni, che passano per gli uomini più dotati del mondo e poi non riescono a conquistare una donna da soli. Basterebbero queste poche righe tratte da un'intervista rilasciata a Oriana Fallaci nel 1963 per descrivere il carattere tutt'altro che docile della senatrice Lina Merlin. A 5 anni dalla legge 75 del 1958, che aboliva la regolamentazione statale della prostituzione, le polemiche non si erano ancora spente. E alla giornalista che per l'europeo provava a incalzarla sul problema delle lucciole, rimaste senza casa, Merlin ribadiva: «E prima non si vedevano in giro? Ma mi faccia il piacere, lei non capisce proprio nulla. Nelle case chiuse c'erano 2.500 donne, fuori c'erano almeno 50.000 clandestine. La mia legge mirava solo a impedire la complicità dello Stato». Il discusso provvedimento era costato alla militante socialista un decennio di battaglie civili e di attacchi fuori e dentro il Parlamento, ai quali lei aveva sempre risposto con i fatti, visitando i bordelli per documentare le indegne condizioni di vita delle lavoratrici, il cui sfruttamento sessuale legalizzato era ormai sanzionato in tutta Europa tranne che in Italia. E pare eloquente che ad adoperarsi fosse una donna di oltre 60 anni, esponente della generazione più anziana del suo partito, scrive Monica Fioravanzo, docente di storia contemporanea all'Università di Padova e autrice di Lina Merlin, una donna, due guerre, tre regimi, Franco Angeli. Nel saggio la studiosa ripercorre la vita e il lungo impegno politico e sociale della senatrice veneta, da tutti, persino dal New York Times, ricordata per lo più per la legge che porta il suo nome, ma madre di tante altre lotte per l'emancipazione femminile, nonché tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente. La sua vita fu a tratti avventurosa e anticonformista, sempre salda su principi di solidarietà e di uguaglianza, ma non senza contraddizioni. Quando era ormai fuori dalla vita politica attiva, tornò alla ribalta della cronaca per le posizioni che assunse rispetto alla legge sul divorzio del 1970, accettando la vicepresidenza del comitato promotore del referendum abrogativo, spiega Fioravanzo. Schierandosi a favore dell'indissolubilità del matrimonio civile, Lina Merlin ritenne di tutelare ancora una volta i soggetti più fragili che all'interno della famiglia erano i figli e con loro le mogli e le madri, per la maggioranza casalinghe, più raramente occupate, ma spesso sottopagate e comunque prive per la maggior parte di una vera autonomia economica e di copertura pensionistica. Nata nel 1887 a Pozzonovo, in provincia di Padova, prima di 10 figli in una famiglia della media borghesia, Angelina, il suo nome all'anagrafe, diventa maestra elementare, mestiere che vive come una missione civile, specializzandosi nell'insegnamento del francese. Nel 1919 aderisce al Partito Socialista perché vicino ai suoi ideali di giustizia e si espone apertamente contro il nascente regime. Quando nel 1926 il governo impone ai dipendenti pubblici il giuramento di fedeltà al fascismo, Lina si rifiuta e perde il posto di lavoro. «Non si può educare la libertà piegando la schiena alla dittatura», scrive. Inizia per lei, nubile che vive della sua professione, un periodo che oggi chiameremmo di precariato, tra lezioni private e domicili clandestini. Nel 1926 viene arrestata a Milano insieme al medico e deputato Dante Gallani, un compagno già sposato che poi, da vedovo, diventerà suo marito. Incarcerata a San Vittore e inviata al confino in Sardegna per 5 anni, poi graziati a 3. Un soggiorno gravato da continue vessazioni e contrassegnato dall'imposizione di faticosi trasferimenti, volti a fiaccarne lo spirito indomito, scrive Fioravanzo. Dopo la caduta del regime e il contributo alla resistenza, Lina Merlin viene eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. È anche grazie alla sua pressione se nell'articolo 3 della Costituzione trova spazio un'affermazione netta di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso. La senatrice si occupa di assistenza all'infanzia, di riforma carceraria, di parità tra i coniugi, di tutela delle lavoratrici madri. Si batte per l'abolizione della dicitura figlio di NN nei registri anagrafici, lavora affinché le donne possano accedere a ruoli pubblici. Nel suo privato crea una famiglia allargata ante litteram. Nel 1933, a 46 anni, sposa il vedovo Dante Gallani. Al viaggio di nozze a Santa Margherita Ligure partecipano anche il figlio di lui, Corrado, e la nipote di lei, Franca Cuonzo, rimasta orfana di madre e poi adottata. Il matrimonio dura poco, perché nel 1936 Gallani muore. Rimasi vedova, sola, priva di tutto, offesa perfino dalle aspre critiche dei compagni che condannavano la mia testardaggine, scrive nelle sue memorie. Testarda lo era davvero. Tra le cause che non mollò mai, ci fu quella del mezzogiorno del settentrione, Ipolesine che nel secondo dopoguerra fu travolto da 17 alluvioni. In occasione della prima, nel 1951, fu lei ad accompagnare a Rovigo il presidente del consiglio Alcide De Gasperi e a rimanere poi ad Adria per fornire e organizzare i soccorsi, ricorda Fioravanzo. Le foto la ritraggono in stivaloni su barconi carichi di provviste. A Loreo rischiò persino di annegare quando l'imbarcazione su cui trasportava gli aiuti si capovolse. E a una Oriana Fallaci, che la punzecchia di essere mal sopportata dentro al suo stesso partito, ecco come risponde. «Un'inondazione e mandavano me. Cascava un argine e mandavano me. Bisognava visitare 12 paesini di fila e mandavano me. Via la povera vecchia a bagnarsi e ammalarsi, finché diedi le dimissioni e decisi di non presentarmi più alle elezioni». Morì nel 1979, a 92 anni. La notizia uscì su qualche trafiletto di giornale, ma lei conquistò per sempre un posto al Famedio di Milano.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma, anno 326. Dopo un lungo viaggio verso Occidente, l'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi 2 omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio prediletto, Crispo, e poco dopo alla sua seconda moglie, l'imperatrice Fausta. Per entrambi Costantino ha ordinato la damnatio memoriae, ordinando che i loro nomi fossero cancellati per sempre dai monumenti pubblici, quindi dalla storia. La scia di sangue di quei delitti continua a macchiare ancora oggi la sua reputazione. Perché quelle esecuzioni tanto spietate? La risposta rimane un enigma irrisolto. Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando, dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo, che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'Urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno o, secondo altri, denudata e divorata viva dalle belve. L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi, che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno, il 326. A subire una sorte analoga, nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore, congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini, e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino, e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. Ironia della sorte, molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. Tre dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, com'è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage. Non c'è da stupirsi, perché se così fosse non sarebbe nemmeno una trovata tanto originale. In passato altri regnanti avevano coperto i propri misfatti con giustificazioni di tipo moralistico. E che cosa c'era di meglio di un comportamento come l'incesto per rendere più digeribile quella rabbia placata solo dall'estrema punizione, ovvero l'assassinio? La ricostruzione è certamente inquietante, ma non per questo inverosimile. A prescindere dal vero movente dei delitti, le fonti concordano sul fatto che le morti di Crispo e Fausta, così come il successivo intervento di Elena, fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Focus. L'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista di Simona Regina a Michele De Luca. I passi avanti della medicina rigenerativa. Hassan, 9 anni, oggi gioca a pallone, va sullo scivolo. Attività impensabili per i bambini affetti da una particolare malattia rara. Di che cosa si tratta? La epidermolisi bollosa è una malattia genetica che rende la pelle terribilmente fragile e nelle forme più gravi, come quella di Hassan, può compromettere la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazione nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma. E così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3. E le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi 1 metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse. Correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi, acidi.

0: all'imbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi. Poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Biscott-Aldrich, una immunodeficienza, e la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. È buona? Fa bene? Tutta la verità sulla carne coltivata. Da poche cellule prelevate dall'animale vivo e fatto crescere in laboratorio, si può ricavare un hamburger di carne coltivata che somiglia per gusto e consistenza a quella vera. Alcuni scienziati sono favorevoli perché ridurrebbe significativamente gli allevamenti intensivi che hanno un forte impatto sull'ambiente. I contrari, invece, ne sottolineano i limiti e i danni che causerebbe a migliaia di allevatori. L'Italia per ora ha detto no. Di Barbara Merlo. La carne coltivata, originata da cellule staminali prelevate dal tessuto muscolare di un animale vivo tramite una piccola biopsia e poi fatte crescere e moltiplicare in laboratorio, era stata presentata per la prima volta nel 2013 a Londra, negli studi televisivi della ATV, dal fisiologo olandese Mark Post. Era un hamburger proveniente da cellule muscolari di bovini cresciuti in una fattoria con metodi di agricoltura biologica. Era buono e della consistenza di un normale hamburger di manzo, ma costava 250.000 euro. Oggi produciamo bocconcini o hamburger di pollo da carne coltivata a 10-20 dollari, un prezzo ancora non competitivo con quello medio di questi prodotti. Nel 2020 Singapore ha autorizzato per prima la commercializzazione dei bocconcini di pollo coltivato, seguito da Israele e USA. In Europa questi alimenti non sono ancora in vendita, ma la ricerca va avanti in attesa che qualche azienda sottoponga all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, un dossier da valutare. L'Italia però ha già detto no. Il Parlamento ha infatti approvato il disegno di legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati e ne ha proibito l'importazione. Non è un no definitivo. Si attende infatti il vaglio della Commissione europea. poiché comunque non possiamo fermare

0: l'importazione dai paesi dell'Unione Europea, è probabile che, se l'Europa desse il via libera alla commercializzazione della carne coltivata, essa potrà essere consumata pure in Italia. Mangeremo quindi quella prodotta in altri paesi. C'è chi la chiama carne sintetica o artificiale, ma la comunità scientifica non è d'accordo. Le cellule coltivate in laboratorio per la produzione di carne provengono da un campione di tessuto prelevato dall'animale, pertanto sono naturali. Inoltre, non sono modificate a livello genetico. Quanto otteniamo è, dal punto di vista molecolare, una carne analoga a quella cresciuta nel corpo dell'animale, ma cresciuta in laboratorio. Pertanto, la definizione scientificamente corretta è carne coltivata. Da millenni l'uomo coltiva e alleva. Oggi le conoscenze scientifiche ci hanno reso capaci di farlo anche in laboratorio, partendo da poche cellule, e per questo abbiamo coniato l'espressione agricoltura cellulare. È lo stesso processo col quale ripariamo la pelle di persone ustionate. Preleviamo cellule staminali dal paziente e le facciamo duplicare in un bioreattore fino a ottenere un nuovo lembo di pelle con cui rimarginare quella perduta. Dal punto di vista ecologico, sanitario ed etico, la produzione e il consumo di carne da allevamenti intensivi non è più sostenibile. Raggiungeremo i 10 miliardi di individui sul pianeta entro il 2050 e il consumo di carne, che in 20 anni è cresciuto di oltre il 50%, aumenterà ancora a scapito del consumo di suolo e acqua e delle emissioni in atmosfera. Ci sono poi gli aspetti sanitari. Si stima che oltre il 70% di tutti gli antibiotici usati nel mondo sia impiegato per l'allevamento animale, e l'Italia è al terzo posto tra gli utilizzatori. L'uso massiccio di questi farmaci negli allevamenti intensivi è necessario perché gli animali sono confinati in spazi ristretti, a contatto tra loro e con le proprie deiezioni. Ma ciò aumenta il rischio di generare ceppi batterici sempre più resistenti agli antibiotici e di diffondere nell'ambiente, attraverso i letami usati come fertilizzanti, batteri resistenti a molti tipi di antibiotici. Queste resistenze si possono trasmettere ai patogeni che infettano l'uomo. Inoltre, queste pratiche favoriscono il contagio tra animali e tra animali e l'uomo, come nel caso di zoonosi. C'è poi la questione etica. Nei macelli perdono la vita miliardi di animali e la sensibilità, soprattutto fra le giovani generazioni, per la sofferenza animale e il consumo di carne da animali allevati ha spinto molti a mangiare meno carne e verso un'alimentazione vegetariana. Secondo alcune ricerche, la carne coltivata potrebbe usare fino al 45% in meno di energia, il 99% in meno di suolo e il 90% in meno di acqua. Le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra come metano e ammoniaca sarebbero ridotte in media dell'80%. Secondo altri studi, per far funzionare i bioreattori in laboratorio si produrrebbe però più anidride carbonica di quella generata dagli allevamenti intensivi. Il problema della sofferenza animale sarebbe eliminato e dal punto di vista sanitario avremmo la sicurezza di una carne coltivata in ambiente controllato e un ridotto rischio di malattie. La carne potrebbe essere più sana, per esempio arricchita di acidi grassi, buoni, omega 3, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Ma oggi la carne coltivata evita davvero la sofferenza di qualsiasi animale? Non proprio, perché allo stato attuale delle conoscenze i nutrienti più efficaci per la crescita delle cellule in laboratorio sono quelli estratti dal siero fetale bovino, ottenuto dalla raccolta di feti bovini prelevati da animali uccisi per fini alimentari. Il progetto di creare carne coltivata non ha senso se si farà ancora uso di siero fetale bovino, perché non è sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed economico. La sfida scientifica è individuare altri tipi di nutrienti per le cellule, per esempio a base vegetale e la stanno affrontando i laboratori di ricerca impegnati nel progetto. La coltivazione cellulare non potrà essere l'unica soluzione. Bisogna promuovere la dieta mediterranea e le diete ricche di vegetali, tra cui i legumi, che sono un'importante fonte proteica, molto più vantaggiose sia per la salute umana sia per l'ambiente. Ma è impensabile che l'umanità, in particolare i paesi in via di sviluppo, rinunci al consumo di carne. Per questo, quella coltivata può essere una valida alternativa a quella non più sostenibile da allevamenti intensivi, assieme ad altre fonti proteiche, come gli insetti e alla carne tradizionale, proveniente da piccole filiere di qualità non intensive, come ve ne sono anche nel nostro paese. L'Italia, col suo recente no alla carne coltivata, ha tarpato le ali alla ricerca nel settore che ci vedrebbe invece in prima linea, perché abbiamo conoscenze molto avanzate sulle cellule staminali. Inoltre, ha perso l'occasione di far interagire tra loro in modo proficuo le proprie filiere agroalimentari della produzione mediterranea e di creare così nuovi posti di lavoro che potrebbero in parte compensare quelli persi nell'allevamento intensivo. Gli scarti di lavorazione ortofrutticoli o della filiera dell'olio d'oliva, per esempio, potrebbero essere studiati come potenziale substrato nutriente per la crescita delle cellule di carne coltivata.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Avvenire. Trovata a Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia. Di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La sedicesima campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del Bronzo Antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali, che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, consegni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della Città Bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse, verosimilmente, con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali, condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati, e delle ossa animali, che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico. A definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista GQ Italia. 2024, anno bisestile. Calcolo e cosa significa nascere in un anno bisestile. Ogni 4 anni il mese di febbraio ha un giorno in più e il 2024 è bisestile. Ecco perché si chiama così, le ragioni della sua esistenza e il motivo per cui si crede porti sventura. Di Francesco Menichella. Il 2024 è un anno bisestile e la sua particolarità è di durare 366 giorni, anziché 365, perché nel calendario si aggiunge un giorno in più al mese di febbraio, che ogni 4 anni dura 29 giorni. L'anno civile si adegua a quello solare, il tempo impiegato dalla Terra a compiere una rotazione intorno al Sole per tornare perfettamente sulla linea dell'equinozio, che l'astronomia ha calcolato avere una durata pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Il calendario gregoriano, introdotto da Papa Gregorio XIII il 4 ottobre 1582, dura invece 365 giorni, e questo disavanzo viene sistemato grazie all'anno bisestile, che con l'aggiunta di un giorno in più a febbraio incorpora e integra le circa 6 ore lasciate indietro negli anni precedenti. Così ogni 4 anni cade un anno che conta un giorno in più, E per sapere se è bisestile, basta controllare se le ultime due cifre formano un numero divisibile per 4. Il 2016, ad esempio, è stato un anno bisestile, poiché 16 è un numero divisibile per 4. Così come lo è stato il 2020 e lo sarà in questo decennio il 2028. Il significato della parola bisestile non aiuta a capire quanto è stato appena spiegato, perché deriva dal latino bisesto, due volte sesto, secondo la consuetudine del calendario romano in cui si aggiungeva il 366esimo giorno dopo il 24 febbraio. Gli antichi romani contavano i giorni prendendo a riferimento festività particolari come le calende, il primo giorno del mese, o le idi, tredicesimo e quindicesimo giorno, mentre il 24 febbraio in latino era denominato sexto die ante calendas martias, il settimo giorno prima delle calende di marzo. Il giorno aggiuntivo, inserito una volta ogni 4 anni dopo il 24 febbraio, era denominato bis sexto die, ovvero il sesto giorno prima delle calende di marzo, e proprio da qui deriva il nome di anno bisestile. Una volta capita la derivazione etimologica e la funzione dell'anno bisestile, resta da chiedersi il motivo per cui questa ricorrenza tanto utile per far quadrare il tempo sia associata all'idea di una sorte avversa, foriera di tragedie e sventure. Il motto più celebre, in tal senso, è senz'altro quello in auge fin dai tempi dell'antica Roma. Anno bisesto, anno funesto. Ce ne sono tuttavia molti altri. Anno bisesto che passi presto. Anno bisesto tutte le cose van di traverso. Anno che bisesta non si sposta e non si innesta. E, se l'anno è bisestile, riempi il sacco e il barile. Espressioni legate ai ritmi di lavoro contadini che in alcuni casi servivano per indurre a mettere a riposo campi già esauriti che avevano bisogno della necessaria rotazione per tornare a essere produttivi. La credenza popolare che l'anno bisestile porti sfortuna è tipica del mondo latino e ha origine proprio dalla particolarità di avere 366 giorni anziché 365, una diversità che come tutte fa paura. Non esiste nessun calcolo o base scientifica che avvalori questa superstizione nata dagli stessi romani, visto che per loro il mese di febbraio era anche il mensis ferralis, quello in cui si celebravano le ricorrenze funebri, il mese dei morti. Inoltre a febbraio i romani celebravano le terminalia, dedicata a Termine, dio dei confini, e le equirie, gare che avevano la funzione di ricordare la conclusione di un ciclo cosmico, due simboli della morte e della fine. Si tratta di un credo scaramantico che in altre parti del mondo non ha nessun peso. Nella cultura anglosassone vale addirittura il contrario, visto che l'anno bisestile viene considerato un anno fortunato. In Irlanda esiste una leggenda secondo la quale le donne che desideravano sposarsi potevano chiedere la mano del proprio innamorato il 29 febbraio, nel giorno di Santa Brigida. La storia narra che nel primo secolo la santa si lamentò con San Patrizio perché le donne dovevano aspettare troppo tempo prima che l'amato si decidesse a fare la fatidica proposta, e così ottenne che potessero farsi avanti il 29 febbraio, una volta ogni 4 anni. Un'attesa simile ce l'hanno tutti coloro che sono nati il 29 febbraio, costretti a festeggiare il loro effettivo giorno di nascita una volta ogni 4 anni, mentre per gli altri la data del proprio compleanno diventa il 1 marzo nel passaggio tra il giorno 28 e l'inizio del nuovo mese. Si tratta di una particolarità su cui al massimo vale la pena di scherzare, che non ha nessun tipo di influenza negativa o positiva.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, editore Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin. Audrey Thomas, una trentenne newyorkese autrice di romanzi erotici, è cinica riguardo all'amore e preferisce relazioni senza impegno. La sua vita cambia quando sua madre, che pensava condividesse con lei una visione femminista, annuncia di voler sposarsi. Inoltre, Audrey incontra Matt, l'uomo più sbagliato che potesse incontrare, che mette in discussione tutte le sue certezze. Tra il conflitto con la madre e l'attrazione per Matt, Audrey si ritrova a riflettere sulla vera natura della trasgressione e sull'amore, in una storia irriverente e divertente. Buon ascolto.
4: I primi appuntamenti, si sa, sono una palla micidiale. O almeno lo sono i miei da un bel po' di tempo a questa parte. Sono arrivata quasi a convincermi che qualcuno mi abbia lanciato addosso una devastante maledizione che mi impedisce di incontrare uomini dignitosi. Notare bene, non ho detto straordinari o eccezionali, volutamente, ma solo dignitosi, il che equivale più o meno ad accontentarsi di non avere a che fare con un serial killer. Sulla carta dovrebbe essere facile. Nella vita reale? Per niente. Tra l'altro, confesso di aver passato buona parte della mia vita a essere difficile, così tanto che a un certo punto ho dovuto decidere di darci un taglio e di accontentarmi. Verbo discretamente insulso, me ne rendo conto. Ma non posso farci niente. Quello che sto vivendo non passerà di certo alla storia come l'epoca in cui l'umanità abbia dato il meglio di sé in quanto a potenziali partner. Nemmeno per sbaglio. Il convento passa modelli alquanto miseri. Tuttavia, pur nella mia attuale posizione di donna non particolarmente esigente, pare che non ci sia speranza di scovare uomini appena sopra la barra della decenza. Esemplari maschili noiosi, egocentrici, con zero senso dell'umorismo e totali megalomani? Avanti il prossimo! Uomini stimolanti, intelligenti, capaci di ridere di sé e di farti ridere? Estinti del tutto. Davvero, cosa diavolo ne è stato degli uomini meritevoli? Si sono sposati tutti al primo giro di boa? Una persona meno determinata si sarebbe già rassegnata e avrebbe optato per la pace dei sensi. Ma a me non è consentito per diversi motivi. Primo fra tutti il mio lavoro. È difficile rinunciare all'idea del sesso con un uomo degno di nota se di professione si scrive di erotismo. E poi non sono il tipo. Io e il sacrificio non andiamo granché d'accordo per semplici questioni caratteriali. Motivo per cui, per quanto le statistiche non siano dalla mia parte, vado avanti a suon di primi appuntamenti, in attesa che l'ultimo uomo decente, quello sfuggito all'estinzione di massa, si decida finalmente a incrociare il suo percorso con il mio. Cosa faccio mentre attendo questo messia? Beh, per iniziare, ci bevo su. «Vuoi un'altra birra, Audrey?» mi chiede lo sfigato numero 37, che, se non altro, si è accorto del mio bicchiere vuoto. Incredibile, ma vero, un numero sorprendentemente alto di uomini non ha nemmeno il buon senso di attutire le mie sofferenze con dell'alcol decente. Ho detto 37. Ebbene sì, sto prendendo nota. Nell'arduo mondo dei primi appuntamenti newyorkesi, 37 è un numero basso o alto? Confesso di non saperlo. Tra l'altro, mi è difficile fare paragoni con le mie amiche, perché pare che all'improvviso si siano tutte decise a vivere un'idilliaca vita di coppia. Orrore! Trovo che ci sia davvero tanto erotismo sprecato nella monogamia. Ma contente loro. Sì, grazie, mi sforzo di sorridergli riconoscente, nonostante abbia sventolato il mio bicchiere vuoto di fronte al suo grosso naso per 20 minuti buoni. Non pensavo ci arrivasse. Dico davvero, ormai avevo perso le speranze. Faccio in un attimo, si congeda. Finalmente. Lo osservo allontanarsi. Non solo non ha una grande personalità, ma nemmeno un culo interessante. E io trovo che oggigiorno un uomo debba possedere entrambi. Per esempio, il fondo schiena di quello che si sta facendo servire accanto allo sfigato numero 37. Sì, quello è un sedere come Dio comanda. Indossa dei banalissimi jeans che però enfatizzano due rotondità praticamente perfette. Sospiro sonoramente. Perché non mi capitano mai uomini simili? John, Jim o Jack, in qualsiasi modo si chiami il mio appuntamento di questa sera, torna al tavolo fin troppo in fretta e mi costringe a rivolgere la mia attenzione sul suo volto piuttosto che sul fondo schiena che tanto aveva catturato il mio interesse. È un peccato che io conosca ancora le buone maniere e non riesca a ignorarlo. «Quindi, dicevamo, tu scrivi», ripete meravigliato per la terza volta, quello che, tempo un minuto scarso, ho subito etichettato come per nulla scopabile. «Sì, scrivo!» La mia voce è di un'ottava più alta del solito, segno che la sopportazione sta per raggiungere i livelli di guardia. «E riesci a viverci? Davvero?» La derisione implicita nel discorso non mi sfugge di certo. Non credo nemmeno che lo scopo fosse che io la ignorassi, a dire il vero. «Oh, più che bene», gli rispondo senza la minima esitazione. «Anzi, è altamente probabile che faccia più soldi di lui, ma è brutto da rinfacciare a un primo appuntamento, come ho scoperto mio malgrado, anche se l'uomo in questione è un idiota». «Incredibile! Ho sempre pensato che gli scrittori fossero una categoria ai limiti della sopravvivenza». «Hai intenzione di andare avanti ancora per molto con questa storia?» «Beh, pensavi male». «E cosa scrivi?» chiede sporgendosi curioso. E qui arriva un altro momento non richiesto di sincerità. Riguardo a questo particolare tema non sono sempre schietta. Gli uomini tendono infatti a reagire in due modi di fronte alla scoperta della mia professione. O sono dei repressi e quindi si spaventano, oppure mi scambiano per una specie di escort e si sentono autorizzati ad allungare le mani, salvo guardarmi in cagnesco quando li sistemo per le feste. Corso di autodifesa avanzato, unito a una non comune predisposizione naturale a ginocchiate indimenticabili. Ecco perché quando mi ritrovo di fronte a un semi sconosciuto che mi rivolge questa specifica domanda, di solito tendo a mentire in attesa di capire meglio con chi ho a che fare. Ma John, Jim o Jack mi sta facendo irritare con il suo atteggiamento vagamente supponente e si merita subito la verità, per quanto dubiti riesca a reggerla. Non mi pare che abbia le spalle sufficientemente grosse, in tutti i sensi, altro difetto da aggiungere alla lista. Scrivo romanzi erotici, gli rispondo, e sorrido angelica. Come da copione, all'ebete va di traverso un sorso del vino rosso che stava bevendo. Chi mai berrebbe vino simile in un pub sportivo, tra l'altro? E inizia a tossire violentemente. Che sia chiaro, se dovessi iniziare a soffocare, ho tutta l'intenzione di lasciarlo perire. Ognuno è artefice del proprio destino, per quel che mi riguarda. Oddio, davvero? Mi chiede il rosso in volto. Non so se sia colpa della tosse o se invece sia l'imbarazzo la causa del suo viso da pomodoro. Sì, non ho problemi a confermargli in estrema sintesi. Nel frattempo non resisto da lanciare ancora un'occhiata al bancone. Il proprietario del sedere delle meraviglie si è spostato nell'angolo in fondo al locale e ora sta giocando a freccette con dei ragazzi. È alto, moro, e sebbene lo stia affermando solo dopo averlo visto di lato, pare uno schianto. Esattamente, perché sono qui seduta a perdere tempo? Mi rendo conto che, essendo una trentenne single, dovrebbe capitarmi di continuo di incontrare sconosciuti che possano solleticare la mia curiosità. Eppure non accade quasi mai. Nonostante l'apparenza, sono diffidente per natura. Motivo per cui è probabile andasse ancora di moda la lambada e i cellulari servissero solo per telefonare l'ultima volta che ho sentito l'impulso di abbordare qualcuno in un bar. Peccato che non posso farlo ora, perché mi trovo bloccata al tavolo con uno che si è presentato in giacca e cravatta per portarmi in un pub. La giacca è a quadri, tra parentesi. Davvero, perché il mondo è così crudele con me? Beh, balbetta il numero 37 non sapendo cosa dire. Per sua fortuna io ho le idee molto più chiare. Direi che per questa sera abbiamo finito. Ti dispiace se vado un secondo in bagno? Va da sé che la mia è una domanda retorica. Non aspetto nemmeno che mi risponda che sono già in piedi. Mi sono accorta che l'angolo delle freccette è proprio adiacente al bagno delle signore e non riesco a resistere alla tentazione di dare un'occhiata da vicino al misterioso uomo fondoschiena. Sì, lo sto squadrando. E no, non mi sento affatto in colpa. Il politicamente corretto ha preso così tanto il sopravvento che temo l'umanità finirà presto per estinguersi dalla noia. Noia super corretta, sia chiaro, ma sempre noia. Ho solo intenzione di guardare. In fin dei conti sono una scrittrice. Fantasticare su uomini sexy mi aiuta a scrivere libri sexy. E le mie lettrici questo vogliono. Lenti degli occhiali che praticamente si appannano dal calore emanato dalle pagine. Se sia davvero possibile? Beh, sì, se uno possiede un modello piuttosto antiquato di e-book reader che tende ad andare in cortocircuito. Una volta quegli oggetti non erano così pratici come quelli odierni. La combustione spontanea è decisamente meno probabile di questi tempi, ma io metto comunque tutto l'impegno possibile per far divertire chi mi legge. Mi prendo il mio tempo per arrivare all'ingresso del bagno e ancor più tempo per appoggiarmi allo stipite, fingendo che sia occupato. Magari lo è, chi può dirlo? L'uomo fondoschiena si è appena sollevato da uno sgabello e ha iniziato a tirare. Con le freccette fa schifo, ma lui è davvero una visione. Quando manca del tutto il cerchio facendo rimbalzare una freccetta sulla parete, mi scappa inavvertitamente una risata. Lo so, Lo so, sono un caso perso, ride mentre si incammina a raccogliere la sua arma. Vista la mira che ha, rischia sul serio di rivelarsi pericoloso. Il segreto è tutto nel polso, mi permetto di intervenire. Ho detto che non gli avrei parlato? Beh, mentivo, mi pare ovvio. Lui raccoglie la freccetta e solleva lo sguardo, curioso di scoprire con chi ha a che fare. In genere gli uomini rimangono positivamente colpiti dal mio aspetto e del palese apprezzamento si materializza sempre nei loro occhi. Ma questo particolare esemplare maschile o è terribilmente bravo a dissimulare le sue reazioni oppure è gay. «Ti prego, astrusa divinità in cui non credo nemmeno, fa che non sia gay!» A mia discolpa posso dire solo di aver rotto gli occhiali. In teoria ci vedo, in pratica meno del solito. «Niente scuse, Matt», lo riprende un suo amico. «Tu usi gli occhiali solo per leggere». Assaporo il nome nella mia testa. Matt, un nome che gli dona. Se da lontano era uno splendore, da vicino è sfacciatamente attraente, specie se si considera che indossa dei vecchi jeans con un'ampia felpa. Altezza giusta, corporatura giusta, bellissimi capelli castani, né troppo corti né troppo lunghi, grandi occhi nocciola. Non dovrebbe essere sexy, eppure lo è. Ha uno sguardo intelligente, positivo, curioso. «Da dove è uscito, di preciso?» «Beh, Matt, che tu ci veda o meno, devi comunque tenere la mano ferma nel momento del lancio. Così, ti faccio vedere!» Senza lasciargli molta scelta, gli sottraggo le freccette e passo alla dimostrazione pratica, riuscendo nell'impresa di colpire il centro più centro che ci sia. «Cosa posso dire? Lavoro bene sotto stress?» «Però», mormora colpito prima di tornare a sorridere, «ora mi sento ancora di più una schiappa». «Sfida, sfida», ride un altro ragazzo della sua compagnia. «La signorina avrà sicuramente di meglio da fare che sfidare un caso perso come me», cerca di togliermi d'impaccio con lo stesso irresistibile sorriso di poco prima. Un gesto che trovo incredibilmente galante tutto ad un tratto. «No, non ho di meglio da fare», sono velocissima a replicare, in barba alla solita legge della giungla metropolitana che impone di fingere per non svelare troppo presto il proprio interesse. «Ho voglia di vivere pericolosamente!» Nel frattempo, dall'altra parte del pub, il numero 37 mi sta guardando con un'espressione interrogativa. Una donna molto più adatta a lui gli si è avvicinata e sta evidentemente domandando se può sedersi. Sì, da queste parti gli esemplari maschili decenti scarseggiano a tal punto che persino un uomo con una giacca orrenda riesce comunque a rimorchiare senza muovere un dito. Mi rendo conto di quanto sia ingiusto, ma questa è la triste realtà con cui abbiamo a che fare. Beh, quello che è giusto, e io, a differenza di quanto si dice, sono stronza solo quando serve. Motivo per cui sollevo il pollice come incoraggiamento. Lui mi sorride tutto contento e poi torna a voltarsi verso la donna. Che mi serva di lezione. Vai uscire con dei contabili. Non abbiamo nulla in comune. A proposito, io sono Audrey. Torno a concentrarmi sulla persona che mi interessa davvero, porgendogli la mano. Matthew si presenta mentre afferra il mio palmo. Ha una bellissima mano, con una stretta decisa ma rassicurante al tempo stesso. Questo dettaglio da solo basterebbe per elevarlo oltre lo standard maschile che ho frequentato di recente. Se ci aggiungiamo anche quei suoi begli occhi, il jackpot è quasi completo. «Anzi, Matt, preferisco», specifica con un sorriso. «Beh, Matt, cosa ci giochiamo?» gli domando senza perdere tempo. Spero davvero che si riveli all'altezza, perché ho ben 37 pessimi appuntamenti da cancellare dalla mente. Mi osserva divertito. Ti prego, niente di esagerato. Come hai ben visto, le mie possibilità di vittoria sono pari a zero. Mai darsi per vinti. E comunque un drink basta e avanza. A basso mantenimento? Mi stuzzica. Scuoto la testa. Mi dispiace, ad altissimo mantenimento, ma nelle giuste occasioni so accontentarmi. Ah, questo sarebbe davvero un miraggio, una donna che si accontenta. Ride. Bello e spiritoso. Roba da correre in chiesa e accendere un cero. Ah, già, se solo fossi il tipo. Per tutta la partita è una continua battaglia tra la mia voglia di perdere e la mia regola numero uno, quella che mi impedisce di fingermi scema o incapace per non nuocere all'ego di un uomo. Non ho mai fatto eccezioni prima d'ora, ma è curioso che sia quasi tentata di farlo questa sera. Per fortuna so resistere a certi impeti illogici, così finisco per stracciare Matthew, che a onor del vero non mi pare prendersela troppo. Deve essere un tipo piuttosto rilassato nella vita di tutti i giorni. Ride e scuote la testa mentre consegna le freccette ai prossimi giocatori. Credo di aver sul serio bisogno di qualche lezione. Sapevo di essere un caso pietoso, ma non così tanto. Mio padre è un patito, io ho iniziato da bambina. Beh, allora si spiega tutto. Credo proprio che il mio non abbia mai tenuto una freccetta in vita sua, mi confessa. Un'infanzia terribile, provo a punzecchiarlo. Ci sto andando con i piedi di piombo perché mi è stato spesso ripetuto che so essere in qualche modo eccessiva con la mia lingua biforcuta e il sarcasmo spinto a livelli esagerati. Terribile, ripete sorridendo e imitando il mio tono. Sì, sa stare allo scherzo, grazie al cielo. A proposito, ti devo un drink. Mi fa segno di seguirlo al bancone. Non me lo faccio ripetere due volte. Non sembra però del tutto a suo agio in questo ambiente. La solita gentaglia esagitata riesce a passargli davanti diverse volte. Strano. Pensavo che chi vivesse in una grande città e frequentasse la scena degli appuntamenti fosse in qualche modo vaccinato. Sono costretta a richiamare il barista con gli occhi in modo discreto. I vantaggi del frequentare sempre gli stessi posti, immagino. «Cosa prendi?» mi chiede Matt. «Una corona con limone, grazie». Poi mi siedo sullo sgabello indicandogli quello accanto. Lo spazio non abbonda e Matt pare esserne cosciente, tanto che si prende un bel po' di tempo per decidere se azzardare o meno l'occupazione del posto accanto al mio. Alla fine decide di sedersi. L'esito non pareva così scontato. «Guarda che non mordo», lo prendo un po' in giro. Lui afferra la birra che ha ordinato e mi osserva da vicino.

uomini di cui nemmeno si ricorda i nomi quando finalmente prova del sincero interesse verso una persona. Si avvicina affinché il lui in questione possa notare la scollatura, più che degna di questo nome, se mi è permesso di dirlo. L'attimo dopo avviene però qualcosa di inaspettato. I suoi occhi si incollano visibilmente interessati al mio seno, ma il suo corpo inizia ad allontanarsi. Ah, questo non l'avevo davvero previsto. A quanto pare Matt avrà bisogno di essere trattato con i guanti. Lo osservo deglutire a disagio. Sì, detto con la massima sincerità, sarebbe un problema. Il suo tono è stranamente serio mentre lo dice. Poso la mia birra e sbatto le palpebre. Gay? Domando diretta. Sia chiaro, non ci sarebbe nulla di male, ma diciamo che preferisco scoprirlo prima che dopo. Per fortuna non pare offeso dalla mia estrema schiettezza e anzi mi sorride. No, non sono gay. La sua risposta è un buon inizio, ma di certo non mi chiarisce tutto. Allora, fidanzato, sposato o qualcosa di simile? Nemmeno, confessa quasi imbarazzato. Sento che sta per arrivare un ma, lo anticipo. Tu sei molto attraente e io sono molto onorato, se ne esce poi senza smentirmi in alcun modo. Lo osservo sbigottita. Cielo, ha sul serio pronunciato la parola onorato. Ora, detto con estrema franchezza, io e la scena degli appuntamenti metropolitani ci conosciamo già da un po', e di solito le opzioni che si presentano sono: tu gli piaci, ma a te non piace. A te piace, ma non gli piaci. Vi piacete o non piacete entrambi, e la coincidenza è una grande fortuna. Sono uscita con molti uomini. Ho fatto sesso con molti uomini, ho scritto libri sull'erotismo e sul corteggiamento. Insomma, conosco la materia. Lo so come si compiono questi rituali, vecchi o nuovi che siano. Conosco gli uomini, punto. E io a Matt sono piaciuta, a pelle, al primo sguardo. Chiamiamola pure come vogliamo. Ma durante quella partita a freccette è nata un'intesa e io non so che razza di donne sia abituato a frequentare lui, ma per quel che mi riguarda certi affiatamenti sono più rari di un'araba fenice o, visto il mio campo, di un vero orgasmo multiplo. Mi stai scaricando? Desumo osservandolo arrossire imbarazzato. Nel suo sguardo c'è parecchio tumulto. Non so bene se sia in difficoltà perché è attratto da me e non vorrebbe, o se invece è una persona carina e non sa bene come mandarmi al diavolo. Vedi, è difficile da spiegare, ma io non sono esattamente il tipo di persona che. La sua frase viene tranciata da un mio gesto inaspettato. Non pensavo che l'avrei fatto, ma a quanto pare questa è serata da missioni suicide. O magari vittorie insperate, chi può dirlo? In ogni caso, tra il buio del locale e la nostra vicinanza, ho appoggiato la mano sui suoi pantaloni. Non una zona qualsiasi, sia chiaro. Sulla sua erezione sotto quei jeans ruvidi. O si è fatto di Viagra prima, o invece io gli piaccio. Eppure parecchio.

Avete ascoltato un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Il portiere di notte di Luca Ricci.

0: L'uomo lasciò la moglie a letto e ridiscese le scale, camminando su una passatoia logora. Nella hall trovò un inserviente diverso da quello che poche ore prima aveva effettuato il check-in. «Non riesco a dormire», bisbigliò l'uomo, come a giustificare quella sua apparizione al banco della reception. L'inserviente si aprì in un sorriso. «Sa quanti ne ho visti passeggiare avanti e indietro in 30 anni di portierato notturno? Lavora qui da 30 anni?» «Sono già passati 30 anni, sì, più o meno». L'uomo poggiò gli avambracci sul bancone e solo quando fu così vicino poté osservare meglio l'inserviente. Basso di statura, capelli radi, bianchi pettinati all'indietro, mani nodose da artrite e un paio d'occhi azzurrognoli che fulminavano. «Questo posto è tetro», disse l'inserviente. «Come? Non pare anche a lei?» insisté. «Certo, dalle foto su internet non sembra così». «Le foto mentono sempre». Si misero a ridere brevemente tra loro. L'inserviente uscì dal banco e andò a passare una mano sul muro. «Non ho mai sopportato questa carta da parati a fiorellini. La trovo così demodé. E poi è asfissiante». L'uomo non disse nulla, guardandosi intorno un po' intimorito. «Veniamo al motivo della sua insonnia», disse l'inserviente di colpo. «Si tratta di sua moglie, non è così?» L'uomo gli diede uno sguardo stupito e contrariato al tempo stesso. «Su via, non c'è niente di male ad ammetterlo. Gliel'ho detto che è 30 anni che lavoro qui dentro. Un portiere di notte diventa una specie di psicologo, sa? Dovrebbero darci una laurea honoris causa». «Come fa a sapere che sono sposato?» «In un albergo certe cose si sanno. E poi ha la fede al dito». L'uomo non disse niente, pur restando magnetizzato con gli avambracci sul bancone. L'inserviente intanto era tornato alla sua postazione davanti al PC. «Vediamo un po' com'è sua moglie», disse, andando a recuperare da un faldone le fotocopie dei documenti dei check-in di giornata. «Che numero di camera avete?» «La 101, al primo piano. Ma cosa sta facendo?» L'inserviente avvicinò agli occhi un foglio e sembrò osservarlo accuratamente. «Niente male. È ancora una bella donna. È più giovane di lei?» L'uomo impulsivamente si allontanò dal banco, ma non volendosene andare sul serio, finì per accomodarsi sulla poltrona di cuoio piazzata davanti alla reception. «È 5 anni più giovane di me», ammise infine dopo qualche secondo di silenzio imbarazzato. «Sa perché lei non prende sonno?» gli fece l'inserviente. «Perché negli ultimi tempi la sua vita si è enormemente semplificata». «Semplificata, sì. Potrebbe sembrare un paradosso, ma la mancanza di preoccupazioni è di gran lunga il male peggiore che possa toccare in sorte a un individuo». «Non capisco», disse l'uomo. «Il bene soffoca, prende alla gola, proprio come questa carta da parati a fiorellini». «Perché mai? L'amore è una cosa bellissima». «Non faccia confusione. Lei non ama sua moglie. Non più, almeno. Lei le vuole bene». «E cosa cambia?» «Sta scherzando, vero? Si ricordi dei primi tempi, quando amava davvero. Poi pensi agli ultimi anni. Ma suppongo ci pensi spesso. È per questo che non dorme». L'uomo si alzò dalla poltrona spazientito. «La smetta, per piacere!» «La smetto subito, certo. È sceso lei per fare 4 chiacchiere. I due si guardarono a lungo, senza dire più niente. L'uomo quasi incagnesco, l'inserviente con l'orgoglio di chi si sente nel giusto. Voler bene non è un peccato. No, voler bene è l'opposto di un peccato. Voler bene è nobile e luminoso. E allora? L'inserviente se ne uscì con una risatina stridula. Sovrapporre l'amore e il bene è un errore molto comune. Che cosa vuole dire? Quello che ho detto. Nell'amore ci può essere del bene, forse c'è senz'altro del bene, ma non basta. Che altro c'è? C'è tutta la gamma dei sentimenti più triviali. C'è la gelosia, c'è il possesso. Ah sì? Sì, signore, c'è l'ossessione. E l'affetto? L'affetto è ciò che rimane di un amore finito. I due si guardarono ancora fronteggiandosi, ormai sfiniti. Poi l'inserviente ebbe un guizzo di luce nelle pupille azzurrognole. Vorrebbe riamare sua moglie almeno per un'ora? Che cosa sta dicendo? Lo vorrebbe, vero? Darebbe qualsiasi cosa pur di tornare a provare quel sentimento violento e ignobile, quel febbrone da cavallo. Lei sta delirando. L'inserviente afferrò la cornetta del telefono e la allungò verso l'uomo. La chiami e la faccia venire giù. Cosa? Ha capito benissimo. La faccia venire giù. Usi una scusa qualsiasi. Tardi, starà dormendo. La chiami, intimò ancora l'inserviente, ora con un tono quasi imperativo. Le compongo io il numero della stanza sulla tastiera. L'uomo si avvicinò di nuovo al banco, accostò il ricevitore all'orecchio e sentì un paio di squilli e poi la voce della moglie. Si scusò per il disturbo e le disse che c'era un problema con la loro registrazione, se poteva scendere un attimo con il suo documento. «Ha detto che scende», annunciò l'uomo, restituendo la cornetta all'inserviente. «Bene, adesso lei se ne vada». «Come ha detto, scusi?» «Si allontani, si metta dietro quell'angolo dove ci sono le piante di ficus e naturalmente sbirci». L'uomo avrebbe voluto obiettare, ma invece con sua sorpresa obbedì sgattaiolando dietro l'angolo. Dopo qualche minuto, la moglie scese per le scale camminando sulla passatoia logora. Indossava una vestaglia di lana nera con inserti di pizzo sul collo e sulle maniche che esaltavano i suoi capelli biondi, ora tinti, ma che dovevano essere stati bellissimi al naturale. L'uomo faceva capolino di tanto in tanto da dietro l'angolo, non vedendo e non capendo tutto alla perfezione. Ed è per questo che funzionava, che era perfetto. Sua moglie si intratteneva con l'inserviente, gli passava il documento, scoppiava a ridere, si ravviava i capelli con una mano, si teneva il lembo della vestaglia chiuso sul seno. L'uomo a poco sentì riaffiorare dall'ammasso gelatinoso dell'affetto una tremenda puntura di spillo. La situazione lo costernava e lo eccitava, lo lasciava allibito e deliziato. Ebbe una vertigine, forse a causa dell'amore, oppure perché quell'albergo era tetro, la carta da pareti a fiorellini gli mozzava il respiro. Poi, all'improvviso, l'eco di uno schiaffo rimbombò nel corridoio fino a lui. Sua moglie s'era infuriata e non la smetteva di inveire contro l'inserviente. «Ma come si permette? E perché mio marito non torna dalla toilette?» L'uomo uscì dall'angolo e corse alla reception. «Cos'è successo?» «È successo che questo maiale mi ha toccato una tetta!» sbottò la moglie fuori di sé. L'inserviente, che non appariva a disagio come la situazione avrebbe richiesto, si limitò a fare un cenno di diniego con la testa. «L'ho solo sfiorata, signora. Ci stavamo divertendo, mi pare. E poi suo marito era d'accordo». La moglie subito guardò l'uomo, il quale restò imbambolato, completamente preso in contropiede e sopraffatto da quella situazione. «Hai sentito cosa dice questo squilibrato?» cominciò a dirgli. «Domattina voglio parlare con il direttore di questo manicomio. Li voglio denunciare tutti!» In un modo o nell'altro, l'uomo riuscì a farla calmare e a tornare in camera. «Me ne voglio andare», disse la moglie. «Ma così non potrai fare il tuo esposto», cercò di blandirla l'uomo. «Mettiamoci a letto, cerchiamo di dormirci sopra». Per fortuna era già tardi e non dovettero aspettare molto perché l'alba filtrasse dai tendaggi. Si prepararono senza scambiarsi una parola. La moglie voleva soltanto tornare alla reception il più velocemente possibile. Al banco c'era una nuova inserviente che li accolse con un sorriso. «Com'è andato il soggiorno?» chiese cordiale, preparando la ricevuta. «Non benissimo», fece la moglie. «Vorrei segnalare il comportamento indecoroso del portiere di notte».
1: «Portiere di notte, signora?»
0: sorrise la nuova inserviente. «Sa, con la crisi la proprietà ha dovuto tagliare il personale. I miei colleghi ve l'avranno senz'altro detto. Qui, da mezzanotte alle 6 del mattino, per entrare bisogna usare il telecomando. Noi non abbiamo il portiere di notte».

0: Il racconto.
1: Il lungo viaggio di Leonardo Sciascia. Era una notte che pareva fatta apposta, un'oscurità cagliata che a muoversi quasi se ne sentiva il peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che è il mondo, il suono del mare, un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. Stavano con le loro valigie di cartone e i loro fagotti su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline, tra gela e licata. Vi erano arrivati all'imbrunire ed erano partiti all'alba dai loro paesi. Paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell'arida plaga del feudo. Qualcuno di loro era la prima volta che vedeva il mare e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia della Sicilia, di notte, ad un'altra deserta spiaggia dell'America, pure di notte. Perché i patti erano questi. «Io di notte vi imbarco», aveva detto l'uomo, una specie di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto nel volto, «e di notte vi sbarco, sulle spiagge del New Jersey, vi sbarco, a due passi da Nuova York, e chi ha parenti in America può scrivergli che aspettino alla stazione di Trenton 12 giorni dopo l'imbarco. Fatevi il conto da voi. Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo. Mettiamo che c'è il mare grosso, mettiamo che la guardia costiera stia a vigilare. Un giorno più, un giorno meno, non vi fa niente. L'importante è sbarcare in America». L'importante era davvero sbarcare in America. Come e quando non aveva importanza. Se ai loro parenti arrivavano le lettere con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle buste, sarebbero arrivati anche loro. «Chi ha la lingua passa il mare», giustamente, diceva il proverbio. E avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro, e sarebbero approdati agli stori e alle farme dell'America, all'affetto dei loro fratelli, zii, nipoti, cugini, alle calde, ricche, abbondanti case, alle automobili, grandi come case. 250.000 lire. Metà alla partenza, metà all'arrivo. Le tenevano, a modo di scapolari, tra la pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere per racimolarle. La casa terragna, il mulo, l'asino, le provviste dell'annata, il canterano, le coltri. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai con la segreta intenzione di fregarli, una volta almeno, dopo anni che ne subivano angaria, e ne avevano soddisfazione al pensiero della faccia che avrebbero fatta nell'apprendere la notizia. «Vieni a cercarmi in America, sanguisuga. Magari ti ridò i tuoi soldi, ma senza interesse se ti riesci a trovarmi». Il sogno dell'America traboccava di dollari. Non più il denaro custodito nel logoro portafogli o nascosto tra la camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei pantaloni, tirato fuori a manciate, come avevano visto fare ai loro parenti che erano partiti morti di fame, magri e cotti al sole, e dopo 20 o 30 anni tornavano, ma per una breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva un bel contrasto, coi capelli candidi. Erano già le 11. Uno di loro accese la lampadina tascabile, il segnale che potevano venire a prenderli per portarli sul piroscafo. Quando la spense, l'oscurità sembrò più spessa e paurosa. Ma qualche minuto dopo, dal respiro ossessivo del mare, affiorò un più umano, domestico suono d'acqua, quasi che riempissero e vuotassero con ritmo dei secchi. Poi venne un brusio, un parlottare sommesso. Si trovarono davanti il signor Melfa, che con questo nome conoscevano l'impresario della loro avventura, prima ancora di aver capito che la barca aveva toccato terra. «Ci siamo tutti?» domandò il signor Melfa. Accese la lampadina, fece la conta. Ne mancano due. Forse ci hanno ripensato, forse arriveranno più tardi. Peggio per loro in ogni caso. E che ci mettiamo ad aspettarli col rischio che corriamo? Tutti dissero che non era il caso di aspettarli. Se qualcuno di voi non ha il contante pronto, ammonì il signor Melfa, è meglio che si metta la strada tra le gambe e se ne torni a casa. Che, se pensa di farmi a bordo la sorpresa, sbaglia di grosso. Io vi riporto a terra come vero Dio, tutti quanti siete. E che per uno debbano pagare tutti non è cosa giusta. E dunque, chi ne avrà la colpa la pagherà per mano mia e per mano dei miei compagni. Una pestata che se ne ricorderà mentre campa, se gli va bene. Tutti assicurarono e giurarono che il contante c'era, fino all'ultimo soldo. In barca, disse il signor Melfa. E di colpo ciascuno dei partenti diventò un'informe massa, un confuso grappolo di bagagli. Cristo, e che vi siete portata la casa appresso? Cominciò a sgranare bestemmie e finì quando tutto il carico, uomini e bagagli, si ammucchiò nella barca, con lo rischio che un uomo o un fagotto ne traboccasse fuori. E la differenza tra un uomo e un fagotto era per il signor Melfa nel fatto che l'uomo si portava appresso le 250.000 lire, addosso, cucite nella giacca o tra la camicia e la pelle. Li conosceva lui, li conosceva bene, questi contadini zaurri, questi villani. Il viaggio durò meno del previsto, 11 notti, quella della partenza compresa. E contavano le notti invece che i giorni, poiché le notti erano atroce promiscuità, soffocanti. Si sentivano immersi nell'odore di pesce, di nafta e di vomito come in un liquido nero bitume. Ne grondavano all'alba, stremati quando salivano ad abbeverarsi di luce e di vento. Ma come l'idea del mare era per loro il piano verdeggiante di messe, quando il vento lo sommuove, il mare vero li atterriva. E le viscere gli si strizzavano, gli occhi dolorosamente verminavano di luce appena indugiavano a guardare. Ma all'undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta. E credettero dapprima che fitte costellazioni fossero scese al mare come greggi. Ed erano invece paesi, paesi della ricca America, che come gioielli brillavano nella notte. E la notte stessa era un incanto, serena e dolce, una mezzaluna che trascorreva tra una trasparente fauna di nuvole, una brezza che dislagava i polmoni. Ecco l'America, disse il signor Melfa. Non c'è pericolo che sia un altro posto? Domandò uno, poiché per tutto il viaggio aveva pensato che nel mare non ci sono né strade né trazzere ed era da Dio fare la via giusta, senza sgarrare, conducendo una nave tra cielo e acqua. Il signor Melfa lo guardò con compassione, domandò a tutti: E lo avete mai visto dalle vostre parti un orizzonte come questo? E non lo sentite che l'aria è diversa? Non lo vedete come splendono questi paesi? Tutti convennero, con compassione e risentimento, guardando quel loro compagno che aveva osato una così stupida domanda. Liquidiamo il conto, disse il signor Melfa. Si frugarono sotto la camicia, tirarono fuori i soldi. Preparate le vostre cose, disse il signor Melfa dopo aver incassato. Gli ci vollero pochi minuti. Avendo quasi consumato le provviste di viaggio che per patto avevano dovuto portarsi, non restava loro che un po' di biancheria e i regali per i parenti in America, qualche forma di pecorino, qualche bottiglia di vino vecchio, qualche ricamo da mettere in centro alla tavola o alle spalliere dei sofà. Scesero nella barca leggeri leggeri, ridendo e canticchiando. E uno si mise a cantare a gola aperta appena la barca si mosse. E dunque non avete capito niente, si arrabbiò il signor Melfa. E dunque mi volete far passare il guaio? Appena vi avrò lasciati a terra, potete correre al primo sbirro che incontrate e farvi rimpatriare con la prima corsa. Io me ne fotto, ognuno è libero di ammazzarsi come vuole. E poi sono stato ai patti. Qui c'è l'America. Il dovere mio di buttarvici l'ho assolto. Ma datemi il tempo di tornare a bordo, Cristo di Dio! Gli diedero più del tempo di tornare a bordo, che rimasero

0: sentire nostro, pensarono, e che il mondo è ovunque lo stesso, ovunque l'uomo spreme in canto la stessa malinconia, la stessa pena. Ma erano in America. Le città che baluginavano dietro all'orizzonte di sabbie e di alberi erano città dell'America. Due di loro decisero di andare in avanscoperta. Camminarono in direzione della luce che il paese più vicino riverberava nel cielo. Trovarono quasi subito la strada, asfaltata, ben tenuta. Qui è diverso che da noi, ma per la verità se l'aspettavano più ampia, più dritta. Se ne tennero fuori ad evitare gli incontri, la seguivano camminando tra gli alberi. Passò un'automobile, pare un 600, e poi un'altra che pareva un 1100, e un'altra ancora. Le nostre macchine loro le tengono per capriccio, le comprano ai ragazzi come da noi le biciclette. Poi passarono, assordanti, due motociclette, una dietro l'altra. Era la polizia. Non c'era da sbagliare. Meno male che si erano tenuti fuori dalla strada. Ed ecco che finalmente c'erano le frecce. Guardarono avanti e indietro, entrarono nella strada, si avvicinarono a leggere. Santa Croce Camerina, Scoglitti. Santa Croce Camerina? Non mi è nuovo questo nome. Pare anche a me. Nemmeno Scoglitti mi è nuovo. Forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava. Forse mio zio, prima di trasferirsi a Filadelfia, che io ricordo stava in un'altra città prima di passare a Filadelfia. Anche mio fratello stava in un altro posto prima di andarsene a Brooklyn. Ma come si chiamasse proprio non lo ricordo. E poi noi leggiamo Santa Croce Camerina, leggiamo Scoglitti, ma come leggono loro non lo sappiamo. L'americano non si legge come è scritto. Già. Il bello dell'italiano è questo, che tu, come è scritto, lo leggi. Ma non è che possiamo passare qui la nottata, bisogna farsi coraggio. Io la prima macchina che passa la fermo. Domanderò solo Trenton? Qui la gente è più educata. Anche a non capire quello che dice, gli scapperà un gesto, un segnale. E almeno capiremo da che parte è questa maledetta Trenton. Dalla curva, a 20 metri, sbucò una 500. L'automobilista si li vide guizzare davanti, le mani alzate a fermarlo. Frenò bestemmiando. Non pensò a una rapina, che la zona era tra le più calme. Credette che volessero un passaggio, aprì lo sportello. Trenton? Domandò uno dei due. Che? Fece l'automobilista. Trenton! Che Trenton della Madonna? Imprecò l'uomo dell'automobile. Parla italiano. Si dissero i due guardandosi per consultarsi. Se non era il caso di rivelare a un compatriota la loro condizione. L'automobilista chiuse lo sportello e rimise in moto. L'automobile balzò in avanti. E solo allora gridò ai due che rimanevano sulla strada come statue: Ubriaconi, cornuti, ubriaconi e figli di. Il resto si perse nella corsa. Il silenzio dilagò. Mi sto ricordando, disse dopo un momento quello cui il nome Santa Croce non suonava nuovo. A Santa Croce Camerina, un'annata che dalle nostre parti andò male, mio padre ci venne per la mietitura. Si buttarono come schiantati sull'orlo della cunetta, che non c'era fretta di portare agli altri la notizia che erano sbarcati in Sicilia.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile. Di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Star Bene. Che barba, che noia. La calma piatta tra le lenzuola non è un destino ineluttabile se hai una relazione di lungo corso. Prova a focalizzarti su te stessa, cerca di capire cosa ti piace davvero e trova il coraggio di dirlo a tuo partner. Di Alessandro Pellizzari. Correvano gli anni 90 e in Casa Vianello, una delle sitcom più seguite dagli italiani, Sandra Mondaini e suo marito Raimondo rappresentavano in modo goliardico gioie e bisticci del matrimonio di lungo corso all'italiana. Puntate, in onda per 20 anni, che finivano inesorabilmente con la scena del letto, lui immerso nella Gazzetta dello Sport e lei che sbuffava borbottando «che barba, che noia». E il talamo nuziale trasformato in sala lettura o puro dormitorio di allora ben si adatta a quello che succede oggi a molte coppie. Le testimonianze confessate agli esperti recitano di solito così: amo mio marito, lo considero una persona splendida e un padre perfetto, ma non siamo più la coppia di prima. Almeno io lo desidero meno, a volte lo faccio per accontentarlo, eppure rimane il mio uomo, l'unico e irrinunciabile. Cosa mi sta succedendo? Sono io che sono cambiata o è la normale evoluzione di una storia felice ma lunga? Per le risposte abbiamo consultato la dottoressa Maria Giovanna Luini, oncologa, medico psicosomatista e psicoterapeuta esperta in questioni di coppia, che ci guida nel mondo dello star bene in due. Dottoressa Luini, la situazione descritta in Casa Vianello è ancora attuale e diffusa? Sì, al di là dell'età, dei grandi cambiamenti ormonali come la menopausa, la trasformazione della coppia in qualcosa di diverso dai primi tempi di innamorati è qualcosa di reale, ma anche di fisiologico. La frequentazione assidua porta a conoscere sempre di più l'altra persona o a pensare di conoscerla, e questo, da una parte, è un'assicurazione di felicità. Si crea, nelle coppie che funzionano da anni senza tradirsi, un affiatamento che lo rende un team, a volte professionale, spesso genitoriale, persino progettuale. Ci sono partner che costruiscono progetti meravigliosi anche dopo anni di matrimonio e li realizzano con gioia insieme. Sono coppie che si trovano simpatiche, condividono hobby, Ridono tra di loro, giocano molto. È amore anche questo, è la faccia positiva di tante storie longeve. E il che barba che noia allora dove sta? Nel letto, nel desiderio appunto. La parte clou della passione non è il conoscersi, ma il cercare l'ignoto che ancora, almeno in parte, c'è nell'altro, in profondità. Si usa il termine penetrare nell'atto sessuale, ma il termine ha una valenza anche psichica. La coppia è felice, come abbiamo visto, su altri piani, ma nel conoscersi troppo e da troppo tempo perde un po' di smalto nel cercarsi. Questo succede a uno dei due o a entrambi. Il desiderio che in qualche modo si modifica, ci si piace ancora, ma piacersi deve avere anche il suo lato erotico ancora vivo e vivace. Ciò non toglie nulla alla stima reciproca o all'amore, però magari può insorgere una minore curiosità verso l'altro e quindi meno passione. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo una serata trascorsa insieme, particolarmente bella. Una volta nella stessa coppia era anche erotizzante e non finiva certo con leggere giornale a letto. La conoscenza decennale o più non tramuta la stessa serata in qualcosa di meno piacevole, però si è stanchi, si è mangiato e bevuto troppo, il giorno dopo si lavora, è tardi, bacino bacetto e si va a dormire. Mentre solo qualche anno prima quel bacio diventava immediatamente profondo e il pensiero del carico della giornata, agenda compresa, andava a farsi benedire nel tempo di un abbraccio. Cos'è cambiato? Il conoscersi troppo bene, credo, ma anche rilassarsi nei comportamenti. Cosa significa rilassarsi per la coppia? Senza rendersene conto, uno dei due inizia a manifestare all'altro il peggio di sé dal punto di vista erotizzante. Per esempio, gli uomini si curano meno e questo non aiuta il desiderio della donna, così sensibile al fascino della persona e, diciamolo fuori dai denti, alla pulizia maschile. Cito una paziente simbolo delle lamentele più frequenti. Lui sarebbe sempre pronto, subito, in ogni condizione. Io però quando lo vedo lì, sul divano, con le ciabatte mezze penzolanti, che non si è lavato neanche i denti, altro che desiderio. È una situazione comunissima che uccide l'eros in molte donne. In questi casi, con la routine, la sessualità tende a svanire perché lui ha lasciato rilassare il potere erotizzante che aveva. Tutta colpa degli uomini, allora? No, esiste un aspetto particolare nelle donne che fa parte un po' della cultura italiana, soprattutto in certe fasce d'età. Il tacere, il non dire cosa piace e cosa non piace nel sesso. E ciò parte da subito, dai primi mesi di conoscenza, all'inizio della relazione, quando alcune di noi vogliono disperatamente che tutto funzioni, o quando nasce l'innamoramento. Certi approcci e tecniche amatorie che non ci piacciono, oppure che ci limitiamo a tollerare, li abboniamo, ci passiamo sopra. Il risultato? L'uomo, senza informazioni in merito, anzi non di rado promosso da gridolini di piacere o addirittura finti orgasmi, ripeterà in buona fede l'esercizio che le piace. E il non mi va diventa così nel tempo vero fastidio, evitamento, eros che scappa silenziosamente. Però quando la confidenza aumenta si potrebbe fare anche outing finalmente, o no? No, non sempre perlomeno. A relazione consolidata, quando sarebbe il momento di dire cosa piace e cosa no, guarda che questa posizione non mi è mai piaciuta, oppure avrei preferito che mi toccassi in questo modo e non in un altro, molte donne tacciono ancora perché pensano, se non gliel'ho detto prima, adesso come faccio? Così diversi partner si trovano autoimprigionate in un ruolo che poi non riescono più a sostenere. Cosa dovrebbero fare le donne in questi casi? Imparare a esplicitare i loro desideri e raccontare, avere il coraggio di dire «guarda, scusa, non offenderti, ma questo con me non funziona». Spesso è solo questione di tecnica, di pratica guidata fra le lenzuola, almeno le prime volte. Allora l'uomo impara, perché se ama, gli interessa il piacere della sua donna. Non è mai troppo tardi per chiarirsi. Se invece si insiste nel silenzio e nel lasciar correre, il desiderio inevitabilmente cala, perché sappiamo già che fra le lenzuola ci aspetta qualcosa che non ci va, almeno in parte. Un trucco? Partire con l'outing da una cosa positiva. Sono molto felice con te, mi piace questo, vorrei che ne parlassimo un po' perché mi è venuta la curiosità di provare. Adoro quando fai così, dovresti. A me piacerebbe che tu ti concentrassi su... Proviamoci. Qualche trucco che aiuti? inserire solo un pizzico di innocente strisciante gelosia. Eros è anche quello, in parte. Per esempio, il pantofolaio di prima potrebbe essere stimolato da piccole strategie, come iniziare a uscire con le amiche tutte belle truccate e vestite bene, o trovarsi degli spazi da sole che non si avevano. Prima o poi nascerà un sospetto in lui che è stimolante, che sveglia anche eroticamente. Dove va? Chi potrebbe incontrare? Si diverte? E io, il partner, a guardare la partita a casa? Bastano anche piccoli cambiamenti di abitudini. Come mai prima mi rispondeva a tutte le telefonate e adesso solo a una su tre? Dove sono finiti tutti quei messaggi quotidiani? L'uomo va incuriosito e stimolato anche così, con una parte sottile che è lui a dover notare. Di solito lo fa nel tempo, ci mette magari un po', però a un certo punto si accorge che qualcosa è cambiato, che sta cambiando, e con la novità arriva spesso il desiderio.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Oscar Pistorius. Che cosa è scattato nella sua mente? L'atleta sudafricano è tornato a casa in regime di libertà vigilata. Era stato condannato a 13 anni di carcere per aver ucciso la sua fidanzata nel 2013. Nessuno si sarebbe aspettato nulla di simile da lui. Era diventato un simbolo di riscatto personale quando aveva partecipato alle Olimpiadi del 2008 e del 2012, correndo con protesi progettate apposta per lui. Di Fabio Dal Masso. Da simbolo di riscatto a condannato per omicidio. La storia del campione paralimpico Oscar Pistorius è una parabola che l'ha portato prima in cima alle vette del mondo per poi scaraventarlo nel baratro di una prigione con una condanna a 13 anni e 5 mesi per l'assassinio della fidanzata Riva Steenkamp. L'anno scorso, dopo essere stato positivamente valutato per godere di libertà vigilata, Pistorius è uscito dal carcere. Per il più veloce uomo senza gambe, come era stato soprannominato quando sfrecciava sulle piste di atletica, questa è la fine ingloriosa di una vita che sin da subito è stata dura. Oscar Leonard Karl Pistorius nasce a Johannesburg, Sudafrica, il 22 novembre 1986, secondo di tre figli. Alla nascita gli viene diagnosticata una grave malformazione congenita, l'emimelia fibulare. È una malattia rara, colpisce una persona su 50.000. Alla nascita il bambino può essere privo del segmento scheletrico di un arto oppure avere una parte del corpo destinata a rimanere più piccola. Si parla di emimelia longitudinale se manca solo un segmento osseo, trasversale se è assente un arto o una parte di esso. Nei casi meno gravi si interviene con calzature speciali, nei più gravi con la chirurgia, arrivando fino all'amputazione. I genitori, Hank e Sheila Pistorius, si trovano quindi di fronte alla decisione più difficile, ma inevitabile: dare il consenso ai medici perché al proprio figlio, ad appena 11 mesi, vengano amputate entrambe le gambe sotto le ginocchia. Dopo lo shock iniziale, Oscar dà subito prova di grande forza d'animo e ben presto comincia a muovere i primi passi grazie ad alcune protesi. Ma il destino sembra volersi accanire su di lui. Quando ha 6 anni, i suoi genitori si separano, mentre quando ne ha 15, sua madre muore. Oscar non demorde. La sua indole combattiva, fortificata dalle tragedie, lo spinge a mettersi ben presto alla prova e a tuffarsi nel mondo dello sport. Dal cricket al wrestling, passando per la box e la pallanuoto, non si tira mai indietro, ma si tuffa anima e corpo in tutte queste discipline sportive fino a quando, durante una partita di rugby, si infortuna al ginocchio. Si mette allora alla ricerca di uno sport che lo aiuti nella riabilitazione e nel recupero della mobilità e inizia a frequentare la pista di atletica. Come sempre, si impegna al 100% e quello che doveva essere solo un percorso riabilitativo diventa una vera e propria passione. Giorno dopo giorno, Pistorius diventa sempre più veloce e già nel gennaio 2004, appena 2 anni dopo aver iniziato a praticare la corsa, ottiene un ottimo risultato nella sua prima gara sui 100 metri. La vera svolta della sua vita, tuttavia, arriva con i Giochi Paralimpici di Atene, che si svolgono dal 17 al 28 settembre 2004. Quando arriva nella capitale greca, Pistorius ha solo 17 anni, ma conquista subito un bronzo nei 100 metri, mentre sui 200 metri batte atleti più quotati ed esperti di lui, conquistando l'oro nella finale. Ma non gli basta ancora e lancia una nuova sfida: gareggiare con avversari normodotati, non in una gara qualsiasi, bensì alle Olimpiadi in programma a Pechino nel 2008. La richiesta è del tutto inedita e la Federazione Internazionale di Atletica Leggera si trova ad affrontarla per la prima volta. In attesa del responso, però, Pistorius partecipa al Golden Gala di Roma nel giugno 2007. Corre i 100 metri al fianco di atleti normodotati e ottiene un buon risultato nelle qualificazioni. Riceve l'incoraggiamento di molti atleti. «Mi sembra geniale dargli l'opportunità di competere contro di noi», e gli auguro buona fortuna nella sua lotta per gareggiare ai Giochi Olimpici, dice Jeremy Wariner, campione olimpico dei 400 metri ad Atene 2004. Ma nel gennaio 2008 la federazione respinge la richiesta di Pistorius di gareggiare a Pechino 2008. Secondo la federazione, l'utilizzo delle protesi gli fornirebbe un vantaggio notevole, pari al 30%, rispetto agli altri atleti e inficerebbe la gara. Pistorius non ci sta e fa ricorso. Nel maggio dello stesso anno la sentenza viene ribaltata dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Non esiste alcuna dimostrazione dell'eventuale vantaggio fornito dalle protesi. Pistorius può quindi gareggiare alle Olimpiadi di Pechino. Purtroppo però l'atleta non riesce a raggiungere il tempo minimo per la qualificazione. Si rifarà alle Paralimpiadi, sempre a Pechino, in cui vince ben 3 medaglie d'oro nei 100, 200 e 400 metri. L'appuntamento con la storia arriva nel 2012. Grazie all'impegno costante, Pistorius ottiene il tempo di qualificazione per le Olimpiadi di Londra e viene convocato sia per la gara dei 100 metri individuali sia per la staffetta 4x400. È il primo atleta amputato a prendere parte ai Giochi Olimpici di atletica leggera. Si fermerà alle semifinali, ma non conta il risultato. La sua partecipazione è già un risultato storico. Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il 14 febbraio 2013 Pistorius viene arrestato con un'accusa terribile, quella di aver ucciso a colpi di pistola la sua compagna, la modella 29enne Riva Steenkamp. L'atleta ammette di aver sparato 4 colpi contro la porta del bagno chiusa, pensando che ci fosse un intruso. L'iter giudiziario si conclude nel novembre 2017 con una condanna a 13 anni e 5 mesi. Nel novembre 2023 Pistorius ottiene la libertà vigilata e il 5 gennaio 2024 viene rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato oltre 6 anni di carcere. La fine pena è prevista per il dicembre 2029.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda, e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benko. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica. Ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati, che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la toelettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli, e gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità, probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà 2 tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali e che viene detta risata di Duchenne. Dal neurologo ottocentesco Guillaume Benjamin Hamon Duchenne, che per primo la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, con battute come «La settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. Mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo». Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, rivista italiana di studi sull'umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!». Più precisamente ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata, dunque, è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato

5 puntate. Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri e pure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve Storia della risata, il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopotutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire «scherzavo». Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee, come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate su sesso, cibo e temi che gli adulti con loro di solito considerano off-limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è «la donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento» del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. «La mafia ha questo vantaggio», che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni però incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahathef Apt dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva.
Quando non sappiamo chi ci troviamo di

0: Di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse «Leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero. Era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri». E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. «Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi: dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente per Calvino nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel Taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: «Tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il Pavese vivo resta più importante e presente del pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello. Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a L'Avana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà. Nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
4: Siamo a un nuovo appuntamento con i grandi del teatro, ben ritrovati perciò all'ascolto, cari amici. Oggi parleremo di Harold Pinter, drammaturgo e sceneggiatore cinematografico, attore in alcune delle sue stesse opere teatrali e premio Nobel 2005 per la letteratura. Nasce a Londra il 10 ottobre 1930 nel sobborgo di Hackney, figlio di un sarto ebreo. Studia alla Hackney Downs Grammar School e poi per breve tempo alla Royal Academy of Dramatic Art. Molto giovane, pubblica alcune poesie e inizia a recitare in teatro col nome d'arte di David Barron. Inizia la sua carriera come attore caratterista in modo un po' stentato, tuttavia si affermerà come il maggior rappresentante inglese della sua generazione.

0: Il suo esordio arriva con l'atto unico The Room del 1957. Pinter studia e scrive per il genere della commedia. Il suo primo lavoro in tre atti è il compleanno The Birthday Party, 1958. Il lavoro viene dato in TV nel 1960 e Pinter comincia a farsi notare. Poi seguiranno Il Guardiano, The Caretaker, 1960. Si occupa poi di programmi radiofonici e televisivi, La Collezione, The Collection, 1961, L'Amante, The Lover, 1963. Tra il 1957 e il 1963, Pinter esplora soprattutto il problema della comunicazione, la sottomissione al potere, l'isolamento, l'insicurezza. Sono le opere associate al teatro dell'assurdo e che alcuni definiscono commedie di minaccia. Harold Pinter è stato anche sceneggiatore di opere di altri scrittori. Il suo teatro segue le linee fondative di Kafka e Beckett, con il quale ha avuto l'opportunità di stringere un'amicizia. Pinter usa il linguaggio corrente caricandolo di ambiguità, pause, silenzi di grande effetto teatrale. Il tema di fondo è la nevrosi dell'uomo contemporaneo, l'inadeguatezza di qualsiasi comunicazione. Pinter ha sempre negato l'esistenza di una conoscenza onnisciente dell'opera d'arte, al di là di ciò che appare effettivamente nel testo. Con le commedie della memoria, Memory Plays, 1968-1971, il teatro di Pinter subisce un'evoluzione. La presa di posizione di Pinter a livello sociale è sempre stata volta a colpire i poteri dominanti. Nel 1992 i versi di American Football, con l'esclamazione sguaiata e atroce del soldato americano vincitore nella guerra contro l'Iraq, sono stati rifiutati dall'Observer, il quotidiano ultraconservatore. Nel 2005 Harold Pinter riceve il premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione: a colui che nelle sue commedie discopre il precipizio sotto le chiacchiere quotidiane e costringe a entrare nelle stanze chiuse dell'oppressione. Non lasciare che ti dicano quello che devi fare, reazione disperata e tardiva recitata dal passivo e silenzioso Petey a conclusione della tragica farsa sull'incomunicabilità umana. Quale possibile interpretazione di Il compleanno, prima commedia lunga scritta nel 1958 dall'allora non ancora trentenne drammaturgo inglese, una battuta centrale e autorevole su cui l'autore dichiara di aver basato tutta la sua vita. Considerato appunto uno dei maggiori esponenti di quel teatro dell'assurdo in cui le pause e i silenzi si caricano della stessa consistenza espressiva delle parole, Pinter è l'inventore di un modo di fare teatro di forte impatto emozionale, in cui le parole una volta pronunciate si disperdono in percorsi che vanno oltre la forte valenza politica delle loro trame, mettendosi alla disperata e frustrante ricerca del senso e del valore della vita. Anticonformista per antonomasia, Harold Pinter si ritiene un sincero oppositore dei luoghi comuni della lingua parlata, che riesce ad adattare sapientemente in dialoghi essenziali ed evasivi per esplorarne le possibili ambiguità comunicative. I personaggi si plasmano grazie all'intervento insostituibile dell'autore, assumendo forme contrastanti, in eterno conflitto esistenziale, in cui a prevalere sono sadici meccanismi di violenza e potere, scanditi da un incessante ritmo drammatico, paragonabile ad una bomba ad orologeria. Ma vediamo la trama di questo compleanno. In una pensioncina al mare, Stanley Weber, musicista e pianista fallito, è unico ospite. La pensione è gestita dagli anziani coniugi Meg e Petey Bowles e il piccolo albergo sembra per lui essere come un nascondiglio. Non lavora da tempo e non esce mai di casa, neanche quando ad invitarlo è la giovane e sensuale Lulu. Improvvisamente si presentano due inquietanti figure, Goldberg e McCann, angeli vendicatori inviati da una misteriosa organizzazione, i quali, dopo aver imposto a costui una grottesca festa di compleanno e averlo ridotto forse con torture notturne ad uno stato di passiva impotenza, se lo portano via. Il tutto si svolge preciso e minaccioso come un incubo popolato da personaggi di accattivante concretezza, qui resi come meglio non si potrebbe. La festa di compleanno sarà agghiacciante e crudele e culminerà nel pazzo gioco della mosca cieca. Volendo tentare un approccio coi personaggi di Pinter, ci accorgiamo subito che il tentativo è particolarmente difficile, poiché i personaggi del suo teatro non hanno una storia, non hanno un'identità, sembrano agire solo nel presente e se a volte fanno riferimento ad un passato, questo ha versioni sempre ambigue e plurivalenti. L'osservazione fenomenologica ci avverte che i personaggi sono incapaci di avere un legame tra loro, come se la vera comunicazione fosse terrorizzante. È lo stesso Pinter che lo dichiara. Entrare nella vita di un altro è cosa troppo paurosa. Dischiudere agli altri la povertà che esiste dentro di noi è una prospettiva troppo spaventosa. Il teatro di Pinter diventa quindi per lo spettatore un faticoso problema di decifrazione di messaggi. Questi o sono temuti o sono ambigui, sfuggenti, densi di significati contraddittori o immediatamente smontabili e perciò falsi. Sarebbe un po' troppo semplicistico voler spiegare la complessità del teatro di Pinter con un solo aggettivo, in cui neanche lo stesso autore si è mai riconosciuto. Se in Harold Pinter si riconosce una caratteristica, è senz'altro quella di aver sempre rifiutato qualsiasi tipo di definizione. Le commedie di Pinter hanno sempre guardato avanti rispetto al loro tempo e il suo teatro è attuale perché nella sua originalità ha mantenuto una sua coerenza. Sin dalle prime commedie, le cosiddette Comedies of Menace, le opere associate al teatro dell'assurdo sono già presenti e in esse le caratteristiche che ritroveremo in tutto il suo teatro. La vicenda è spesso poco chiara né si va verso uno sbocco che concluda davvero. I personaggi violano con disinvoltura alcune delle leggi non scritte del teatro, ad esempio contraddicendo quello che avevano detto su se stessi e che il pubblico, abituato per convenzione, aveva preso per buono. Il dialogo, sempre teso e scattante, costruito su ritmi molto precisi in cui i silenzi hanno lo stesso valore delle battute, crea tensioni di grande teatralità. Non a caso, infatti, Pinter è stato spesso definito un maestro del linguaggio per la sua straordinaria capacità di modellare l'inglese parlato sulle insicurezze e le fobie dei suoi personaggi, rendendoli portavoce delle paure e delle ossessioni del XX secolo. Vi sono degli espedienti di cui Pinter fa uso per caratterizzare i suoi personaggi e il loro linguaggio, che sono ormai diventati vere e proprie convenzioni del teatro moderno, come il ricorso alla ripetizione, il procedere per associazioni di idee. La grande attualità delle sue opere risiede nel rivelare la difficoltà di comunicare attraverso le parole ed esprime la nausea per come quotidianamente esse vengono svuotate di senso. Altrettanto magistrali sono l'uso che egli fa del silenzio e delle pause e nei suoi plays la capacità di dire più con ciò che viene taciuto che con ciò che viene detto. Non bisogna cadere nell'inganno che i personaggi non parlano perché non hanno nulla da dire, cosa che non è mai vera in Pinter. Al contrario, essi si esprimono attraverso il diverso uso delle pause, dei puntini e del silenzio, perché il non detto spesso può essere molto più terrificante di ciò che è detto. Se spesso pause e silenzi servono a comunicare, altrettanto spesso sono le parole che servono a non comunicare. Non sempre, infatti, queste sono capaci di stabilire una comunicazione. Al contrario, ci si serve delle parole per nascondere ciò che si può ma non si vuole comunicare, per proteggere chi le usa dal rischio di svelare se stesso, i propri sentimenti e le proprie insicurezze. Dunque, nonostante che Harold Pinter non abbia ricevuto i favori della critica che meritava nel momento in cui le sue pièce apparvero sulla scena, è riuscito tuttavia a divenire via via uno dei drammaturghi più famosi e apprezzati del nostro tempo, complesso e irrequieto. Dovette faticare infatti non poco per imporsi alla critica, che l'accusava di essere incomprensibile, a tratti eccentrico, senza peraltro aver nulla da dire. Lo accusavano, tra l'altro, di essere apolitico e quindi privo di una posizione precisa all'interno del panorama del teatro e più in generale della cultura inglese. In realtà Pinter aveva coltivato una spiccata passione politica fin da ragazzo, a cominciare da quando era stato costretto a subire due processi per aver rifiutato il servizio militare, scegliendo la condizione dell'obiettore di coscienza e prendendo una decisa posizione contro la guerra in Vietnam. Si sarebbe poi schierato contro il colpo di Stato in Cile e l'apartheid in Sudafrica. Ancora visitò la Turchia, dove ebbe rilevanti contatti con il popolo curdo, e si occupò di questioni politiche in diversi paesi dell'America Latina. Il suo impegno per la difesa dei diritti dell'uomo si concretizzò pure attraverso la fondazione di un gruppo denominato 20 Giugno, di ispirazione decisamente anti-thatcheriana, a cui partecipavano intellettuali quali Salman Rushdie e Ian McEwan. Il suo engagement etico-politico, dunque, fu sempre notevole e temi insieme forti, spinosi e complessi, quali la guerra o la violenza, saranno più che mai presenti nei suoi drammi. Tuttavia, la violenza trattata da Painter non è quella palese e visibile, bensì, piuttosto, quella sotterranea e latente che apre un universo drammatico nel quale i personaggi si trovano invischiati e soffocati senza vie di scampo. Sotto la metafora di uno stesso meccanismo, la violenza viene rappresentata come una sorta di entità spietata che minaccia e oltraggia i personaggi che ne sono vittime. È tutto per oggi per quanto riguarda il teatro in pillole. Vi aspetto tutti la prossima puntata, di cui non vi svelo i contenuti, ma già sono impaziente di ritrovarvi all'ascolto per un'altra conversazione, insieme. Mentre vi parlo di un grande personaggio del teatro nazionale o internazionale, come è capitato proprio oggi, mi sembra di scorgervi uno a uno mentre siete impegnati nell'ascolto e in chissà quant'altro. Dunque vi aspetto la prossima settimana, sperando di estrarre dal cilindro magico del teatro qualcosa che vi renda la giornata almeno più piacevole e varia. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

Ci sono uomini che vorrebbero poter parlare per denunciare la propria condanna ad un'esistenza fatta di ingiustizie sociali, ma nessuno li ascolta. Si trovano quindi costretti dalle circostanze a dover urlare per chiedere quei diritti negati. E giorno dopo giorno la loro dignità di esseri umani sembra consumarsi sempre di più. Questa è una storia lontana nel tempo, ma che a ben osservarla può sembrare quanto mai vicina alla nostra società, in cui ancora spesso alcune persone lavorando perdono la vita. Questa è una storia di colori di un mondo ormai dissoltosi, una vicenda che appartiene ad una dimensione lontanissima da quella attuale, caratterizzata da una velocità eccezionale sia nella comunicazione che negli spostamenti. Nonostante però le grandi differenze tecnologiche e culturali rispetto all'anno 1893, ascoltando questa vicenda avvincente e drammatica, è affascinante accorgersi che le grandi passioni e la voglia di libertà potevano essere vissute da un uomo dell'Ottocento proprio come da un giovane dall'animo ribelle che oggi naviga in internet. Questa è la cronaca di una misteriosa corsa di un treno che andava a carbone. La storia di una locomotiva imbizzarrita che iniziò a galoppare come un enorme puro sangue, con due fiamme nello sguardo. In quel pomeriggio di luglio del 1893, nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna, un allarme iniziò a terrorizzare tutti gli addetti ai lavori. Sembrava un diabolico scherzo, ma purtroppo si trattava di una circostanza imprevista che probabilmente avrebbe potuto causare una catastrofe. Il treno merci 1343 era partito in fuga da Poggio Renatico e diretto verso Bologna, come uno squalo famelico che correva verso le sue ignare vittime. Qualcuno, forse un folle, aveva preso il comando della locomotiva e, alimentandola con sempre più carbone, sembrava intenzionato a realizzare un attentato. Ma chi era quell'uomo? Quale oscura fantasia lo aveva ispirato? Da una stazione all'altra, la locomotiva impazzita catapultò in uno stato di panico tutti coloro che si trovavano accanto ai binari, che segnavano il passo di quel treno del terrore. Il comunicato venne telegrafato molto velocemente, ma nessuno sembrava in grado di trovare una soluzione per fermare quella locomotiva fumante che fischiava minacciosa, aumentando la paura di chi la osservava passare a distanza. Era necessario identificare al più presto quell'uomo che aveva preso quella sciagurata decisione, ma per fare ciò c'era una sola estrema soluzione, difficilmente applicabile: provare a fermare quel treno facendolo deragliare. Possono essere molte le dinamiche che fanno perdere la ragione ad un uomo, tanto da fargli desiderare di mettere fine alla propria esistenza e magari provocare anche una strage. In quel pomeriggio di luglio 1893, in tanti provarono a capire cosa fosse venuto in mente al conducente pirata di quella locomotiva che marciava verso l'annientamento. Ormai tutti apparivano rassegnati ad un tragico epilogo. Non restava che attendere che quella locomotiva provocasse una delle più atroci tragedie ferroviarie di tutti i tempi. Non sarebbe infatti trascorso molto tempo e si sarebbe verificato un catastrofico impatto con un altro treno. Ore 17:10, stazione ferroviaria di Bologna. Tutti i presenti avevano la consapevolezza che sarebbero stati testimoni di un impatto violentissimo. L'uomo, in preda alla follia che guidava, continuava a mettere carbone invece di frenare. Passò tagliando il vento come un fulmine. Ad ogni metro che compiva la locomotiva sputando fumo ardente, la tensione saliva nella stazione ferroviaria di Bologna. Il grido della locomotiva e il passo martellante della ferraglia
era l'annuncio del treno del diavolo che si avvicinava e che a breve probabilmente sarebbe esploso come un ordigno. Era troppo tardi per applicare qualsiasi estrema soluzione d'emergenza. La locomotiva entrò nella stazione ferroviaria come il toro che si dirige a testa bassa verso la muleta del toreador. Pochi secondi prima dell'urto, l'uomo al comando del treno merci prese un'ulteriore iniziativa folle. Decise di sporgere la testa verso la vettura con la quale ci sarebbe stato l'impatto. Poi si udì solo un grande frastuono. Ci furono fuoco e urla. La tragedia si era compiuta. In quell'estate del 1893, la stazione ferroviaria di Bologna si tramutò improvvisamente nel tragico palcoscenico di un incubo. L'interrogativo immediato e cinico che nacque nello sguardo terrorizzato di tutti i presenti fu: per quale ragione quell'uomo aveva provato a suicidarsi, mettendo a rischio l'incolumità di molte altre persone? La collisione fu molto violenta. Qualsiasi testimone sarebbe stato pronto ad affermare che il folle alla guida di quella locomotiva era certamente morto sul colpo. Quando però il suo corpo venne portato lontano dalle lamiere ardenti, con grande sorpresa i soccorritori constatarono che quell'uomo, pur essendo parecchio malconcio, era incredibilmente ancora in vita. L'individuo, infatti, fu catapultato fuori dal treno, in modo tale da non restare schiacciato tra i rottami. Il caso ebbe un'immediata risonanza nazionale e destinato ad essere protagonista delle cronache per molto tempo. All'uomo venne amputata una gamba e sul suo volto ci sarebbero stati per tutto il resto della sua vita i segni di quel folle gesto.

Si chiamava Pietro Rigosi e faceva il fuochista, quindi era un impiegato delle ferrovie. Si impossessò di quella locomotiva in seguito all'allontanamento di un macchinista. L'Italia intera voleva comprendere le ragioni che avevano ispirato Pietro Rigosi. Voleva suicidarsi? Oppure il suo era un atto rivoluzionario estremo? Pietro Rigosi, in quell'Italia di fine Ottocento, si tramutò in un personaggio molto noto. Tutti i giornali parlavano quotidianamente di lui ed erano alla ricerca di una risposta plausibile riguardo a quanto aveva commesso. La sua degenza non fu molto lunga. Dopo circa 2 mesi tornò a casa e i cronisti continuavano a fargli domande. Si era trattato di un gesto impulsivo o premeditato? Pietro Rigosi sembrava un uomo di poche parole, ma dai suoi occhi d'intanto in tanto emergeva il significato rivoluzionario del gesto che aveva compiuto. Grazie all'insistenza dei cronisti, fu possibile iniziare lentamente ad intravedere anche un valore simbolico dietro la locomotiva del terrore. Rigosi disse una frase ad un giornalista. Dichiarò che non gli importava di morire ed aggiungeva che per lui era meglio smettere di vivere piuttosto che continuare ad essere legato. Da quell'affermazione trasparirono alcuni retroscena fino a quel momento ignorati. Le indagini cominciarono a prendere sempre più corpo. Nella sconsiderata iniziativa di quell'uomo, in molti cominciarono a intravedere una forma di ribellione di grande fascino. L'enigma, però, era ancora aperto. Le indagini intorno al caso della locomotiva impazzita si fecero sempre più intriganti. Risultò lampante l'incredibile anormalità della vita che conduceva quell'uomo. Nel passato di Pietro Rigosi non c'erano mai stati gravi problemi con la giustizia, soltanto molte incomprensioni con i suoi superiori sul lavoro. Nel 1893, chi lavorava come lui nel servizio ferroviario doveva rispettare una disciplina spartana. In caso di mancato rispetto delle leggi, quasi sempre chi spalava il carbone veniva punito anche con sanzioni economiche. Bastava avere un piccolo alterco con il proprio capo per ritrovarsi con dei soldi in meno in busta paga. Oggi un lavoratore trattato come Pietro Rigosi determinerebbe una rivolta dei sindacati, ma a fine Ottocento in Italia era consuetudine calpestare chi non aveva diritto di parola.

La metamorfosi pubblica che stava investendo Pietro Rigosi era inarrestabile. L'uomo, protagonista di quell'atto di disobbedienza, si stava tramutando in un eroe. Per tutti era già diventato l'emblema più incisivo della rivolta contro l'arroganza e la spietata indifferenza di chi sedeva nelle stanze dei bottoni, di chi deteneva il potere, ignorando la sofferenza degli operai, che lavoravano in condizioni che offendevano la loro dignità di esseri umani. Pietro, con il suo gesto estremo, volle dire all'opinione pubblica italiana che esistevano dei lavoratori che avrebbero preferito morire piuttosto che vivere privati dei loro più elementari diritti. Pietro diventò il simbolo della rivolta di chi sparava il carbone per far correre i treni, mentre la bella e profumata borghesia prendeva il tè in prima classe. Il suo atto, sia pur condannabile, venne interpretato come una denuncia nei confronti di chi sapeva che soltanto il 10% dei macchinisti arrivava alla pensione, mentre tutti gli altri morivano a causa di gravissimi problemi alle vie respiratorie. La missione di Pietro Rigosi cominciò ad assumere il sapore della rivolta sociale. In molti iniziarono a considerarlo un uomo di coraggio che, pur di rifiutare l'umiliazione in cambio di un pugno di quattrini, sarebbe stato pronto a morire. La favola amara di Pietro Rigosi, da fatto di sconvolgente cronaca che si impose nei quotidiani per l'intero anno 1893, si tramutò in un atto sociale che iniziò a coinvolgere tutta l'Italia. Quel fuochista bolognese non era più considerato un matto impadronitosi di una locomotiva. Per l'intera classe operaia era un rivoluzionario che era stato pronto a diventare un martire per denunciare i diritti negati ai lavoratori. La sua storia commosse tutto il paese e negli occhi di molti iniziò a riferire l'idea che la vita di ogni essere umano deve essere rispettata. Quello di Pietro fu un grido disperato contro l'abuso di potere, un pianto per ricordare a tutti che la dignità di un uomo non ha prezzo. Pietro Rigosi, in seguito a quella sua corsa pirata a bordo della locomotiva, venne liquidato dalla Società delle Ferrovie con un sussidio. Quanto aveva commesso lo faceva apparire come un lavoratore inaffidabile, ma ormai Pietro era un mito. Il fatto che un uomo semplice si stava tramutando in leggenda era una circostanza molto preoccupante per i poteri di fine Ottocento, che mai avrebbero accettato di doversi confrontare con i macchinisti che lavoravano all'interno di una locomotiva, tra il carbone e le fiamme. Il XX secolo, però, era destinato a mutare completamente la società italiana. Il secondo dopoguerra avrebbe generato un boom economico capace di innescare molte lotte sociali che, nonostante alcuni fallimenti, sarebbero riuscite comunque a dare ai lavoratori maggiori diritti rispetto a quelli che aveva a disposizione Pietro, che era stato sì un folle, ma soprattutto un eroe. Quella di Pietro Rigosi ancora oggi resta nell'immaginario comune la metafora di un'epoca lontana, di una rivoluzione solitaria causata dall'indifferenza dei potenti. Per molti, quell'iniziativa di impossessarsi di un treno ancora oggi è il simbolo di un ordigno lanciato contro un mondo dominato dall'ingiustizia e dalle disuguaglianze. Pietro, sia pure con un atto estremo, dimostrò di rifiutare un sistema che lo relegava alla condizione di oppresso. Dopo più di un secolo, sono molti i giovani che inconsapevolmente cantano le gesta di quell'uomo che ormai da anni è il protagonista della più affascinante ballata popolare germogliata dalla creatività del cantautore Francesco Guccini. La locomotiva.

0: Il racconto.
1: Vocazione di Riccardo Bacchelli. La novità dei furti frequenti in paese e in giro per la campagna aveva indotto Marco Tabaccaio, il più spaventato di tutti i paesani, a portare giù in bottega un materasso, tanto con sua moglie erano sposati già da 15 anni. L'unica guardia del paese si addormentava sui marciapiedi, con la schiena al muro o ai paracarri, a seconda del verso che aveva preso nell'ultimo stramazzone. A darle poi una mancia perché stesse attenta e tenesse d'occhio il serrame della tabaccheria, oltre la paga rubata, si beveva la mancia proibita e quando fosse venuta a dormire davanti all'uscio di Marco, i ladri avrebbero avuto il vantaggio di saper dove fosse e di averla sott'occhio. Con tutto questo spesseggiando quella maledetta voce dei furti, Marco, che aveva qualcosa da perdere, si scannò nella sua avarizia e allungò mance e litri alla guardia. Non l'avrebbero più svegliata nemmeno le cannonate. Chiusa bottega, bestemmiando l'ordine costituito, Marco a sera fece un po' di conteggio e senza fare esame di coscienza ripose nel portafoglio le 300 lire d'incasso. Il portafoglio lo abbottonò nella tasca di dietro dei pantaloni, dove, secondo lui, i ladri non ce l'hanno ancora mai pensato, e si sdraiò in maniche di camicia sul materasso, sospirando al pensier della moglie per amor del letto comodo. «Finirà questa vita», disse più volte rigirandosi, e finalmente si addormentò. Tre ladri sfacciati e forestieri, scavalcata l'ubriachezza della guardia, avevano scassato il serrame ed erano entrati a far man bassa. Visto Marco che dormiva, s'erano spinti in audacia fino a forzare il cassetto e, trovatolo vuoto, si rifornivano le tasche di Macedonia e di Toscani. Forse si fidavano che avesse il sonno della legge, ma Marco aveva quello del proprietario e si svegliò. Non occorsero minacce per farlo allibire muto. I ladri infilarono l'uscita e richiusero. Marco cercò nel dietro dei pantaloni se c'era rimasto il portafoglio. Brancicò nel buio del negozio, batté la testa nel banco, uscì com'era e nel chiaro di luna vide i ladri in fondo alla contrada. Non vide il guardiano della legge e v'inciampò cadendo. Tosto si levò e, risparmiando per la corsa il fiato degli urli, bestemmiando entro di sé, galloppò dietro ai tre ladri. Era una chiara profonda notte d'agosto. In fondo alla contrada, uscendo alla campagna, la strada saliva sull'argine del canale lento, colmo, lucente, che in certi punti quasi radeva il livello dell'argine e in altri era più incassato. I ladri, poiché non c'era altra strada spedita, se la battevano in piena luce sull'argine alto sui campi dormienti e pingui della pianura. Se avessero avuto tempo e voglia di gettare la coda dell'occhio sul canale, avrebbero visto accompagnarli nella loro corsa, danzando, le stelle specchiate sul pel dell'acqua, tanto era lucida la corrente e trasparente il cielo. Qualche cane si destava per le case dei contadini, lamentoso o feroce, al passare delle ombre veloci. Non che facessero rumore loro tre, ma Marco, visto che non li arrivava, aveva cominciato a gettar qualche urlo affannato e languido. «Sveglierà tutta la campagna», disse Angelo, detto nella malavita Lima sorda. «Questo grebano! Lasciatelo venire che penso io!» Gli altri due non chiesero spiegazioni. Come vuol la disciplina della leggera, dove tutto si fa per ispirazione come alla caccia e un per tutti e tutti per uno. Marco non s'accorse che erano scemate a due le ombre sull'argine. S'accorse che rallentavano e menò più di voglia le gambe bramoso. Poco più innanzi c'era una conca dove la strada divertiva dall'acqua. Sull'argine, a picco sul canale, quivi più a fondo e più mosso, restava un sentieruolo. Di sotto dal serrame l'acqua scrosciava sinistramente. «Prendete per il sentiero», aveva detto Lima sorda al bivio buttandosi fra lo sterpeto che poteva coprirlo. Marco arrivava bolso e vendicativo infilando il sentiero quando un piede magistrale di Lima sorda usciva dalla macchia e gli dava lo sgambetto. Il tabaccaio buttò le mani avanti e il ladro gli dette la spinta e lo traboccò nel canale. Tre visi si affacciarono sul ciglio. Uno chiese «Sapete nuotare?» Per l'amor di Dio, fu la risposta del tabaccaio, che pareva, naspando, uno che avesse sulle braccia una matassa tremendamente ingarbugliata. Per l'amor di Dio! Il conte Ugolino, come si chiamava nel gergo il più anziano dei tre, famoso ladro campestre, non s'era mai aggravato d'un omicidio e non intendeva di cominciare alla sua età. Prese una forcola delle lavandaie che venivano di giorno a sciorinar sull'argine e l'offrì a Marco, che fra una bevuta e l'altra metteva a galla un viso più smorto della luna. Lo salvi? Chiese svogliatamente Lima Sorda, che era crudele. Il tabaccaio, dietro la pertica, veniva su come una foca. Lo azzuccarono alla riva e lo issarono. Lima Sorda gli disse di mettersi i bocconi e di vomitare l'acqua. Aiutandolo a rigirarsi, gli venne sentito sotto le dita il portafoglio. Guarda, disse, dove s'è messo i quattrini questo malizioso. Marco non ebbe altra forza che di gemere, mentre i ladri riscontravano con piacere che nello spesso e ravvolto volume del grosso taccuino i denari non s'erano neppure bagnati. Non dite male dei ladri, fece il conte Ugolino, ora che vi abbiamo salvato la vita. Augusto, che aveva taciuto fino allora e che non aveva soprannome, disse: Ecco perché il cassetto era vuoto. Avete avuto una buona idea a correrci dietro con il morto. In quel momento scoppiava lontano in paese un rumore di spari. La legge s'era svegliata. E perché ci siete corso dietro? Chiese il conte Ugolino, se v'eran rimasti i soldi. Per prendervi, disse Marco fra gli spasimi dell'acqua, della rabbia e dell'avarizia. Tutti i galantuomini borghesi, fece Augusto, credono che i ladri non abbiano miglior pensiero che di farsi prendere. Da te, poi, aggiunse con un calcio sprezzante Lima Sorda, intascando il denaro e buttando in terra il portafoglio. Ringrazia il tuo Dio che c'erano questi fogli d'argento nel tuo taccuino, se no ti vorrei ributtare nell'acqua e tenerti sotto a sassate nella testa. Prenderci noi, asino! Venivano spari e urli dalla parte del paese e i tre se

0: Caia fresca e folta in riva a un'altra acqua, assai lontana dal paese di Marco. Avevano bisogno di riposo prima di rientrare in città e poi sapevano che le ore migliori per chi non vuol farsi scorgere né farsi chiedere dove si va sono quelle della notte chiusa e dell'aperto mezzodì. Si addormentarono con le prime luci e verso le 10 si svegliò per primo lo smilzo Lima Sorda. Tu dormi a occhi aperti come le lepri, gli disse il conte Ugolino. Ier sera, disse stirandosi Augusto, tu non ti saresti scomodato a salvar dall'acqua quel povero cristiano. Di che se non avesse avuto le 300 grane, ribatté Lima Sorda che era ostinato nelle idee, ce lo avrei ributtato e tenuto sotto a sassate. Così detto, accese una sigaretta di Marco. Neppure sfregando lo zolfanello si faceva sentire Lima Sorda. Abbiamo fatto una discreta giornata, concluse inghiottendo il fumo. Migliore delle mie solite dietro le galline o l'insalata e la frutta, disse il conte Ugolino, sempre coi fucile dei contadini alle spalle e i denti dei cani ai polpacci.
1: Discreta giornata,
0: Sbadigliò Augusto. Ma 100 lire per ciascuno, con l'acconto sul debito per far tacere lo strozzino Manutengolo. Col regaluccio che bisogna pur fare all'amica, con una cravatta nuova da comprare, non durano un giorno e domani siamo a da capo. Quanti bisogni? Disse ridendo il conte Ugolino. Io mi domando, disse Lima Sorda, che era in vena di loquacità, perché ti sei messo in questa professione? Perché? Fece Augusto. Perché? Ma tacque. Che due carabinieri in bassa tenuta passavano in bicicletta per la via provinciale, poco distante. Perché riprese, dovete sapere che mio padre era un uomo da poco, onesto, buono forse, ma stupido. Mia madre era intelligente ma cattiva e nella rabbia erano tutte e due bestiali. Si picchiavano sì fra di loro due, ma più spesso ne andavo di mezzo io. Non amavo mio padre. Ma vederlo tradito in casa mi faceva disprezzar lui e mi avvelenava contro mia madre. Mi misero a fare il garzone di una barberia. Il principale scorticatore si chiamava Bertocchi. Te ne ricordi ancora? Fece il conte Ugolino. Sentite perché, disse Augusto. Non conobbi mai scimmia vecchia più vanesia e maligna di costui. Le botte che prendevo a casa erano il divertimento in bottega. Se poteva mostrare agli avventori i miei lividi, ci godeva. Non vi dico quel che non si peritavano di dire quelle bocche sguaiate su mio padre e mia madre. L'estate il Bertocchi dormiva a finestra aperta e voleva essere levato presto per prendere al passaggio i contadini che venivano al mercato. Aveva bottega presso il mercato e se non prendeva quelli, avventori non ne vedeva più, perché il suo rasoio era temuto dai cittadini come il fuoco. Chiave di casa non si fidava. Una sveglia gli pareva troppa spesa. Viveva solo come un cane. Toccava al garzone levarsi avanti l'alba e venire nel cortilaccio a cui rispondeva la sua finestra per svegliarlo con la voce. Ma se chiamavo piano, Bertocchi non si svegliava. Dormiva come un porco. E se chiamavo forte, si svegliava il casamento. Proteste, urli. Ci stava la gente bestiale e tutto quel che poteva servire soltanto a rompere la testa volava in cortile sul povero ragazzo. Allora Bertocchi ci si godeva. Molti garzoni s'erano licenziati per questo obbligo della sveglia, ma i miei genitori dissero che a farmi levare presto mi rendeva meno disutile e che a castigarmi si faceva un merito distinto. In conclusione, bisognava cercarsi nel cortile il luogo più riparato possibile e chiamare Bertocchi, Bertocchi, in nota di flauto e di clarino per mezz'ora e più, languendo di noia, di sonno, di rabbia e di umiliazione. Altrimenti il grugno impomatato non picchiava lui, ma mi pizzicava a sangue, adagio e con sapienza. Una volta per un calcio di mio padre andai zoppo per 6 giorni. Furono festivi per il Bertocchi, ma furono gli ultimi. Appena rimesso, gli rubai l'orologio, lo vendetti, comprai una latta di petrolio e, come avevo visto fare in una cinematografia dai comunardi di Parigi, la versai sulle imposte della bottega e le detti fuoco. Non mi rividero mai più né lui né i miei. Sei più peraltro che

0: hanno fatto mala fine. Così fu che entrai nella gran compagnia della leggera. Quanto ci hai messo? Disse laconico Lima sorda. In fondo, ammise Augusto, non è la mia vocazione. Bisogna aver rispetto di tutte le opinioni, sentenziò il conte Ugolino, non del tutto a proposito, ma facendosi capire abbastanza. Io posso raccontare come fu che una volta, potendo, non rubai e mi mantenni onesto. Una volta, fece Lima sorda, non è poco. Fatto sta, disse il conte Ugolino, che trovai 5 o 6 comari alla spesa. Chiacchieravano fitto che non le avrebbe distratte nemmeno l'asino che vola. L'arte mia non è il borseggio, ma l'occhio pronto e dettagliante. Vidi un borsellino ben gonfio che spuntava da una cesta. La mano sarebbe corsa, ma da un forno che era lì presso dove stavano sfornando uscì una zappata di odore di pan caldo. Io non potei mai sentire quell'odore senza rivedermi con 5 fratelli attorno alla nostra madre, povera donna campagnola, che per sfamarci è morta di fatica e si è guadagnato il paradiso. Sfornava il mercoledì e il sabato e, ridendo e arrabbiandosi, ci teneva lontani a scapaccioni, ma poi ci dava sempre un panetto che noi facevamo svaporare e mangiavamo caldo caldo. Notate che quella mattina avevo una fame da piangere e che mai mi si offrì un colpo più facile. Mi parve di avere gli occhi di mia madre sulle mie mani. Le misi in tasca, respirai ancora di quell'odore e me ne andai. Fu certo la buon'anima che volle di lassù ch'io avessi almeno un buon pensiero in vita mia. Qui il vecchio ladro si fece il segno della croce. Quanto a me, disse Lima sorda levandosi, non potrei dirvi come ho cominciato. Perché nella pelle di un ladro ci nacqui e certo ci morirò. Io ho la vocazione. Buoni toscani, aveva detto quel tabaccaio, disse il conte Ugolino. Anche le sigarette, disse Augusto, polendosi gli abiti e aggiustandosi il colletto. Per essere in campagna, annuì Lima sorda, sbirciando la strada all'uscire dalla macchia. Rientrarono in città a continuare il loro perduto mestiere di poveri ladri.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181, San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto, affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Simone de Beauvoir, donna si diventa. Sono passati 40 anni esatti dalla morte della filosofa francese, quasi 80 dal suo saggio Il secondo sesso, dove indagava la sottomissione del genere femminile e ne rivendicava il diritto alla libertà, con riflessioni potenti e ancora attualissime. Di Rosa Boldocci. C'è un libro che i ventenni di oggi dovrebbero leggere, tutti, ragazzi e ragazze. Un libro non di facilissimo approccio, vista e considerata la mole, quasi 700 pagine, e il taglio filosofico a cui spesso e volentieri chi scrive fa ricorso, ma in questo caso la fatica, come si dice, fa bene. Il saggio è Il secondo sesso, l'autrice Simone de Beauvoir, di cui il 14 aprile 2026 ricorrono i 40 anni dalla morte. Scrittrice e filosofa dell'esistenza libera e scandalosa, icona del femminismo, compagna per la vita del filosofo Jean-Paul Sartre, fu messa all'indice e giudicata sia per le idee sia per i comportamenti fuori da ogni regola. Un'esploratrice della vita, artefice del proprio destino e della propria infaticabile opera secondo quel credo che nelle sue parole, scritte nell'introduzione al secondo sesso, suona così. La prospettiva che adottiamo è quella della morale esistenzialista. Ogni soggetto si pone concretamente mediante progetti come una trascendenza, attua la propria libertà solo su un oltrepassamento perpetuo verso altre libertà. La sola giustificazione dell'esistenza presente è la sua espansione verso un avvenire indefinitamente aperto. Parole scandalose quando furono scritte nel 1949. Così sovversive, perché opera di una donna, da essere messe all'indice dal Vaticano nel 1956. Quel libro, di recente ripubblicato dal Saggiatore, fu eletto testo sacro del femminismo nel maggio francese del 1968, con una frase diventata nel tempo il mantra di ogni battaglia femminile. Donna non si nasce, lo si diventa. A riprenderlo tra le mani ora, con in mente l'emozione che provocavano a me ragazza degli anni 60 certe affermazioni in cui Simone, con la penna intinta nella linfa della ribellione, descriveva la condizione delle giovani, mogli, madri, lavoratrici sottomesse al potere maschile, mi viene da dire che è, sì, oggi è più attuale che mai, anche se la società si è evoluta e le donne hanno fatto parecchia strada. Qualcuno potrebbe chiedersi, ha ancora senso leggere De Beauvoir? La risposta è semplicemente sì. Tale è la portata delle sue riflessioni, tanto profonde sono ancora le disparità di genere che in quelle pagine possiamo trovare spunti, teorie, prese di posizioni perfettamente contemporanee. Le domande poste da Simone bruciano ancora. In che modo un essere umano potrà realizzarsi nella condizione femminile? Quali vie le sono aperte? Quali finiscono in un vicolo cieco? Come ritrovare l'indipendenza nella dipendenza? Quali circostanze limitano la libertà della donna e lei potrà superarle? Sono questi i problemi fondamentali che vorremmo chiarire. Simone si interrogava a partire dalla sua stessa vita. Più tardi, nei lavori autobiografici Memorie di una ragazza per bene, 1960, L'età forte, 1961, La forza delle cose, 1966, darà corpo col racconto delle sue esperienze a molti dei temi affrontati nel secondo sesso in forma di saggio. Nata in una famiglia parigina alto borghese, conquistata dalla filosofia fin da ragazza, sceglie di diventare insegnante, legandosi in una relazione intellettuale e amorosa di lunga durata a Jean-Paul Sartre, col quale non si sposerà mai, ma coltiverà un rapporto su cui molto è stato scritto fuori dalle regole sociali, aperto a ogni altro incontro erotico, in grado di durare nel tempo, costruito sulla reciproca stima e amore. Simone scriverà di sé, raccontando il peso dell'educazione borghese che la vorrebbe inquadrata in una vita di dipendenza dall'uomo, il bisogno di rinnegare la famiglia patriarcale, l'urgenza di dare forma alla propria vita, le contraddizioni che ogni relazione con l'uomo porta con sé, l'irrinunciabile diritto per ogni donna alla libertà. Una scrittura capace di partire dalla propria vicenda personale per arrivare a un discorso universale, politico, si potrebbe dire. In Il secondo sesso, Simone aveva già formulato tutto ciò in forma di saggio suddiviso in due parti, i fatti e i miti e l'esperienza vissuta. Nella prima passa in rassegna come veniva considerata la donna dall'antichità a oggi. Aristotele diceva: «La femmina è femmina in virtù di una certa assenza di qualità. Dobbiamo considerare il carattere delle donne come naturalmente difettoso». San Tommaso decretava che la donna è un uomo mancato, un essere occasionale, mentre tra i favori di cui Platone ringraziava gli dèi, il primo era che l'avessero creato libero e non schiavo, il secondo che fosse uomo e non donna. Ma Simone non cita soltanto le posizioni negative sentite qui. Tra i letterati, Montaigne ha assai ben capito l'arbitrio e l'ingiustizia della sorte assegnata alla donna. Le donne hanno ragione a ribellarsi contro le leggi, perché noi le abbiamo fatte senza di loro. È naturale che non conta buon sangue tra loro e noi. Sempre capaci di tenere il giusto equilibrio, Simone, nella seconda parte, traccia l'esistenza della donna dall'infanzia all'iniziazione sessuale, dalla maturità fino alla vecchiaia, descrivendo le varie tipologie. La narcisista, l'innamorata, la mistica, la lesbica, la prostituta, la madre di famiglia, la donna indipendente, pronandoci con ogni parola a lottare per dare forma alla nostra trascendenza, a espandere la nostra esistenza. Anche se poi, con la lucidità che le era propria, scrive anche: «L'azione delle donne non è mai stata altro che un movimento simbolico. Hanno ottenuto solo ciò che gli uomini si sono degnati di concedere. Non si sono prese niente. Hanno ricevuto. Oggi è il momento di prendere».
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Ma quanti scivoloni. Esternazioni razziste. I Dardanelli. Scelte politiche infelici, gli errori di Churchill, di Matteo Liberti. Successo è passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo, disse un giorno Winston Churchill, forse pensando alla propria carriera. Il carismatico statista britannico, celebrato per la vittoria contro i nazisti, inannellò infatti discutibili iniziative ed errori di valutazione che ne misero a repentaglio credibilità e spessore morale. Eppure, zigzagando tra crisi depressive, sensi di colpa e alcolismo, non si fece mai abbattere dalle polemiche e si rialzò dopo ogni batosta. Una delle prime macchie nella carriera di Churchill giunse nel 1910, quando era ministro dell'Interno. I lavoratori delle miniere del Galles erano entrati in sciopero per una serie di dispute salariali, concentrando le proteste nella cittadina di Tony Pendy. Qui, per sedare la rivolta, Churchill mandò corpi speciali di polizia, acconsentendo inoltre a far predisporre l'esercito, ma senza ordini di attacco. A giudizio di molti, lo sfoggio di muscoli fu eccessivo e si rincorsero anche voci di scontri a fuoco. Ciò gli tolse parecchi estimatori. Poco dopo, nel gennaio 1911, Churchill incassò nuove critiche per aver partecipato in prima persona a Londra a un blitz della polizia, il cosiddetto assedio di Sydney Street, contro due anarchici lettoni uccisi al termine di una sparatoria. Il tutto davanti alle macchine fotografiche e alle cineprese dei giornalisti. Le polemiche riguardarono proprio la vanità di Churchill, che si mischiò ai poliziotti, rischiando di intralciarli, pur di apparire come un eroe. Nell'autunno 1911 Churchill lasciò il Ministero degli Interni e venne nominato primo lord dell'ammiragliato. In questa nuova veste, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, compì il suo peggior passo falso. Volendo assestare un decisivo colpo alle forze nemiche dell'impero ottomano, alleato della Germania, pianificò una spedizione della Royal Navy nelle acque dello stretto dei Dardanelli per far sbarcare soldati sulla costa turca. L'iniziativa, poi chiamata Campagna di Gallipoli dal nome della penisola che fronteggia lo stretto, si svolse tra la primavera e l'autunno del 1915, ma fu un completo disastro. A dispetto della superiorità di uomini e mezzi, le forze britanniche dovettero presto evacuare l'area al prezzo di 250.000 perdite tra morti, feriti e dispersi. L'Inghilterra, sfiancata nel morale, uscirà vincitrice dalla guerra, ma nel frattempo Churchill dovette lasciare la guida della Royal Navy. In compenso, fu nominato ministro per i rifornimenti militari e poi segretario di Stato per la guerra e l'aeronautica. Anche in questo caso non mancarono le critiche per aver incentivato l'uso di gas tossici in vari teatri bellici. A partire dal 1919, Churchill acquisì nuovi detrattori per le posizioni assunte rispetto alle richieste autonomistiche degli irlandesi, che quell'anno diedero vita a una guerra di indipendenza conclusasi nel 1921 con la nascita dello Stato libero d'Irlanda. Prima che ciò avvenisse, egli provò però a domare i rivoltosi utilizzando gruppi di paramilitari noti come Black and Tans, connotati da divise scure e famigerati per le spietate violenze alle quali ricorrevano. Sordo a ogni polemica, Churchill prese un'altra iniziativa destinata a molte critiche e future autocritiche. In ballo c'era stavolta l'economia del paese, per risollevare la quale, assunto il ruolo di cancelliere dello scacchiere, leggi ministro delle finanze, Churchill restaurò nel 1925 il sistema gold standard, ovvero la convertibilità della valuta in oro, abbandonata nel 1914. La sterlina fu rivalutata, ma ciò penalizzò le esportazioni, producendo crescente inflazione e aumento della disoccupazione, in primis nel settore minerario, con conseguente scoppio di nuovi scioperi. La crisi, aggravata dal crollo della borsa di Wall Street nel 1929, inizierà a risolversi nel 1931 con la sospensione della parità aurea. Ma Churchill aveva già abbandonato l'incarico. Salutato il Ministero delle Finanze, per un decennio Churchill smise di occupare posizioni di rilievo, continuando però a suscitare polemiche. Per esempio, quando sostenne la causa di Edoardo VIII. Il nuovo re d'Inghilterra salì al trono nel gennaio 1936 alla morte del padre, Giorgio V. Ma fu presto travolto dallo scandalo per la decisione di sposare Wallis Simpson, spregiudicata americana con alle spalle già due matrimoni. Ad accrescere lo sdegno fu il fatto che Eduardo e Wallis manifestavano chiare simpatie per Hitler. Il caos mediatico fu tale che a dicembre il neo re lasciò lo scettro al fratello Giorgio VI, nonostante l'endorsement di Churchill contrario all'abdicazione. Non bastasse, durante la Seconda Guerra Mondiale, Churchill, da primo ministro 1940, sorvolò su un complotto nazista volto a reintegrare proprio Edoardo in cambio di un sostegno ai tedeschi. Per tacitare tutto e salvare l'immagine della corona, impedì la pubblicazione dei telegrammi sul piano. L'impegno nel contrastare Hitler, lusingato da molti politici inglesi, impedisce di tacciare Churchill di ammiccamenti al nazismo. Appare invece difficile difenderlo dall'accusa di razzismo. Su di lui gravano esternazioni risalenti agli anni tra le due guerre mondiali, in particolare contro il popolo indiano e contro Gandhi, il leader non violento che porterà nel 1947 l'India all'indipendenza dal governo britannico. Churchill definì gli indiani un popolo bestiale con una religione bestiale e Gandhi un fachiro seminudo. Arrivò a dire: «Non ammetto che sia stato fatto un gran torto agli indiani d'America o ai neri d'Australia dal fatto che una razza più forte ha preso il loro posto». Non stupisce, quindi, che anche Sir Churchill figuri tra i personaggi oggi contestati dal movimento Black Lives Matter. D'altronde, ammetterebbe lui stesso, «every coin has two sides». Ogni medaglia ha due facce.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Miramare. Massimiliano d'Asburgo fece costruire un castello dove si era riparato dalla bora. L'imperatore austriaco si innamorò a prima vista della punta rocciosa sotto la quale aveva trovato rifugio dal freddo vento di Trieste. Decise di costruirvi una dimora che sembrasse uscita da una fiaba e ne curò personalmente il progetto. Qui visse gli anni d'oro del suo matrimonio con Carlotta del Belgio. Di Fabio Dal Masso. Splendido, affascinante, romantico. Così lo descrivono le migliaia di turisti che inevitabilmente rimangono incantati davanti a questo castello che sembra uscito da una fiaba. Bianco e splendente, situato su una punta rocciosa a picco sul mare, racchiude un pezzo importante della storia di Trieste e permette di ripercorrere gli anni più felici di Massimiliano d'Asburgo, che lo fece costruire. Come ricorda Rossella Fabiani nel suo libro «Museo storico del castello di Miramare», Electra Edizioni, in una fredda giornata primaverile del 1855, durante un'escursione in mare, Massimiliano d'Asburgo, a causa di un inaspettato maltempo provocato dalla bora, il vento tipico di Trieste, sbarcò su un promontorio del Golfo di Trieste. Colpito dalla bellezza aspra e selvaggia di quel luogo e della vicina sporgenza collinosa, l'arciduca decise immediatamente di acquistare quel terreno per realizzare il suo sogno, costruire un parco ed erigere una residenza degna del suo nome. Lo chiamerà con la parola spagnola Miramar. Massimiliano immagina la sua residenza, la sua casa, un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura. Posizione ideale. Ad appena 8 chilometri dal centro di Trieste, infatti, il territorio dove sorge il castello era perfetto per le esigenze dell'arciduca. Una posizione ideale dalla quale contemplare il mare di Trieste e immergersi nella natura. Come sottolinea Fabiani, quindi, la dimora e il parco non sono la rappresentazione del potere in modo esplicito, ma solo voluti essenzialmente per un fatto privato, per soddisfare gli interessi dell'arciduca, che realizza una perfetta sintesi tra profumi mediterranei e austere forme europee. Buona la terza. Massimiliano affida all'ingegnere e architetto austriaco Karl Jonker il compito di dare forma ai suoi desideri, preparando un progetto per la futura residenza. Le prime proposte, fornite dal professionista, però, non lo soddisfano appieno e l'arciduca decide di rivolgersi all'ingegnere triestino Giovanni Berlam. Questi, il 18 febbraio 1856, presenta un progetto simile a quello di Jonker, ma dalle proporzioni più ridotte. Nemmeno i disegni del triestino però convincono Massimiliano, che preferisce coinvolgere nuovamente Jonker, al quale chiede un nuovo progetto. Massimiliano vuole un vero e proprio castello, in pietra bianca d'Istria, formato da piano terra, primo e secondo piano, e mezzanin, cioè il piano ribassato sotto il tetto. Un maniero ai margini di un grande parco, dove natura e arte si uniscono in una sintesi perfetta. Ad arricchire l'edificio dovranno esserci finestre con arco a tutto tondo, merlature sul coronamento del tetto e una torretta rivolta verso il mare. Fedele ai desideri del committente, Jonker adatta la planimetria dell'edificio all'andamento orografico della punta del promontorio, consentendo così la totale esposizione degli appartamenti riservati alla coppia arciducale e agli ospiti verso il mare, con continua insolazione durante la giornata. Un'altra idea di Jonker è poi quella di collegare i due corpi del castello con uno scalone interno rivolto verso Trieste e verso Duino, quasi un ponte che consente la contemporanea veduta delle due parti del golfo. Via ai lavori. Il 1 marzo 1856 iniziano i lavori affidati all'impresa di Anton Hauser. Un anno dopo, però, per ragioni sia estetiche sia economiche, Massimiliano decide di eliminare il secondo piano previsto nel progetto, conferendo al castello l'attuale aspetto con il piano terra destinato a ospiti, gli appartamenti della coppia arciducale, il primo piano destinato agli ospiti e di rappresentanza, il mezzanin destinato alla servitù. Per quanto riguarda lo stile architettonico adottato, il progetto prevede una sorta di fusione di molteplici soluzioni. Forme medievali come l'arco a tutto sesto, unite a motivi del gotico inglese e a spunti islamici e bizantini, romantici e rinascimentali. Il tutto filtrato e adattato alla filosofia architettonica dell'Ottocento, che Massimiliano conosceva e apprezzava. L'edificio viene terminato nel 1860, anche se alcuni spazi interni saranno ultimati solo nel 1869 e il 1871. Azzurro e rosso per l'interno. Per gli arredi interni, l'arciduca si affida agli austriaci Franz e Julius Hoffmann, padre e figlio, che lavorano sulla scorta di precise direttive scritte che Massimiliano impartisce a entrambi, scrive ancora Fabiani. Ogni sala viene attentamente descritta sia nelle boiserie, la copertura delle pareti con pannelli di legno, sia nella collocazione di quadri, soprammobili e oggetti. L'arciduca ha idee chiare anche sulle stoffe da impiegare. L'azzurro, ad esempio, domina il piano terra nelle tre stanze dedicate all'arciduca: stanza da letto, studio e biblioteca, e in quelle destinate alla sua consorte Carlotta: stanza da pranzo, sala da musica e studiolo, stanza da letto e spogliatoio. Per il primo piano, invece, destinato agli ospiti, il colore predominante è il rosso, con ampio spazio simboli che rappresentano la dinastia asburgica. Qui spiccano la sala delle udienze, luogo dal tono sfarzoso posto al centro della facciata verso il mare e destinato agli incontri ufficiali, e la sala del trono, l'ambiente più vasto del castello, e progettato per celebrare la dinastia austriaca e il ricordo del suo glorioso passato. Purtroppo la sala viene terminata dopo la morte di Massimiliano, che non occuperà mai il seggio a lui destinato, commenta Fabiani. Sempre al primo piano sono da segnalare il salotto giapponese e quello cinese, due stanze che riflettono il gusto esotico di Massimiliano e che richiamano negli arredi gli stili dell'Estremo Oriente. A coronare il progetto concorre il parco di 22 ettari, che nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza. Non possiede infatti un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Anche per questo importante elemento, l'arciduca impartisce le sue direttive a Karl Junker, affidando l'aspetto botanico all'esperto giardiniere boemo Anton Jelinek. Il risultato è un parco in cui bosco e giardino all'italiana si alternano, danno vita a uno degli elementi principali del parco, l'effetto sorpresa, una prospettiva inaspettata sul mare, una veduta inattesa di un angolo boschivo, uno spazio panoramico inconsueto. Nel parco si trovano inoltre alcune piccole costruzioni, come il castelletto, una sorta di castello di miramare di dimensioni ridotte, abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859. Il complesso delle serre

0: dimostrò una passione per la natura e per la cultura. Fondamentale per la sua educazione fu il viaggio che compì nel 1850 con il fratello Carlo Ludovico, 1833-1896, in Grecia, Turchia e Dalmazia, e per la prima volta Trieste. Il 26 ottobre 1850 si arruolò nella marina austriaca e stabilì nella città giuliana la sua dimora principale, affittando Villa Lazarovic sul colle di San Vito. Nominato contrammiraglio nel 1854, il 27 luglio del 1857 sposò Carlotta del Belgio. La coppia entrò nel castello di Miramare nel Natale del 1860, ma nel 1864 salpò per il Messico, dove Massimiliano divenne imperatore. I continui attacchi del fronte repubblicano minarono la situazione. Carlotta tornò in Europa nel 1866, dove manifestò segni di squilibrio mentale. Trasferita in Belgio, morì nel 1927. Massimiliano fu catturato dai repubblicani e fucilato il 19 giugno 1867. Le sue spoglie vennero portate a Vienna. Anche Sissi visse a Miramare. Dopo la morte di Massimiliano, Miramare divenne residenza saltuaria degli Asburgo. Tra il 1869 e il 1896 fu utilizzato anche dall'imperatrice Elisabetta, la nota Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, tutto l'arredo fu portato a Vienna, mentre nel 1918, con l'inclusione di Trieste in Italia, Miramare divenne proprietà demaniale. Lo Stato stipulò un accordo con l'Austria per la restituzione dei mobili e aprire il castello come museo. Dal 1930 al 1937 Miramare fu dimora del duca Amedeo d'Aosta e di sua moglie Anna di Francia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu adibito a scuola per ufficiali dell'esercito tedesco. Dopo il 1945 a sede dei governi militari alleati fino al 1954. Riaprì al pubblico il 2 giugno 1955.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista online Vanilla Magazine. Exodus 1947. I sopravvissuti alla Shoah tentano di raggiungere Israele. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i sopravvissuti alla Shoah cercarono in tutti i modi di raggiungere la Palestina, allora sotto il controllo britannico, ma le quote permesse erano basse rispetto alle richieste e cominciarono così i viaggi illegali. Con la dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della Prima Guerra Mondiale, i territori erano stati riassegnati alle nazioni vincitrici e la Palestina divenne mandato britannico. Gli ebrei avevano sempre abitato la Palestina, la sentivano come la loro terra d'origine, ma il loro arrivo in massa dall'Europa con l'avvento del nazismo stava provocando grossi malumori e disordini fra gli arabi, convinti dagli accordi precedenti di ottenere la piena indipendenza e che si sentivano quindi traditi dalla Gran Bretagna, che voleva creare un'enclave ebraica. Venne stabilita una quota massima di accoglimento di 75.000 ebrei l'anno, poi ridotta a 15.000. Nel 1937 venne proposta una divisione territoriale fra arabi ed ebrei, rifiutata ovviamente dagli arabi, e nel 1939 la conferenza di Londra stabilì di ridurre gli arrivi dall'Europa e limitare la possibilità di acquisto di terreno agli ebrei, con la promessa di dividere il territorio in due parti e fondare entro 10 anni un piccolo stato ebraico. Negli anni dal 1933 al 1938, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, NSDAP, incoraggiò l'esodo ebraico sia per

0: ragioni etniche sia economiche. Con l'accordo a Avara del 1933, gli ebrei potevano emigrare in Palestina vendendo i loro immobili e lasciando in Germania e Austria i loro beni mobili che non venivano persi, ma depositati in una banca apposita e potevano essere utilizzati per importare merce dalla Germania. In Palestina agli immigrati veniva garantita una casa in una piantagione agricola e un lavoro. La piantagione avrebbe importato tramite gli abitanti attrezzature agricole, facendo recuperare loro una parte di quanto abbandonato. La Germania avrebbe avuto in gestione grossi capitali, si sarebbe assicurata le esportazioni, liberata di persone non grate e avrebbe avuto le mani pulite. 60.000 ebrei tedeschi e austriaci accettarono, molti preferirono gli Stati Uniti e l'Australia, ma molti preferirono restare in Germania per non perdere i loro beni. Del resto l'Europa non era molto ben disposta all'accoglienza di persone che, restate senza risorse con l'esodo, erano un peso per la nazione ospitante in una situazione politicamente molto incerta, anche se ancora non drammatica. Resasi conto che non sarebbe stata in grado di mandarli via tutti, nel 1940 la Germania studiò un piano di deportazione in Madagascar, protettorato francese, certa della prossima vittoria, dove la Francia sarebbe quindi stata costretta a cedere la colonia. Ma alla fine non se ne fece nulla e iniziò il piano di sterminio. Alla fine della guerra, i circa 200.000 ebrei sopravvissuti, tedeschi e austriaci, vivevano in campi temporanei, in condizioni miserabili, e volevano andarsene in Palestina. I gruppi sionisti misero in piedi una rete segreta, la Bricha, per organizzare l'Alian Bet, ovvero l'immigrazione clandestina in Palestina. I finanziamenti arrivavano da ebrei e simpatizzanti di tutto il mondo. L'organizzazione acquistava le navi e le sistemava per forzare il severo blocco delle navi inglesi. Frattutto furono organizzati oltre 140 viaggi, dei quali la metà furono intercettati e bloccati dagli inglesi. Circa 50.000 persone finirono nei campi di internamento a Cipro, più di 1.500 persone annegarono e solo poche migliaia riuscirono ad arrivare alla meta. La nave President Warfield era stata dismessa dopo la Seconda Guerra Mondiale, era in pessime condizioni, ma era capiente e fu acquistata dalla Haganah, l'organizzazione paramilitare ebraica, per l'Alia Bet. Sapendo che i britannici avrebbero cercato di fermarla, oltre alle riparazioni generali, la nave venne fornita di misure di difesa, tubi metallici su tutti i lati che potevano spruzzare acqua bollente o vapore, rete metallica a chiudere e difendere le parti sensibili, come la sala macchine, e per impedire ai soldati di prendere possesso della nave, gli interni vennero modificati per ospitare il massimo numero di passeggeri. Dopo 4 mesi di lavoro, la nave salpò da Baltimora il 15 febbraio 1947 per Marsiglia, dove arrivò solo il 10 aprile, dopo un viaggio problematico per il maltempo e alcuni guasti, e dopo gli ultimi lavori di allestimento e approvvigionamento, la nave raggiunse il porto di Sète, vicino a Montpellier, per imbarcare i profughi che stavano arrivando via camion dalla Germania. La nave, rinominata Exodus 1947, salpò l'11 luglio con destinazione fittizia Istanbul e 4.550 persone a bordo. L'imbarcazione era già stata notata, un aereo della RAF la sorvolava durante le operazioni di imbarco e 5 cacciatorpediniere della Royal Navy la aspettavano in rada per seguirla. aveva a bordo 1.600 uomini, 1.282 donne e 1.672 bambini e adolescenti, 35 uomini di equipaggio, principalmente ebrei americani, più il capitano e il comandante della missione che appartenevano alla Haganah. La nave era stracarica, il viaggio non era certo comodo, i passeggeri si dovevano lavare con acqua di mare per conservare sufficiente acqua dolce da bere e potevano avere solo un pasto caldo al giorno. Molte donne erano incinte e una donna morì di parto, mentre la sua bambina morì pochi giorni dopo. Il 18 luglio la nave si trovava a sole 20 miglia dalla costa palestinese quando arrivò l'ingiunzione inglese a interrompere il viaggio, alla quale l'Exodus rispose issando la bandiera con la stella di David. Alle 2 la nave venne speronata e iniziò una battaglia che durò 4 ore. I passeggeri cercarono con ogni mezzo di evitare l'abbordaggio, ma quando gli inglesi cominciarono a sparare, il comandante decise di arrendersi. Negli scontri morirono 2 passeggeri e il secondo ufficiale. Serviva un messaggio forte, sia per gli ebrei che per le nazioni che li aiutavano, per far cessare i viaggi clandestini. Venne quindi deciso di non internare i passeggeri nel campo a Cipro, ma di rimandarli tutti in Francia con l'avviso che in futuro tutti sarebbero stati riportati nel porto di partenza. I passeggeri vennero trasbordati su 3 navi che salparono da Haifa il 19 luglio e arrivarono a Port de Bouc, vicino a Marsiglia, il 29 luglio. I francesi si dichiararono pronti ad accogliere tutti i passeggeri che fossero scesi di loro spontanea volontà, ma gli agenti della Haganah li istruirono a rifiutare lo sbarco e la Francia rifiutò di forzarli. Ne sbarcarono solo 130, ai quali la Francia diede asilo. Dopo 4 settimane di inutili trattative, venne così deciso di riportare tutti gli altri in Germania e le navi salparono per Amburgo il 22 agosto. Iniziava l'operazione Oasi. All'arrivo ad Amburgo, fra il 7 e il 10 settembre, le donne e i bambini scesero rassegnati e disperati. Gli uomini fecero invece resistenza, soprattutto quelli della nave Runnymede Park, capitanati da un giovane molto combattivo che si erano rifugiati nelle stive e furono sbarcati a forza da 200 soldati inglesi quando si stavano per usare i lacrimogeni per stanarli. Sbarcarono urlando «Nazisti e comando di Hitler». 33 passeggeri furono feriti e 68 arrestati per essere giudicati per il loro comportamento. I passeggeri furono smistati nei campi di Poppendorf per i più combattivi e Amstau vicino a Lubecca per i più tranquilli. Le condizioni nei campi erano drammatiche. I profughi erano ospitati in tende, non c'era più un comandante tedesco delle SS, ma il personale era composto da civili tedeschi e militari inglesi e intorno al campo c'era comunque il filo spinato, un triste ricordo dei campi nazisti. E per i superstiti dei campi l'effetto psicologico era devastante. In novembre vennero trasferiti in altri campi, date le condizioni atmosferiche, ma molti denunciarono un pessimo trattamento da parte dei soldati inglesi che non si facevano scrupolo di picchiare chi non obbediva e ai riottosi vennero dimezzate le razioni e spento il riscaldamento. La Bricha cominciò allora a trasferire di nascosto i passeggeri dal settore britannico al settore statunitense che trattava le persone in modo più umano, da dove organizzò nuovi trasporti per la Palestina. Il 14 maggio 1948 venne proclamato lo Stato di Israele e a quella data restavano nei campi in Germania 1800 passeggeri della Exodus. Gli altri erano già riusciti ad arrivare in Palestina o ai campi di Cipro, dove restarono fino al 1949, quando finalmente riuscirono a completare l'Odissea iniziata 2 anni prima. Il relitto della Exodus fu ormeggiato nel porto di Haifa e abbandonato. Nel 1950 il sindaco di Haifa decise di recuperarlo per farne un monumento all'immigrazione, ma i tentativi di recupero furono vani. Nel 2000 una parte dello scafo era ancora parzialmente visibile, ma il nuovo molo container del porto venne costruito sopra il relitto, nascondendolo completamente. Il ricordo della Exodus 1947 vive nel museo dedicato all'immigrazione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Avvenire, il carteggio inedito del Piccolo Principe. Spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant e Antoine de Saint-Exupéry, l'inviato pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle-Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio 2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. 2 anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. «Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoun, viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea», scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935, per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana. Lo scrittore ed aviatore francese, nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto da Parigi via Algeri e aggiungeva: «Spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935». Immediata la risposta di Balbo: «Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo». Ed aggiungeva: «I campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni», augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: «Apparecchio francese, pilota de Saint-Exupéry, Raid Parigi-Saigon». 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per 3 giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'Intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André de Lamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i 3 giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il Piccolo Principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua 10ª missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il Piccolo Principe non fece più ritorno.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, editore, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin. Audrey Thomas, una trentenne newyorkese autrice di romanzi erotici, è cinica riguardo all'amore e preferisce relazioni senza impegno. La sua vita cambia quando sua madre, che pensava condividesse con lei una visione femminista, annuncia di voler sposarsi. Inoltre, Audrey incontra Matt, l'uomo più sbagliato che potesse incontrare, che mette in discussione tutte le sue certezze. Tra il conflitto con la madre e l'attrazione per Matt, Audrey si ritrova a riflettere sulla vera natura della trasgressione e sull'amore, in una storia irriverente e divertente. Buon ascolto.
2: I primi appuntamenti, si sa, sono una palla micidiale. O almeno lo sono i miei da un bel po' di tempo a questa parte. Sono arrivata quasi a convincermi che qualcuno mi abbia lanciato addosso una devastante maledizione che mi impedisce di incontrare uomini dignitosi. Notare bene, non ho detto straordinari o eccezionali, volutamente, ma solo dignitosi, il che equivale più o meno ad accontentarsi di non avere a che fare con un serial killer. Sulla carta dovrebbe essere facile. Nella vita reale? Per niente. Tra l'altro, confesso di aver passato buona parte della mia vita a essere difficile, così tanto che a un certo punto ho dovuto decidere di darci un taglio e di accontentarmi. Verbo discretamente insulso, me ne rendo conto. Ma non posso farci niente. Quello che sto vivendo non passerà di certo alla storia come l'epoca in cui l'umanità abbia dato il meglio di sé in quanto a potenziali partner. Nemmeno per sbaglio. Il convento passa modelli alquanto miseri. Tuttavia, pur nella mia attuale posizione di donna non particolarmente esigente, pare che non ci sia speranza di scovare uomini appena sopra la barra della decenza. Esemplari maschili noiosi, egocentrici, con zero senso dell'umorismo e totali megalomani? Avanti il prossimo! Uomini stimolanti, intelligenti, capaci di ridere di sé e di farti ridere? Estinti del tutto. Davvero, cosa diavolo ne è stato degli uomini meritevoli? Si sono sposati tutti al primo giro di boa? Una persona meno determinata si sarebbe già rassegnata e avrebbe optato per la pace dei sensi. Ma a me non è consentito per diversi motivi. Primo fra tutti il mio lavoro. È difficile rinunciare all'idea del sesso con un uomo degno di nota se di professione si scrive di erotismo. E poi non sono il tipo. Io e il sacrificio non andiamo granché d'accordo per semplici questioni caratteriali. Motivo per cui, per quanto le statistiche non siano dalla mia parte, vado avanti a suon di primi appuntamenti, in attesa che l'ultimo uomo decente, quello sfuggito all'estinzione di massa, si decida finalmente a incrociare il suo percorso con il mio. Cosa faccio mentre attendo questo messia? Beh, per iniziare, ci bevo su. Vuoi un'altra birra, Audrey? Mi chiede lo sfigato numero 37, che, se non altro, si è accorto del mio bicchiere vuoto. Incredibile, ma vero, un numero sorprendentemente alto di uomini non ha nemmeno il buon senso di attutire le mie sofferenze con dell'alcol decente. Ho detto 37. Ebbene sì, sto prendendo nota. Nell'arduo mondo dei primi appuntamenti newyorkesi, 37 è un numero basso o alto? Confesso di non saperlo. Tra l'altro, mi è difficile fare paragoni con le mie amiche, perché pare che all'improvviso si siano tutte decise a vivere un'idilliaca vita di coppia. Orrore! Trovo che ci sia davvero tanto erotismo sprecato nella monogamia, ma contente loro. Sì, grazie, mi sforzo di sorridergli riconoscente, nonostante abbia sventolato il mio bicchiere vuoto di fronte al suo grosso naso per 20 minuti buoni. Non pensavo ci arrivasse. Dico davvero, ormai avevo perso le speranze. Faccio in un attimo, si congeda. Finalmente. Lo osservo allontanarsi. Non solo non ha una grande personalità, ma nemmeno un culo interessante. E io trovo che oggigiorno un uomo debba possedere entrambi. Per esempio, il fondo schiena di quello che si sta facendo servire accanto allo sfigato numero 37. Sì, quello è un sedere come Dio comanda. Indossa dei banalissimi jeans che però enfatizzano due rotondità praticamente perfette. Sospiro sonoramente. Perché non mi capitano mai uomini simili? John, Jim o Jack, in qualsiasi modo si chiami il mio appuntamento di questa sera, torna al tavolo fin troppo in fretta e mi costringe a rivolgere la mia attenzione sul suo volto piuttosto che sul fondo schiena che tanto aveva catturato il mio interesse. È un peccato che io conosca ancora le buone maniere e non riesca a ignorarlo. Quindi, dicevamo, tu scrivi, ripete meravigliato per la terza volta, quello che, tempo un minuto scarso, ho subito etichettato come per nulla scopabile. Sì, scrivo! La mia voce è di un'ottava più alta del solito, segno che la sopportazione sta per raggiungere i livelli di guardia. E riesci a viverci, davvero? La derisione implicita nel discorso non mi sfugge di certo. Non credo nemmeno che lo scopo fosse che io la ignorassi, a dire il vero. Oh, più che bene, gli rispondo senza la minima esitazione. Anzi, è altamente probabile che faccia più soldi di lui, ma è brutto da rinfacciare a un primo appuntamento, come ho scoperto mio malgrado, anche se l'uomo in questione è un idiota. Incredibile. Ho sempre pensato che gli scrittori fossero una categoria ai limiti della sopravvivenza. Ha intenzione di andare avanti ancora per molto con questa storia? Beh, pensavi male. E cosa scrivi? Chiede sporgendosi curioso. E qui arriva un altro momento non richiesto di sincerità. Riguardo a questo particolare tema, non sono sempre schietta. Gli uomini tendono infatti a reagire in due modi di fronte alla scoperta della mia professione. O sono dei repressi e quindi si spaventano, oppure mi scambiano per una specie di escort e si sentono autorizzati ad allungare le mani, salvo guardarmi in cagnesco quando li sistemo per le feste. Corso di autodifesa avanzato, unito a una non comune predisposizione naturale a ginocchiate indimenticabili. Ecco perché quando mi ritrovo di fronte a un semi sconosciuto che mi rivolge questa specifica domanda, di solito tendo a mentire in attesa di capire meglio con chi ho a che fare. Ma John, Jim o Jack mi sta facendo irritare con il suo atteggiamento vagamente supponente e si merita subito la verità. Per quanto dubiti riesca a reggerla. Non mi pare che abbia le spalle sufficientemente grosse, in tutti i sensi. Altro difetto da aggiungere alla lista. Scrivo romanzi erotici, gli rispondo, e sorrido angelica. Come da copione, all'ebete va di traverso un sorso del vino rosso che stava bevendo. Chi mai berrebbe vino simile in un pub sportivo, tra l'altro? e inizia a tossire violentemente. Che sia chiaro, se dovessi iniziare a soffocare, ho tutta l'intenzione di lasciarlo perire. Ognuno è artefice del proprio destino, per quel che mi riguarda.
3: Oddio, davvero?
2: Mi chiede rosso in volto. Non so se sia colpa della tosse o se invece sia l'imbarazzo la causa del suo viso da pomodoro. Sì, non ho problemi a confermargli, in estrema sintesi. Nel frattempo non resisto dal lanciare ancora un'occhiata al bancone. Il proprietario del sedere delle meraviglie si è spostato nell'angolo in fondo al locale e ora sta giocando a freccette con dei ragazzi. È alto, moro, e sebbene lo stia affermando solo dopo averlo visto di lato, pare uno schianto. Esattamente, perché sono qui seduta a perdere tempo? Mi rendo conto che, essendo una trentenne single, dovrebbe capitarmi di continuo di incontrare sconosciuti che possano solleticare la mia curiosità. Eppure non accade quasi mai. Nonostante l'apparenza, sono diffidente per natura. Motivo per cui è probabile andasse ancora di moda la lambada e i cellulari servissero solo per telefonare l'ultima volta che ho sentito l'impulso di abbordare qualcuno in un bar. Peccato che non posso farlo ora, perché mi trovo bloccata al tavolo con uno che si è presentato in giacca e cravatta per portarmi in un pub. La giacca è a quadri, tra parentesi. Davvero, perché il mondo è così crudele con me? Beh, balbetta il numero 37 non sapendo cosa dire. Per sua fortuna, io ho le idee molto più chiare. Direi che per questa sera abbiamo finito. Ti dispiace se vado un secondo in bagno? Va da sé che la mia è una domanda retorica. Non aspetto nemmeno che mi risponda che sono già in piedi. Mi sono accorta che l'angolo delle freccette è proprio adiacente al bagno delle signore e non riesco a resistere alla tentazione di dare un'occhiata da vicino al misterioso uomo fondoschiena. Sì, lo sto squadrando. E no, non mi sento affatto in colpa. Il politicamente corretto ha preso così tanto il sopravvento che temo l'umanità finirà presto per estinguersi dalla noia. Noia super corretta, sia chiaro, ma sempre noia. Ho solo intenzione di guardare. In fin dei conti sono una scrittrice. Fantasticare su uomini sexy mi aiuta a scrivere libri sexy. E le mie lettrici questo vogliono. Lenti degli occhiali che praticamente si appannano dal calore emanato dalle pagine. Se sia davvero possibile? Beh, sì, se uno possiede un modello piuttosto antiquato di e-book reader che tende ad andare in cortocircuito. Una volta quegli oggetti non erano così pratici come quelli odierni. La combustione spontanea è decisamente meno probabile di questi tempi, ma io metto comunque tutto l'impegno possibile per far divertire chi mi legge. Mi prendo il mio tempo per arrivare all'ingresso del bagno e ancor più tempo per appoggiarmi allo stipite, fingendo che sia occupato. Magari lo è, chi può dirlo? L'uomo fondoschiena si è appena sollevato da uno sgabello e ha iniziato a tirare. Con le freccette fa schifo, ma lui è davvero una visione. Quando manca del tutto il cerchio facendo rimbalzare una freccetta sulla parete, mi scappa inavvertitamente una risata. Lo so, sono un caso perso, ride mentre si incammina a raccogliere la sua arma. Vista la mira che ha, rischia sul serio di rivelarsi pericoloso. Il segreto è tutto nel polso, mi permetto di intervenire. Ho detto che non gli avrei parlato? Beh, mentivo, mi pare ovvio. Lui raccoglie la freccetta e solleva lo sguardo, curioso di scoprire con chi ha a che fare. In genere gli uomini rimangono positivamente colpiti dal mio aspetto e del palese apprezzamento si materializza sempre nei loro occhi. Ma questo particolare esemplare maschile o è terribilmente bravo a dissimulare le sue reazioni oppure è gay. Ti prego, astrusa divinità in cui non credo nemmeno, fa che non sia gay. A mia discolpa posso dire solo di aver rotto gli occhiali. In teoria ci vedo, in pratica meno del solito. Niente scuse, Matt, lo riprende un suo amico. Tu usi gli occhiali solo per leggere. Assaporo il nome nella mia testa. Matt, un nome che gli dona. Se da lontano era uno splendore, da vicino è sfacciatamente attraente, specie se si considera che indossa dei vecchi jeans con un'ampia felpa. Altezza giusta, corporatura giusta, bellissimi capelli castani, né troppo corti né troppo lunghi, grandi occhi nocciola. Non dovrebbe essere sexy, eppure lo è. Ha uno sguardo intelligente, positivo, curioso. Da dove è uscito, di preciso? Beh, Matt, che tu ci veda o meno, devi comunque tenere la mano ferma nel momento del lancio. Così, ti faccio vedere. Senza lasciargli molta scelta, gli sottraggo le freccette e passo alla dimostrazione pratica, riuscendo nell'impresa di colpire il centro più centro che ci sia. Cosa posso dire? Lavoro bene sotto stress. «Però», mormora colpito prima di tornare a sorridere, «ora mi sento ancora di più una schiappa». «Sfida, sfida!» ride un altro ragazzo della sua compagnia. «La signorina avrà sicuramente di meglio da fare che sfidare un caso perso come me», cerca di togliermi d'impaccio con lo stesso irresistibile sorriso di poco prima. «Un gesto che trovo incredibilmente galante tutto ad un tratto». «No, non ho di meglio da fare», sono velocissima a replicare, in barba alla solita legge della giungla metropolitana che impone di fingere per non svelare troppo presto il proprio interesse. «Ho voglia di vivere pericolosamente!» Nel frattempo, dall'altra parte del pub, il numero 37 mi sta guardando con un'espressione interrogativa. Una donna molto più adatta a lui gli si è avvicinata e sta evidentemente domandando se può sedersi. Sì, da queste parti gli esemplari maschili decenti scarseggiano a tal punto che persino un uomo con una giacca orrenda riesce comunque a rimorchiare senza muovere un dito. Mi rendo conto di quanto sia ingiusto, ma questa è la triste realtà con cui abbiamo a che fare. Beh, quello che è giusto, e io, a differenza di quanto si dice, sono stronza solo quando serve. Motivo per cui sollevo il pollice come incoraggiamento. Lui mi sorride tutto contento e poi torna a voltarsi verso la donna. Che mi serva di lezione. Vai uscire con dei contabili. Non abbiamo nulla in comune. A proposito, io sono Audrey. Torno a concentrarmi sulla persona che mi interessa davvero, porgendogli la mano. Matthew si presenta mentre afferra il mio palmo. Ha una bellissima mano, con una stretta decisa ma rassicurante al tempo stesso. Questo dettaglio da solo basterebbe per elevarlo oltre lo standard maschile che ho frequentato di recente. Se ci aggiungiamo anche quei suoi begli occhi, il jackpot è quasi completo. «Anzi, Matt, preferisco», specifica con un sorriso. «Beh, Matt, cosa ci giochiamo?» gli domando senza perdere tempo. «Spero davvero che si riveli all'altezza, perché ho ben 37 pessimi appuntamenti da cancellare dalla mente». Mi osserva divertito. «Ti prego, niente di esagerato. Come hai ben visto, le mie possibilità di vittoria sono pari a zero». «Mai darsi per vinti. E comunque un drink basta e avanza». A basso mantenimento? Mi stuzzica. Scuoto la testa. Mi dispiace, ad altissimo mantenimento, ma nelle giuste occasioni so accontentarmi. Ah, questo sarebbe davvero un miraggio, una donna che si accontenta. Ride. Bello e spiritoso. Roba da correre in chiesa e accendere un cero. Ah, già, se solo fossi il tipo. Per tutta la partita è una continua battaglia tra la mia voglia di perdere e la mia regola numero uno, quella che mi impedisce di fingermi scema o incapace per non nuocere all'ego di un uomo. Non ho mai fatto eccezioni prima ad ora, ma è curioso che sia quasi tentata di farlo questa sera. Per fortuna so resistere a certi impeti illogici, così finisco per stracciare Matthew, che a onor del vero non mi pare prendersela troppo. Deve essere un tipo piuttosto rilassato nella vita di tutti i giorni. Ride e scuote la testa mentre consegna le freccette ai prossimi giocatori. Credo di aver sul serio bisogno di qualche lezione. Sapevo di essere un caso pietoso, ma non così tanto. Mio padre è un patito, io ho iniziato da bambina. Beh, allora si spiega tutto. Credo proprio che il mio non abbia mai tenuto una freccetta in vita sua, mi confessa. Un'infanzia terribile, provo a punzecchiarlo. Ci sto andando con i piedi di piombo perché mi è stato spesso ripetuto che so essere in qualche modo eccessiva con la mia lingua biforcuta e il sarcasmo spinto a livelli esagerati. Terribile! Ripete sorridendo e imitando il mio tono. Sì, sa stare allo scherzo, grazie al cielo. A proposito, ti devo un drink. Mi fa segno di seguirlo al bancone. Non me lo faccio ripetere due volte. Non sembra però del tutto a suo agio in questo ambiente. La solita gentaglia esagitata riesce a passargli davanti diverse volte. Strano. Pensavo che chi vivesse in una grande città e frequentasse la scena degli appuntamenti fosse in qualche modo vaccinato. Sono costretta a richiamare il barista con gli occhi in modo discreto. I vantaggi del frequentare sempre gli stessi posti, immagino. «Cosa prendi?» mi chiede Matt. «Una corona con limone, grazie». Poi mi siedo sullo sgabello indicandogli quello accanto. Lo spazio non abbonda e Matt pare esserne cosciente, tanto che si prende un bel po' di tempo per decidere se azzardare o meno l'occupazione del posto accanto al mio. Alla fine decide di sedersi. L'esito non pareva così scontato. «Guarda che non mordo», lo prendo un po' in giro. Lui afferra la birra che ha ordinato e mi osserva da vicino. «No, tu mordi», afferma con sorprendente certezza. Mi porto la bottiglia alla bocca e mando giù un sorso. «Ok, ipotizziamo per un attimo che tu abbia ragione. Sarebbe un problema?» gli chiedo avvicinandomi. «Sto palesemente flirtando. Non solo. Mi sto impegnando ben più del solito, perché qualcosa di non meglio identificato mi sta suggerendo che potrebbe valerne la pena». «E cosa fa una donna che è uscita con ben 37 uomini, di cui nemmeno si ricorda i nomi, quando finalmente prova del sincero interesse verso una persona? Si avvicina affinché il lui in questione possa notare la scollatura. Più che degna di questo nome, se mi è permesso di dirlo. L'attimo dopo avviene però qualcosa di inaspettato. I suoi occhi si incollano visibilmente interessati al mio seno, ma il suo corpo inizia ad allontanarsi. Ah, questo non l'avevo davvero previsto. A quanto pare Matt avrà bisogno di essere trattato con i guanti. Lo osservo deglutire a disagio. Sì, detto con la massima sincerità, sarebbe un problema. Il suo tono è stranamente serio mentre lo dice, Poso la mia birra e sbatto le palpebre.
3: «Gay?» domando diretta.
2: «Sia chiaro, non ci sarebbe nulla di male, ma diciamo che preferisco scoprirlo prima che dopo». Per fortuna non pare offeso dalla mia estrema schiettezza e anzi mi sorride.
3: «No, non sono gay».
2: La sua risposta è un buon inizio, ma di certo non mi chiarisce tutto.
3: «Allora fidanzato, sposato o qualcosa di simile?»
2: «Nemmeno», confessa quasi imbarazzato. «Sento che sta per arrivare un ma», lo anticipo.
3: «Tu sei molto attraente e io sono molto onorato», se ne esce poi senza smentirmi in alcun modo.
2: Lo osservo sbigottita.
3: «Cielo, ha sul serio pronunciato la parola onorato?»
2: Ora, detto con estrema franchezza, io e la scena degli appuntamenti metropolitani ci conosciamo già da un po', e di solito le opzioni che si presentano sono: tu gli piaci, ma a te non piace. A te piace, ma non gli piaci. Vi piacete o non piacete entrambi, e la coincidenza è una grande fortuna. Sono uscita con molti uomini, ho fatto sesso con molti uomini, ho scritto libri sull'erotismo e sul corteggiamento. Insomma, conosco la materia. Lo so come si compiono questi rituali vecchi.

Esumo osservandolo arrossire imbarazzato. Nel suo sguardo c'è parecchio tumulto. Non so bene se sia in difficoltà perché è attratto da me e non vorrebbe, o se invece è una persona carina e non sa bene come mandarmi al diavolo. Vedi, è difficile da spiegare, ma io non sono esattamente il tipo di persona che... La sua frase viene tranciata da un mio gesto inaspettato. Non pensavo che l'avrei fatto, ma, a quanto pare, questa è serata da missioni suicide. O magari vittorie insperate, chi può dirlo? In ogni caso, tra il buio del locale e la nostra vicinanza, ho appoggiato la mano sui suoi pantaloni. Non una zona qualsiasi, sia chiaro. Sulla sua erezione, sotto quei jeans ruvidi. O si è fatto di Viagra prima, o invece io gli piaccio. Eppure parecchio.

0: Avete ascoltato un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin.
1: Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: Il portiere di notte di Luca Ricci.

0: L'uomo lasciò la moglie a letto e ridiscese le scale, camminando su una passatoia logora. Nella hall trovò un inserviente diverso da quello che poche ore prima aveva effettuato il check-in. «Non riesco a dormire», bisbigliò l'uomo, come a giustificare quella sua apparizione al banco della reception. L'inserviente si aprì in un sorriso. «Sa quanti ne ho visti passeggiare avanti e indietro in 30 anni di portierato notturno? Lavora qui da 30 anni?» «Sono già passati 30 anni, sì, più o meno». L'uomo poggiò gli avambracci sul bancone e solo quando fu così vicino poté osservare meglio l'inserviente. Basso di statura, capelli radi, bianchi pettinati all'indietro, mani nodose da artrite e un paio d'occhi azzurrognoli che fulminavano. «Questo posto è tetro», disse l'inserviente. «Come? Non pare anche a lei?» insisté. «Certo, dalle foto su internet non sembra così». «Le foto mentono sempre». Si misero a ridere brevemente tra loro. L'inserviente uscì dal banco e andò a passare una mano sul muro. «Non ho mai sopportato questa carta da parati a fiorellini. La trovo così démodée. E poi è asfissiante». L'uomo non disse nulla, guardandosi intorno un po' intimorito. «Veniamo al motivo della sua insonnia», disse l'inserviente di colpo. «Si tratta di sua moglie, non è così?» L'uomo gli diede uno sguardo stupito e contrariato al tempo stesso. «Su via, non c'è niente di male ad ammetterlo. Gliel'ho detto che è 30 anni che lavoro qui dentro. Un portiere di notte diventa una specie di psicologo, sa? Dovrebbero darci una laurea honoris causa». «Come fa a sapere che sono sposato?» «In un albergo certe cose si sanno. E poi ha la fede al dito». L'uomo non disse niente, pur restando magnetizzato con gli avambracci sul bancone. L'inserviente intanto era tornato alla sua postazione davanti al PC. «Vediamo un po' com'è sua moglie», disse, andando a recuperare da un faldone le fotocopie dei documenti dei check-in di giornata. «Che numero di camera avete?» «La 101, al primo piano. Ma cosa sta facendo?» L'inserviente avvicinò agli occhi un foglio e sembrò osservarlo accuratamente. «Niente male, è ancora una bella donna. È più giovane di lei?» L'uomo impulsivamente si allontanò dal banco, ma non volendosene andare sul serio, finì per accomodarsi sulla poltrona di cuoio piazzata davanti alla reception. «È 5 anni più giovane di me», ammise infine dopo qualche secondo di silenzio imbarazzato. «Sa perché lei non prende sonno?» gli fece l'inserviente. «Perché negli ultimi tempi la sua vita si è enormemente semplificata». «Semplificata, sì. Potrebbe sembrare un paradosso, ma la mancanza di preoccupazioni è di gran lunga il male peggiore che possa toccare in sorte a un individuo». «Non capisco», disse l'uomo. «Il bene soffoca, prende alla gola, proprio come questa carta da parati a fiorellini». «Perché mai? L'amore è una cosa bellissima». «Non faccia confusione. Lei non ama sua moglie. Non più, almeno. Lei le vuole bene». «E cosa cambia?» «Sta scherzando, vero? Si ricordi dei primi tempi, quando amava, amava davvero. Poi pensi agli ultimi anni. Ma suppongo ci pensi spesso. È per questo che non dorme». L'uomo si alzò dalla poltrona spazientito. «La smetta, per piacere!» «La smetto subito, certo. È sceso lei per fare 4 chiacchiere. I due si guardarono a lungo senza dire più niente. L'uomo quasi incagnesco, l'inserviente con l'orgoglio di chi si sente nel giusto. Voler bene non è un peccato. No, voler bene è l'opposto di un peccato. Voler bene è nobile e luminoso. E allora? L'inserviente se ne uscì con una risatina stridula. Sovrapporre l'amore e il bene è un errore molto comune. Che cosa vuole dire? Quello che ho detto. Nell'amore ci può essere del bene, forse c'è senz'altro del bene, ma non basta. Che altro c'è? C'è tutta la gamma dei sentimenti più triviali. C'è la gelosia, c'è il possesso. Ah sì? Sì, signore, c'è l'ossessione. E l'affetto? L'affetto è ciò che rimane di un amore finito. I due si guardarono ancora fronteggiandosi, ormai sfiniti. Poi l'inserviente ebbe un guizzo di luce nelle pupille azzurrognole. Vorrebbe riamare sua moglie almeno per un'ora? Che cosa sta dicendo? Lo vorrebbe, vero? Darebbe qualsiasi cosa pur di tornare a provare quel sentimento violento e ignobile, quel febbrone da cavallo. Lei sta delirando. L'inserviente afferrò la cornetta del telefono e la allungò verso l'uomo. La chiami e la faccia venire giù. Cosa? Ha capito benissimo. La faccia venire giù. Usi una scusa qualsiasi. Tardi, starà dormendo. La chiami, intimò ancora l'inserviente, ora con un tono quasi imperativo. Le compongo io il numero della stanza sulla tastiera. L'uomo si avvicinò di nuovo al banco, accostò il ricevitore all'orecchio e sentì un paio di squilli e poi la voce della moglie. Si scusò per il disturbo e le disse che c'era un problema con la loro registrazione, se poteva scendere un attimo con il suo documento. «Ha detto che scende», annunciò l'uomo, restituendo la cornetta all'inserviente. «Bene, adesso lei se ne vada». «Come ha detto, scusi?» «Si allontani, si metta dietro quell'angolo dove ci sono le piante di ficus e naturalmente sbirci». L'uomo avrebbe voluto obiettare, ma invece con sua sorpresa obbedì sgattaiolando dietro l'angolo. Dopo qualche minuto, la moglie scese per le scale camminando sulla passatoia logora. Indossava una vestaglia di lana nera con inserti di pizzo sul collo e sulle maniche che esaltavano i suoi capelli biondi, ora tinti, ma che dovevano essere stati bellissimi al naturale. L'uomo faceva capolino di tanto in tanto da dietro l'angolo, non vedendo e non capendo tutto alla perfezione. Ed è per questo che funzionava, che era perfetto. Sua moglie si intratteneva con l'inserviente, gli passava il documento, scoppiava a ridere, si ravviava i capelli con una mano, si teneva il lembo della vestaglia chiuso sul seno. L'uomo a poco sentì riaffiorare dall'ammasso gelatinoso dell'affetto una tremenda puntura di spillo. La situazione lo costernava e lo eccitava, lo lasciava allibito e deliziato. Ebbe una vertigine, forse a causa dell'amore, oppure perché quell'albergo era tetro. La carta da pareti a fiorellini gli mozzava il respiro. Poi, all'improvviso, l'eco di uno schiaffo rimbombò nel corridoio fino a lui. Sua moglie s'era infuriata e non la smetteva di inveire contro l'inserviente. «Ma come si permette? E perché mio marito non torna dalla toilette?» L'uomo uscì dall'angolo e corse alla reception. «Cos'è successo?» «È successo che questo maiale mi ha toccato una tetta!» sbottò la moglie fuori di sé. L'inserviente, che non appariva a disagio come la situazione avrebbe richiesto, si limitò a fare un cenno di diniego con la testa. «L'ho solo sfiorata, signora. Ci stavamo divertendo, mi pare. E poi suo marito era d'accordo». La moglie subito guardò l'uomo, il quale restò imbambolato, completamente preso in contropiede e sopraffatto da quella situazione. «Hai sentito cosa dice questo squilibrato?» cominciò a dirgli. «Domattina voglio parlare con il direttore di questo manicomio. Li voglio denunciare tutti!» In un modo o nell'altro, l'uomo riuscì a farla calmare e a tornare in camera. «Me ne voglio andare», disse la moglie. «Ma così non potrai fare il tuo esposto», cercò di blandirla l'uomo. «Mettiamoci a letto, cerchiamo di dormirci sopra». Per fortuna era già tardi e non dovettero aspettare molto perché l'alba filtrasse dai tendaggi. Si prepararono senza scambiarsi una parola. La moglie voleva soltanto tornare alla reception il più velocemente possibile. Al banco c'era una nuova inserviente che li accolse con un sorriso. «Com'è andato il soggiorno?» chiese cordiale, preparando la ricevuta. «Non benissimo», fece la moglie. «Vorrei segnalare il comportamento indecoroso del portiere di notte».
1: «Portiere di notte, signora?»
0: sorrise la nuova inserviente. «Sa, con la crisi la proprietà ha dovuto tagliare il personale. I miei colleghi ve l'avranno senz'altro detto. Qui, da mezzanotte alle 6 del mattino, per entrare bisogna usare il telecomando. Noi non abbiamo il portiere di notte».

0: Il racconto.
1: Il lungo viaggio di Leonardo Sciascia. Era una notte che pareva fatta apposta, un'oscurità accagliata che a muoversi quasi se ne sentiva il peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che è il mondo, il suono del mare, un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. Stavano con le loro valigie di cartone e i loro fagotti su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline, tra gela e licata. Vi erano arrivati all'imbrunire ed erano partiti all'alba dai loro paesi. Paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell'arida plaga del feudo. Qualcuno di loro era la prima volta che vedeva il mare e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia della Sicilia, di notte, ad un'altra deserta spiaggia dell'America, pure di notte. Perché i patti erano questi. «Io di notte vi imbarco», aveva detto l'uomo, una specie di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto nel volto, «e di notte vi sbarco, sulle spiagge del New Jersey, vi sbarco, a due passi da Nuova York, e chi ha parenti in America può scrivergli che aspettino alla stazione di Trenton 12 giorni dopo l'imbarco. Fatevi il conto da voi. Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo. Mettiamo che c'è il mare grosso, mettiamo che la guardia costiera stia a vigilare. Un giorno più, un giorno meno, non vi fa niente. L'importante è sbarcare in America». L'importante era davvero sbarcare in America. Come e quando non aveva importanza. Se ai loro parenti arrivavano le lettere con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle buste, sarebbero arrivati anche loro. «Chi ha la lingua passa il mare», giustamente, diceva il proverbio. E avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro, e sarebbero approdati agli stori e alle farme dell'America, all'affetto dei loro fratelli, zii, nipoti, cugini, alle calde, ricche, abbondanti case, alle automobili, grandi come case. 250.000 lire, metà alla partenza, metà all'arrivo. Le tenevano a modo di scapolari tra la pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere per racimolarle. La casa terragna, il mulo, l'asino, le provviste dell'annata, il canterano, le coltri. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai con la segreta intenzione di fregarli, una volta almeno, dopo anni che ne subivano angaria. E ne avevano soddisfazione al pensiero della faccia che avrebbero fatta nell'apprendere la notizia. «Vieni a cercarmi in America, sanguisuga. Magari ti ridò i tuoi soldi, ma senza interesse se ti riesci a trovarmi». Il sogno dell'America traboccava di dollari. Non più il denaro custodito nel logoro portafogli o nascosto tra la camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei pantaloni, tirato fuori a manciate, come avevano visto fare ai loro parenti che erano partiti morti di fame, magri e cotti al sole, e dopo 20 o 30 anni tornavano, ma per una breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva un bel contrasto, coi capelli candidi. Erano già le 11. Uno di loro accese la lampadina tascabile, il segnale che potevano venire a prenderli per portarli sul piroscafo. Quando la spense, l'oscurità sembrò più spessa e paurosa. Ma qualche minuto dopo, dal respiro ossessivo del mare, affiorò un più umano, domestico suono d'acqua, quasi che riempissero e vuotassero con ritmo dei secchi. Poi venne un brusio, un parlottare sommesso. Si trovarono davanti il signor Melfa, che con questo nome conoscevano l'impresario della loro avventura, prima ancora di aver capito che la barca aveva toccato terra. «Ci siamo tutti?» domandò il signor Melfa. Accese la lampadina, fece la conta. Ne mancano due. Forse ci hanno ripensato, forse arriveranno più tardi. Peggio per loro in ogni caso. E che ci mettiamo ad aspettarli col rischio che corriamo? Tutti dissero che non era il caso di aspettarli. Se qualcuno di voi non ha il contante pronto, ammonì il signor Melfa, è meglio che si metta la strada tra le gambe e se ne torni a casa. Che, se pensa di farmi a bordo la sorpresa, sbaglia di grosso. Io vi riporto a terra come vero Dio, tutti quanti siete. E che per uno debbano pagare tutti non è cosa giusta. E dunque chi ne avrà la colpa la pagherà per mano mia e per mano dei miei compagni. Una pestata che se ne ricorderà mentre campa, se gli va bene. Tutti assicurarono e giurarono che il contante c'era, fino all'ultimo soldo. In barca, disse il signor Melfa. E di colpo ciascuno dei partenti diventò un'informe massa, un confuso grappolo di bagagli. Cristo, e che vi siete portata la casa appresso? Cominciò a sgranare bestemmie e finì quando tutto il carico, uomini e bagagli, si ammucchiò nella barca, col rischio che un uomo o un fagotto ne traboccasse fuori. E la differenza tra un uomo e un fagotto era per il signor Melfa nel fatto che l'uomo si portava appresso le 250.000 lire, addosso, cucite nella giacca o tra la camicia e la pelle. Li conosceva lui, li conosceva bene, questi contadini zaurri, questi villani. Il viaggio durò meno del previsto. 11 notti, quella della partenza compresa. E contavano le notti invece che i giorni, poiché le notti erano atroce promiscuità, soffocanti. Si sentivano immersi nell'odore di pesce, di nafta e di vomito come in un liquido nero bitume. Ne grondavano all'alba, stremati quando salivano ad abbeverarsi di luce e di vento. Ma come l'idea del mare era per loro il piano verdeggiante di messe, quando il vento lo sommuove, il mare vero li atterriva. E le viscere gli si strizzavano, gli occhi dolorosamente verminavano di luce appena indugiavano a guardare. Ma all'undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta. E credettero dapprima che fitte costellazioni fossero scese al mare come greggi. Ed erano invece paesi, paesi della ricca America, che come gioielli brillavano nella notte. E la notte stessa era un incanto, serena e dolce, una mezzaluna che trascorreva tra una trasparente fauna di nuvole, una brezza che dislagava i polmoni. Ecco l'America, disse il signor Melfa. Non c'è pericolo che sia un altro posto? Domandò uno, poiché per tutto il viaggio aveva pensato che nel mare non ci sono né strade né trazzere ed era da Dio fare la via giusta, senza sgarrare, conducendo una nave tra cielo e acqua. Il signor Melfa lo guardò con compassione, domandò a tutti, e lo avete mai visto dalle vostre parti un orizzonte come questo? E non lo sentite che l'aria è diversa? Non lo vedete come splendono questi paesi? Tutti convennero, con compassione e risentimento, guardando quel loro compagno che aveva osato una così stupida domanda. Liquidiamo il conto, disse il signor Melfa. Si frugarono sotto la camicia, tirarono fuori i soldi. Preparate le vostre cose, disse il signor Melfa dopo aver incassato. Gli ci vollero pochi minuti. Avendo quasi consumato le provviste di viaggio che per patto avevano dovuto portarsi, non restava loro che un po' di biancheria e i regali per i parenti in America, qualche forma di pecorino, qualche bottiglia di vino vecchio, qualche ricamo da mettere in centro alla tavola o alle spalliere dei sofà. Scesero nella barca leggeri leggeri, ridendo e canticchiando. E uno si mise a cantare a gola aperta appena la barca si mosse. E dunque non avete capito niente, si arrabbiò il signor Melfa. E dunque mi volete far passare il guaio? Appena vi avrò lasciati a terra, potete correre al primo sbirro che incontrate e farvi rimpatriare con la prima corsa. Io me ne fotto, ognuno è libero di ammazzarsi come vuole. E poi sono stato ai patti. Qui c'è l'America. Il dovere mio di buttarvici l'ho assolto. Ma datemi il tempo di tornare a bordo, Cristo di Dio! Gli diedero più del tempo di tornare a bordo, che rimasero seduti sulla fresca sabbia, indecisi, senza saper che fare, benedicendo e maledicendo la notte, la cui protezione, mentre stavano fermi sulla spiaggia, si direbbe mutata in terribile agguato se avessero osato allontanarsene. Il signor Melfa aveva raccomandato: sparpagliatevi! Ma nessuno se la sentiva di dividersi dagli altri. E Trenton, chissà quant'era lontana, chissà quanto ci voleva per arrivarci. Sentirono, lontano e irreale, un canto. Sembra un carrettiere nostro, pensarono. E che il mondo è ovunque lo stesso, ovunque l'uomo spreme in canto la stessa malinconia, la stessa pena. Ma erano in America. Le città che baluginavano dietro all'orizzonte di sabbie e di alberi erano città dell'America. Due di loro decisero di andare in avanscoperta. Camminarono in direzione della luce che il paese più vicino riverberava nel cielo. Trovarono quasi subito la strada, asfaltata, ben tenuta. Qui è diverso che da noi, ma per la verità se l'aspettavano più ampia, più dritta. Se ne tennero fuori ad evitare gli incontri. La seguivano camminando tra gli alberi. Passò un'automobile. Pare un 600. E poi un'altra che pareva un 1100. E un'altra ancora. Le nostre macchine loro le tengono per capriccio. Le comprano ai ragazzi come da noi le biciclette. Poi passarono, assordanti, due motociclette, una dietro l'altra. Era la polizia. Non c'era da sbagliare. Meno male che si erano tenuti fuori dalla strada. Ed ecco che finalmente c'erano le frecce. Guardarono avanti e indietro, entrarono nella strada, si avvicinarono a leggere. Santa Croce Camerina, Scoglitti. Santa Croce Camerina? Non mi è nuovo questo nome. Pare anche a me. Nemmeno Scoglitti mi è nuovo. Forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava. Forse mio zio, prima di trasferirsi a Filadelfia, che io ricordo stava in un'altra città prima di passare a Filadelfia. Anche mio fratello stava in un altro posto prima di andarsene a Brooklyn. Ma come si chiamasse proprio non lo ricordo. E poi noi leggiamo Santa Croce Camerina, leggiamo Scoglitti, ma come leggono loro non lo sappiamo. L'americano non si legge come è scritto. Già. Il bello dell'italiano è questo, che tu, come è scritto, lo leggi. Ma non è che possiamo passare qui la nottata, bisogna farsi coraggio. Io la prima macchina che passa la fermo. Domanderò solo Trenton? Qui la gente è più educata. Anche a non capire quello che dice, gli scapperà un gesto, un segnale. E almeno capiremo da che parte è questa maledetta Trenton. Dalla curva, a 20 metri, sbucò una 500. L'automobilista si li vide guizzare davanti, le mani alzate a fermarlo. Frenò bestemmiando. Non pensò a una rapina, che la zona era tra le più calme. Credette che volessero un passaggio, aprì lo sportello. Trenton? Domandò uno dei due. Che? Fece l'automobilista. Trenton! Che Trenton della Madonna? Imprecò l'uomo dell'automobile. Parla italiano. Si dissero i due guardandosi per consultarsi, se non era il caso di rivelare a un compatriota la loro condizione. L'automobilista chiuse lo sportello e rimise in moto. L'automobile balzò in avanti e solo allora gridò ai due che rimanevano sulla strada come statue: Ubriaconi, cornuti, ubriaconi e figli.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista Donna Moderna. E il consenso? Ad aprile del 2011 veniva approvata la Convenzione di Istanbul, un punto di svolta nella lotta alla violenza di genere. Da allora l'Italia si è dotata di tante, importanti leggi a tutela delle donne. Le ripercorriamo qui, con la consapevolezza che ne serve ancora una. Quella che stabilisca che il sesso senza un sì esplicito è stupro. Di Sara Peggiò. Dove eravate 15 anni fa? Il 7 aprile 2011 è una data storica. Viene approvata la Convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale che definisce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il provvedimento del Consiglio d'Europa, sottoscritto da 45 paesi, comprendeva un elenco di reati che i firmatari si impegnavano a contrastare con la strategia dei quattro pilastri: prevenire, proteggere, perseguire, adottare politiche integrate. In occasione di questo anniversario, e con i casi di cronaca sempre all'ordine del giorno, è però d'obbligo chiedersi quanto è stato fatto finora per affrontare l'emergenza e quanta strada c'è ancora da percorrere. La Convenzione di Istanbul ha segnato un punto di svolta, spiega Irene Pellizzoni, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. La nostra Costituzione prevedeva già la parità di genere ed era già contraria alla subalternità delle donne. Ma c'era bisogno, diciamo, di una leva sovranazionale per favorire un cambio culturale. La Convenzione è stato il grimaldello che ha portato nel corso degli anni a una serie di provvedimenti sul tema. Se dal punto di vista normativo l'Italia si è dunque arricchita di leggi e registra un lieve calo degli omicidi con donne vittime, il 34% nel 2025 rispetto al 40% nel 2022, secondo l'ultimo report del Ministero dell'Interno, dal lato pratico, i reati sentinella, come gli atti persecutori, i maltrattamenti, le violenze sessuali, si mantengono stabili. Come se ci fossero due binari, quello delle norme, che ci sono, e quello della loro applicazione, che non sempre funziona. Un cortocircuito che per Margit Orsi, gender expert di Fondazione Libellula, richiede uno sforzo ancora maggiore sulla prevenzione, sulla formazione obbligatoria per magistrati, polizia, personale sociosanitario, sui programmi a scuola. Non ci può essere una legge perfetta se non si agisce prima sulla dimensione culturale ed educativa. Ma vediamo in dettaglio i quattro principali passi legislativi che, pur con criticità, hanno segnato la storia della tutela delle donne nel nostro paese. 2011. La Convenzione di Istanbul. Il catalogo dei reati perseguibili introdotti dal trattato è preciso: violenza psicologica, sessuale, fisica, atti persecutori e stolchi, matrimonio e aborto forzato, mutilazioni genitali femminili, sterilizzazione forzata, molestie sessuali. La Convenzione ha previsto anche un organo di monitoraggio indipendente, chiamato Grevio, che a turno valuta i progressi degli Stati attraverso analisi e report, spiega Irene Pellizzone. Le sue indagini si basano sia su dati istituzionali, sia su rapporti delle ONG e di altri soggetti privati. È uno strumento molto importante che ci tiene sotto stretta osservazione. L'ultima procedura di valutazione dell'Italia è del 2020. A luglio 2024 il nostro Paese ha presentato un nuovo rapporto che dà conto dei progressi compiuti anche grazie alla legge numero 54 del 2022 che ha introdotto obblighi precisi per enti pubblici e strutture sanitarie nella rilevazione dei dati legati alla violenza di genere. 2019. Il codice rosso. Con un'espressione presa in prestito dal linguaggio ospedaliero, dove il rosso indica la massima priorità, l'Italia approva la legge numero 69 che prevede misure d'urgenza nei casi di denuncia di violenza domestica e introduce 4 nuovi reati. Il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, il revenge porn, la costrizione al matrimonio, la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare. La norma impone alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero quando riceve una denuncia e il PM ha l'obbligo di ascoltare la vittima entro 3 giorni. Ed è in questa tempistica che si nascondono le criticità. Per una donna che subisce violenza, la consapevolezza di quello che è successo è un percorso lento. Se messa sotto pressione subito dopo la denuncia, poi magari ritratta, spiega Irene Pellizzone. Il codice rosso ha creato un canale di attenzione verso reati molto gravi che a volte possono essere la spia dei femminicidi, ma non basta. Se una donna va a denunciare una lite e le viene detto di tornare a casa a fare la pace, è un grosso danno. Così come capita che passi per una cattiva madre perché ha taciuto per anni sui maltrattamenti in famiglia. È una chiara forma di vittimizzazione secondaria. Il codice rosso, integrato dalla legge 168 del 2023, è intervenuto anche nel reato di stalking, in vigore dal 2009 e rafforzato nel 2013 con l'aggravante del cyberstalking, e ha introdotto il reato di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. È detto revenge porn impropriamente perché è un termine che esclude altri tipi di reati, come la sextortion, la minaccia di pubblicare immagini sessualmente esplicite di una persona per ricattarla, spiega Nicole Monte, avvocata dello studio 42 Law Firm e vicepresidente dell'associazione Permesso Negato. La legge punisce sia l'autore che realizza e diffonde materiale, sia chi, avendolo ricevuto, lo ripubblica per creare un danno. Ma se dovessimo punire chi rimette un circolo video per mera goliardia, avremmo le procure intasate. Oggi l'allarme si è inoltre spostato sull'intelligenza artificiale, sui tool che consentono di spogliare persone ritratte in immagini prese dal web. Lo scorso settembre è stato introdotto nel codice penale l'articolo 612 che punisce appunto i deepfake e i deep nude, ma è presto per dire se funzionerà. 2025. Il delitto di femminicidio. Approvata in via definitiva il 25 novembre 2025 la legge numero 181 che introduce nel codice penale il delitto di femminicidio, articolo 577 bis, riconosce esplicitamente che alcune uccisioni di donne non sono omicidi come gli altri. Sono il punto di arrivo di un sistema di dominio, controllo e odio di genere. La pena prevista è l'ergastolo, ma la norma non è esente da critiche tra chi la ritiene inutile e chi solleva questioni di legittimità. Il rischio di questa legge è di dover dimostrare in aula che la donna è stata uccisa in quanto donna, non in quanto essere umano, e quindi che nei processi si puntino i riflettori sia sul suo stile di vita. È stata uccisa perché aveva una relazione extraconiugale, perché voleva lasciare l'ex, perché aveva comportamenti ambivalenti, avvisa Pellizzoni. Potrebbe cioè diventare una forma di screditamento. Il disvalore dell'omicidio di un essere umano è sempre grave. Affermare che è maggiore perché il suo genere è femminile è possibile, ma rischia di essere in contrasto con la Costituzione e il reato di essere applicato in modo ideologico. 2026. Il disegno di legge sul consenso. La proposta di riforma del reato di violenza sessuale, che solo 30 anni fa diventava contro la persona e non più contro la morale, modifica l'articolo 609 bis del codice penale, approvata il 19 novembre alla Camera, è ora all'esame in Senato. La modifica mirava a introdurre il concetto di consenso sempre libero e revocabile durante l'atto sessuale, ma lo scorso febbraio lo scontro si è acceso a causa del testo, cambiato in Commissione Giustizia dalla Presidente Giulia Bongiorno, che sostituisce la parola consenso con dissenso. Una formula che addirittura potrebbe peggiorare la norma, avvisa Mara Ghidorzi di Fondazione Libellula. Sappiamo bene quanto durante una violenza sia molto difficile esplicitare un no, perché il congelamento emotivo e fisico è fortissimo. Con il concetto di dissenso si valuterebbe più la vittima dell'autore di violenza. È un cambio di prospettiva che rischia di colpevolizzare la donna nei tribunali, di ribaltare le responsabilità e soprattutto di lasciare un'ampia interpretazione al giudice. E qui entra in gioco la questione culturale. Perché chiediamo sempre alle donne di dover giustificare i propri comportamenti? Inutile, purtroppo, ricordare che il 91% delle vittime di violenza sessuale in Italia è femmina, percentuale che si mantiene costante dal 2019 al 2024.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo. Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già. Perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto, non sono cioè una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori. Non solo perché esiste il daltonismo o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce infatti colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma e se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto, forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo. Quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in Technicolor. Capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti. Con il verde, invece, pensiamo ad alimenti poco calorici. Senza la visione a colori, quindi, il nostro percorso nel mondo sarebbe stato molto più accidentato perché ci saremmo avvelenati assai più spesso e saremmo stati meno in grado di scorgere le minacce. Si stima che l'uomo possa distinguere milioni di colori, ma solo poche decine di toni di grigio, e così, anche se forse saremmo diventati abilissimi a riconoscere le sfumature cineree, avremmo perso un bel po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto e non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi, forse saremmo più abulici. Inoltre, la vita sociale sarebbe meno decifrabile perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani in colori, avremmo meno mezzi per essere creativi e avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa, per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo, né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano, è stato dimostrato, che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una reclame dipende dai colori, per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero, dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse, potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buongustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure, chissà, capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbison, un acromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile, infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto ai primati, che come noi si sono evoluti mangiando frutta e bacche da riconoscere anche in base al pigmento, e agli uccelli la cui vita di relazione si basa sulla vista. Vedono i colori meglio dei mammiferi, distinguono pure l'ultravioletto. Non a caso hanno livree fra le più variopinte. Moltissimi animali invece non distinguono i colori e per loro non cambierebbe molto. Tantissime altre specie ne vedono solo pochi, quelli indispensabili per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte. Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista History. Curiosità storiche. La misteriosa fanciulla dell'Appia. Tra i tanti segreti sepolti lungo la via Appia, uno venne alla luce in modo del tutto inaspettato. Era il 14 aprile 1485, quando alcuni operai intenti a lavorare nei terreni del convento di Santa Maria Nuova trovarono all'interno di una tomba romana un sarcofago ancora intatto. Quando fu aperto, la sorpresa fu enorme. L'umanista fiorentino Bartolomeo della Fonte, che era accorso alla notizia del ritrovamento, descrisse così lo spettacolo, aggiungendo un prezioso disegno: un corpo disposto bocconi, coperto d'una sostanza alta due dita, grassa e profumata. Rimossa la crosta odorosa, apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, spartiti e annodati come si conviene a una giovane, e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie piccole, fronte bassa, sopraccigli neri, occhi di forma singolare, le labbra rosse socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato, guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Tutto il corpo aveva proporzioni splendide e armoniose. Il sarcofago fu trasportato in Campidoglio e subito in migliaia accorsero a vedere la fanciulla, restando affascinati dalla sua bellezza. Si disse che si trattava di Tulliola, l'amata figlia di Cicerone morta giovinetta, un mito romantico ma non suffragato da alcuna prova. Ma Papa Innocenzo VIII non gradì tutto quel clamore e dopo pochi giorni, quando la salma si annerì, ordinò che fosse portata via nottetempo per essere seppellita fuori di Porta Pinciana, in terra sconsacrata, o gettata nel Tevere. Così della misteriosa fanciulla si persero le tracce per sempre.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone, Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa e aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più, ci protegge dalla miopia. Attenzione però, le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi, Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra, e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione.

Avvengono con l'aiuto della vitamina D, quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa. Mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole, protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo. Perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che sulla base dei test di laboratorio potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue. Sottolinea l'esperto. In provetta, infatti, dove è contenuto il campione di sangue da analizzare, la vitamina D si degrada velocemente. E se il campione non è analizzato in tempi brevissimi e costanti, i livelli di vitamina risultano più bassi di quelli attesi, inducendo spesso i medici in valutazioni errate. Il sole favorisce la produzione di endorfine. Ormoni del benessere con proprietà analgesiche ed eccitanti. I raggi del sole danneggiano il DNA della pelle, continua Costanzo. Se l'esposizione non è eccessiva, cioè non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficiente a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH, responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina D, aumentiamo nel nostro cervello la disponibilità dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina. La serotonina è considerata la sostanza del buon umore, mentre la dopamina, che regala una generale sensazione di benessere, agisce anche positivamente sul ritmo sonno-veglia, dice Beatrice Casoni, psichiatra e direttore sanitario di Neurocare a Bologna. Esporsi almeno mezz'ora al giorno alla luce del sole contribuisce infatti a migliorare i disturbi del sonno e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie e può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi,
di elevato potere antibatterico.

0: che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia. Il weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Valdagri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, III secolo a.C., era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Valdagri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Valdagri-Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Valdagri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Valdagri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311 su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano Latorre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il Borgo dei Ponti Tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saxum, un grosso sperone roccioso, è un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso Arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita Atena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri, per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper. Area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino, la casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni Offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise la scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
4: Siamo a un nuovo appuntamento con i grandi del teatro, ben ritrovati perciò all'ascolto, cari amici. Oggi parleremo di Harold Pinter, drammaturgo e sceneggiatore cinematografico, attore in alcune delle sue stesse opere teatrali e premio Nobel 2005 per la letteratura. Nasce a Londra il 10 ottobre 1930 nel sobborgo di Hackney, figlio di un sarto ebreo. Studia alla Hackney Downs Grammar School e poi per breve tempo alla Royal Academy of Dramatic Art. Molto giovane, pubblica alcune poesie e inizia a recitare in teatro col nome d'arte di David Barron. Inizia la sua carriera come attore caratterista in modo un po' stentato, tuttavia si affermerà come il maggior rappresentante inglese della sua generazione.

0: Il suo esordio arriva con l'atto unico The Room del 1957. Pinter studia e scrive per il genere della commedia. Il suo primo lavoro in tre atti è il compleanno The Birthday Party, 1958. Il lavoro viene dato in TV nel 1960 e Pinter comincia a farsi notare. Poi seguiranno Il Guardiano, The Caretaker, 1960. Si occupa poi di programmi radiofonici e televisivi, La Collezione, The Collection, 1961, L'Amante, The Lover, 1963. Tra il 1957 e il 1963, Pinter esplora soprattutto il problema della comunicazione, la sottomissione al potere, l'isolamento, l'insicurezza. Sono le opere associate al teatro dell'assurdo e che alcuni definiscono commedie di minaccia. Harold Pinter è stato anche sceneggiatore di opere di altri scrittori. Il suo teatro segue le linee fondative di Kafka e Beckett, con il quale ha avuto l'opportunità di stringere un'amicizia. Pinter usa il linguaggio corrente caricandolo di ambiguità, pause, silenzi di grande effetto teatrale. Il tema di fondo è la nevrosi dell'uomo contemporaneo, l'inadeguatezza di qualsiasi comunicazione. Pinter ha sempre negato l'esistenza di una conoscenza onnisciente dell'opera d'arte, al di là di ciò che appare effettivamente nel testo. Con le commedie della memoria, Memory Plays, 1968-1971, il teatro di Pinter subisce un'evoluzione. La presa di posizione di Pinter a livello sociale è sempre stata volta a colpire i poteri dominanti. Nel 1992 i versi di American Football, con l'esclamazione sguaiata e atroce del soldato americano vincitore nella guerra contro l'Iraq, sono stati rifiutati dall'Observer, il quotidiano ultraconservatore. Nel 2005 Harold Pinter riceve il premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione: a colui che nelle sue commedie discopre il precipizio sotto le chiacchiere quotidiane e costringe a entrare nelle stanze chiuse dell'oppressione. Non lasciare che ti dicano quello che devi fare, reazione disperata e tardiva recitata dal passivo e silenzioso Petey a conclusione della tragica farsa sull'incomunicabilità umana. Quale possibile interpretazione di Il compleanno, prima commedia lunga scritta nel 1958 dall'allora non ancora trentenne drammaturgo inglese, una battuta centrale e autorevole su cui l'autore dichiara di aver basato tutta la sua vita. Considerato appunto uno dei maggiori esponenti di quel teatro dell'assurdo in cui le pause e i silenzi si caricano della stessa consistenza espressiva delle parole, Pinter è l'inventore di un modo di fare teatro di forte impatto emozionale, in cui le parole una volta pronunciate si disperdono in percorsi che vanno oltre la forte valenza politica delle loro trame, mettendosi alla disperata e frustrante ricerca del senso e del valore della vita. Anticonformista per antonomasia, Harold Pinter si ritiene un sincero oppositore dei luoghi comuni della lingua parlata, che riesce ad adattare sapientemente in dialoghi essenziali ed evasivi per esplorarne le possibili ambiguità comunicative. I personaggi si plasmano grazie all'intervento insostituibile dell'autore, assumendo forme contrastanti, in eterno conflitto esistenziale, in cui a prevalere sono sadici meccanismi di violenza e potere, scanditi da un incessante ritmo drammatico, paragonabile ad una bomba ad orologeria. Ma vediamo la trama di questo compleanno. In una pensioncina al mare, Stanley Weber, musicista e pianista fallito, è unico ospite. In una pensioncina al mare, Stanley Weber, musicista e pianista fallito, è unico ospite. La pensione è gestita dagli anziani coniugi Meg e Petey Bowles e il piccolo albergo sembra per lui essere come un nascondiglio. Non lavora da tempo e non esce mai di casa, neanche quando ad invitarlo è la giovane e sensuale Lulu. Improvvisamente si presentano due inquietanti figure, Goldberg e McCann, angeli vendicatori inviati da una misteriosa organizzazione, i quali, dopo aver imposto a costui una grottesca festa di compleanno e averlo ridotto forse con torture notturne ad uno stato di passiva impotenza, se lo portano via. Il tutto si svolge preciso e minaccioso come un incubo popolato da personaggi di accattivante concretezza, qui resi come meglio non si potrebbe. La festa di compleanno sarà agghiacciante e crudele e culminerà nel pazzo gioco della mosca cieca. Volendo tentare un approccio coi personaggi di Pinter, ci accorgiamo subito che il tentativo è particolarmente difficile poiché i personaggi del suo teatro non hanno una storia, non hanno un'identità, sembrano agire solo nel presente e se a volte fanno riferimento ad un passato, questo ha versioni sempre ambigue e plurivalenti. L'osservazione fenomenologica ci avverte che i personaggi sono incapaci di avere un legame tra loro, come se la vera comunicazione fosse terrorizzante. È lo stesso Pinter che lo dichiara. Entrare nella vita di un altro è cosa troppo paurosa. Dischiudere agli altri la povertà che esiste dentro di noi è una prospettiva troppo spaventosa. Il teatro di Pinter diventa quindi per lo spettatore un faticoso problema di decifrazione di messaggi. Questi o sono temuti o sono ambigui, sfuggenti, densi di significati contraddittori o immediatamente smontabili e perciò falsi. Sarebbe un po' troppo semplicistico voler spiegare la complessità del teatro di Pinter con un solo aggettivo, in cui neanche lo stesso autore si è mai riconosciuto. Se in Harold Pinter si riconosce una caratteristica, è senz'altro quella di aver sempre rifiutato qualsiasi tipo di definizione. Le commedie di Pinter hanno sempre guardato avanti rispetto al loro tempo e il suo teatro è attuale perché nella sua originalità ha mantenuto una sua coerenza. Sin dalle prime commedie, le cosiddette Comedies of Menace, le opere associate al teatro dell'assurdo sono già presenti e in esse le caratteristiche che ritroveremo in tutto il suo teatro. La vicenda è spesso poco chiara né si va verso uno sbocco che concluda davvero. I personaggi violano con disinvoltura alcune delle leggi non scritte del teatro, ad esempio contraddicendo quello che avevano detto su se stessi e che il pubblico, abituato per convenzione, aveva preso per buono. Il dialogo, sempre teso e scattante, costruito su ritmi molto precisi in cui i silenzi hanno lo stesso valore delle battute, crea tensioni di grande teatralità. Non a caso, infatti, Pinter è stato spesso definito un maestro del linguaggio per la sua straordinaria capacità di modellare l'inglese parlato sulle insicurezze e le fobie dei suoi personaggi, rendendoli portavoce delle paure e delle ossessioni del XX secolo. Vi sono degli espedienti di cui Pinter fa uso per caratterizzare i suoi personaggi e il loro linguaggio, che sono ormai diventati vere e proprie convenzioni del teatro moderno, come il ricorso alla ripetizione, il procedere per associazioni di idee. La grande attualità delle sue opere risiede nel rivelare la difficoltà di comunicare attraverso le parole ed esprime la nausea per come quotidianamente esse vengono svuotate di senso. Altrettanto magistrali sono l'uso che egli fa del silenzio e delle pause e nei suoi plays la capacità di dire più con ciò che viene taciuto che con ciò che viene detto. Non bisogna cadere nell'inganno che i personaggi non parlano perché non hanno nulla da dire, cosa che non è mai vera in Pinter. Al contrario, essi si esprimono attraverso il diverso uso delle pause, dei puntini e del silenzio, perché il non detto spesso può essere molto più terrificante di ciò che è detto. Se spesso pause e silenzi servono a comunicare, altrettanto spesso sono le parole che servono a non comunicare. Non sempre, infatti, queste sono capaci di stabilire una comunicazione. Al contrario, ci si serve delle parole per nascondere ciò che si può ma non si vuole comunicare, per proteggere chi le usa dal rischio di svelare se stesso, i propri sentimenti e le proprie insicurezze. Dunque, nonostante che Harold Pinter non abbia ricevuto i favori della critica che meritava nel momento in cui le sue pièce apparvero sulla scena, è riuscito tuttavia a divenire via via uno dei drammaturghi più famosi e apprezzati del nostro tempo, complesso e irrequieto. Dovette faticare infatti non poco per imporsi alla critica, che l'accusava di essere incomprensibile, a tratti eccentrico, senza peraltro aver nulla da dire. Lo accusavano, tra l'altro, di essere apolitico e quindi privo di una posizione precisa all'interno del panorama del teatro e più in generale della cultura inglese. In realtà Pinter aveva coltivato una spiccata passione politica fin da ragazzo, a cominciare da quando era stato costretto a subire due processi per aver rifiutato il servizio militare, scegliendo la condizione dell'obiettore di coscienza e prendendo una decisa posizione contro la guerra in Vietnam. Si sarebbe poi schierato contro il colpo di Stato in Cile e l'apartheid in Sudafrica. Ancora visitò la Turchia, dove ebbe rilevanti contatti con il popolo curdo, e si occupò di questioni politiche in diversi paesi dell'America Latina. Il suo impegno per la difesa dei diritti dell'uomo si concretizzò pure attraverso la fondazione di un gruppo denominato 20 Giugno, di ispirazione decisamente anti-thatcheriana, a cui partecipavano intellettuali quali Salman Rushdie e Ian McEwan. Il suo engagement etico-politico, dunque, fu sempre notevole e temi insieme forti, spinosi e complessi, quali la guerra o la violenza, saranno più che mai presenti nei suoi drammi. Tuttavia, la violenza trattata da Painter non è quella palese e visibile, bensì, piuttosto, quella sotterranea e latente che apre un universo drammatico nel quale i personaggi si trovano invischiati e soffocati senza vie di scampo. Sotto la metafora di uno stesso meccanismo, la violenza viene rappresentata come una sorta di entità spietata che minaccia e oltraggia i personaggi che ne sono vittime. È tutto per oggi per quanto riguarda il teatro in pillole. Vi aspetto tutti la prossima puntata, di cui non vi svelo i contenuti, ma già sono impaziente di ritrovarvi all'ascolto per un'altra conversazione, insieme. Mentre vi parlo di un grande personaggio del teatro nazionale o internazionale, come è capitato proprio oggi, mi sembra di scorgervi uno a uno mentre siete impegnati nell'ascolto e in chissà quant'altro. Dunque vi aspetto la prossima settimana, sperando di estrarre dal cilindro magico del teatro qualcosa che vi renda la giornata almeno più piacevole e varia. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Ci sono uomini che vorrebbero poter parlare per denunciare la propria condanna ad un'esistenza fatta di ingiustizie sociali, ma nessuno li ascolta. Si trovano quindi costretti dalle circostanze a dover urlare per chiedere quei diritti negati. E giorno dopo giorno la loro dignità di esseri umani sembra consumarsi sempre di più. Questa è una storia lontana nel tempo, ma che a ben osservarla può sembrare quanto mai vicina alla nostra società, in cui ancora spesso alcune persone lavorando perdono la vita. Questa è una storia di colori di un mondo ormai dissoltosi, una vicenda che appartiene ad una dimensione lontanissima da quella attuale, caratterizzata da una velocità eccezionale sia nella comunicazione che negli spostamenti. Nonostante però le grandi differenze tecnologiche e culturali rispetto all'anno 1893, ascoltando questa vicenda avvincente e drammatica, è affascinante accorgersi che le grandi passioni e la voglia di libertà potevano essere vissute da un uomo dell'Ottocento proprio come da un giovane dall'animo ribelle che oggi naviga in internet. Questa è la cronaca di una misteriosa corsa di un treno che andava a carbone. La storia di una locomotiva imbizzarrita che iniziò a galoppare come un enorme puro sangue, con due fiamme nello sguardo. In quel pomeriggio di luglio del 1893, nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna, un allarme iniziò a terrorizzare tutti gli addetti ai lavori. Sembrava un diabolico scherzo, ma purtroppo si trattava di una circostanza imprevista che probabilmente avrebbe potuto causare una catastrofe. Il treno merci 1343 era partito in fuga da Poggio Renatico e diretto verso Bologna, come uno squalo famelico che correva verso le sue ignare vittime. Qualcuno, forse un folle, aveva preso il comando della locomotiva e, alimentandola con sempre più carbone, sembrava intenzionato a realizzare un attentato. Ma chi era quell'uomo? Quale oscura fantasia lo aveva ispirato? Da una stazione all'altra, la locomotiva impazzita catapultò in uno stato di panico tutti coloro che si trovavano accanto ai binari, che segnavano il passo di quel treno del terrore. Il comunicato venne telegrafato molto velocemente, ma nessuno sembrava in grado di trovare una soluzione per fermare quella locomotiva fumante che fischiava minacciosa, aumentando la paura di chi la osservava passare a distanza. Era necessario identificare al più presto quell'uomo che aveva preso quella sciagurata decisione. Ma per fare ciò c'era una sola estrema soluzione, difficilmente applicabile: provare a fermare quel treno facendolo deragliare. Possono essere molte le dinamiche che fanno perdere la ragione ad un uomo, tanto da fargli desiderare di mettere fine alla propria esistenza e magari provocare anche una strage. In quel pomeriggio di luglio 1893, in tanti provarono a capire cosa fosse venuto in mente al conducente pirata di quella locomotiva che marciava verso l'annientamento. Ormai tutti apparivano rassegnati ad un tragico epilogo. Non restava che attendere che quella locomotiva provocasse una delle più atroci tragedie ferroviarie di tutti i tempi. Non sarebbe infatti trascorso molto tempo e si sarebbe verificato un catastrofico impatto con un altro treno. Ore 17:10, stazione ferroviaria di Bologna. Tutti i presenti avevano la consapevolezza che sarebbero stati testimoni di un impatto violentissimo. L'uomo, in preda alla follia che guidava, continuava a mettere carbone invece di frenare. Passò tagliando il vento come un fulmine. Ad ogni metro che compiva la locomotiva sputando fumo ardente, la tensione saliva nella stazione ferroviaria di Bologna. Il grido della locomotiva e il passo martellante della ferraglia
era l'annuncio del treno del diavolo che si avvicinava e che a breve probabilmente sarebbe esploso come un ordigno. Era troppo tardi per applicare qualsiasi estrema soluzione d'emergenza. La locomotiva entrò nella stazione ferroviaria come il toro che si dirige a testa bassa verso la muleta del toreador. Pochi secondi prima dell'urto, l'uomo al comando del treno merci prese un'ulteriore iniziativa folle. Decise di sporgere la testa verso la vettura con la quale ci sarebbe stato l'impatto. Poi si udì solo un grande frastuono. Ci furono fuoco e urla. La tragedia si era compiuta. In quell'estate del 1893, la stazione ferroviaria di Bologna si tramutò improvvisamente nel tragico palcoscenico di un incubo. L'interrogativo immediato e cinico che nacque nello sguardo terrorizzato di tutti i presenti fu: per quale ragione quell'uomo aveva provato a suicidarsi, mettendo a rischio l'incolumità di molte altre persone? La collisione fu molto violenta. Qualsiasi testimone sarebbe stato pronto ad affermare che il folle alla guida di quella locomotiva era certamente morto sul colpo. Quando però il suo corpo venne portato lontano dalle lamiere ardenti, con grande sorpresa i soccorritori constatarono che quell'uomo, pur essendo parecchio malconcio, era incredibilmente ancora in vita. L'individuo, infatti, fu catapultato fuori dal treno, in modo tale da non restare schiacciato tra i rottami. Il caso ebbe un'immediata risonanza nazionale e destinato ad essere protagonista delle cronache per molto tempo. All'uomo venne amputata una gamba e sul suo volto ci sarebbero stati per tutto il resto della sua vita i segni di quel folle gesto.

si chiamava Pietro Rigosi e faceva il fuochista, quindi era un impiegato delle ferrovie. Si impossessò di quella locomotiva in seguito all'allontanamento di un macchinista. L'Italia intera voleva comprendere le ragioni che avevano ispirato Pietro Rigosi. Voleva suicidarsi? Oppure il suo era un atto rivoluzionario estremo? Pietro Rigosi, in quell'Italia di fine Ottocento, si tramutò in un personaggio molto noto. Tutti i giornali parlavano quotidianamente di lui ed erano alla ricerca di una risposta plausibile riguardo a quanto aveva commesso. La sua degenza non fu molto lunga. Dopo circa 2 mesi tornò a casa e i cronisti continuavano a fargli domande. Si era trattato di un gesto impulsivo o premeditato? Pietro Rigosi sembrava un uomo di poche parole, ma dai suoi occhi d'intanto in tanto emergeva il significato rivoluzionario del gesto che aveva compiuto. Grazie all'insistenza dei cronisti, fu possibile iniziare lentamente ad intravedere anche un valore simbolico dietro la locomotiva del terrore. Rigosi disse una frase ad un giornalista. Dichiarò che non gli importava di morire ed aggiungeva che per lui era meglio smettere di vivere piuttosto che continuare ad essere legato. Da quell'affermazione trasparirono alcuni retroscena fino a quel momento ignorati. Le indagini cominciarono a prendere sempre più corpo. Nella sconsiderata iniziativa di quell'uomo, in molti cominciarono a intravedere una forma di ribellione di grande fascino. L'enigma, però, era ancora aperto. Le indagini intorno al caso della locomotiva impazzita si fecero sempre più intriganti. Risultò lampante l'incredibile anormalità della vita che conduceva quell'uomo. Nel passato di Pietro Rigosi non c'erano mai stati gravi problemi con la giustizia, soltanto molte incomprensioni con i suoi superiori sul lavoro. Nel 1893, chi lavorava come lui nel servizio ferroviario doveva rispettare una disciplina spartana. In caso di mancato rispetto delle leggi, quasi sempre chi spalava il carbone veniva punito anche con sanzioni economiche. Bastava avere un piccolo alterco con il proprio capo per ritrovarsi con dei soldi in meno in busta paga. Oggi un lavoratore trattato come Pietro Rigosi determinerebbe una rivolta dei sindacati, ma a fine Ottocento in Italia era consuetudine calpestare chi non aveva diritto di parola.

La metamorfosi pubblica che stava investendo Pietro Rigosi era inarrestabile. L'uomo, protagonista di quell'atto di disobbedienza, si stava tramutando in un eroe. Per tutti era già diventato l'emblema più incisivo della rivolta contro l'arroganza e la spietata indifferenza di chi sedeva nelle stanze dei bottoni, di chi deteneva il potere, ignorando la sofferenza degli operai che lavoravano in condizioni che offendevano la loro dignità di esseri umani. Pietro, con il suo gesto estremo, volle dire all'opinione pubblica italiana che esistevano dei lavoratori che avrebbero preferito morire piuttosto che vivere privati dei loro più elementari diritti. Pietro diventò il simbolo della rivolta di chi sparava il carbone per far correre i treni, mentre la bella e profumata borghesia prendeva il tè in prima classe. Il suo atto, sia pur condannabile, venne interpretato come una denuncia nei confronti di chi sapeva che soltanto il 10% dei macchinisti arrivava alla pensione, mentre tutti gli altri morivano a causa di gravissimi problemi alle vie respiratorie. La missione di Pietro Rigosi cominciò ad assumere il sapore della rivolta sociale. In molti iniziarono a considerarlo un uomo di coraggio che, pur di rifiutare l'umiliazione in cambio di un pugno di quattrini, sarebbe stato pronto a morire. La favola amara di Pietro Rigosi, da fatto di sconvolgente cronaca che si impose nei quotidiani per l'intero anno 1893, si tramutò in un atto sociale che iniziò a coinvolgere tutta l'Italia. Quel fuochista bolognese non era più considerato un matto impadronitosi di una locomotiva. Per l'intera classe operaia era un rivoluzionario che era stato pronto a diventare un martire per denunciare i diritti negati ai lavoratori. La sua storia commosse tutto il paese e negli occhi di molti iniziò a riferire l'idea che la vita di ogni essere umano deve essere rispettata. Quello di Pietro fu un grido disperato contro l'abuso di potere, un pianto per ricordare a tutti che la dignità di un uomo non ha prezzo. Pietro Rigosi, in seguito a quella sua corsa pirata a bordo della locomotiva, venne liquidato dalla Società delle Ferrovie con un sussidio. Quanto aveva commesso lo faceva apparire come un lavoratore inaffidabile, ma ormai Pietro era un mito. Il fatto che un uomo semplice si stava tramutando in leggenda era una circostanza molto preoccupante per i poteri di fine Ottocento, che mai avrebbero accettato di doversi confrontare con i macchinisti che lavoravano all'interno di una locomotiva, tra il carbone e le fiamme. Il XX secolo, però, era destinato a mutare completamente la società italiana. Il secondo dopoguerra avrebbe generato un boom economico capace di innescare molte lotte sociali, che nonostante alcuni fallimenti, sarebbero riuscite comunque a dare ai lavoratori maggiori diritti rispetto a quelli che aveva a disposizione Pietro, che era stato sì un folle, ma soprattutto un eroe. Quella di Pietro Rigosi ancora oggi resta nell'immaginario comune la metafora di un'epoca lontana, di una rivoluzione solitaria causata dall'indifferenza dei potenti. Per molti, quell'iniziativa di impossessarsi di un treno ancora oggi è il simbolo di un ordigno lanciato contro un mondo dominato dall'ingiustizia e dalle disuguaglianze. Pietro, sia pure con un atto estremo, dimostrò di rifiutare un sistema che lo relegava alla condizione di oppresso. Dopo più di un secolo, sono molti i giovani che inconsapevolmente cantano le gesta di quell'uomo che ormai da anni è il protagonista della più affascinante ballata popolare germogliata dalla creatività del cantautore Francesco Guccini, La locomotiva.

0: Il racconto.
1: Vocazione di Riccardo Bacchelli. La novità dei furti frequenti in paese e in giro per la campagna aveva indotto Marco Tabaccaio, il più spaventato di tutti i paesani, a portare giù in bottega un materasso, tanto con sua moglie erano sposati già da 15 anni. L'unica guardia del paese si addormentava sui marciapiedi, con la schiena al muro o ai paracarri, a seconda del verso che aveva preso nell'ultimo stramazzone. A darle poi una mancia perché stesse attenta e tenesse d'occhio il serrame della tabaccheria, oltre la paga rubata, si beveva la mancia proibita e quando fosse venuta a dormire davanti all'uscio di Marco, i ladri avrebbero avuto il vantaggio di saper dove fosse e di averla sott'occhio. Con tutto questo spesseggiando quella maledetta voce dei furti, Marco, che aveva qualcosa da perdere, si scannò nella sua avarizia e allungò mance e litri alla guardia. Non l'avrebbero più svegliata nemmeno le cannonate. Chiusa bottega, bestemmiando l'ordine costituito, Marco a sera fece un po' di conteggio e senza fare esame di coscienza ripose nel portafoglio le 300 lire d'incasso. Il portafoglio lo abbottonò nella tasca di dietro dei pantaloni, dove, secondo lui, i ladri non ce l'hanno ancora mai pensato, e si sdraiò in maniche di camicia sul materasso, sospirando al pensier della moglie per amor del letto comodo. «Finirà questa vita», disse più volte rigirandosi, e finalmente si addormentò. Tre ladri sfacciati e forestieri, scavalcata l'ubriachezza della guardia, avevano scassato il serrame ed erano entrati a far man bassa. Visto Marco che dormiva, s'erano spinti in audacia fino a forzare il cassetto e, trovatolo vuoto, si rifornivano le tasche di Macedonia e di Toscani. Forse si fidavano che avesse il sonno della legge, ma Marco aveva quello del proprietario e si svegliò. Non occorsero minacce per farlo allibire muto. I ladri infilarono l'uscita e richiusero. Marco cercò nel dietro dei pantaloni se c'era rimasto il portafoglio, brancicò nel buio del negozio, batté la testa nel banco, uscì com'era e nel chiaro di luna vide i ladri in fondo alla contrada. Non vide il guardiano della legge e v'inciampò cadendo. Tosto si levò e, risparmiando per la corsa il fiato degli urli, bestemmiando entro di sé, galloppò dietro ai tre ladri. Era una chiara, profonda notte d'agosto. In fondo alla contrada, uscendo alla campagna, la strada saliva sull'argine del canale lento, colmo, lucente, che in certi punti quasi radeva il livello dell'argine e in altri era più incassato. I ladri, poiché non c'era altra strada spedita, se la battevano in piena luce sull'argine alto sui campi dormienti e pingui della pianura. Se avessero avuto tempo e voglia di gettare la coda dell'occhio sul canale, avrebbero visto accompagnarli nella loro corsa, danzando, le stelle specchiate sul pel dell'acqua, tanto era lucida la corrente e trasparente il cielo. Qualche cane si destava per le case dei contadini, lamentoso o feroce, al passare delle ombre veloci. Non che facessero rumore loro tre, ma Marco, visto che non li arrivava, aveva cominciato a gettar qualche urlo affannato e languido. «Sveglierà tutta la campagna», disse Angelo, detto nella malavita Lima sorda. «Questo grebano! Lasciatelo venire che penso io!» Gli altri due non chiesero spiegazioni. Come vuol la disciplina della leggera, dove tutto si fa per ispirazione come alla caccia e un per tutti e tutti per uno. Marco non s'accorse che erano scemate a due le ombre sull'argine. S'accorse che rallentavano e menò più di voglia le gambe bramoso. Poco più innanzi c'era una conca dove la strada divertiva dall'acqua. Sull'argine, a picco sul canale, quivi più a fondo e più mosso, restava un sentieruolo. Di sotto dal serrame l'acqua scrosciava sinistramente. «Prendete per il sentiero», aveva detto Lima sorda al bivio buttandosi fra lo sterpeto che poteva coprirlo. Marco arrivava a bolso e vendicativo infilando il sentiero quando un piede magistrale di Lima sorda usciva dalla macchia e gli dava lo sgambetto. Il tabaccaio buttò le mani avanti e il ladro gli dette la spinta e lo traboccò nel canale. Tre visi si affacciarono sul ciglio. Uno chiese: «Sapete nuotare?» Per l'amor di Dio, fu la risposta del tabaccaio, che pareva, naspando, uno che avesse sulle braccia una matassa tremendamente ingarbugliata. Per l'amor di Dio! Il conte Ugolino, come si chiamava nel gergo il più anziano dei tre, famoso ladro campestre, non s'era mai aggravato d'un omicidio e non intendeva di cominciare alla sua età. Prese una forcola delle lavandaie che venivano di giorno a sciorinar sull'argine e l'offrì a Marco, che fra una bevuta e l'altra metteva a galla un viso più smorto della luna. Lo salvi? Chiese svogliatamente Lima Sorda, che era crudele. Il tabaccaio, dietro la pertica, veniva su come una foca. Lo azzuccarono alla riva e lo issarono. Lima Sorda gli disse di mettersi i bocconi e di vomitare l'acqua. Aiutandolo a rigirarsi, gli venne sentito sotto le dita il portafoglio. Guarda, disse, dove si è messo i quattrini questo malizioso. Marco non ebbe altra forza che di gemere, mentre i ladri riscontravano con piacere che nello spesso e ravvolto volume del grosso taccuino i denari non s'erano neppure bagnati. Non dite male dei ladri, fece il conte Ugolino, ora che vi abbiamo salvato la vita. Augusto, che aveva taciuto fino allora e che non aveva soprannome, disse: Ecco perché il cassetto era vuoto. Avete avuto una buona idea a correrci dietro con il morto. In quel momento scoppiava lontano in paese un rumore di spari. La legge s'era svegliata. E perché ci siete corso dietro? Chiese il conte Ugolino, se v'eran rimasti i soldi. Per prendervi, disse Marco fra gli spasimi dell'acqua, della rabbia e dell'avarizia. Tutti i galantuomini borghesi, fece Augusto, credono che i ladri non abbiano miglior pensiero che di farsi prendere. Da te, poi, aggiunse con un calcio sprezzante Lima Sorda, intascando il denaro e buttando in terra il portafoglio. Ringrazia il tuo Dio che c'erano questi fogli da 100 nel tuo taccuino, se no ti vorrei ributtare nell'acqua e tenerti sotto a sassate nella testa. Prenderci noi, asino! Venivano spari e urli dalla parte del paese e i tre se la batterono per la campagna dentro i fossi e nell'ombra dei filari di viti sugli olmi. Sparirono per il tabaccaio senza rumore e senza ritorno coi denari. Marco giurava poi che avrebbe preferito essere lasciato affogare piuttosto che subire quell'irrisione, ma questo lo diceva lontano dall'acqua. Così qui termina la parte di Marco, tabaccaio giustiziere. All'alba il conte Ugolino, Augusto, ladro spostato, Lima Sorda, giovane borsaiolo e scassinatore di molto avvenire, entravano in una giuncaia fresca e folta in riva a un'altra acqua, assai lontana dal paese di Marco. Avevano bisogno di riposo prima di rientrare in città. E poi sapevano che le ore migliori, per chi non vuol farsi scorgere né farsi chiedere dove si va, sono quelle della notte chiusa e dell'aperto mezzodì. Si addormentarono con le prime luci e verso le 10 si svegliò per primo lo smilzo Lima Sorda. Tu dormi a occhi aperti come le lepri, gli disse il conte Ugolino. Iersera, disse stirandosi Augusto, tu non ti saresti scomodato a salvar dall'acqua quel povero cristiano. Di che se non avesse avuto le 300 grane, ribatté Lima Sorda che era ostinato nelle idee, ce lo avrei ributtato e tenuto sotto a sassate. Così detto, accese una sigaretta di Marco. Neppure sfregando lo zolfanello si faceva sentire Lima Sorda. Abbiamo fatto una discreta giornata, concluse inghiottendo il fumo. Migliore delle mie solite dietro le galline o l'insalata e la frutta, disse il conte Ugolino. Sempre coi fucili dei contadini alle spalle e i denti dei cani ai polpacci.
0: Discreta giornata.
1: Sbadigliò Augusto. Ma 100 lire per ciascuno, con l'acconto sul debito per far tacere lo strozzino manutengolo, col regaluccio che bisogna pur fare all'amica, con una cravatta nuova da comprare, non durano un giorno. E domani siamo a da capo. Quanti bisogni? Disse ridendo il conte Ugolino. Io mi domando, disse Lima Sorda, che era in vena di loquacità, perché ti sei messo in questa professione? Perché? Fece Augusto. Perché? Ma tacque, che due carabinieri in bassa tenuta passavano in bicicletta per la via provinciale, poco distante. Perché riprese, dovete sapere che mio padre era un uomo da poco, onesto, buono forse, ma stupido. Mia madre era intelligente ma cattiva e nella rabbia erano tutte e due bestiali. Si picchiavano sì fra di loro due, ma più spesso ne andavo di mezzo io. Non amavo mio padre, ma vederlo tradito in casa mi faceva disprezzar lui e mi avvelenava contro mia madre. Mi misero a fare il garzone di una barberia. Il principale scorticatore si chiamava Bertocchi. Te ne ricordi ancora? Fece il conte Ugolino. Sentite perché, disse Augusto. Non conobbi mai scimmia vecchia più vanesia e maligna di costui. Le botte che prendevo a casa erano il divertimento in bottega. Se

0: Garzone levarsi avanti l'alba e venire nel cortilaccio a cui rispondeva la sua finestra per svegliarlo con la voce, ma se chiamavo piano, Bertocchi non si svegliava, dormiva come un porco e se chiamavo forte, si svegliava il casamento. Proteste, urli, ci stava la gente bestiale e tutto quel che poteva servire soltanto a rompere la testa volava in cortile sul povero ragazzo. Allora Bertocchi ci si godeva. Molti garzoni s'erano licenziati per questo obbligo della sveglia, ma i miei genitori dissero che a farmi levare presto mi rendeva meno disutile e che a castigarmi si faceva un merito distinto. In conclusione, bisognava cercarsi nel cortile il luogo più riparato possibile e chiamare Bertocchi, Bertocchi in nota di flauto e di clarino per mezz'ora e più, languendo di noia, di sonno, di rabbia e di umiliazione. Altrimenti il grugno impomatato non picchiava lui, ma mi pizzicava a sangue, adagio e con sapienza. Una volta per un calcio di mio padre andai zoppo per 6 giorni. Furono festivi per il Bertocchi, ma furono gli ultimi. Appena rimesso gli rubai l'orologio, lo vendetti, comprai una latta di petrolio e come avevo visto fare in una cinematografia dai comunardi di Parigi, la versai sulle imposte della bottega e le detti fuoco. Non mi rividero mai più né lui né i miei. Seppi peraltro che hanno fatto mala fine. Così fu che entrai nella gran compagnia della leggera. Quanto ci hai messo? Disse laconico Lima sorda. In fondo, ammise Augusto, non è la mia vocazione. Bisogna aver rispetto di tutte le opinioni, sentenziò il conte Ugolino, non del tutto a proposito, ma facendosi capire abbastanza. Io posso raccontare come fu che una volta, potendo, non rubai e mi mantenni onesto. Una volta fece Lima sorda, non è poco. Fatto sta, disse il conte Ugolino, che trovai 5 o 6 comari alla spesa. Chiacchieravano fitto che non li avrebbe distratte nemmeno l'asino che vola. L'arte mia non è il borseggio, ma l'occhio pronto e dettagliante. Vidi un borsellino ben gonfio che spuntava da una cesta. La mano sarebbe corsa, ma da un forno che era lì presso dove stavano sfornando uscì una zappata di odore di pan caldo. Io non potei mai sentire quell'odore senza rivedermi con 5 fratelli attorno alla nostra madre, povera donna campagnola, che per sfamarci è morta di fatica e si è guadagnato il paradiso. Sfornava il mercoledì e il sabato e ridendo e arrabbiandosi ci teneva lontani a scapaccioni, ma poi ci dava sempre un panetto che noi facevamo svaporare e mangiavamo caldo caldo. Notate che quella mattina avevo una fame da piangere e che mai mi si offrì un colpo più facile. Mi parve di avere gli occhi di mia madre sulle mie mani, li misi in tasca, respirai ancora di quell'odore e me ne andai. Fu certo la buon'anima che volle di lassù ch'io avessi almeno un buon pensiero in vita mia. Qui il vecchio ladro si fece il segno della croce. Quanto a me, disse Lima sorda levandosi, non potrei dirvi come ho cominciato, perché nella pelle di un ladro ci nacqui e certo ci morirò. Io ho la vocazione. Buoni toscani, aveva detto quel tabaccaio, disse il conte Ugolino. Anche le sigarette, disse Augusto, polendosi gli abiti e aggiustandosi il colletto. Per essere in campagna, annuì Lima sorda, sbirciando la strada all'uscire dalla macchia. Rientrarono in città a continuare il loro perduto mestiere di poveri ladri.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181,

0: San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Ansa Cultura. Rischia di morire il lago bullicante, miracolo di Roma. Le lotte dei cittadini per estendere le tutele, la posizione della proprietà. Il bacino è un caso di rinaturazione spontanea nel cuore della capitale. L'assessore all'urbanistica. L'area industriale è contaminata. Il forum territoriale. Non ci risulta che siano state fatte analisi. L'osi naturale di una delle zone urbane più inquinate del centro di Roma rischia di morire. Si tratta del lago bullicante, ex Snia, un bacino d'acqua nato nel 1992 dallo scavo per un centro commerciale nel quartiere Prenestino Pigneto, nel quadrante orientale della capitale. Una sorta di miracolo, come spesso afferma chi vive in zona. Tra i 5 casi di rinaturazione spontanea in Europa, insieme al suo gemello di Bruxelles, Marais Viels, quest'area è ricca di biodiversità. Ha anche un grande valore storico. Immersi nelle acque si trovano infatti i ruderi della fabbrica dismessa Snia Viscosa, un pezzo importante dell'archeologia industriale italiana. Grazie a queste caratteristiche il lago è diventato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e per numerose associazioni che organizzano eventi culturali o educativi. A difenderlo, oltre al forum territoriale permanente del Parco delle Energie, ci sono anche i giovani di Fridays for Future. Nel 2021 parte dell'area è stata dichiarata monumento naturale della Regione Lazio. Gli sforzi dei cittadini rischiano però di diventare vani. Nicola Zingaretti, prima di dimettersi da governatore, non ha firmato l'atto per estendere le tutele. La battaglia per proteggere il lago, però, prosegue ai tavoli con la Regione e nel quartiere, dove continuano le manifestazioni e le azioni di sensibilizzazione degli abitanti. A prescindere dal fatto che per noi difettano i presupposti per l'adozione del vincolo, giuridicamente il presidente Zingaretti non poteva comunque firmare l'atto per l'estensione del monumento naturale, perché mancava il parere della Commissione Ambiente, spiega la proprietà dell'area, la Ponente 1978 SRL, che aggiunge di aver presentato numerosi progetti per il sito, tenendo conto della fruizione della collettività. Dall'assessorato all'urbanistica del Comune di Roma Capitale non abbiamo avuto riscontri positivi e noi siamo sempre lì alla finestra perché questi progetti si possono fare solo insieme e non da soli. Nell'area del lago, durante l'estate 2022, c'è stato un taglio di vegetazione contestato dal forum. La proprietà si difende, sostenendo che è stata fatta una pulizia su richiesta della Questura di Roma. Per questo non è stato concluso alcun procedimento contro l'atto, conclude la Ponente 1978 SRL. In primo luogo dobbiamo distinguere la parte del lago che è già all'interno del perimetro del Monumento Nazionale e che grazie al lavoro congiunto con l'Agenzia del Demanio è in corso di demanializzazione. Dall'altra parte quella ex industriale, per la quale è in istruttoria presso gli uffici la richiesta di un permesso di restauro e risanamento conservativo, afferma l'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. Per quanto riguarda possibili progettualità di riqualificazione dell'area, è del tutto evidente che queste dipenderanno dall'eventuale estensione, o meno, del vincolo del monumento naturale, nonché da un piano di bonifica dei terreni che, proprio su richiesta di Roma Capitale, sono stati analizzati e sono risultati contaminati, con valori di soglia tali da non consentire al momento destinazioni diverse da quelle produttive. Mentre ci si batte con pareri tecnici e dati scientifici alla mano per sbloccare in regione il decreto per l'allargamento del monumento naturale al restante 40% dell'ex Snia, replica il forum, L'assessore Veloccia rompe il silenzio non per prendere posizione sull'estensione della tutela ambientale, come se non riguardasse Roma Capitale, ma per informarci che invece un'istruttoria la stanno mandando effettivamente avanti nei suoi uffici, quella per il permesso di costruire richiesto da Pulcini. Sull'indicazione che i terreni siano risultati inquinati, ci si chiede con stupore quando sia stato possibile effettuare queste analisi, visto che quei cancelli nessuna istituzione li ha aperti per appurare il danno ambientale e ora per attestare la presenza degli habitat protetti. Ad ogni modo, non ci spaventa affatto se qualche valore di inquinamento fosse confermato in alcune zone. Il fatto che il resto della fabbrica ora è un monumento naturale ci indica la scelta giusta, quella del restauro ambientale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Che effetto hanno su di noi le giornate lunghe e quelle corte? L'organismo ha un suo orologio interno che ne regola il funzionamento. Ecco che cosa succede quando i cambi di orario lo alterano. Di Agnese Codignola. Alla fine l'ha avuta vinta, almeno nei paesi del sud Europa. L'ora legale, che teoricamente potrebbe essere abolita, è ancora attiva e la abbiamo abbandonata da poco con la promessa di tornare, come del resto è accaduto negli ultimi 54 anni, alla fine di marzo. Entro qualche mese però sarà necessario prendere una posizione definitiva, lo chiede l'Europa, e per questo tutti i paesi stanno valutando come procedere. L'orientamento per ora vede i paesi del nord propensi ad abolirla, quelli del sud a tenerla, in base a valutazioni di tipo economico e alle ore di luce effettivamente presenti alle diverse latitudini. Quanto ai riflessi sulla salute, si tratta di un argomento che rientra solo in parte nelle stime ed è un errore, perché le conseguenze dello spostamento di orario sulla salute si traducono a loro volta, almeno per una parte di cittadini, in costi che raggiungono addirittura l'1% del prodotto interno lordo, secondo uno studio di pochi anni fa. Muovere la lancetta di un'ora sembrerebbe associato, oltre che a un incremento di ansia, depressione e disturbi del sonno, a un aumento di alcune malattie, come gli infarti e gli ictus, e dei suicidi. Inoltre, alcuni studi rilevano un maggior numero di incidenti stradali e perfino mancati appuntamenti per visite mediche che possono provocare maggiori incidenze di alcune malattie, e così via. Oggi si sa molto di ciò che accade al corpo umano in relazione alla luce, ma moltissimo resta da capire. Gli studi sui ritmi circadiani sono iniziati molti anni fa e hanno portato nel 2017 a un premio Nobel condiviso tra Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach e Michael W. Young, artefici di alcune delle più importanti scoperte sulla genetica e la biologia molecolare di questi fenomeni. Da quel momento, il complicatissimo network di geni e reazioni che stabilisce quando per l'organismo umano è giorno e quando è notte e come comportarsi di conseguenza è stato ed è oggetto di indagini sempre più approfondite che hanno portato a esiti sorprendenti, perché ogni essere vivente, anche i più primitivi unicellulari, e quindi non solo l'uomo, ha qualche forma di ritmo circadiano in armonia con la rotazione terrestre. Questa presenza dei ritmi tra tutti i viventi, sia pure con manifestazioni diverse, è fondamentale perché, come chiarisce l'esperto, se esiste un ritmo regolare, esso prevede minimi e massimi che, una volta noti, possano anche essere previsti, anticipati. E se qualcosa è prevedibile, in biologia, è anche possibile intervenire quando è il caso. Si pensi, per esempio, a quanto è cambiata l'organizzazione del lavoro negli ultimi decenni. Nell'ambito aeronautico, per esempio, fino a pochi anni fa, i turni degli equipaggi erano regolati in base ai fusi attraversati e alla direzione seguita, per lasciare tempo all'organismo di recuperare. Poi, con l'avvento delle compagnie low cost e della deregulation che ne è seguita, l'attenzione a questi aspetti è andata scemando, con pesanti ripercussioni sulla salute degli equipaggi e gravi rischi per la sicurezza dei passeggeri, perché un comandante stanco, in caso di emergenza, può prendere decisioni sbagliate. Qualcosa di simile accade anche agli operatori di call center sempre attivi, per gli addetti dei supermercati aperti 24 ore su 24, per quelli alla sicurezza e così via, troppo spesso non tutelati. Lo stesso è avvenuto, per fortuna in senso opposto, con i turni del personale sanitario. Fino a qualche anno fa, infatti, erano in genere molto lunghi e non rispettavano la necessità di recuperare, mentre oggi sono sempre progettati in modo da permettere a medici e infermieri di risentire il meno possibile delle notti di servizio. Il mancato rispetto dei ritmi biologici per motivi di lavoro, in alcuni ambiti, è dunque spesso una scelta dettata da motivi economici e organizzativi che prescindono dalla salute dei lavoratori che, al contrario, sarebbe facile tutelare. Ci sono infatti calcoli specifici, semplici e ben noti che chiunque potrebbe applicare. Per ogni ora di fuso orario, il corpo umano resta sfasato in media di un'ora e mezzo se va verso ovest e di poco meno di un'ora se va verso est. La differenza si deve al fatto che il benessere è assicurato da una giornata non divisa esattamente a metà, ma da una in cui le ore di luce siano più prolungate di quelle del buio. Per chi non viaggia, la strategia migliore è quindi quella di recuperare subito dopo la notte in piedi, alternando cicli corti di sonno e non dando così al corpo il tempo per adattarsi a una situazione che dovrebbe poi essere nuovamente ribaltata pochissimo tempo dopo. Lo scopo, in generale, sarebbe di limitare sempre al massimo gli sfasamenti, anche quello minimo dell'ora legale, perché le conseguenze per la salute ci sono. Per esempio, sono ben note e ormai codificate le forme di depressione stagionale o SAD da Seasonal Affective Disorder, tipiche dei paesi dove l'inverno comporta lunghi mesi di buio e quelle più lievi, associate ai mesi invernali anche nei paesi più soleggiati come il nostro, le cosiddette Winter Blues. La buona notizia è che proprio perché è migliorata la conoscenza, ci sono anche molte soluzioni facilmente applicabili per contrastare gli effetti di questi sfasamenti. Il primo consiglio è quello di esporsi alla luce naturale ogni mattino, magari durante una passeggiata all'aria aperta, per fare anche movimento. La luce naturale ha tutte le radiazioni dello spettro, a differenza di quelle artificiali, e i suoi benefici sulla salute sono molto superiori di quanto si potrebbe pensare. Poi, verso sera, bisogna invece prevenire le alterazioni. L'esposizione alla luce blu inibisce la formazione di melatonina, e per questo bisognerebbe evitare di restare davanti ai device almeno per un paio d'ore prima di coricarsi. Tuttavia, se la luce blu viene applicata nel tardo pomeriggio, può armonizzare il ritmo. Illuminazioni di questo tipo sono allo studio con ottimi risultati in alcune residenze per anziani malati di demenza, per i quali spesso non esiste più distinzione tra giorno e notte. Ma le soluzioni allo studio sono in realtà per tutti, non solo per gli anziani. Le abitazioni del futuro, e in piccola parte quelle attuali, le più moderne e per ora costose, con ogni probabilità avranno luci molto diverse da quelle cui siamo abituati. La domotica e insieme i LED, che possono emettere raggi luminosi praticamente di tutto lo spettro con bassi consumi energetici, permetteranno di avere luci che seguono l'andamento di quella naturale e vi si adattano, per consentire a chi risiede nell'ambiente chiuso di rispettare il ritmo circadiano. Questo aiuto sarà sempre più decisivo per il benessere, perché all'esterno, soprattutto nelle grandi città, l'inquinamento luminoso rende il rispetto dei ritmi naturali sempre più difficile. Tra l'altro, sarebbe auspicabile che anche l'illuminazione esterna seguisse lo stesso principio e rispettasse soprattutto il necessario buio delle ore notturne. In un mondo che non dorme più, esistono quindi aiuti che possono riconciliare con un ritmo che dovrebbe essere rispettato, perché strettamente connesso con la salute. Siamo figli delle stelle, e sarebbe opportuno ricordarlo più spesso. Una finestra illustrata presenta il ritmo del nostro corpo secondo il ritmo circadiano, cioè l'andamento del nostro metabolismo a seconda degli orari del giorno. Rappresenta un tondo, che sarebbe un orologio, con sopra le ore 12, il mezzogiorno. Alle ore 3 invece sono le ore 18, in basso la mezzanotte e alle ore 9 le ore 6 del mattino. Il miglior coordinamento risulta alle ore 14:30, il tempo di reazione più veloce alle 15:30, la massima efficienza cardiovascolare e forza muscolare verso le 17. Alle 18:30 la pressione sanguigna più alta. Alle 19 la temperatura corporea più alta. Verso le 21, inizio della secrezione di melatonina. Alle 22:30, movimenti intestinali soppressi. Dopo la mezzanotte, il sonno più profondo alle ore 2. Alle 4:30, la temperatura corporea più bassa. Verso le 6:45, aumento più rapido della pressione sanguigna. Alle 7:30, cessa la secrezione di melatonina. 8:30, riprende il movimento intestinale. Alle 9, alta secrezione di testosterone. Dalle 10, massima vigilanza.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Allergico o intollerante? Verità e bugie sui cibi a rischio. Il 20% degli italiani pensa di essere allergico o intollerante a qualche alimento. Ma i dati reali sulla base di diagnosi mediche e test di laboratorio validi sono molto inferiori. Gli alimenti più a rischio di allergie? Frutta, crostacei, latte, uova e pesce. E le intolleranze? Sono solo due, al lattosio e al glutine. Di Barbara Merlo. Sovrappeso, gonfiore addominale, difficoltà digestive. Quante volte vengono attribuite ad allergie o intolleranze alimentari? Troppe, dicono gli esperti, soprattutto perché, per diagnosticarle, molte persone si sottopongono a test non validati e non riconosciuti dalla scienza, proposte spesso da personale non sanitario. le conseguenze sono più pericolose dei disturbi. Si decide, senza nessuna base clinica accertata, di escludere dalla propria dieta alcuni elementi, andando così incontro a carenze nutrizionali, che possono essere gravi per gli adulti e ancora di più per i bambini in fase di crescita. Così, il 20% della popolazione italiana è convinto di soffrire di qualche forma di allergia o intolleranza alimentare, mentre la percentuale reale degli allergici o intolleranti non supera il 4,5% negli adulti e il 10% nei bambini, secondo i dati della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che sottolinea tuttavia come questi problemi siano in aumento negli ultimi anni per ragioni non ancora del tutto note. Che cos'è un'allergia? Qualsiasi allergia è una condizione in cui il sistema immunitario reagisce in modo anomalo, producendo degli anticorpi nei confronti di sostanze che per la maggior parte delle persone sono innocue, ma che per l'organismo allergico risultano dannose. Nell'allergia alimentare, il sistema immunitario reagisce ad alcune sostanze, in genere proteine, contenute in un cibo che l'organismo percepisce come nocive, allergeni, e per neutralizzarle rilascia nel sangue degli anticorpi chiamati immunoglobuline e, spiega Jan Schroeder, allergologo e immunologo nell'ospedale Niguarda Grande di Milano. In risposta alla reazione immunitaria scatenata dall'incontro tra allergeni e anticorpi, continua l'immunologo, l'organismo rilascia delle sostanze, tra cui l'istamina, che provocano i sintomi dell'allergia, cutanei, gastrointestinali e respiratori, fino al caso estremo dello shock anafilattico. Che cos'è un'intolleranza? Le intolleranze alimentari, invece, non scatenano la produzione di anticorpi e si manifestano quando l'organismo non riesce a digerire bene un alimento o un suo componente. La scienza ne riconosce soltanto due: quella al glutine, ovvero la celiachia, che è una malattia autoimmune, e l'intolleranza al lattosio, il principale zucchero del latte, precisa Schroeder. Il glutine è una componente proteica di molti cereali, mentre il lattosio costituisce il 98% dello zucchero contenuto nel latte dei mammiferi. Pertanto, quando un soggetto è intollerante al latte, lo è in realtà al lattosio, perché il suo organismo è carente di un enzima chiamato lattasi, presente nell'intestino tenue, che ha il compito di scomporre il lattosio in due zuccheri più semplici, che entrano poi in circolo nel sangue. Senza questo processo, o se è incompleto, il lattosio non digerito è trasportato nell'intestino crasso, dove viene fermentato dai batteri, causando flautolenza, dolori e diarrea. Si stima che ben il 60-70% degli italiani sia intollerante al lattosio, dice Schroeder. Siamo allergici? Se quando consumiamo un alimento manifestiamo più volte dei sintomi di reattività, come orticaria, prurito, disturbi gastrointestinali, è bene che ci rivolgiamo al medico. Un'allergia si manifesta anche per alimenti in precedenza già assenti e ben tollerati. Quindi non si può prevedere il momento dell'insorgenza e non deve stupirci se diventiamo allergici a un cibo da un giorno all'altro. La prima e più importante diagnosi viene fatta sulle basi dei dati riferiti dal paziente, che racconta quali sintomi manifesta quando mangia un alimento, spiega Schroeder. Poi si effettuano i test di cutereazione, skin prick test, facendo penetrare nella pelle dell'avambraccio con una lancetta un estratto liquido contenente la sostanza allergizzante o un estratto dell'alimento fresco. Se dopo pochi minuti compaiono prurito e gonfiore, significa che il soggetto è allergico all'alimento testato. Il test cutaneo con gli alimenti freschi è molto utile per escludere o meno un'allergia, puntualizza l'esperto, perché alcune persone risultano negative al test con l'estratto preparato in laboratorio, ma possono manifestare una reazione al test con l'alimento fresco. Si può anche effettuare un dosaggio delle IgE specifiche nel sangue, REST test, ImmunoCAP ISAC, attraverso un prelievo e una successiva analisi di laboratorio. Se sono presenti gli anticorpi, significa che il paziente ha una sensibilizzazione e il risultato deve essere valutato da un allergologo. Siamo intolleranti? Anche per la corretta diagnosi dell'intolleranza al glutine o al lattosio, è molto importante riferire al medico tutti i disturbi che si manifestano dopo l'ingestione degli alimenti. Per confermare le diagnosi di celiachia, si procede poi al dosaggio nel sangue degli anticorpi specifici antitransglutaminasi, che però non sono coinvolti nel processo infiammatorio, e alla gastroscopia con biopsia del duodeno, un segmento dell'intestino tenue, per l'analisi istologica dei villi intestinali, che nel celiaco vengono appiattiti dal glutine, causando disturbi e patologie da malassorbimento dei nutrienti, spiega Schroeder. L'intolleranza al lattosio si diagnostica invece con il test del respiro, Breath Test, che analizza la composizione dell'aria espirata dal paziente in diversi flaconcini dopo aver assunto lattosio. Permette di individuare le alterazioni dovute al malassorbimento intestinale di questo zucchero. Cure e prevenzione. Una volta diagnosticata l'allergia a un alimento, questo deve essere escluso dalla dieta. È l'unico modo per tenere lontana la manifestazione allergica. Non esistono vaccini preventivi né terapeutici e neppure farmaci risolutivi delle allergie alimentari. Esistono però medicinali contro i sintomi in grado di alleviarli e soprattutto, se sono acuti, antistaminici che bloccano l'azione dell'istamina rilasciata dalle cellule del sistema immunitario, oppure cortisone. Nei casi più gravi di shock anafilattico occorre assumere adrenalina, che esiste anche in forma autoiniettabile. A volte l'allergia scompare nel tempo, ma è più facile che accada nei bambini con la crescita, mentre quella degli adulti di solito persistono. Se però a distanza di tempo dalla diagnosi

0: la dieta ogni tanto piccole quantità di latticini contenenti bassi livelli di lattosio, come lo yogurt, in cui la fermentazione ha già scomposto in parte la molecola, oppure alcuni formaggi, o addirittura piccole quantitativi di latte, può essere utile perché l'enzima lattasi, in questo modo, si può ricostituire nella mucosa intestinale, conclude l'immunologo. I sintomi dell'allergia alimentare possono essere molto diversi tra loro e il soggetto allergico ne manifesta di solito solo alcuni. Comprendono formicolio o prurito alla bocca, lingua gonfia, prurito o eritema al palmo delle mani e dei piedi, rossore, gonfiore, angioedema, orticaria, dolori addominali, nausea, vomito e diarrea, difficoltà respiratorie, ostruzione anale, shock anafilattico, caduto dalla pressione, vertigini, annebbiamento della vista, perdita di coscienza. Colpisce meno dello 0,5% degli allergici, ma bisogna riconoscerlo e trattarlo rapidamente.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In. Chiamate un medico, sono innamorato. Di Aldo Capece. L'amore in poesia è stato visto e sentito come una malattia, anzi un avvelenamento, fin dai tempi della poetessa greca Saffo, vissuta nell'isola di Lesbo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Chi è colpito dal dio amore ha la vista annebbiata, la tachicardia, il fuoco di Sant'Antonio, le mani spugnate e la lingua intorpidita, i brividi, le orecchie che ronzano, perdita di peso e occhiaie. I sintomi sono sempre più o meno gli stessi in tutta la letteratura, da Catullo a Ovidio, dai lirici medievali siciliani e toscani a Petrarca. Quando il perfido dio bambino sceglie la vittima e scaglia la propria freccia, non c'è cura. Ci si consuma lentamente come una candela e anche se si tiene segreto il proprio amore, tutti possono facilmente accorgersi di chi vive in questo stato, proprio dal suo aspetto fisico che rende irriconoscibili ed esclude dal resto della comunità. Ancora nel 1610, alle soglie della rivoluzione del metodo scientifico di Galilei e degli empiristi inglesi, si scrivevano trattati dedicati all'amore come malattia, che produceva pallore, palpitazioni, perdita dell'appetito o al contrario fame insaziabile, lacrime ingiustificate, insonnia, mal di testa, malinconia, epilessia e follia, oltre a una febbre continua e leggera che scientificamente era definita febbre amorosa. Per i rimedi si raccomandava di rivolgersi al medico per eccellenza, Ippocrate, che allora nel campo della sanità era come Aristotele in quello della filosofia. Che l'amore fosse il motore del mondo, capace di risvegliare la natura e far proseguire la vita, era sempre stato chiaro a tutti. Gli inni ad Afrodite o a Venere per i romani si sprecano nella letteratura classica. Ma qui si parlava di una specie di serial killer da cui nessun uomo o donna vivente poteva scampare. Il germe attaccava la vittima attraverso gli occhi. «Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dorma», cantava Guido Cavalcanti, collega e grande amico di Dante Alighieri. È la visione dell'oggetto d'amore che innesca la freccia del dio, che trova terreno fertile quanto più il soggetto ha una complessione fisica calda. nei clienti.

0: climi freddi e umidi il dardo di Cupido trova meno appigli. Dunque, ecco il primo consiglio contro la malattia: andare a scegliersi il luogo meno adatto possibile alle tentazioni. Inoltre, visto che l'amore, specie quello non corrisposto, provoca malinconia, rabbia e cattivo umore, i medici raccomandavano, anche aiutati da amici e parenti, di cercare occasioni di svago in cui il paziente potesse ridere. Ridere dilatava la milza e aiutava a liberare lo stomaco, oppresso da un eccesso di bile nera, nociva perché produceva vapori nefasti che risalivano verso il cervello e causavano nausea, pesantezza e cattiva digestione. Le più colpite naturalmente risultavano essere le donne. Perché? Ma perché, essendo l'amore contrario alla ragione, attecchiva di più negli esseri che ne avevano di meno. L'uomo era capace di maggior resistenza al morbo. Mentre il corpo della donna è più tenero, la sua mente è più debole, diceva Ovidio nelle Eroidi. Questa teoria rimase in vigore fino all'Ottocento, quando Auguste Forel, medico svizzero, spiegava che le donne soggette all'amore sarebbero state più colpite da follia sessuale, perché, a differenza dei maschi, avevano i centri nervosi che presiedevano alla sessualità situati nella parte alta del cervello, che è anche la sede dell'azione dei disturbi mentali. Ma allora, che fare per combattere questa brutta malattia dell'essere innamorati? Fino al Settecento era vivamente sconsigliato indossare pellicce o tessuti in velluto, in quanto aumentavano il calore corporeo. Sotto questo aspetto anche il vino era deleterio. Poi bisognava non mettersi addosso profumi particolarmente aromatici come muschio, ambra, zibetto. Importantissima la dieta. Chi mangiava troppo poi avrebbe dovuto pentirsene. Il digiuno era caldamente consigliato perché non si possono desiderare belle cose se lo stomaco è vuoto. Alimento ideale? La lattuga. Venere, per togliersi dalla testa Adone, lo aveva nascosto sotto un letto verde. Vagonate di lattuga, ma senza sale, mi raccomando. Il sale eccitava. Era considerato un fecondante naturale. Afrodite non era forse nata dalle spume del mare? I pesci non erano forse tra gli animali più fecondi del mondo? E poi lo sapevano tutti. Sulle navi che trasportavano sale abbondavano i topi, perché alle femmine bastava dare una leccatina per concepire. Per quanto riguardava poi il comportamento, l'attività fisica era considerata fondamentale. Chi ozia desidera e gli vengono cattivi pensieri, quindi bisogna muoversi, si diceva. Tra tutti gli sport, l'equitazione univa eleganza e resa. Sulle prime poteva sembrare controproducente, perché molte storie d'amore cominciavano proprio con una cavalcata nel bosco e finivano in altro modo. Ma poi, se praticata con regolarità, l'equitazione dava i suoi frutti. Lo dimostravano gli antichi sciti, popolo che viveva a cavallo e che era considerato, a torto peraltro, il più impotente e casto del mondo. Chi avesse voluto infine tentare la via dei rimedi farmaceutici o chirurgici avrebbe potuto scegliere tra rinfrescanti clisteri a base di decotti di semi di canapa o i soliti salassi, ritenuti un'autentica panacea per tutti i mali, fino all'avvento della medicina moderna.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista BBC Scienze. siamo tutti manipolatori. L'enorme successo della serie TV Squid Game su Netflix ci fa venire un dubbio. Quanto sono manipolatrici le persone nella vita reale? Di Julia Shaw. La psicologa Elizabeth Austin dell'Università di Edimburgo ha definito la manipolazione delle emozioni il lato oscuro dell'intelligenza emotiva. Ma che cosa significa in concreto? Nel 2007 la Austin e i suoi colleghi hanno creato una scala di manipolazione emotiva, nella parte alta della quale si collocano individui che non si fanno scrupoli nel comportarsi in modi che hanno palesi conseguenze negative. Per esempio, so come mettere in imbarazzo gli altri per costringerli a cambiare atteggiamento e so come mettere due persone una contro l'altra. Ma anche comportamenti negativi meno ovvi possono conquistare posizioni elevate nella scala, per esempio concordare con affermazioni come «posso fare complimenti a qualcuno al solo scopo di ingraziarmelo» oppure «sono bravo a rassicurare gli altri perché siano più disposti a essere d'accordo con me». La ricerca ha inoltre notato che chi ha punteggi alti nella scala di manipolazione emotiva vi ha anche il machiavellismo, un tratto caratteriale che include bassa empatia, indifferenza morale e tendenza alla strumentalizzazione degli altri. Tuttavia, considerare la manipolazione come qualcosa di intrinsecamente sbagliato e messo in atto solo da persone maligne è a sua volta un errore. Esistono molte ragioni che possono spingerci ad ammorbidire una situazione a nostro vantaggio senza che ciò comporti dei danni per gli altri. In altre parole, l'interesse personale può allinearsi con l'interesse comune e sfociare in comportamenti prosociali. Per esempio, a volte ci comportiamo in un certo modo allo scopo di far sentire meglio gli altri, perché sappiamo che, di conseguenza, ci sentiremo meglio anche noi. Questa è una situazione in cui vincono tutti. Così, nel 2013, la professoressa Austin ha elaborato un nuovo modello, la scala di gestione delle emozioni altrui, scoprendo analoghi livelli di complessità. Spostarsi dall'idea di manipolazione a quella di gestione aiuta a mettere questo tipo di comportamenti in una diversa prospettiva. Nel 2018 è stata pubblicata una versione ridotta di tale scala, che ordina i diversi modi con cui le persone tentano di gestire le emozioni degli altri in 5 tipi. Il primo e il secondo sono genericamente prosociali, il terzo e il quarto sono non prosociali, il quinto è considerato neutro. Il primo tipo di manipolazione delle emozioni altrui è l'accrescimento e consiste nell'offrire aiuto, rassicurazione o comprensione in maniera strategica per migliorare l'umore altrui. Il secondo è la diversione, ovvero mostrarsi positivi o utilizzare l'umorismo per migliorare l'umore altrui. Il terzo è il peggioramento e consiste nell'usare critiche o commenti negativi o minare la fiducia altrui o mostrarsi irati per ottenere quel che si vuole. Il quarto tipo è quello della inautenticità, ovvero usare lusinghe o senso di colpa o addirittura mettere il broncio per ottenere quello che si vuole. Il quinto e ultimo è il camuffamento e consiste nel nascondere quel che si prova realmente e in particolare le emozioni negative. In ogni caso, appare evidente che il tentativo di influenzare emotivamente chi ci circonda è una componente fondamentale delle interazioni umane. Un buon manipolatore, si legge nello studio, può fare del bene o del male agli altri a seconda delle motivazioni che lo spingono. In ogni caso, se accettiamo il fatto che tutti, in qualche misura, usiamo la manipolazione, ci diventa più facile capire quando lo stiamo facendo e di conseguenza tenere sotto controllo le nostre motivazioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una parola di 8 lettere di Herbert Adams. Traduzione di Marisa Castino Bado, Polillo Editore 2011, letto da Laura Borriello. Durante una crociera, il giovane medico Bruce Dixon incontra la deliziosa Ella Chilcott. Con grande stupore, scopre che la ragazza è la nipote di un ricco proprietario terriero che vive in una zona dell'Inghilterra nella quale Bruce si appresta a prendere servizio come assistente del medico condotto. La crociera termina e i due giovani non si vedono più. Ma alcuni mesi più tardi il destino li farà di nuovo incontrare. Buon ascolto!
3: La sua prima crociera?
4: Sì, la prima e probabilmente l'ultima. Perché non si diverte?
3: Adoro ogni momento, ma quando torno a casa incomincio a lavorare e i transatlantici non rientrano nel quadro.
4: Peccato. In verità anch'io ho qualcosa di nuovo che mi aspetta al mio rientro, però.
3: Che strana coincidenza, commentò lei ridendo.
4: Poi tra loro cadde il silenzio.
3: Era metà luglio, la terza notte di crociera. Dopo una traversata moderatamente burrascosa nel mare del nord, l'Atalanta Star scivolava dolcemente nel primo fiordo che entrambi avessero mai visto. Le montagne erano scure e misteriose. Il cielo era uno sfaviglio di stelle e la luna tracciava un percorso argenteo sulla superficie calma del mare, infranta solo dalle onde provocate da quell'intruso mostruoso. Dalla sala da ballo giungeva una musica sommessa, eppure loro due non erano i soli ad essere fuggiti alle lusinghe del foxtrot per ammirare le magie della natura. Ma la bellezza che suscita le emozioni astratte può anche stimolare l'interesse in quelli che la condividono. Lui era un giovanotto aitante di circa 26 anni. Lei era di qualche anno più giovane, occhi scuri, snella e, secondo lui, molto piacevole a guardarsi. «Solo 3 settimane», sussurrò la ragazza appoggiandosi al parapetto per guardare l'acqua scintillante. Forse pensava a quello che l'aspettava alla fine di quella vacanza. Dicono che 3 settimane sia la durata ideale per una crociera. Una settimana per conoscere le persone, una per trovarle simpatiche e la terza per odiarle e poi dirle addio. «È questa la durata delle sue amicizie?» chiese lei. «Tipico di una ragazza applicare alla lettera un modo di dire», fu la pronta risposta. 3 giorni sono passati, 3 giorni sprecati perché questa è la prima volta che parlo con lei».
4: «Beh, così resta meno tempo per odiare».
3: «Allora non dobbiamo perdere neppure un minuto. Ancora non so neanche il suo nome. Mentre ballavamo quel pezzo di Paul Jones, ho pensato che non sarei mai stato così fortunato ad avvicinarla. E invece ci sono riuscito».
4: «Di quante cose è responsabile Paul Jones», commentò la ragazza con un sorriso.
3: «Beh, ha fatto conoscere più persone di chiunque altro al mondo. Dovrebbe essere canonizzato».
4: «E tutti senza che rivelassero il loro nome», rispose lei scherzosamente.
3: «Dunque, le migliori presentazioni si fanno così, Mr. Wuff Wuff, Miss Gulp Gulp. Beh, ad ogni modo io sono Bruce Dixon.
4: Scozzese, immagino».
3: «No, avevo un padrino scozzese, mi ha lasciato nome e il bicchiere d'argento che si regala al battesimo, ma si è fermato a quello».
4: «Forse lo ha deluso».
3: «Sì, ho sempre detestato gli spilorci. Ma ora tocca a lei, ricominciamo da capo. Io sono Bruce Dixon».
4: «Lieta di conoscerla, Mr. Dixon», rispose lei con un lieve inchino.
3: «Io sono Ella Chilcott».
4: «Il piacere è tutto mio, Miss Chilcott», rispose lui con un inchino profondo.
3: «È da sola?»
4: «Completamente. E lei?»
3: «Fino a stasera sì, purtroppo, ma spero non in futuro».
4: Lei rise, una risata sommessa argentina, perfetta per il chiaro di luna. Entrambi distolsero lo sguardo dirigendolo verso le strane forme delle imponenti colline sullo sfondo del cielo limpido.
3: «Le va di dirmi quale lavoro l'attenderà al suo arrivo?» chiese Bruce dopo qualche momento. Prima lei, i lavori maschili sono molto più interessanti di quelli femminili. Beh, il mio è molto comune, sono un medico, appena laureato, sa? Vado a lavorare da un collega in un posto chiamato Winter Hartford, nel Dorset, con la prospettiva di diventare suo socio, se gli andrò bene.
4: Winter Hartford? Ma si tratta forse del dottor Endicott?
3: Sì, esatto, lo conosce?
4: Sì, da molto tempo. Ho uno zio che vive da quelle parti, Mr. Blount.
3: Il vecchio Blount. Lo squire, vero?
4: Un pezzo grosso del posto.
3: Sì, proprio lui. Strano che le conosca zio Barty.
4: Beh, non lo conosco, o almeno non ancora, ma lo conoscerò presto, dalla testa pelata agli aluci con la borsite.
3: Lei rise di nuovo. Bene, dubito. Ha una meravigliosa capigliatura e probabilmente niente borsite agli aluci. Si mantiene in forma perfetta, è forte e vigoroso e non ha una buona opinione dei medici. Non si fida di loro, dice che sono tutti imbroglioni. Oh, che furfante! Ma non si può mai dire, queste canaglie piene di salute prima o poi crollano. Allora può darsi che lui mi chiami. Poi, se lei vuole che io metta un po' di arsenico nella sua medicina... Ma no, non ne trarrei alcun vantaggio, ho perso la mia occasione.
4: Come mai?
3: Saprà tutto quando ci andrà. Mio zio è scapolo con una schiera di nipoti poveri. Ora favorisce l'uno, ora l'altro. Perciò sono gelosi l'uno dell'altro, naturalmente, e fanno tutto il possibile per compiacerlo.
4: Perché non dovrebbe favorire anche lei?
3: Gliel'ho detto, ho perso la mia occasione. 3 anni fa, quando è morta mia madre, sono andata a vivere con lui, lo zio di mia madre, il mio prozio. Aveva intenzione di adottarla? Sarebbe potuto succedere se mi fossi comportata bene.
4: Ma cosa avrà mai fatto di così terribile? Pensavo che non ci fossero molte occasioni per traviarsi a Winter Hartford.
3: Potrebbe cambiare idea. Io sono stata irrispettosa e questo è stato abbastanza colpevole. Qualcuno avrebbe potuto mettermi in guardia, ma non l'ha fatto nessuno.
4: Qual è stata l'esatta natura del crimine? Chiese Bruce sorridendo.
3: Con lui viveva una delle nipoti. La conoscerà di sicuro. Si chiama Miss Hyde. Io la chiamavo zia Isabel, anche se non è propriamente mia zia.
4: Una specie di anziana cugina?
3: Sì.
4: Quando nasci con dei cugini adulti, ti insegnano a chiamarli zii e zie, per imparare rispetto, immagino.
3: Esatto, e io avrò presto qualche capello grigio.
4: E sono assolutamente favorevole alla deferenza da parte dei giovani.
3: Continui, la prego.
4: Zia Isabel è una persona dolcissima, ma ha una paura folle di zio Barty. E lui la tratta come uno zerbino. Le altre zie e zie venivano a trovarlo ogni tanto e lui era quasi altrettanto malevolo anche nei loro confronti. Presumo che lei li conoscerà quasi tutti.
3: Anche loro sono persone dolcissime?
4: Lo giudicherà da sé. Quando erano presenti, zio Barty li prendeva in giro e quando se n'erano andati gongolava malignamente pensando alla loro mansuetudine. Mi diceva che il loro affetto era tutta ipocrisia, che fra tutti non avevano il becco di un quattrino e non osavano contrariarlo per timore di perdere i suoi soldi. Provava un piacere perverso nel lasciarli dire cose sgradevoli l'uno dell'altro, così da migliorare le loro prospettive.
3: Beh, un ometto incantevole. Qual è stato invece il suo passo falso?
4: Beh, era abituato così al servilismo di tutti che non sopportava un comportamento diverso. Un giorno qualcosa che ha detto mi ha fatto perdere le staffe. Gli ho detto che lo trovavo assolutamente sgradevole, e gli ho chiesto come poteva aspettarsi di essere amato se era capace solo di lusingarli e fare tutto il possibile perché si odiassero a vicenda. Poi gli ho detto che era meschino da parte sua servirsi del suo denaro per allettarli tanto quanto il loro modo di comportarsi.
3: Che eloquenza! E lui che ha risposto?
4: Credo di essermi espressa senza il minimo riguardo. Ovviamente non avevo nessun diritto di parlare in quel modo. Lui era un uomo anziano e una ragazzina di 16 anni, ma ero infuriata, avevo visto piangere zia Isabel e mi sembrava ingiusto. Lui avrebbe potuto tentare di unirli, non di renderli gelosi e infelici.
3: Quindi si è arrabbiato con lei?
4: Era furioso. Mi ha detto di fare i bagagli e andare via. Il giorno dopo sono andata da una zia paterna, una vecchia signora deliziosa ma molto povera. Mi ha offerto questa crociera come ultimo regalo che si può permettere, poi incomincerò a lavorare.
3: Lei quante crociere ha fatto?
4: Per come aveva fatto quell'ultima domanda era chiaro che pensava di aver parlato abbastanza di sé, ma Bruce Dixon non era della stessa opinione.
3: Questa è la terza, le altre le ho fatte nel Mediterraneo.
4: Ma si è più fatto vivo con lei il vecchio Barty?
3: No, neppure una parola. Mi è stato detto che non voleva nemmeno sentir pronunciare più il mio nome, ma penso che nessuno volesse parlare di me.
4: Perché hanno le loro gatte da pelare?
3: Di sicuro non le amerò, ma sono certo che nutrirono un interesse personale nei confronti del vecchio signore.
4: Com'è che lui è così facoltoso e gli altri della famiglia sono così poveri?
3: «Beh, è un'umana ingiustizia», esclamò la ragazza col sorriso. Il padre di zio Barty aveva un figlio maschio e 3 figlie femmine. Teneva nella massima considerazione il maschio e trattava le femmine come spazzatura. Lo zio Barty è l'unico rimasto della sua generazione. Le sue sorelle si erano sposate e loro e i loro mariti sono tutti morti. Sono i loro figli, i nipoti, che si diverte a tenere sulla corda. Per la verità, però, non è poi così perfido. Ci sono anche degli aspetti umani del suo carattere. Forse è viziato da tutte quelle ruffianate? Probabile. La colpa è di suo padre che ha distribuito ingiustamente il patrimonio. Qualcuno degli altri nipoti è un suo coetaneo? Santo cielo, no. Sono 5, quasi abbastanza vecchi da essere i miei genitori. Uno poi è sposato con un figlio di 19 anni. Come mai lei è comparsa sulla scena tanto tempo dopo gli altri? Mia madre era la più giovane e si è sposata per ultima. Si occupava del menage di zio Barty e lui non le ha mai perdonato di averlo lasciato. Ma adesso basta parlare della mia famiglia. Non le avrei mai appioppato questa storia, se non che è così strano che lei andrà a lavorare in quel posto. Adesso mi dica di lei. Dunque, mio padre è medico, tuttora in vita. Io sono il minore di 6 figli. Ci siamo allevati a vicenda col deplorevole risultato che le vede davanti a sé. Ma tornando a lei, non mi ha detto che lavoro farà. Niente di speciale, farò da segretaria ad un onorevole. Molte possibilità per fare ammenda degli errori commessi. Facciamo un altro ballo? E posso chiamarla Ella? Il tempo passa così veloce in vacanza. E la settimana dell'odio si avvicina a grandi passi. Il compleanno dello Squire. Come sta, Mr. Blount? Dovevo assolutamente venire a congratularmi con lei. 70 anni e ancora così vigoroso. Grazie, vicario. Molto gentile da parte sua. E grazie anche a lei, Mrs. Hake. Conoscete i miei nipoti, vero? Niente di meglio di una riunione di famiglia per festeggiare questa giornata, commentò con un sorriso radioso il reverendo Hake. Che bella cosa, devono essere davvero fieri di lei. Sì, penso che siano tutti vecchi amici. Come sta Miss Isabel? Dico sempre che insieme a suo zio lei è l'uomo migliore della parrocchia. Non è così, mia cara? È vero, confermò sua moglie, ma dubito che sia propriamente un complimento. Beh, forse hai ragione, mia cara. Le donne dovrebbero essere femminili, e di sicuro Miss Isabel lo è. Si rivolse ad uno degli uomini. Vediamo. Questo è, non ditemelo, non dimentico mai un viso. Lei è Charles Hyde. Come sta? Temo che lei si sbagli, signore. Charles non è qui. Io sono Aubrey Burrard. Oh, Aubrey Burrard, ora ricordo, mi scusi, lei è l'architetto. No, si è di nuovo sbagliato, vicario, tuonò il vecchio Barty. Aubrey è un artista, o perlomeno è quanto vuole farci credere. Dipinge in stile moderno, quadri che nessuno capisce e non è interessato a guardare, figuriamoci a comprare. Appartiene alla scuola che dice di avere un messaggio da trasmettere. Ma è un messaggio in una lingua che nessuno è in grado di leggere. Solo uno spreco di tempo e di pittura. L'uomo aveva parlato con forza. Il mite vicario fu colto di sorpresa, soprattutto perché l'artista, un uomo alto e biondo, evitò di replicare e si mostrò un po' incupito. Va bene, neppure io capisco questa nuova arte, ma penso che sia molto bella per quelli che la comprendono. Il suo intento era quello di placare le acque. Si sbaglia di nuovo, vicario. Il vocione di Blount aveva una nota di disprezzo. Il suo intento non è di essere bella e loro stessi non la capiscono. 6 di loro sono stati rinchiusi con un quadro fatto da un settimo ed è stato chiesto loro di scrivere cosa rappresentava. Neppure 2 hanno detto la stessa cosa e il più assennato ha dichiarato di non essere in grado di descriverlo, poteva solo sentirlo. Sì, aveva ragione, una sofferenza bella e buona. Seguì un silenzio molto imbarazzato. Mr. Blount era un omone e la sua personalità offuscava tutto e tutti nella stanza. Portava la sua statura di oltre 1,80 m con la stessa baldanza con cui portava i suoi 70 anni. Aveva i capelli bianchi, gli occhi azzurri e anche se era piuttosto pallido, la sua pelle era liscia ed impeccabile, ad indicare una perfetta salute. Stava in piedi, a gambe divaricate, accanto al camino e si guardava intorno con un'aria di consapevole superiorità. Mrs. Hake iniziò a parlare con Isabel di questioni della parrocchia. La nipote di Mr. Blount, nonché governante della sua casa, era una donna minuta e scura di capelli. Era tra i 40 anni e i 50 e non faceva niente per nasconderlo. Sembrava solo ansiosa, furtivamente, di non attirare l'attenzione su di sé.
4: Gli altri del gruppo, accorsi per quella lieta ricorrenza, sembravano altrettanto riservati. «Questo è l'architetto», continuò zio Bartolomeo dopo una pausa, indicando un altro giovanotto biondo, chiaramente il fratello dell'artista. «Rupert non ha costruito una casa per nessuno e dubito che lo farà mai. Altre idee moderne ci dicono che vogliono rompere con la tradizione e sviluppare qualcosa di nuovo. Il cemento armato sarà anche efficace, ma di certo non è bello. Perché dovremmo volere che le case e gli edifici pubblici sembrino fabbriche o carceri? È qualcosa che sfugge alla mia comprensione». «La bellezza», disse il vicario rivolgendosi a Rupert con un sorriso come se stesse per enunciare un nuovo pensiero, «è negli occhi di chi guarda». «I selvaggi», ribatté Mr. Blount, «ammirano le facce tatuate e gli anelli al naso. Noi qui non li vogliamo». «Non è ora che prendiamo il tè?» Quella brusca domanda era rivolta ad Isabel. «Sono per farlo portare», rispose. «Forse ricorderà Edwin e sua moglie», proseguì il padrone di casa. «E questo è il loro figlio Dick. Sono venuti tutti ad augurarmi lunga vita e felicità nel giorno del mio compleanno». Ovviamente c'era dell'ironia nelle sue parole, ma questo non scoraggiò il piccolo gruppo di persone a cui si riferiva. «Il suo predecessore si ricorderebbe di noi, Mr. Hick», disse affabilmente Edwin, prendendo la mano del vicario. Edwin era un uomo bruno pallido in viso, molto simile a sua sorella Isabel. Era chiaramente determinato a interpretare la sua parte e ad essere gradevole a tutti i costi. «Ha celebrato il nostro matrimonio, ma non gli serbiamo rancore per questo, vero Daphne?» E si rivolse alla moglie seduta accanto, che lo superava di parecchie taglie. «L'ho perdonato da molto tempo», rispose la donna con un sorriso sciocco. «Lei è qui da soli 3 anni, vero Mr. Hick?» «Un tempo venivamo qui molto spesso. Non trova che questo è un posto bellissimo in cui vivere? Una campagna deliziosa e dalla gente interessante». Il suo sorriso si indirizzò a zio Barty. «Sì», confermò il vicario, «dopo aver lavorato a Manchester, questo è un luogo molto tranquillo e gradevole, adatto a trascorrervi la sera della vita e tuttavia non privo di una sfera di utilità». I due fratelli, Rupert ed Aubrey, si scambiarono occhiate di scherno nel sentire quelle parole, ma in quell'istante comparve molto gradito il vassoio col tè seguito da un assortimento di dolci e tutti si sentirono subito sollevati. «Vedo che c'è una torta di compleanno», osservò il vicario con la sua incrollabile gioiosità, «ma niente candeline». «L'ho fatta fare per l'occasione», disse Isabel. «Con 70 candeline ce ne vuole di fiato, eh?» osservò il 19enne Dick, «ma sono sicuro che tu potresti farcela, zio Barty». «Penso di sì, ragazzo mio, e anche di più. Il vicario ha parlato della durata della vita che ci è concessa, ma questo è stato scritto 3000 anni fa. Non bisogna dare molta fiducia ai medici se da allora non abbiamo progredito neppure un po'». Vennero passati il tè e i dolci. «Edwin», disse Isabel in modo un po' brusco, «questa è la tazza di tuo zio». Lui la prese e la portò a zio Barty ancora in piedi accanto al camino. Ringraziò con un cenno del capo e la posò sulla mensola alle sue spalle. «Troppo caldo», borbottò, «dell'altro latte». Dick si affrettò a portarglielo e per un po' la conversazione si svolse su argomenti locali e generali. Non essendoci riferimenti personali, fu relativamente piacevole. «Dell'altro tè, zio?» chiese Rupert, l'architetto. «Sei molto gentile», rispose lo zio Barty sogghignando, mentre la sua tazza veniva portata via per essere riempita. «Che bella porcellana», sussurrò Miss Hake. «Crown Derby, vero? Devo dire che il tè ha un sapore migliore in queste tazze così preziose, ma se le avessimo noi non avremmo il coraggio di usarle». «Beh, questa è un'occasione speciale», disse Isabel con quella sua voce stridula. «Non le usiamo tutti i giorni». «Aubrey, porta allo zio per cortesia». L'artista, dall'aria imbronciata, le cui opere erano state appena derise, portò la preziosa tazza al suo proprietario. Tutti sembravano ansiosi di rendersi utili. «Avete saputo?» chiese il vicario all'improvviso, «che hanno messo una colonia di nudisti appena fuori dal villaggio. Cosa possiamo fare?» «Niente», rispose seccamente il vecchio Barty. «Lasciateli in pace e si stuferanno. La gente parla come se il nudismo fosse un'occupazione. Non lo è. Ti togli i vestiti, poi? Una volta che li hai tolti, li hai tolti. Molti hanno da fare il loro lavoro quotidiano e per questo i vestiti non sono necessari. Un uomo non può fare a meno delle tasche, tantomeno di stare caldo. Quanto alle donne, avrebbero abbandonato gli abiti da tempo se non avessero saputo che sono più attraenti vestite». «Questa sì che è un'idea, zio», dichiarò Edwin volutamente euforico. «Gli abiti sono necessari per le tasche. Di sicuro un uomo nudo con una valigia per il fazzoletto, le chiavi e gli indumenti da lavoro sembrerebbe piuttosto bizzarro, no?»
3: «Non è un argomento da discutere in presenza del Signore», gli rispose lo zio. «Ma cosa c'è?» Si interruppe di colpo vedendo entrare il maggiordomo con un telegramma su un vassoio d'argento. Lo zio Barti lo prese, lo aprì e lo lesse ad alta voce. 100 di questi giorni, con affetto, Ella. Dal suo tono risultava difficile capire quali sentimenti evocasse quel telegramma. Gli altri parenti si scambiarono degli occhiati in silenzio. «Sono contenta che se ne sia ricordata», commentò Isabel. «Mi stupisce che non abbia mandato un regalo, però», sussurrò Daphne con un tono di vago rimprovero. «A proposito, non ho visto ancora i miei regali. E lei, Mrs. Hick?» «No», rispose la signora alzandosi dalla sedia. «Posso?» La condusse presso un tavolino dove erano esposti pochi regali debitamente etichettati e posò il telegramma al centro. «Che avvenimento compiere 70 anni», borbottò in un tono mezzo derisorio. «Charles non è potuto venire, perciò mi ha mandato 100 sigari. Buoni, peraltro. Ne ho fumato uno dopo colazione. Molto gentile da parte sua. Mi chiedo cosa si aspetti in cambio». «Questi invece sono da parte di Isabel», e indicò una piccola pila di fazzoletti. «Pensavo che mi avrebbe fatto delle bretelle ricamate come lo scorso anno, ma questi sono meglio». «Non è tanto facile saper cosa regalare ad un uomo», sussurrò Mrs. Hick. «A mio marito servono sempre degli altri calzerotti, perciò glieli faccio a maglia, altrimenti non avrei idee». «Che quadro grazioso!» E indicò un piccolo acquerello accompagnato da un biglietto che diceva «Da Edwin e Daphne, con affetto». «Sì», osservò maliziosamente il festeggiato, «incoraggiano il mio cattivo gusto, una lezione per Aubrey». «Anch'io preferisco le idee meno moderne», ammise la signora con delicatezza, «ma teniamo conto che l'arte è stravagante». «L'arte non è stravagante», dichiarò Mr. Blount. «Gli artisti possono esserlo, ma questa è tutta un'altra cosa. L'eccentricità è un utile mezzo pubblicitario e aiuta gli artisti a vendere le loro opere». C'era un tizio che dipingeva solo sedili di marmo e un altro che raffigurava solo delle pecore. Perciò un pittore di mia conoscenza decise di dipingere solo schiene, di uomini, donne, ragazzi e ragazze. Credo che non abbia mai fatto neppure una faccia in 20 anni. Un critico ha descritto la sua baccante più nota tutta di dietro e niente davanti, ma le sue schiene sono diventate famose. Nella scuola moderna sarebbero più simili a...» Si interruppe in cerca della parola adatta e Mrs. Hick si irrigidì aspettandosi qualcosa di indelicato. «Ma Mr. Blount era un gentiluomo. Più simile a qualcos'altro», concluse un po' malamente. «Questo, naturalmente, è Dick». La signora aveva preso in mano una foto della cornice d'argento giusto per cambiare argomento. «Con la sua prima divisa da giocatore di cricket», dichiarò Daphne con orgoglio. «L'anno scorso era capitano della sua squadra». «Ha passato troppo tempo a scuola», borbottò lo zio. «Se un ragazzo deve guadagnarsi da vivere, prima lo fa, meglio è». «Hai ragione, caro zio», lo blandì Daphne. «Tu hai sempre ragione. Tuttavia, di questi tempi, per fare gli studi di giurisprudenza ci vuole la migliore istruzione possibile, non credi? Se Dick fosse andato a Cambridge sarebbe stato molto avvantaggiato». «Doveva vincere una borsa di studio», replicò lo zio Barti. «Ci sarebbe riuscito se avesse avuto un po' di grinta». «Le piacciono questi?» E mostrò a Mrs. Hick due libri illustrati, uno di viaggi, l'altro sulla caccia, regali rispettivamente dell'artista e dell'architetto. «Molto belli», fu la risposta vaga della signora. E poi ricomparve il maggiordomo. «Il cavallo è fuori dalla porta, signore». «Ma non andrei a cavallo questo pomeriggio, zio?» disse Isabel. «Perché no?» ribatté bruscamente zio Barti. «Se il tempo è bello, vado fuori a cavallo ogni giorno dopo il tè. Dovrei smettere solo perché ho 70 anni. Non sono diverso da come ero ieri o come sarò domani. Spero di fare la stessa cosa anche tra 5 o 10 anni. Sono sicuro che Mr. e Mrs. Hick mi scuseranno». «Ma certo», dissero entrambi, «noi dobbiamo andare. La prego, non resti a causa nostra». Cosa che lui non aveva la minima intenzione di fare. Strinse la mano ad entrambi e si avviò con decisione verso la porta. «Voi altri sarete qui quando torno». E si voltò appena per dire quelle parole. Poi uscì. Lo squire torna a casa. «Il vecchio diventa più sgradevole ogni giorno che passa», disse Daphne. «Non capisco perché voi tutti siate così sottomessi. Come dico sempre ad Edwin, lo zio avrebbe più rispetto per voi se dimostraste di avere un po' di fegato». «Come hai fatto tu?» borbottò Isabel, «quando gli hai detto: hai ragione, zio caro, tu hai sempre ragione». Era sempre sua cognata che le istigava a reagire. Daphne arrossì per la rabbia.
4: Non volevo litigare con lui nel giorno del suo compleanno e di fronte a degli estranei. E continuavi a sperare che lui si offrisse di mandare Dick a Cambridge. È quello che dovrebbe fare. Edwin è il nipote più vecchio e Dick il suo unico pronipote. Se avesse il senso della famiglia non aspetterebbe che gli si chiedano le cose. Lui non aspetta, replicò Isabel. Non ne ha l'opportunità. Siete sempre voi a chiedere per primi. Gli altri la guardarono sorpresi. Non era una novità che litigasse con Daphne, ma quel giorno sembrava parlare con un'insolita credine, quasi con un tocco di isterismo. «Se anche chiediamo», disse Daphne, «non otteniamo un bel niente, a questo ci pensi tu». «Su, su», intervenne il suo minuscolo marito, «non litighiamo, non ne ricaviamo niente di buono. Oggi nostro zio compie 70 anni e dobbiamo cercare di essere amabili con lui, anche se è difficile». «Non capisco perché tutto questo clamore per i suoi 70 anni», disse suo figlio Dick. «Ne camperà altri 20. Potrebbe ancora sposarsi e avere una mezza dozzina di figli a dispetto di tutti voi». «Ma sta zitto, Dicky!» lo redarguì sua madre.

0: Avete ascoltato un estratto da Una parola di 8 lettere di Herbert Adams, traduzione di Marisa Castino Bado, Polillo Editore 2011, letto da Laura Borriello.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per

Estikatzenein, tokatzenein de zen. Chissà se il vivere non sia morire e il morire non sia vivere. Quando nasce la tragedia nella Grecia del V secolo avanti Cristo, gli uomini non hanno definizioni. La parola nasceva nelle scuole filosofiche come strumento di intima intesa. Andare a teatro fu una rivoluzione psicologica e sociale per l'uomo che, come insegna Aristotele nella Poetica, si purificava dal suo sentire attraverso due canali: il riso alla vista di una commedia, il pianto alla vista di una tragedia. La tragedia nasce come traduzione dei rapporti viscerali e complessi, familiari in primis, relazionali, amorosi. E il senso del tragico porta con sé, ancora oggi, l'essenza di ciascuno di noi. Tragico è l'uomo che fa i conti con se stesso, tragico ma vittorioso, come è stato il destino di Edipo. Bentornati, questa è l'EDB e in questa stagione incontreremo alcuni dei protagonisti dell'antica tragedia greca. Sulla nascita di Edipo, figlio di Laio e Giocasta, i sovrani di Tebe, pesa il responso di un oracolo, secondo il quale una volta cresciuto Edipo avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Il padre Laio, spaventato dalla profezia, affida allora il bambino a un servo con l'ordine di dargli la morte. Ma il servo ne ha pietà e lo abbandona sul monte Citerone, dove sarà trovato e allevato da Polibo, pastore del re di Corinto. Venuto a conoscenza della profezia che incombe su di lui, convinto che Polibo sia il suo padre naturale e volendo sfuggire alla minaccia rivelata dall'oracolo, Edipo lascia i monti e si avvia verso la città. Sulla strada si scontra con un vecchio signore che gli intima di liberare il passaggio. L'animata discussione degenera in lite e Edipo ammazza il vecchio viandante. Prosegue il suo percorso e nei pressi di Tebe affronta la Sfinge che torturava i viandanti col suo enigma. Edipo scioglie l'enigma, condannandola così alla morte, e in virtù di questo gesto eroico riceve la mano della regina di Tebe, della quale nel frattempo si dicesse fosse divenuta vedova. Si unisce a lei e la fa madre di 4 figli: Eteocle, Polinice, Antigone e Ismene. Nel frattempo Edipo viene a sapere che Polibo è morto e crede di essere quindi sfuggito all'oracolo funesto che pesava sul suo destino. Ma a Tebe scoppia la peste e l'oracolo di Delfi annuncia che solo la purificazione dell'uomo che contamina la città, del quale si dice abbia ucciso il padre e sposato la madre, può liberare dal morbo letale i tebani. Edipo, da buon re, si lancia alla caccia dell'incestuoso parricida. In un universo in crisi come la Tebe sconvolta dalla peste, dove l'ordine sociale è distrutto, la vertigine del doppio investe improvvisamente tutti e caccia al colpevole. Nessuno è più certo di chi è, nessuno riconosce più la legittimità dell'altro, nessuno si fida dell'altro. È a questo punto della tragedia che Edipo scopre dall'indovino cieco Tiresia che il colpevole è proprio lui, che ha ucciso il suo padre naturale Laio e sposato sua madre Giocasta, generandole dei figli. Tiresia intima che è tempo di stabilire una distanza laddove si è sconfinato. Sconvolto dalla verità, Edipo si strappa gli occhi con la fibbia della cinta di Giocasta, sua madre e moglie, che già si era tolta la vita per il dolore e per la vergogna. Cieco e maledetto, si avvia verso Colono, alle porte di Atene, in un cammino di espiazione.

Io sono nato da chi non dovevo. Mi sono unito a chi non dovevo. Ho ucciso chi non dovevo.

0: Chi sei tu? Questa è la domanda fondamentale che sembra risuonare lungo l'intera tragedia di Sofocle. Edipo è un uomo che fa i conti con se stesso, la sua vita è un viaggio alla ricerca della verità. Una verità che non vorrebbe mai vedere, ma che ha determinato la sua intera esistenza. La sua ricerca della verità è un cammino lentissimo, faticoso, ma necessario a compiere il suo destino. Edipo che va verso Colono non è un uomo condannato, è un uomo piuttosto consapevole. E questa è la sua vittoria. È devastato dal dolore, ma ha fatto i conti col proprio essere. Questo gli darà conforto a Colono e lo renderà protettore di una città e in qualche modo libero. Agire per Edipo non significa essere davvero liberi di determinare la propria esistenza. Agire è piuttosto dare inizio a un processo di cui non si può prevedere la conclusione, perché le forze in gioco non appartengono al solo agente. Come spiega Hannah Arendt in Vita Activa, ogni uomo serba in sé un nuovo inizio, un potenziale d'azione che fa sì che il mondo, con le sue vicissitudini, sia dominato dall'imprevedibilità, dal permanente affacciarsi del nuovo. Questo magmatico, imperscrutabile crearsi di innovazione determina nel bene e nel male la responsabilità di ognuno di comprendere e di dare una sua risposta a quello che accade. E questo è vivere. Edipo, per cercare la sua risposta, si rende Apolide. Non è più a Corinto, non è più a Tebe che appartiene. Nella ricerca ha perso la sua identità. Si scontra con una verità terribile e si acceca perché non vuole più vedere. Il nucleo familiare costruisce in un modo dannatamente fortuito la sua tragedia. L'abbandono iniziale segna un percorso di perdita che porta dolore nel ritrovarsi, nel vivere nel nome del figlio. Dove sono i padri in questo percorso? Dove sono le madri? Tutto è avvolto in un destino di ricerca individuale che non ha più nessuna origine, nessun genitore, ma che a partire da quell'origine deve riuscire a ricostruirsi. Nell'Edipo a Colono di Sofocle, sul desolante scenario di sofferenza di cui Edipo è l'emblema, sul finale vediamo un uomo che ha fatto i conti con la sua verità e questo gli dà pace. Il suo spirito è semidivino e dimorerà nel bosco sacro di Colono, da dove proteggerà la città di Atene. In fondo Edipo, nel bene, ma soprattutto nel male, si è ritrovato. E questa è la sua pace, e la sua pace risolve la sua tragedia. Chandra Livia Candiani, nella sua raccolta La domanda della sete, dipinge così il percorso e lo smarrimento di un'anima. Chiarisce per quale motivo siamo al mondo, perché così attaccati alla nostra origine familiare e per quale motivo costantemente splendiamo e ci spegniamo. Scrive: l'ombelico è la nostra ferita, la ferita di essere al mondo, senza spiegazione di cielo, schianto del pane precipitato nel deserto, poi la sabbia. Molto soli siamo e manchiamo, sempre manchiamo. È il segno della legatura per mancare, sempre. Così ruotiamo in cerca di luce, d'intero. Dove ruotano i numeri, nel nero, tra le stelle, sei raggiante.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org
3: Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Madre Teresa di Calcutta.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La scienza esatta del matrimonio, liberamente tratto da un racconto di O. Henry.